0: ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non, intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di più un'altra cosa con la crede,
4: ma poi Skywalker.
1: Skywalker.
3: Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Ludovica Pagani e questa è casa Ludovica Pagani. Quello là dietro il vetro, questo sentite? È Gigi Bottoniere. Come va?
1: Vaffanculo!
0: Allora, oggi l'argomento del giorno è il mare. Secondo te è salato? Mandami un messaggio o un vocale a 3 4 2 40 40 105. E adesso un disco.
1: Va bene questo?
0: No, questo non mi piace, Gigi.
1: Questo va meglio? Let's get down,
0: let's get down. No, il prossimo.
1: Quando?
0: No! Che barba, questi dischi sono tutti noiosi, Gigi.
1: Questo sicuramente non ti piace perché è vecchio.
0: Bellissimo, lo adoro. Praticamente mi ricordo un capodanno bellissimo a casa della nonna, si rideva e mio zio ballava questa canzone e poi è scivolato e sbaccato la testa. Bella storia, no?
1: Immagino l'allegria.
0: Sì, molta allegria. Dopo abbiamo anche mangiato la torta col brindisi. Lui era tutto tranquillo sul divano, un po' pallido, un po' freddo, però forte.
1: Ma è morto.
0: No, no, è ancora là.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani.
0: Allora, raga, ho inventato un format nuovo.
1: Andiamo bene.
0: Si chiama Fotografia Stampata e racconta la musica del passato.
1: Mi ricorda qualcosa.
0: Gigi, metti la sigla di Fotografia Stampata.
3: Fotografia Stampata. Fotografia Stampata. Racconta la musica del passato.
0: 1900, Londra. Allora, praticamente oggi parliamo dei Beatles. Allora, i Beatles erano 4. Poi uno è morto sparato.
1: Cazzo, non lo sapevo.
0: Conosci Beatles?
1: Sì, ma non sapevo che uno era morto.
0: Sparato?
1: No!
0: Sì, giuro. Poi i Beatles hanno scritto tante canzoni e hanno fatto tanti dischi. Sai, Gigi, quelli rotondi di plastica che girano?
1: Sì, sì, lo usavano gli antenati della radio.
0: Ecco.
1: Alle volte non so. Non so perché devo fare la regia a te. Mi viene anche da piangere alle volte. Non la voglio più fare.
0: Va bene, mettiamo la loro canzone che ho scelto io.
1: Non mi viene niente da dire. Solamente che forse il disco è sbagliato.
0: Gigi, non la conosci? Ma è super famosa questa.
1: Non ti sopporto più. Te lo faccio vedere io adesso.
0: Cosa? Il buco, Gigi?
1: Sì.
0: Wow, forte. Questo sì che è un bel buco.

0: brava piccola.
1: Radio. Oh. Il generale.
0: Oh. Bentornati su Radio Air General. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi parleremo di rapporti anali. Vi piace o non vi piace prenderlo nel culo? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono prenotati per parlare con me.
2: Pronto?
0: Ciao, oggi si parla di rapporti anali.
2: No.
0: A te piace prenderlo
2: nel... Proprio non mi interessano nemmeno le analisi. Buona giornata.
0: Ma quali analisi, cretina? Ho detto rapporti anali. Mamma mia, che stronza. Sentiamo un altro. Ciao, oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo? Volevo solo sapere se lei ha rapporti anali. Dalla risata, mi sa che ne ha presi molti. Ah! A te piace prenderlo nel culo?
2: Ah, io non capisco niente, quindi lasciatemi in pace, non telefonare.
0: Ho l'impressione che l'Italia sia piena di gente scema. Dai su, sentiamo un altro.
3: Pronto, chi parla?
0: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
2: Ma vada la lascio.
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
1: Radio. Oh. Il generale.
0: Oh. Ciao. Buongiorno, sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
4: Da matti, specialmente nella visita della prostata. Pirla.
0: Oh, si spuntina. Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
4: No, io spero... No, di solito è inzuppato.
0: Interessante. Raccontaci qualche vicenda piccante.
4: Ma fa diritto al culo, cagnau, dai.
0: Dai, non ti vergognare.
4: Ma non è vergogna, cagnau, dai.
0: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
4: A te che te lo piantano nel culo con un braccio, coglione.
0: Come mi sto arrapando.
5: Girati, dai.
0: Guardalo bene, piccola. Guarda. Come sei tutta limitrofe.
5: Ti sta per arrivare.
0: Le suate, Helga.
4: Ma va a cagare.
0: Da quanto ho capito, alla gente non piace il rapporto anale. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pisellotto con il vostro Jürgen. Ma prima di chiudere, abbiamo un ascoltatore dal sud. Apriamogli la linea.
6: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, sono Jürgen.
6: E che buchi del tramonto?
0: A te piace prenderlo nel culo?
6: Pure quella puttana di mamma ti piace prendere il culo, culo a chi ti è morto e stramorto e vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi ti è morto che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti è morto e stramorto e vive.
0: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
6: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio, ma chi sei, pugnetta, man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo. E tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cavo, perché tu bevi il caffè al sapore di cavo. Ciao nonnino! E anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre, perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caga sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiana, e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figurura. Se anche tu, durante la notte di Ferragosto, sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!
2: 105 105. Lo Zodi 105.

0: Bentornati su Radio Air General. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi tratteremo l'argomento sadomaso. Se vuoi dire la tua in onda, prenotati. Ti piace farti frustare il culo? Ti piace farti legare a letto? Ami farti tirare i calci nelle palle? Sentiamo subito il primo ascoltatore. Ciao bella salamandrona, come sta? Siamo in diretta in radio. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata a letto? Le piace farsi frustare il culo? Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
1: Babbo, tu sei liturgico?
2: Liturgia.
1: Senti cosa ti devo dire, papà.
0: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
2: Fa male.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Sentiamo un altro. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso.

0: troia, che Satana mi dai la porta, c***o maledetto demone, c***o cane.
1: Che piano,
0: bastardo infame, dai che voglio tirarmi su dai cadena, c***o cane, dai porco, dai, dai guarda, dai, dai bastarda, quella brutta vipera impestata, velenosa, c***o cane, dai porco,
1: vai.
0: Dai cane, io te sbolli in faccia, tia, che puttana è tua madre, brutta assassina maledetta, storia! Ti ammazzo, di... Guardi, strappo il cuore! Bastardo, di... Aia! Quanto ti odio, merda!
2: Ecco, finalmente un ascoltatore che ha detto la sua. Ora sentiamo un altro.
3: Pronto?
2: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
3: Chi sei?
2: Sono Jürgen. Come sta? Sono Jürgen.
3: Chi sei?
2: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergogno.
3: Non ho capito niente. Se non ti spiego non parlo proprio.
2: Ma non sono io che non mi spiego. Sei tu che sei un bifolco del cazzo. Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
3: Beh, non mi rompere mai il cazzo, va.
2: Mamma mia, ma quanto è permalosa la gente. Non gli si può dire niente. Ora abbiamo un'ascoltatrice da Firenze. Pronto? Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
4: No, hai ragione.
2: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
1: Ti piace, eh? Che culo aperto che hai.
4: Ancora.
1: Baciamelo piano.
2: Ma che cazzo ti ridi? Questa era completamente impazzita. Andiamo avanti. Pronto?
5: Pronto.
2: Buongiorno, come sta?
5: Pronto.
2: Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette?
5: Come se pazzo, fatelo spegnere in culo dove venite.
2: Perfetto, grazie.
5: Pronto.
2: Le piace farsi frustare il culo?
5: Vedi che io non ho tempo di parlare in moto a cucina, tu quello che cazzo sei,
1: sì.
5: Io ti permettete tutto, ecco. Io voglio parlare, va bene?
2: Come mi sto arrapando?
5: Helga. Io non voglio
1: con te. Oh, nessuno, Helga.

0: sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
2: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
3: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
2: Impossibile, cosa te lo fa pensare?
3: Cioè, mi segna il neon enorme fuori con lo scritto "super erotici stanno qui", anche scritto sbagliato,
2: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che uno

0: 2, 3, 4.
1: Figa, come il mio codice segreto della mail.
2: Super comparsa, ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
1: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita.
2: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
3: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
1: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
2: Tempo al tempo. Ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
1: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
4: Bravo.
0: Bravo, bravo, benvenuto.
5: Wow.
0: E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
1: Posso esprimere anche il mio disappunto? Non mi fa impazzirissimo.
0: Ecco la parte retro del tuo costume.
1: Che senso? Vedo una foratura.
0: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton.
1: Cioè, aspetta un attimo perché
6: discorso, discorso.
0: Inculaton.
1: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
0: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, super Inculaton.
1: Ma ho mollato tutto.
0: C'è un'emergenza in corso.
1: Non ci sono più, sto morendo adesso.
0: Donna Pompino, ho cosa infarto. Succede?
1: Sono infettivo.
0: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
1: Tornando alla macchina, vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme. Io.
0: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania,
1: è brutto.
0: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
1: Deve essere una persona orribile.
0: Esatto, cioè, donna Pompino.
1: Da soli.
0: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
1: Porca miseria, chissà come è fortunato.
0: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
1: Porca miseria, mi perdo tutto questo. È la sfortuna.
0: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza, tutti sulla maestro nave all'attacco.
1: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate. No.
7: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto! Così diventate tutti frocionfoli come me!
8: Mi brucia.
1: Ha vinto. Secondo me ha vinto.
0: Silenzio.
1: Adesso io guardandolo così.
0: Silenzio, super Inculaton. Non cantar vittoria troppo presto, frocionfoli. Dovrai prima vedertela con.
1: Con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti,
0: no.
1: Gli mette le mani addosso.
0: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
1: Porca miseria, c'è Thor 2.
0: Ti
1: Thor
0: presento 2. Super Inculaton.
1: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
6: Dai, zitto.
1: Pure lei sì, c'ha un carattere.
6: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
1: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia carezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
6: Taci!
1: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo.
0: Vai, Super Inculaton! Fai il suo gioco! Distrailo!
1: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi! Cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo che era.
7: Sì, sto arrivando. Sto arrivando.
1: Finirmi sulla faccia. Puoi finire sulla
7: giro
1: faccia.
7: Mi sono innamorato, mi sono devo dire a mia madre. Ah, bello.
0: Dai, Super Inculaton, continua il suo gioco che tra poco interveniamo.
1: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
7: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti. Ah, guarda che bella minchia che ho!
1: Ah, non è venuto in moto? Oh, la madonna! Ma ci paghi il bollo?
0: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
1: Guarda, ho già preso la chiave d'albergo, Iron Man!
4: E non fare tardi a cena, birichino, eh!
1: Siete stronzi, dove andate? Ehi!
7: Ce ne abbiamo le sigarette?
1: Non fumo. Guarda, purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia.
7: Anche
1: roba...
7: io, tre AIDS!
1: È la madonna!
3: Come andrà a finire?
1: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
3: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
1: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta...
3: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
7: Bravo, bravo!
1: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
7: Bravo!
1: Oh, la madonna, ci sai a che fare?
7: Sì.
1: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
7: Io sono ricco, ho una casa grande.
1: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
7: Tu dammi il culo poi si vede.
1: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
7: Meglio così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai aperte le sinapsi, grande. Fatte in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente.
3: Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
3: Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pipa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a brevemente?
2: No.
1: Allora lo faccio risentire un secondo.
3: Pipa Milano. Pipa Milano. Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Ma
1: un giambalato ha sentito,
2: no? Non lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona,
1: no,
2: benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni di Gigi Sabati. Quindi a Pippa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto, glielo rimando. Se me lo ripete esatto, sono a posto io.
3: Pipa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pippa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pippa Milano, bastarda? Minchia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
2: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale,
2: prego,
5: un
2: prego.
5: Secondo solo, Pronto?
2: Sì?
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
2: Ah, va bene, dai, che aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
2: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
2: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
2: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
2: No, non sente bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
2: Pronto.
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare 5G?
2: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
2: Non sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
5: Sì.
2: Che cosa gli devo
5: allora,
2: dire?
5: Signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
2: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
5: No,
2: il mio telefono andava bene.
5: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
2: Allora non li conosco.
5: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
2: Sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
2: Sì, va bene, ho capito, sì.
5: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
2: Sì.
5: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
2: Arrivederci.
5: No, arrivederci, signora.
2: No.
5: Mi deve dire che cosa sente.
2: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
5: Eppure
2: non è
5: io...
2: che posso giocare col telefono.
5: Ma non è che giocare, signora, questa è una roba che lei ha già pagato, oltretutto, tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schipolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
2: Sì.
5: Sì, mando il segnale. Picarotta! Che Che cosa ha sentito? No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
2: Devo sentire Yopepì, Yopopò.
5: Ok, allora lei ha sentito Yopepì, Yopopò.
2: Sì, sì.
5: E no, signora, quello è uno yodo austriaco, no? Glielo rimando.
2: Va bene, sì. Guarda che io ho da fare oggi, ecco. Non posso giocare.
5: Non stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
2: No, non dici che fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
5: E sì. Che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
2: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
5: Il suo va bene, quello che passa per l'aria, va in culo! Va in culo!

0: Lo Zodi 105.
1: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci Picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
3: fisioterapista.
4: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì, di un palazzo in centro, e un rappollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
5: chiacchierare
4: con una mezza
5: trovetella
4: succhia
5: capri e anacapri
4: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca, strana.
2: Ecco, sono sul letto, nuda e bendata, e sono molto eccitata.
4: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
2: Ma che puzza di merda!
4: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
5: cucurcucu paloma.
4: Ma prima mi fai un bel
5: pomata antiscottature.
2: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile. E adesso sono nuda e bendata a farmi
3: scoraggiare
2: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
3: pomeriggio assolato.
2: Se solo mi vedesse mia mamma.
4: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
5: Zorba il greco.
2: Che gran
3: cappello di paglia.
2: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo, ma cosa succede?
4: Non so, non capisco, forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che ho fatto. Dai.
2: Eh no, si sente ancora. Che vomito.
4: E va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni, vieni, specoretta di malandrina.
2: Sì, mi metto in posizione della pecorina.
3: Incuriosiscimi.
2: Forte, forte.
4: Ah, che te lo ingalo. Che piace che urlo, Carrocchina.
2: Aspetta.
4: Come te lo ingalo, ma ti morda la schiena. Ti morda la schiena. Schifosa.
2: No,
5: sbiancamento dei denti.
2: Non sprecare la tua preziosa
3: sbottonare la camicia.
2: La voglio ingoiare tutta.
4: Ecco, cavatela tutta, brutta
5: trofia al pesto.
2: Ma mamma mia, che schifo. Sa di branzino al sale. Che vomito. Ma chi sei? Brutto maiale. Ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
4: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
1: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano, se no abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro, di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa, per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto. In una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America. Quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle. Riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì. Siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel Sud Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro strozzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla Luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
1: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
7: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma chi cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgommina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
1: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
7: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo, razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca.
8: No, fermo Alberto.
7: No, ci sono i guanti a parco.
8: Stop, man. What the fuck are you doing? Stop, man.
7: Ecco, oh, shit. Questo stronzo è per te, parruccato.
8: Fermo Alberto, c'è la polizia.
7: Fa niente, che vengano. Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese del cazzo.
8: Throw the weapon on the ground now!
7: Ehi, che cazzo ha detto l'ispanico in divisa? Alla prossima puntata di Ulisse. Il piacere della scopata.
5: Il piacere della scopata.
9: Radio 105.
10: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
11: Vai
12: dai. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
13: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
14: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3-2-2-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Usa che mamma ti faccio la bacchina, figa da carlone.
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Chi sei?
1: Scusate, non ti ho capito.
2: No, chi sei tu che mi hai chiamato?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ho fatto una fanculo, va!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le bacchine, dai!
2: Oh, è rotto il cazzo, porco d***o! È rotto il cazzo! Basta!
1: Che cazzo da
2: culo, non ti voglio di cazzo!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le
2: bacchine! Ma che cazzo vuoi? Mi dici che cazzo vuoi?
1: Pronto!
2: Ma mi dici che cazzo vuoi?
1: E qui è bello!
2: Ma che cazzo vogliono? Non sto scorciando con la gente, la può fare la radio!
1: Scusa, non ti
2: ho fatto per cazzo la gente, io
1: mocca che da bacchine di mamma!
3: Pronto?
1: E qui, no, dimmi!
3: Ehi, ciao, bella!
1: Scusa, non ti ho capito!
3: Dimmi!
1: Ma faccio la bacchina, vai! Che cazzo
3: si sento, non si sento, non si sento!
1: Che cazzo da chiamato? Ma fai le bacchine, dai! Che si chiama su uno! Pronto? Ma fai le bacchine a lei!
3: Sì, sì!
1: Mocca che da bacchine di mamma! Pronto?
3: Sì, pronto!
1: Usa che mamma ti faccio le bacchine, figa da carlone!
3: No, guardi che non capisco bene!
1: Pronto?
3: Pronto, pronto, dimmi che ne vuoi!
1: Allora, sai che mamma tu pigli tutto il mondo! Voi a chiedere il tabulare, voi devi ne pigliare! Figa da carlone!
3: Ho capito!
1: Batti la figa da carlone!
3: Vabbè, ma non capisco, guarda che non capisco bene, capito?
1: E ti posso... ti denuncio immediatamente! A me è sconosciuto, hai capito o no? Pronto?
3: Pronto?
1: Da capocchia a me sono io! Ma faccio la bacchina tu, mi chiedi!
3: Vabbè, chiamami più tardi!
1: Batti la bacchina a lei!
3: Ma chi è che ti conosci te? Chi è che conosci? Io non capisco, non capisco!
1: E qui è bene, bocca a bocca, questo momento!
3: Va bene, va bene!
1: Ma faccio le bacchine, vai!
3: Ho capito!
1: Bacchine di mamma!
3: Va bene, non capisco bene!
1: Pronto!
3: Fammi chiamare la Ilia, fammi chiamare la Ilia!
1: Pronto!
3: Sì, fammi chiamare la Ilia, la signora!
1: Pronto!
3: Sì, fammi chiamare dalla signora!
1: Pronto!
3: Sì, fammi chiamare dalla signora!
1: Pronto!
3: Fammi chiamare da Ilia la signora! Hai capito?
1: Pronto!
3: Fammi chiamare da Ilia, fammi chiamare da Ilia!
1: Pronto!
3: Fammi chiamare dalla signora!
1: Pronto!

0: tu?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: E qui è Bari!
2: Bari, non è che Bari, donne!
1: Ma
2: dove è chiamato? Hai presente dove hai chiamato? Bastardo! Mica Bari! Ma non sei a Bari, bastardo!
1: Che cazzo da chiamato? Ma fai la bacchina, dai!
2: Ma sei il bastardo terrore! Bastardo, ma c'è un terrore!
1: Pronto?
2: Bastardo!
1: Pronto?
2: Ma che ho sbagliato?
1: Ma pronto?
2: Ma guarda che sono parlato con i carabinieri! Ma ha chiamato i carabinieri! Guarda, sapete che ci sono fermato tutto! Guarda, gli ho detto tutto! Tutto gli ho detto! Porco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai!
4: Lo Zoo di 105.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da mille lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
3: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
5: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
6: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili, tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
7: Viva, viva, viva!
5: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
6: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
5: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
6: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare, i ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
5: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
6: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccia un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
5: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
6: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
5: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
7: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
6: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
5: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
6: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di monchidi che credono a tutto.
5: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
6: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
5: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
6: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
0: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
6: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
5: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
6: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
8: Bella di cappella, raga. Ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio, e invece Zach, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio, perché adesso vi faccio fuori.
9: Adesso capite perché voglio morire?
5: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
10: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
11: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
12: Radio 105.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
2: Allora, arrivederci!
3: Baciamo le mani!
2: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
4: Padre mio, una notizia! Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
2: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
4: Ma indossano delle lupare!
2: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
4: Ma siete sicuro che siano preti?
2: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
4: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
2: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
4: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
2: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
1: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
2: Allora siamo pronte?
4: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
2: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
4: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
2: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
4: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
2: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
4: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
2: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
4: Ma padre, avete fatto una Z.
2: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
5: Padre Maronno.
2: Maron.
5: Vi ricordate di me? Sono Marisa.
2: Ma certo che...
4: Padre, ma chi è costei? Costoro?
2: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttane mammas?

0: is the zoo, only for you.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugugn, mugugn.
2: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
6: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
2: ecco,
6: mo.
2: Ecco, tipo quello.
5: Ok.
6: Capito?
2: Prego, riprendiamo da... Sei stato tu ad ammazzare, prego, ciao, via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, a parte c'è la gente che ci guarda.
2: Effettivamente posso immaginare. Prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
6: E il dito delle teste è già avvenuto,
2: bene,
6: di solito.
2: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavaglio,
5: okay,
2: prego.
5: Okay.
2: Prego, vada.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Agente, dove sta l'agente?
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
2: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesce a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri siepi.
8: È difficile.
5: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
2: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
8: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
2: Canti allora, canti.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
2: Ciccionicidio, porca puttana.
8: Sì, ma non si incazzi però.
2: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
2: Stop! Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare!
5: Ho imparato nel frattempo.
2: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza, eh? Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
5: Che senso?
2: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei, eh?
5: È super compasso.
2: Muto!
3: Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il Muto II.

0: in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa! Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo! Guarda! Bella pezzo di merda, figlio di uno scroto in fiamme!
1: Ehi! Oh, si è capito! Si è capito, scusa.
2: Ha fatto la faccia così.
1: Beh, il realismo.
2: Signorina, scusi.
1: È nervosa, brava, brava.
2: Cioè, io capisco.
0: Me l'ha chiesto il regista.
2: Scuola di New York, la sua?
0: No.
1: No, credo Bronx. A giudicare da quanto la menata. In quella entra la gente.
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
0: No. Cazzo. Calma. No. Non è possibile. Non è possibile. Perché è bastardo. Bastardo, mi strappo i denti.
1: Stop, stop, stop, stop, stop. Allora, la rabbia c'è.
2: Sì.
1: Sì, è vero. La violenza e le percosse
2: troppa,
1: ci sono.
2: Troppa.
1: No, troppo poca.
2: Troppo poca.
1: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccato.
2: Allora a quel punto sbatte la porta.
1: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
2: Che senso?
1: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
4: Okay. Presunto ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il muto sul tavolo seconda.
0: Sei in un mare di merda, Tommy il muto.
2: Adesso però.
0: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
5: che abbiamo trovato attorno al buco.
1: Senta, scusa,
2: un crossover.
1: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
6: Bellissima.
0: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del parla! Parla, lurido pezzo di merda! Cazzo, un bastardo pieno di pucci!
1: Vada, agente serpe.
2: Ancora?
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
1: Andiamo con la faccia sul tavolo.
0: No, no, non è possibile. Perché? Perché? Perché?
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
6: Mi scusi regista.
1: Dica,
6: io,
1: dica.
6: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
1: sì,
6: gli infila la pistola nell'ano.
1: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello, piace, molto bello.
2: Scusate, anche una dinamica un po'.
1: Bello, bello, bravo, bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
0: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni.
2: Il culo.

0: bene, benvenuti a Pepe Bortolazzi Cantando, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zacabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo, immagino.
0: Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiordi della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava Squarto Grader, se ci speriamo, vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure e andiamo al servizio. Servizio!
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che mica fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta cacarmi salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comperare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettono nei capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo.
0: Ma
1: prego, te non mi fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ha mutolato, mi tiene! Oh! Oh! Oh! Oh! Quanto mi fa schifo la capucciata guaccio! Hai sbagliato anche in giri del ciradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso da avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: State Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli che si diceva sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che ah, che dilemma social!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le seghe ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la Sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerca.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: porca m***a.
6: Io ucciderò Trash Goldon. Goldon, sei mio.
7: Trash Goldon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Goldon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: No.
8: Per distruggere Akira Iritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Akira Iritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows.
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
10: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
10: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
8: Sono un Spider-Man.
10: Sono Spider-Man.
8: Sono Spider-Man!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel c***o.
10: Come fai a dare il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avere il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
13: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No. Aspetta.
8: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
15: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
15: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
15: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va il castatore. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
16: Sto... No, non formare, come dite prima, fermare il dottor Kraciapus!
15: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
16: Che è supermercato Kraciapus!
12: Ti ucciderò!
15: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
16: Non è un mago!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
16: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
16: No, Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
10: No, Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
16: Che?
15: Obi-Wan Kenobi!
10: Bravo!
16: Bravo, adesso di farlo!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
17: Ce l'hai le mutande?
12: Faccio la signora di figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
18: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
20: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
15: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede,
10: ma porca. Skywalker. Skywalker.
15: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla mia abbronzatura degna di un pezzo di figo californiano scopaturiste europee, ci troviamo ai Caraibi, più precisamente in quel cacatoio pieno di zanzare di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, un luogo spettacolare, se hai il grano, ma un inferno di merda, se sei un barbone del cazzo come quel zotico puzzolente che sta guidando questa imbarcazione zuzza e piena di lerciume e che quasi sicuramente ha ospitato nella sua stiva quintali di coca boliviana diretta verso il sud della Florida. Mentre il merdoso, che non ha ben digerito i miei insulti, accetta di buon grado di non pugnalarmi con un fendente alla base dello stomaco sotto l'auta ricompensa del mio staff, vi mostro questa merda. Ecco, questo pezzo di vetro è una bussola. Che cazzo sta farneticando, direte voi? Naturale, siete degli ignoranti di merda. Bene, vi sto parlando delle scoperte fatte da un uomo che ha cambiato la storia moderna per sempre. Quell'incredibile paraculo di Cristoforo Colombo. Bene, è il 12 ottobre 1492. Quel sacco di merda genovese approda sulle coste di quello che credeva fosse l'India e invece era il continente americano.
3: È il 1492. Decine di stronzi che puzzano di piedi e piscio a bordo di navi del cazzo di legno trovano una terra e scendono a cagare. È l'America. La gente che ci viveva a breve la prenderà nel culo.
2: Avete sentito? Certo! È ovvio che qui vivevano già antiche popolazioni stanziali che si facevano beatamente i cazzi propri da migliaia di anni. Culture antiche, gente che a cui della religione cristiana e di Gesù non gliene fotteva sei cazzi. Ma giustamente, come sempre, noi esseri umani non resistiamo e in nome della libertà di non lasciare scelta a nessuno di farsi i cazzi propri, in breve tempo trasformiamo una spedizione esplorativa in un massacro in nome della indottrinazione cristiana e della razzia di ciò che non ci apparteneva. Per Dio e per il Regno di Spagna.
3: Ancora oggi, una delle lingue più parlate nelle Americhe è lo spagnolo, che fa sembrare chiavabile anche un calorifero con le tette.
4: Sì, la parte más bien duro. Sì, antes del pasado.
3: Gli spagnoli volevano l'oro e la chiesa imporre la parola del cristianesimo. Gli indigeni volevano pescare e chiavare.
2: Avete sentito? Pescare e chiavare. Come dargli torto a sti merda? Ma chi viveva qui quando arrivò la spedizione di Cristoforo Colombo a bordo delle caravelle? E per vostra informazione, Sant'Onorè è una cazzo di torta da compleanno anni 80 e non il nome di una delle tre, che era Santa Maria.
3: La popolazione indigena era di pelle abbronzata e con delle belle fiche non depilate. Era gente semplice e gentile, di etnia mesoamericana, tipo trans peruviano.
2: Ma chiariamo una cosa, noi descriviamo Colombo come un grande, un esploratore della Madonna. Ma egli era un coglione di merda. Infatti pensava di essere arrivato in Cina e ha scambiato Cuba per il Giappone. Running down to Cuba with a load of sugar. Waving boys to Cuba. Quel nano mezzo sclerotico di Colombo non ha scoperto un gran cazzo di niente. Si è perso nell'oceano e ha avuto solo un gran buco di culo. Ancora una settimana e l'equipaggio se lo inculava con il vetro per poi darlo in pasto ai pesci. Beh, ma tornando ai giorni nostri, solo un pazzo potrebbe rinunciare alla bellezza di approfittare dell'abbondanza di stupefacenti a prezzo abbordabile e grandissime fiche disposte a tutto per una manciata di dollari. Infatti, Come vedete dall'inquadratura che si allarga, su questa barca sono insieme a Juanita e Lopez, madre e figlia, che fanno le troie assieme. Che spettacolo! Ora infilerò nel mio corpo un'oncia di cocaina molto pura e poi darò sfogo alle mie perversioni sessuali. Per oggi è tutto e alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Oh, fica! Come brucia! Devo fare una puntata sul cherosene e le sue applicazioni. Forza, Lopez! Succhia! Oh, succhia! Oh.
1: Il piacere della scopata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Pronto, Marina, sono Tony!
2: Paolo chi Paolo?
3: No Paolo, Tony Cazzo!
4: Tony?
2: No, io non conosco nessun Tony!
3: Quell'acido che ti hai ripreso negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
2: No, si sbaglia di grosso, abbia pazienza,
4: senti.
2: Ma si sbaglia di grosso, Marina ce n'è tanti!
3: Ti ricordi che è riuscita alla locale e picchiasti tutti i taxisti?
2: Stava a ballare Torino!
3: Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
3: Antonio, mi senti?
5: Sì.
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo, il DJ.
2: Chi è?
3: Come va? Pronto?
2: Scusa, chi è lei?
3: Signora, sono Tony Cazzo, il DJ, un suo amico.
2: Suo amico?
4: Sì.
2: No, sì. Amico, Tony.
4: Non ho capito.
5: Chi sei?
3: Sono Tony Cazzo.
5: Antonio.
3: Come stai?
5: Ma così.
3: Cosa è successo?
5: Non voglio incamminare più le gambe.
3: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
5: Pronto?
3: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
5: Non lo so.
3: Non lo sai?
5: No.
3: Chiedo a tua moglie?
5: Ma non lo sa lei.
3: Non lo sa?
5: Chi è questo qui?
3: Questo Kiki.
5: Questo che dice che...
3: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini? Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
5: No.
3: Orca miseria, vedi? Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
5: Di cosa?
3: Di crack, ti fai ancora?
5: Io non vado più a ballare.
3: Lo so, certo. Ma sto parlando di 30-40 anni fa.
5: Vedi.
3: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la canottiera con i buchi, i pantaloncini da ciclista e le Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
5: Va bene, grazie.
3: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
5: Ma te a dove stai?
3: Adesso dove sono?
5: No, io c'ho la moglie.
3: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto dei tempi, ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
5: Saluto.
3: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
5: Ciao.
3: Antonio! È così ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
7: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
8: Padre Maronna, forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate.
7: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
8: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
7: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
8: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
7: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
8: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
7: Maronna! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
8: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
7: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
9: Caro padre, che piacere avervi qui.
7: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
9: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
7: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
9: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
7: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
9: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
7: Ah no?
9: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
7: Fassone?
9: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
7: Il duce?
9: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
7: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
9: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, padre maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
7: Maronna, ma io abito a Milano.
9: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
6: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
8: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
7: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
8: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
7: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
8: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maron,
7: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
8: Un angelo!
7: Sì, un angelo!
8: E quale angelo era?
7: Il Piero Angelo!
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Sai che gli fai?
11: Mi piscia la
10: merda. Sta merda saccata.
11: Vieni.
10: Non ti azzardare.
11: No! Non mi... No! Che Mi sta pisciando addosso.
12: Ah, voglio che le pisci addosso.
11: Io rutto anche te.
12: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
11: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
13: Cos'è la briacatura?
14: Leo.
12: Martino, vaffanculo.
14: Leone.
11: Aia!
14: Cosa sei qua adesso?
12: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
11: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
13: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
14: A me il rutto non fa rumore.
12: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
14: No.
12: Li facevo prima di venire qua.
11: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
12: Ma pezzo, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: puttana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Patrick da Borgo San Martino. Vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Sonia, che amo alla follia, che ho sposato 2 anni fa, ma è una stronza, rompipalle e che quando mi sente ascoltare lo zoo mi dice sempre come faccio ad ascoltare un programma così stupido. Sta bastarda.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Sonia?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake, ci ha mandato una mail Patrick, il tuo marito, per farti una sderenata.
2: Per?
3: Per dedicarti una canzone, una sderenata, la vuoi sentire?
2: No, grazie.
3: Ah, non la vuoi proprio sentire?
2: No, grazie.
3: Ma come ti permetti? Che qua stiamo lavorando oggi pomeriggio per farti la canzone, ma che te la vuoi sentire? Che c'è un po' di rispetto per i musicisti, per la categoria, che cazzo? Che già il periodo è quello che è, col Covid e tutte queste brutte cose.
2: Ha detto mio marito di dirti sì, boh.
3: E dillo a tuo marito che è un deficiente.
2: Io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente.
3: No, guarda che sei tu uno scherzo, la natura, proprio. Beh, e qui la vuoi sentire o no sta cazzo di sderenata?
2: Ok, va bene, dai.
4: Patrick che ti ama tanto alla follia, e di nascosto si fa anche le seghe sulla tua vecchia fotografia.

0: Beh, ti è piaciuta, Sonia?
1: Sì, bellissima. Dopo questa glielo rompo ancora di più.
0: Bravo.
1: Ho afferrato il problema.
0: Quel bastardone. Beh, ti vuole bene lui però, lo sai.
1: Sì, no, lo so, ci mancherebbe.
0: Sei tu un po' pesante che non li fai sentire lo zoo.
1: Ma perché? Perché dice parolacce e quando capita che c'è il bambino in macchina è la prima parola che ha detto ancora un po' è stato cazzo.
0: E madonna!
1: Quindi, per quello.
0: Beh, sta crescendo bene il bambino, già saprà affrontare i problemi della vita.
1: L'ultimo anno che va all'asilo è un casino.
0: Eh sì, qua non insegnano la filosofia. Tu conosci il filosofo Edgar Morin? Un filosofo della complessità. Lui parlava di Homo Demens e Homo Sapiens. L'uomo non è solo sapiens, quindi bisogna bilanciare entrambi gli aspetti. Okay. Quindi è giusto che sia. Certo. È che non insegnano filosofia ai bambini, però bisognerebbe spiegarli. Comunque, ti vogliamo bene noi allo zoo, Sonia.
1: Anche io, dai, adesso lo farò ascoltare allora allo zoo.
0: Bravo, ti mandiamo un bacione.
1: Grazie.
0: Allora. Ti
1: affatti. Ciao, un bacio. Ciao,
0: buona serata. Ciao, ciao.
2: La sderenata dello zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sarei onorato tu dedicassi una sderenata alla mia amorosa Eleonora, che oltre che una gran figa è anche la fan numero uno dello zoo. Le migliori chiavate ce le facciamo dopo aver sentito i podcast dello zoo ubriachi dopo le serate. Ultimamente dice anche di sognarti. PS, se la invitate in studio ve la dà a tutti. È un po' feticista di voi, ci farei un pensierino. Ti prego, chiamala, Jacopo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Eleonora?
4: Sì.
0: Ciao Eleonora, sono Umbriake. Jacopo mi ha mandato una mail per dedicarti una sderenata.
4: Ok, l'accetto più che volentieri.
0: Vai, mo te la faccio sentire. Avanti.
4: Sì, ok.

0: cattivo.
1: Oh mio Dio, che spettacolo! La voglio come suoneria.
0: Io voglio una foto tua con le tette di fuori invece.
1: Ok.
0: E ciò che ci sei, mettiti pure un dito in culo quando fai la foto. E comunque, ti è piaciuta?
1: Beh, ho apprezzato tantissimo questa canzone, sono felicissima. Ora aspetto insomma di avere l'audio, così almeno me la metto come suoneria del telefono.
0: Se vuoi ti mando una foto mia nudo, pur che te la metti come desktop sul telefono.
1: Tanto il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo.
0: Ah, benissimo, così organizziamo una bella uscitina insieme. Poi tutte e due ce ne andiamo in qualche hotel e ti faccio vedere l'universo proprio com'è. Tutto una cosa, perché sei una maialona, tu, di la verità.
1: Sì, sì, ecco, sono come nella canzone più o meno, quindi.
0: Ah, la grande,
1: tanto lui
0: belle.
1: È molto sportivo, non c'è problemi.
0: Ah, la grande, vabbè, allora vediamoci domani sera alle 11 a casa mia. Porti il perizomo, poi di cazzo di gomme ce l'ho io, insomma ci divertiamo.
1: Va bene, ok, vengo di persona allora.
0: Senti, toglimi una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita?
1: Ma un po' tutte, mi piace variare.
0: Ah, bene, allora, hai presente 50 sfumature di grigio? Con me possiamo fare 150 sfumature di arancione. E poi torna a casco culo rosso.
1: Va bene, ok.
0: Ti mando un grande abbraccio, Eleonora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao, buona serata.
0: Anche a te. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
4: Mi sono chiamato le vostre madri.
3: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella c***a in triciclo!
2: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisce di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
5: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria. Cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
2: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria, Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
4: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
3: Guguru,
4: Guguru,
3: Guguru, Guguru. Guguru si prepara allo stop!
6: Guguru, Guguru, Guguru.
3: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
6: Guguru, Guguru, Guguru.
2: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
6: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru!
7: Autogol, autogol, autogol!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
2: Forza, buttati!
3: Ma non stavate giocando voi?
2: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
3: No, che diceva?
2: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
3: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna!
2: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
3: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
2: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
1: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
4: Venga, padre, venga! Ha chiesto molto di lei!
2: Sì, certo! In verità ti dico, chi se ne frega!
4: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
3: Entrate pure padre, mi dia la sua benedizione.
2: Quella gratis vale solo 20 minuti però.
3: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
2: Sì, va bene puttane mamma, vi benedico padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
3: Grazie padre, ora prima di ricongiungermi a Dio vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
2: Vabbè, se proprio insiste.
4: Ma cosa sta facendo padre?
2: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
3: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
2: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
4: Ma cosa dice?
2: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
4: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
2: Cioè?
3: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego se ne prenda cura dopo la mia morte.
2: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
4: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
2: Ma chi, l'uccello?
4: Sì, padre, gli ha lasciato tutto, soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
2: Castello? Maronne!
4: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
2: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
1: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
3: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
2: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
3: Sì, in continuazione.
2: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
3: Veramente?
2: Sì, è il corvo di Cristo.
5: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
6: Un caloroso fanculo, amici sportivi all'ascolto, per quest'anticipo della 12esima giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
7: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
8: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
7: Per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
8: I tifosi per me contano meno delle nane, sono un branco di disadattati, feccia infame, e se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale.
7: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto. Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
8: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio?

0: riga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi. Fallo di mano. Rigore. Rigore per l'Atalanta. Fallo di mano di Guguru. Puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma... bastarda! A San Siro il risultato è cambiato. Inter 0. Veneti di Montagna 1. Linea ai consigli per gli acquisti. Porco... Ma che cazzo incitate quel n***o di merda? Bastardi, maledetti!
1: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
2: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
3: Oddio, il grande Guguru ai magazzini poverini? Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
2: Ecco, brava, e digli pure che te l'ho buttato nel culo, brutta zingara mancata!
4: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
2: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
5: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo San Siro, da massimo voltaggio.
0: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di Mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum gnam gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da Tonno di Frocco. Colpo di testa di Guguru. Palo. Ancora Guguru. Traversa. La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro. Incrocio dei pali. Pallone recuperato da Centofalli. Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota. Si prepara al tiro. Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
5: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
0: Ma smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
2: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde!

0: anche qualcosa, eh?
1: Eh sì, sì, sì, sì! Scrivetemi messaggi a quel numero di prima!
0: Mica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non mi ricordo l'argomento del giorno! Vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Luna Fica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Luna Fica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Luna Fica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ah, ricomincio! 10, 9, 8!
0: Oggi sono arrivati tantissimi, quasi tre.
1: Yeah! Fammi ascoltare, va!
2: Ludofica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima.

0: continui.
1: No, Gigi, questo qua non mi piace tanto. Vai col prossimo.
2: Ma dammi, ti ha fatto i complimenti.
1: No, ne voglio ascoltare un altro.
3: Ciao Ludofica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte.
1: Adoro buttarmi dai ponti, anch'io faccio sempre il bungee jumping nei weekend quando posso. Sono sempre in radio però.
2: Cosa c'è Ludofica?
1: Citazione Gigi!
2: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua.
1: Fa tipo palestra, dei polpastrelli.
2: Vai, c'è la citazione.
4: Il nostro caffè è buono per tutti, diverse tesità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare le nostre capsule ti stupirà. Vieni a provare il nostro caffè nei negozi. Questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi.
2: Tantissimo, proprio bravissima.
1: Grazie.
2: Ludofica, sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
1: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
2: No, ogni volta no.
1: Ah sì? Allora io non ti parlo più. Basta.
2: Dai Ludofica, mancano 4 secondi. Ludofica, 2 secondi. Ludo, Ludo, apri il microfono.
1: Non ci parlo con te, stronzo.
2: Ludo, Muco.
5: Radio 105 Weekend.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fica di una bella Bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio. Un cranio di femmina di neandertaliana.
2: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
1: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no? Magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. E attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, Così.
2: Fermati, Alberto. Non credo che si possa fare.
1: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il puzzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
2: Alberto!
1: Bene così.
2: Chiudi.
1: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
0: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
4: Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
5: Attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
4: In questo scherzo Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
6: Pronto?
5: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, il mio orologio.
6: No.
5: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera.
6: Si chiama?
5: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
6: Marco?
5: Sì, signora, mi chiamo Marco.
6: Marco, c'ho due capolo?
5: Sì.
6: E non c'è da qualcosa, eh?
5: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla fiera dei muffloni vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
6: Io qua non c'ho l'orologio, io non ho visto.
5: La giacca l'ho portata 2 giorni fa, la giacca è nera.
6: E tu si chiama? Nomi?
5: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
6: Io qua non ce l'ho l'orologio.
5: Quindi non avete trovato nessun orologio?
6: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
5: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo? Yeah!
7: Pronto?
5: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
7: Qua niente.
5: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
8: Sera.
5: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente
8: pronto?
5: Mi ascolterà alla radio.
8: Sì?
5: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
8: No, non abbiamo trovato niente. A me non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
5: Mi scusi un attimo, in questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi, più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
8: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
5: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco! Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
8: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
5: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera. Attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che sborra.
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
5: Oui.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Che cazzo me ne incuffo.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne dite, mi porco? Il tuo amico sono sfigati. Siete ancora più sfigati, porco.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dico mia temperatura. Aspetta,
0: per
5: dai,
0: esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me è detto mare e la temperatura sì, sua figa è di 20 gradi centigradi.
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Yeah! Qua! Qua!

0: Vai con la droga!
1: Forza la... Stai andando riga, ne so fare di... Chiamato!
0: Infarto in diretta!
1: Chiamato! Ti strappo il cuore, boia!
0: Super di...
1: Ti strappo il cuore con una mano di...
0: Super pippata!
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Potter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Vitus, soffia Vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te. Diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Potter, hai gli occhi circoncisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, porco! Giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Potter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sei mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh? Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco, così quando verranno i Tromba Morte se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi!
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel pampino!
0: Mio, lo voglio io!
4: Me le culo io!
0: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remoscia!
4: Palle piene!
2: Lasciami! Vado dentro! Ah, però sti Tromba Morti sanno il fatto loro, eh! Rado!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Potter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo specchio rotto in culo.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
9: scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film!
7: Una merda!
8: Porn Bob. The inspiration is in the fic.
14: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai!
11: Testi
10: cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calmati!
10: Oi, eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
12: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
12: vieni
9: puoi
12: qua, Leon San!
9: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le avventure di Suka DJ.
2: Suka.
1: Sì, di Benny, il nostro Rod, vai, siciliano, quello che dice sempre
2: Suka.
1: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo!
3: Pronto?
2: Con chi parlo, mi scusi?
3: Sono Davide.
2: Ma no, lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
3: No, io sono... maschio, non sono una femmina.
2: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
3: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
2: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
3: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
2: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
3: Sta sbagliando numero.
2: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così lei si leva il bisogno.
1: Sono un uomo, non una donna!
2: Mi dica!
1: Sono un uomo, che signora!
2: Suka!
1: Ma va a cagare, pirlone!
2: Suka!
1: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ancora!
1: Ma che cazzo vuoi, oh, rompi i coglioni!
2: Ma
1: va a far culo, che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
2: Suka!
1: Attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso, anzi, tra pochi minuti, scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
0: Ah! Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
4: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
5: Io a te, non ti conosco.
4: Pronto!
0: Il test di personalità.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi è?
1: Sono un uomo, non una donna! Ma chi cazzo è che parla? Sono un uomo, che signora! Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è?
1: Ciucciami l'uccello!
3: Ma va, ma te sei malato!
1: Vai in clinica! Non rompere i coglioni!
3: Ma che cazzo
1: di minchia! Vai in clinica a farti curare!
3: Ma rompi i coglioni!
1: Oh, rompi i coglioni! Hai sbagliato numero, testa di cazzo! Renditene conto!
3: Non rompere i coglioni!
1: Stai rompendo i coglioni! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! Non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
3: Senti, se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Sono un uomo, che signora!
3: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando! Testa di cazzo!
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni! Davide
1: chi?
3: Ma
1: che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: A me lo dici! Sei te che mi telefoni! Ma hai rotto il cazzo! Non mi rompere i coglioni! Che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
1: Vai a cagare, pirlone!
3: Bravo, bravo! Anche tu sei un pirla! Per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo! Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono! Ciao!
2: Sono Davide.

0: Wonderland. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Chi sei?
2: Siete in attesa di essere c***ati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Rataka, rataka! Prata!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma chi sei? Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato. Premi il tasto 2 per essere collegato.
3: 2 Porco di brutta merda, chi sei?
2: Ho detto il tasto 2.
3: 2 Prata!
2: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
3: Ancora 2 porco di un
2: ma
3: 2 Prata!
2: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
3: Porca la chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
3: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, che bastardo? Puttana la Preta! Ehi! Stara la Bastardo, chi sei?
2: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Brutto bastardo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
3: 2 Basta!
2: Ho detto il tasto 2. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongolo you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato. Ho detto il tasto 2. Prema 2. Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana? Dolce amore mio. Ascolta bene. Straporco. Lo dico con serenità.
3: Ma che adesso meglio di pagare. Se non ti sento, ti sei? Io ti

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
4: Eccomi, prof, arrivo!
3: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
4: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
3: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
4: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore.
5: Quante storie, Rarry Rotter. Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda.
4: Ma perché siete così crudeli con me?
3: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
4: Urrà! Che onore! È davvero per me?
3: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te!
6: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
3: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto: per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e malcagata di Rarry Rotter, è suo.
6: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
3: Mi sembra di sì, sì.
6: Scusa, Rarry.
3: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
4: Oh, che bello! È una nuova bacchetta magica!
3: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
4: Ragriri Ruremar!
3: Senza R moscia, vomito di Gianni! La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
4: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
5: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Rarry Ruremar... Ragri Rurre... Non è giusto! La Ragri Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
4: No! La Rigrure... Aspetta... No! La Rigrurenar!
7: Rigrurenar!
4: Aspetta, ho capito, Rigrurenar. Ok. No! La Rigrurenar! La Rigrure... La Rigrurenar... Regrirure... Porca puttana!
3: Ragrirurremar!
4: Ragrirurremar!

0: si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
1: Ah, Ermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, abracalabria, per la casa dell'amaro marrone, fai cadere per terra Ermione.
2: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R-Mosha la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus Pocus, Hocus Pocus, investi Harry Potter con una Ford Focus.
1: Rororio!
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il Calice di Chalice.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma? Bene, molto bene.
3: No.
2: Bentornati
3: no,
2: a Chissà chi è.
3: Non mi interessa.
2: Dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: No, non indovino niente, non mi interessa.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Con la figlia di un carabiniere.
2: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po. Applausi. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: No, non vedo nessuno. Mi dispiace, ma chiudo.
2: Le vado ad elencare le professioni. Adesso andiamo con la seconda chiamata. Oggi dovrà indovinare il personaggio misterioso.
4: La chiave di mamma.
2: Ha vinto 32.000 euro. Ora ci spostiamo e andiamo a chiamare un piccolo paesino in provincia di Perugia.
5: Un attimo, arrivo subito.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù
5: Ho
2: il telefono.
5: Ho detto un attimo.
2: Intanto che aspettiamo, ricordiamo a tutti i telespettatori che le mie giacche orribili
5: me
2: le dà
5: la... Scusi, ma mi ha chiamato mentre stavo finendo una rifinitura all'occhio del gufo di legno. Mi dica.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma?
5: Ma sono in televisione.
2: Bene, molto bene.
5: Sono in televisione?
2: Incredibile.
5: Aspetti che accendo la TV.
2: Con chi stiamo parlando?
5: Ma Cristo santo, ma perché quella stronza mi nasconde le cose?
2: Con chi stiamo parlando?
5: Porcaccia di quella puttana! Io non ne posso più.
2: Con chi stiamo?
5: Mi scusi, ma mia moglie ha voluto comprare un coniglio e quel bastardo mi mangia qualsiasi cosa.
2: Con chi stiamo parlando?
5: Prima mi dica chi è lei.
2: Io sono Amadeus.
5: Ah, ok. Io sono il signor Arnaldo.
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Cosa?
2: Pino Scaglione che ha la faccia da coglione.
5: Ma che modi sono? Lei è proprio uno stronzo, se lo faccia dire.
2: E allora per scusarci facciamo un caloroso applauso al signor Arnaldo che si fa piantare nel culo un tubo bello caldo.
5: Ascolti, mi ascolti molto bene.
2: Ma è incredibile.
5: Stai zitto. Io ho il telefono collegato direttamente alla caserma dei carabinieri.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: In questo momento saranno già partiti per venire ad arrestarla.
2: Incredibile.
5: Ha capito? Lei è fregato.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi
5: Basta.
2: Dovrà dire che lavoro fanno.
5: Io non le devo dire un porco di niente. Adesso chiuda sto cazzo di telefono e se ne vada a fanculo.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: Fai scendere sto cazzo.
2: Ma che peccato, il signor Arnaldo ha buttato giù il telefono. Presto, andiamo subito con un'altra telefonata.

0: Michele!
1: Ha vinto 32.000 euro.
0: Porca di quella puttana impestata cagna troia.
1: Che buffo.
0: Michele, mi hai rotto i coglioni.
1: E allora...
0: ho saputo che sei stato tu a regalare a mia moglie quel cazzo di coniglietto bianco.
1: E allora faccio...
0: che mi sta mangiando la casa.
1: E allora
0: porco
1: fa... Ma che stronzo che sei.
0: Ah, sarei io lo stronzo. Sei tu che mi scassi il cazzo tutti i santi giorni.
1: Ma che stronzo
0: che sei. Io sto impazzendo. Sto andando pure dal medico per colpa tua. Mia moglie sostiene che io sia pazzo. Ma ti rendi conto che cazzo hai combinato? Ora mi chiude in casa quando va a fare la spesa.
1: Il carabiniere
0: devo
1: non...
0: devo stare a guardare quel cazzo di coniglietto mangiarmi le pantofole, d***ne.
1: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi ponzi po.
0: Michele, ma che cazzo stai dicendo?
1: Benissimo, e allora facciamo
0: Michele,
1: un caloroso...
0: Michele, quando ero giovane, i muratori mi usavano per portare i sacchi di cemento da 100 kg per 15 piani. Ho una forza disumana. Io con uno schiaffo ti rendo storpio.
1: Se indovinerà...
0: Cosa?
1: Se indovinerà...
0: Che cosa?
1: Se indovinerà...
0: Ma cosa?
1: Si porterà
0: cosa?
1: A casa 32.000 euro. Adesso.
0: Ora mi sono rotto i coglioni.
1: Via con il tempo.
0: Mi calo dalla finestra e ti vengo a prendere.
1: Vuole salutare...
0: Ho le chiavi della macchina già in tasca. Mi spiace per te, ma ti darò un pugno così forte che ti sveglierai fra 6 mesi.
1: Ma è incredibile.
0: Michele, non te ne andare dalla cabina, sto arrivando.
1: Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
0: Levati dai coglioni che devo aprire la finestra, cazzo di coniglio.
1: Brutta testa di cazzo.
0: Ma io posso vivere così, tartassato di chiamate da un cretino che mi chiama da una cabina e ora da un cazzo di coniglio.
1: Via con il tempo.
0: Ma dove cazzo me l'ha messa la corda? Quella stronza mi mette sempre via tutto.
1: Facciamo scendere il tabellone.
0: Michele, non posso calarmi dalla finestra perché non trovo la corda.
1: Bene, bene, molto bene.
0: Ma appena torna mia moglie vengo alla cabina.
1: Attenzione, perché adesso il montepremi aumenta di ben 3 euro.
0: Sono rovinato. Il coniglio si è lanciato dal balcone.
1: Incredibile.
0: Porco d***o.
1: Applausi.
2: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Bene, bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che fa l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta, la cincilla che siamo belli. E Irma lei che è fica, facciamo fantasma, occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra!
2: Ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba, che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta la regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebbia, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso t'avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà, bel cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carpongini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino più bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka! Vieni, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiatela una via, corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, manchino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Metto giù la nata! Ma se calma! Ma cavallo, aiutami! Metto giù un pezzo pazzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi i calvi, Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo, che no bibombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola, sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano è Maradona alla festa dello scudetto 87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sei niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti! Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupo, Livorno, Carogna!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di moda in
2: bocca. Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
2: quelli
1: anfibi
2: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B! Bibite!
2: Le bibite!
1: B! Banane!
2: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
2: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le b***e!
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
2: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì! Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
2: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo! Ah! Mon Genevre, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, eh? Esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: No, statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono un raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, sai? Mica un virus.
1: Mi lontana! E per sicurezza mi metto pure la mascherina, va?
2: Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno!
3: Ehi, fatti!
2: Dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
4: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
5: Sì, cazzo.
4: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
5: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po'. Sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova. Ora si riprende e si rimette in forma. Vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
4: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
5: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
4: Ma no, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
5: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro. E via, vai!
3: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, Eli Soccorso Trasporto Organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai amore, smettila, ci sentono i bambini.
5: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta a camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
5: Dai, facciamo l'amore.
2: Sei matto, si svegliano.
5: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi. Dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno. Poi come glielo spieghiamo?
5: Tranquilla, tranquilla, dai che c'è un barzotto, dai.
3: Ehi, fatti!
8: Cosa le porto?
5: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucce, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
9: Papà?
5: Sì, Pasqualino?
9: Ma la mamma la tosse?
5: No, perché?
9: Perché sennò ti gli hai dato tante pacche sulla schiena, poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: 105. Lo Zoo di 105.
12: Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
13: Ciao a tutti e benvenuti nel Wonderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
14: Profumeria, buongiorno.
13: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
14: Prego.
13: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
14: Che profumo?
13: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
14: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
13: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
14: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
13: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
14: Sì, venga, venga. Ti facciamo un bel sconto, eh?
13: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
14: Bravo.
13: A Franco, okay. A Franco piace essere tutto liscio.
14: Ok, rispettiamo.
13: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti! Eccomi, okay. Dicevamo?
14: Salve, arrivederci.
13: Ok, va bene. Get down!
15: Ginevra Milano, buongiorno.
13: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
15: Sì?
13: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
15: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti a Dubai, scusi.
13: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
15: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
13: Non lo so.
15: Desidera ordinare?
13: Non lo so.
15: Lei lui dov'è? Si trova a Milano?
13: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
15: Ma lei si trova a Milano?
13: Sì!
15: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
13: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, wow, wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo?
15: Non ho capito.
13: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, wow, wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco?
15: Sì.
13: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
15: Sì, ci può venire a trovare in via di 7.
13: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco. Un vero maschio!
15: Perfetto, allora.
13: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata grazie gentilissima.
15: Buona serata, salve.
13: Get down!
16: Buongiorno.
13: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
17: Profumeria, buongiorno.
13: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
17: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
13: Sì.
17: L'amministrazione, digita 4. La profumeria, digita 0.
13: Ok, va bene.
17: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
13: Minchia, ma che due coglioni.
17: Da lunedì a sabato.
13: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo. Ciao!
12: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria. Chiameremo Arnaldo.
18: Pronto?
13: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
18: Mi dica.
13: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
18: Non la conosco.
13: Lei...
18: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
13: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
18: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
13: Volevo un'informazione.
18: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
13: Volevo un'informazione.
18: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
13: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
18: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
13: A Franco...
18: Lei ha chiamato a casa mia.
13: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
18: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
13: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
18: Di prenderla nel culo.
13: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
18: Appunto, lo deve prendere nel culo,
13: Interessante.
18: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
13: Mi scusi.
18: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
13: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
18: Ma
13: c'è
18: io non
13: un vento
18: sono a Torino.
13: Che ti trascina.
18: Sono a p***.
13: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
18: Michele. Daniele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
16: Come mi sto arrapando?
18: Sei pure fino a...
13: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
18: Michele,
13: intenso.
18: Io ti fucilo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
13: Ok, va bene.
18: E ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
13: Get down.
18: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
13: Grazie.
18: Porca troia.
13: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
18: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele.
13: Wow, wow, wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
18: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
13: Ok, va bene.
18: Porca m***a.
13: Grazie.
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, pure di caccole.
3: Parli con me, Hermione?
2: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da quest'elenco.
3: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
2: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
3: Ar, aia, ar, le mie palle, dove sono finite le mie palle?
2: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
3: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
4: Aspetta.
3: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Porca troia, all'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
2: Sette?
3: Errato! 313!
2: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-Moscia non si capisce la domanda! Fammene un'altra!
3: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro
5: sono
3: stanco.
5: Ma perché gridi?
3: Sono distrutto.
5: Ma non gridare!
3: Maestra, le prende oggi?
5: Piano, concentrati.
3: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... ecco l'occhio del tavolo. Allora, quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro al crocchio del tamaro?
2: 313?
3: Errore!
2: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
3: Che freddo al retto. Che freddo.
6: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
3: No, Anus Silente, ne ho abbastanza di Roror. Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
6: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo!
3: Ti aspetto, Roror! Fatti avanti, Roror!
6: 37 ore dopo.
3: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
6: 15 giorni dopo.
3: Roror! Roror!
6: Due mesi dopo.
3: Roror! Roror! Roror!
6: Sei mesi dopo.
7: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
3: Roraria!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il contratto non rinnovato.
4: Ah!

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura, quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
7: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
3: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
12: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
12: Ah, ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
12: È stato lei, signor Zizzagnamen!
3: Lei si sente la puzza di
12: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Aia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
5: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, stupido!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
14: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno.
0: Dica, cosa
1: Mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Siamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, per questo quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccia dare una mano deve staccare le
0: Non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: E rientra non prima dell'una.
1: Ah, va bene, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: Va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Sì, no, va bene, questo mo me lo ricordo, detto, così okay. Tranquillo.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi, signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi non sono in grado di staccare, che faccio?
1: Guardi, signora, non lo so.
0: E voi così procedete, così di punto in bianco, un'ora prima avvertite.
1: Il Natale quando arriva, signora, è così. Però signora, c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non esco, non so, non ne so dire. Vabbè, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi, signora, la cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia. Glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire,
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz guarda Düsseldorf, gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì, signora. Vai, Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza! Yuhu, buttalazza!
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada, signora, per strada. Non l'ha sentito per strada?
0: No, io sto al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, sì. Non sto per strada.
1: Sì, ho capito, signora, che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Ma io sono sentito, però sto al telefono.
1: Ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai, Kunz.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Questa è da Düsseldorf,
0: Sì, non capisco che c'è detto, ho capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho capito, ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce se piano l'appunto. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, Düsseldorf vuol dire Gutulup. Capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto. Buttanazza. Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza. Sì, va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica, come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio, quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, va bene. Mi raccomando, quando sua figlia Antonio sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò ci si brucia il frigo, fuori.
0: C'è la autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: Tutto, va bene, ma voglio forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Andò, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cose, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo, è sicuro.
0: Però mi raccomando per l'orario, tardate più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una, d'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie mille.
1: Arrivederci,
0: grazie.
1: Signora, auguri buon Natale.
0: Buttanazza. Anche a lei, grazie.
1: Saluto anche Kunz.
2: Buttanazza.
1: Buttanazza, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare.

0: Era il 2024, ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
1: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni, con un prete.
0: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
1: Beh, ovvio.
0: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd.

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Ragazzi, adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera Raggio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicata a mio nonno Arturo, che ha vissuto

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Attenzione! Attenzione, Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo. Mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre è Biancaneve.
0: No.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già là dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano, mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. È un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora, è lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato. Da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli. Regia di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero, proprio zero.
2: In questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti no. La gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion. E allora lì ci si distingue un po' di più. Perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato da quel film lì. È bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali.

0: quali, no, che non ci distinguono. No. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. No, no. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion, e allora lì ci si distingue un po' di più, mm-hmm, perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato, no, certo, da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui che siamo omosessuali,
1: no,
0: e
1: no,
0: ci inguliamo, no, no, in una roulotte per ore, no, solo, no, che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante, mm-hmm, e mi mette un braccio in culo, a un certo punto mi usa come pupazzo.
1: No, no, no.
0: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
1: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
0: È qua l'apice della mia carriera.
1: Sì.
0: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. No, non, no, ha il pene, purtroppo.
1: No.
0: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
1: Sì.
0: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul vate. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono, diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water. È una vita infame, una vita,
1: sì,
0: infame,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale, quindi, sì, mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa ma non ho il cazzo, quindi è tutto un problema, sì, psicopatico quello, certo, che ha scritto, certo, il film. È un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Ho preso i soldi, l'ho fatto, vedo.
1: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La fontana dell'amore, molto bello. Molto
0: e qui
1: bello.
0: Sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto, senti, non è che posso fare la figura, adesso mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, certo, e faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh, e quando, diciamo, spruzzo, se posso dire in televisione,
1: certo, certo,
0: quando proprio c'ho questa fontana, proprio ora, oh, urlo proprio un pazzo che, mm-hmm, quando viene, oh, cioè inizia il film che mi sto urbando, dopo 20 minuti vengo, mm-hmm, e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermarmi.
1: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
0: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
1: Sì.
0: Che non hanno un bel sonno. Infatti, cioè,
1: senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o Poi Svengo, coi puntini.
0: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
1: No, no.
0: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
1: Sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: è svengo. Esatto, quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare, soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne, io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per sbare, mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora, se sto svenendo, riesco a sbare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
1: Però certe sbate
0: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
2: Sbomeriggio live.

0: davanti, bitch.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now per Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente. Raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti...

0: i servizi segreti mi fanno fuori, raga, ma la verità è che i poteri forti mi temono.
1: Ma chi?
0: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
1: Ma dove?
0: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
1: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicappato e sei sempre fumato a merda.
0: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafur gamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
1: Ma se parli a malapena l'italiano.
0: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
1: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare, fai cagare!
0: Stima anche a te, bro. Flexo, flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
2: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera... ho fatto troppe messe e l'ho finita.
0: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
1: Taci!
0: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
1: Basta! Scemo!
0: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
1: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
0: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore. Il cuore.

0: Che bella storia, raga, pezzo pazzesco. Mi sembra di sentire mia madre quando mio papà tornava a casa strafatto di crack e JMB e rincorreva mia mamma intorno al divano con il cazzo di fuori. Ma quanto è bello l'amore. Sentiamo le vostre testimonianze. 342 41 15 105.
1: Sono Don Dario, mi è arrivata una partita di Olio Johnson. Sono con Justin Bieber e Puff Daddy, se interessati. Mandatemi un pollice in su sulla mia pagina Telegram. Cappella Bella Bella.
2: Moco, sto andando dai carabinieri a denunciare te e quel porco di Don Dario. Vi consiglio di correre a Malpensa e levarvi dal cazzo.
3: 105 Mind Merd con Moco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Io sono ancora qua. Già, come ogni

0: Se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore fia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta! Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Ok, ok, allora.

0: Radio 105.
1: Only for you. This is zoo. This is only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porco.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guarda, ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Oggi ci divertiremo da matti. L'occorrente per questo attacco d'arte è colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatto!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io per esempio ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatto!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatto!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai sul cazzo a qualcuno senza un motivo, dagli un fottuto motivo. Sii uomo. Sfida tua suocera a braccio di ferro e chi perde paga l'affitto. Sii uomo. Scava una fossa in giardino. Prima o poi ti servirà. Sii uomo. Non credere mai alle parole di un astemio. Ha di sicuro qualcosa da nascondere. Sii uomo. Se sei disoccupato, non fare colloqui. Entra in un'azienda e comincia a lavorare. Sii uomo. Chiedi a tua moglie cosa manca in casa e poi torna solo con pizza surgelata, birra e sigarette. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dove sei, rispondi che stai arrivando e non arrivare mai. Sii uomo. Non goderti un'alba, un tramonto, una vittoria della tua squadra o una chiavata. Lascia che l'ansia ti rovini tutto. Sii uomo. Usa lo stesso accappatoio per 5 anni senza lavarlo mai. Sii uomo. Se tua moglie russa, mettile del nastro adesivo sulla bocca. Sii uomo. Studi architettura fino alla tesi, poi molla tutto e vai a fare il magazziniere. Sii uomo. L'amore è una roba da gay. Non amare. Possiedi. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare una macchina più bella della tua, accelera e sfasciala. Sii uomo. Se vedi in giro qualcuno che conosci, sposta lo sguardo e ignoralo. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è tua moglie, rispondi sempre che sta cagando. Sii uomo. Se la tua donna c'ha la fica pelosa, leccagliela facendo i versi di Ciubecca. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Barbara pronta? Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia ora!

0: Oh, ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani? Dai, su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle, perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento. In tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete. Molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nato,
2: sì, nato a Los Angeles. Baghdad. Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, mezzo tunisino.
0: No.
2: Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi anni 90, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara. Bellissima.
2: Sì, là ero un bestemmiatore. Bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e mi piglia pugni in faccia, sfigura.
0: No,
2: di giorno, nel sonno anche mi tira i piedi sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto che bestemmio. No. Più mi picchia, più bestemmio.
0: No. Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri di una bellezza da bambino, quando partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che non c'ha una lira, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca, finché lo licenziano perché dicono ma mettitelo un completo, e lui si veste fissato con i jeans, Fonzi, tutto quel mondo lì.
0: Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i cazzi. Sì, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: Sì, bellissimo. In cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè tutti i peli sulla faccia.
0: No.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, busto, solo il busto e la faccia con un carrello sotto con le ruote. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio
0: Allora abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato diciamo strafamoso sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma.
0: No.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America ero l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90 e 70. Mi sono ingulato una 33 per 14 anni. Proprio se la tenevo in garage, gli ho sbattuto tutto il. tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, perché ho subito 18 operazioni per riportarla a una forma normale.
0: Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, questo film è fatto da questo negro, Cameron, che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare
0: la nave più grande del mondo che si schianta.
2: Piena, proprio, infatti ce ne sono tantissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia.
0: No,
2: e si vede proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste, invadono questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
0: Titanic colpisce l'iceberg.
2: Ancora, Titanic colpisce ancora, il seguito fatto in cui c'è la stessa barca, la rimettono a posto e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese. Di pescatori di tonno, poverini, li abbiamo presi nella notte.
0: Perché
2: per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente. Proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso. Una roba orribile, proprio è stata.
0: No.
2: Mi viene da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera.
0: No, proprio.
2: Io non volevo farlo, no? Poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate. È una roba orribile. Proprio.
0: Senti, allora.
2: Brutto.
0: Leonardo. Leonardo DiCaprio con noi
2: sono
0: oggi.
2: Sono ancora davanti quelle manine che la faccia mentre gli affondi i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator,
2: quello,
0: sei il proprietario della TVA, compagnia aerea famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto. Cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no? Le donne non possono essere cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto. No. un pazzo che vieta tutto a tutti e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo è stato un bel film.
0: Grande Gatsby, quando, il grande quando Gatsby.
2: E Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco. Mm. Vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo. Vuole.
0: No.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby. E proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore? Ancora sta stronzata, de saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbaret, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussaud, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di luci da stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia una illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbaret, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è
2: il
4: coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati
11: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
11: Beh.
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano
13: non
11: vieni
13: puoi fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
19: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
20: È tutto pazzo.
19: This is the zoo. This is the zoo.
20: Che delizia.
19: Vai, dai.
21: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
22: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla ed oggi abbiamo una novità incredibile. Abbiamo la segreteria dove possiamo anche sentire i messaggi dei nostri fedelissimi.
23: Padre nostro, tu che sei nei cieli.
22: Sì.
23: Sia santificato il nome tuo.
22: Che brava.

0: Che brava, vedete che come sono fedeli i nostri ascoltatori.
1: Frate, ce n'è un altro della stessa.
0: Mandalo subito allora, vai, sentiamo.
2: Ho mal di pancia, sì? Sarà perché non cacco, è una sostanza.
0: No, però.
2: Che scende piano piano.
0: Non mi sembra.
2: E se la tocchi,
0: poi anche
2: ti puzzerà la pancia.
0: Ferma il nastro. Ma non mi sembra. Togli questa cosa, suor Cavalla.
3: Ma sentiamo subito i nostri fedeli all'ascolto che vogliono parlare con noi e confessarsi. Pronto?
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, buonasera, come sta?
4: Male.
0: Cosa è successo?
4: Niente, mi è venuta di nuovo la
0: diabete.
4: Anobalgia sciatica.
0: Per il resto comunque tutto a posto?
4: Tutto a posto, sì, tutto a posto.
0: Bene, bene. Stai andando in chiesa?
4: No.
0: Non stai andando in chiesa?
4: Non ci sto andando perché ci sono delle positive.
0: Ah.
4: Infatti i nonni di mio genere, il mio genero, che, allora i genitori, la mamma e il papà della mamma di mio genere.
5: 10 minuti dopo.
4: Io sento la messa tramite televisione.
0: Brava, brava, c'è la messa del padre.
5: Dopo 20 minuti.
0: Perché bisogna anche. E poi c'è un'altra cosa. Oggi invochiamo così la Maria. La Maria Santa.
4: Oh Maria, ti amo.

0: Ti voglio.
1: Il nome del Padre, anche questa,
0: Figlio,
1: lo Spirito Santo. E poi ce n'è,
0: Santo, amen.
1: Ce n'è un'altra che è di, come si chiama, di questi due, due preti gemelli, però erano diversi.
0: Mary, che cammina sui sentieri più scuri,
1: sta cercando sorrisi sinceri
0: oltre i muri di questa città. No,
1: Mary,
0: camminando sui sentieri più scuri,
1: sul diario segreto scrivevi:
0: quella bestia non è il mio papà.
1: Adesso io voglio cantare insieme a te questa, questa scrittura, questa preghiera scritta da Padre Rossi, che fa così: cosa importa se è finita?
0: Cosa importa se, se ho la gola bruciata o no?

una splendida giornata. Travisiata, travissuta, senza tregua. Una splendida giornata. Sempre con il cuore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo.
0: Amen. Sempre nei nostri cuori più profondi l'anima del Cristo ci dà la forza di andare avanti e indietro.
1: E indietro.
0: Oggi ti saluto con un saluto americano.
1: Ok.
0: Fish and Jive. Che vuol dire ci vediamo domani. Fish and Jive. Però aspetta, ci sentiamo settimana prossima. Si dice McFlurry. Oppure Doc Brown vuol dire ok, ci sono. Quindi io ti dico McFlurry e tu mi dici Doc Brown. Proviamo McFlurry.
1: Bravissima.
0: Okay. Allora ci sentiamo settimana prossima.
1: In settimana in grande. Buona domenica, buon proseguimento.
0: Certo.
1: Bravissima,
0: vedi che hai parlato anche l'inglese.
1: Ciao, belle cose.
0: Alla greca, Malacca.
1: Malacca
0: anche a te.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario. Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni. Tramezzino Rossi è l'agente Emotori. Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare. Tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler. Adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella troia di Paperina. Regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.
3: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
4: No, commissario, non ha capito, deve venire a indagare.
3: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
4: Glielo giuro, commissario.
3: Voi fate sesso, sarò lì quando arrivo.
1: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
3: Uè, uè, guaglio, com'è stata?
5: Uè, pirla, va che sei a Milano, cazzo parli napoletano, figa, sei scemo, come se non avessimo già abbastanza terroni qua.
1: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco». Il commissario contrario si china sul cadavere.
3: Ditemi un po', siamo proprio sicuri che è morto?
6: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
3: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
4: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
3: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
6: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
1: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
3: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
6: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
3: Ah, bene, fatelo entrare.
1: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
7: Lucilla, ti lascio questo.
8: Ormai
3: sei vice cincischione onorario.
7: Ah, no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa
8: cosa.
7: No,
8: certo, certo, va bene. Mi sto alzando.
3: Mi raccomando.
7: Allora, io non ti vedo.
3: Ma ci sono io che sorveglio.
7: No,
3: ma
7: lo so. Mi affido a ciò che ti abbiamo insegnato.
3: Già c'ha le manine molle, eh? Va bene.
7: Rigida. Mi raccomando, il busto è importante.
8: Sì, vai.
4: Cincischione.
3: No, non è ondulatorio.
8: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
3: Sì.
4: Cincischione.
3: Ma non manca il movimento delle braccia.
4: Cincischione.
3: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
7: Non vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
3: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
7: Non è che ti abbia messo a disagio? Cioè, magari...
8: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
7: L'aspettativa è alta, lo capisco.
8: È quello. Lo so.
3: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di suicidio, non è vero?
4: Cincischione.
3: Troppo molla. Hai perso la tua cincischionità.
4: Cincischione.
1: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
3: Ma che storia è questa? Non è possibile! Non sono stato io!
6: Commissario, la dichiaro in arresto per notaricidio.
4: Ma sarà arresto dell'anno in galera, commissario! Forza! Torniamo alla centrale!
3: No, no! Mi avevate promesso di non arrestarmi! Lasciatemi, bastardi! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente!
1: Gli agenti portano via il commissario, continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
0: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
1: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai. E mentre scorrono i titoli di coda, corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria, ciucciandolo a tutti i passanti. Belin, che idrovora!
0: Cincischione! Cincischione!
9: Radio 105!

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Uè, ciao bella.
3: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
2: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
0: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
4: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
2: C'è il nonno.
4: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
2: Te l'ho detto, il nonno, sto a fare un brodo che...

0: Ah. Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
2: Ehi, mamma!
3: Sono tornata! Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi! Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura!
2: Cazzo, sono contento, ma...
0: Hai fatto la cosa giusta!
2: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
0: No, devi soffrire, brutto finocchio!
1: E allora non perderti scorrettezze! La serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
2: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
0: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
2: Ti prostituisci, pa?
0: No, do via tua madre per i soldi.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornbab, Pornbab, Pornbab, Pornbab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
6: Ah!
9: Sì.
6: Dai!
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
6: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza.
10: Porca troia!
6: Ma che schifo!

0: aria. Ma che schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi, scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
0: Aspetta.
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
0: Minchia!
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
0: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione!
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
4: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Stand by Minchia. I protagonisti Pina Pieri e Gina. Piero Gini e Pino. Gina Pini e Lina. Nino Lino e Kaiser Piero, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King fatto di crack. Adattamento cinematografico Bobo Vieri, musiche di Ennio Mattacchione, regia di Andrea Ray Charles Bocelli. Chi sono io? Fatevi i cazzi vostri. È giorno, siamo dovunque. Un sovramarino a pedali scende a tutta velocità da una specie di cosa e si ferma davanti a una nuovissima casa diroccata. Dal sovramarino scendono quattro bambini. Sono Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero.
7: Ragazzi, torniamo indietro. Se i nostri genitori scoprono che i loro figli fanno certe cose, smetteranno di scopare.
8: E via, non fare il casotto, Pino. Lo volete vedere il cadavere, sì o no?
0: Io lo vorrei vedere tanto, ma sono cieco dalla nascita.
9: L'abbiamo capito che sei cieco, Kaiser Piero. Puoi anche smetterla di vantarti, eh? Dai, forza, entriamo.
6: Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero entrano nella casa diroccata.
9: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
0: Che succede? C'è Gesù! È arrivato Gesù!
6: Al centro di una stanza c'è il cadavere completamente nudo di un giocatore di hockey su prato danese.
9: Oh mio Dio!
7: Non ho mai visto una cosa tanto spaventosa in vita mia!
8: Sei il solito sotto, Pino! Scommetto che non hai neppure il coraggio di mangiartelo!
7: Mangiarmelo? E perché mi dovrei mangiare un cadavere?
9: Per dimostrare che non sei un cacasotto! Cacasotto! Cacasotto!
10: Cacasotto!
9: Cacasotto!
10: Cacasotto!
0: Io sono cieco, non riesco a cantare a tempo!
8: Che c'entra?
7: Basta, smettetela! E va bene, lo mangio, contente!
6: Pino si china sul cadavere e comincia a mangiarlo dai piedi. Improvvisamente, il cadavere si risveglia.
1: Ehi!
0: Io sono cieco, non posso urlare!
11: Ancora.
0: Che succede? C'è un ragno? Una vipera? Mia zia, che succede?
8: Via, via, via, via, via, scappiamo, scappiamo!
9: Vieni, Kaiser Piero, abbandoniamolo al suo destino, scappa!
0: Chi cosa? E vabbè, però non mi dite un cazzo, la prossima volta resto a casa!
7: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Tornate indietro! Tornate indietro!
6: Sono passati 25 anni. Gina, Lina e Kaiser Piero sono cresciuti e stanno facendo colazione in un bar al chiuso.
8: È un po' di tempo che non vedo Pino.
0: Se ti può consolare, io non l'ho mai visto. Sono cieco.
12: Poveraccio, dopo quello sfortunato incidente di 25 anni fa, non è stato mai più lo stesso.
9: Ah, guardate, sta arrivando.
0: Io non vedo nessuno, sono cieco.
12: È diventato
0: Io sono cieco, non li vedo.
8: Pino, siediti, siediti, non stare lì in piedi come un cacasotto.
9: Cacasotto.
8: Cacasotto.
9: Cacasotto.
1: Angatto. Angatto. Angatto. Vito. Io non sono un cacasotto.
6: Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione d'adamantio, istoriato con bassorilievi del tenente Colombo. Il mastodontico minuscolo essere attacca Gina e Lina, riducendole in poltiglia.
12: Qua la trasformazione tocca a te, Fabio, oggi. Grande onore, eh? Allora, mi raccomando, fa, io ti ho insegnato, t'ho lasciato il testimone, hai le istruzioni, hai
8: guarda
12: tutto.
8: Che lo dico all'uscita.
12: Ho fatto pratica a casa, ragazzi. Attenzione, io non ti vedo, mi fido.
8: Faccio un video?
12: Sì, grazie.
1: Io. Incessione. Incessione. Incessione. Incessione.
0: Che succede? C'è una festa? Rispondete, porco...

0: Giustizia è fatta. Il cincischione vola via, nell'alto dei cieli dove esplode in una fantasmagoria di fuochi d'artificio che disegna gnagnagno il meraviglioso caro e vecchio logo di Mamma Rai. Mentre scorrono i titoli di coda, un misterioso figuro suona alla vostra porta. È il fantasma dei canoni precedenti. Spero che li abbiate pagati, altrimenti vi tormenterà da qui alla fine dei tempi. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Siete ancora presenti nella stanza? Sapete che sono cieco, non posso camminare! Ehi!
2: Figliolo!
1: Chi è?
2: Sono morti tutti!
1: Ma lei no, è ancora vivo! Lei chi è?
2: Io sono uno che passava di qua e ha assistito alla scena!
1: Me la racconti? Sono cieco, non posso immaginare!
2: Il suo amico, quello che sembrava un po' che penso abbia subito un trauma, si è trasformato in un terribile cincischione!
1: Mi fa una cortesia?
2: Certo, figliuolo!
1: Mi fa la respirazione bocca a bocca, sono cieco, non riesco a respirare!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Ho catturato il nemico, amico, ce l'ho qua. L'ho catturato.
3: Ma chi?
4: Amico Gigione.
3: Ah, Indro Montanelli di Vimodrone.
4: Di Begata, non di Vimodrone.
3: Come? Il caressa di Pioltello.
4: Chiaro, mio Eugenio, come Montale, che è mio conterraneo.
3: Amico. No, amico non sei tu, scusami, Elisei. Ti piace se non riesco a farti.
4: Io sono
3: entrare.
4: Compagno.
3: Ecco, appunto, è proprio anche per questo non riesco a farti entrare nella mia cerca di amicizia. Anche per questo motivo. Ma amico, ma tu quando ti sei avvicinato ad Elisei hai fatto l'antiscabia?
2: No, ma io sono a Miami, lui in Italia, cioè noi, questo è il massimo della vicinanza che io posso avere.
3: Ma guarda che la sua ha 6.000 km di raggio.
2: Ma
3: la sua scabbia, quella che ha preso lì nel viaggio che ha fatto, in quel viaggio a 5 stelle che ha fatto quest'estate.
2: Ma
3: hai preso. Ma c'è una roba di quest'uomo accettabile ai nostri occhi, amico? Una sola.
4: Prima di tutto sono Brand Ambassador.
2: Ma di cosa?
4: Questo comunque comporta delle responsabilità. Io so che tu mi puoi capire, allora, Gigi.
2: Ma quanto fattura Sudore? No, avrai un numero? Quante magliette?
3: Ce l'ho io. Te lo dico io quanto fattura. 2 Campari.
4: No, allora considera che
3: è un chinotto, ma è non
4: il volume è molto ridotto. Amico, considera che siamo sul centinaio di ordini al giorno.
2: Per favore,
3: scusa, ero in piedi, mi devo sedere. Allora apriamo una parentesi, okay, allora, su questo brand.
4: Diciamo che ogni volta che ne parliamo in onda totalizziamo circa un centinaio di ordini nell'arco della giornata.
3: Allora, ma io vorrei sapere una cosa, ma chi è quel disgraziato? Perché per me è un disgraziato, uno che si mette una maglietta con su scritto unto è un disgraziato, cioè non ci sono, poi in acrilico, cioè che materiale è quella roba lì? Cos'è?
2: Ma no, sono quelle maglie di merda che compri in Turchia, hai presente? Quelle sono di cartone. Esatto. Quindi vai, 2 piogge e non c'è più la maglietta, sei a petto nudo.
3: Però allora apriamo questa parte. Allora, Sudore è un brand, giusto?
4: È un brand motivazionale.
3: Motivazionale, esatto. Cioè uno si sente motivato a mettersi addosso una maglietta con questo Sudore.
4: Esatto. E sono in tanti a quanto pare là fuori. Ah,
2: Gigi, qual è la cosa? Qual è il meccanismo mentale che ti fa scattare la rabbia? A me piacciono queste robe. Cioè, cos'è che ti succede nel cervello quando
3: a parte che, scusami, mi stanno stalkerizzando, perché loro lo sanno che io su queste robe qua impazzisco e quindi lo fanno apposta a bombardarmi di queste cagate che mettono su Instagram, che sono delle robe imbarazzanti. Ma anche loro non è che si vergognano, non conosco la vergogna perché
4: è una comunicazione trasversale, capisci? Quel marketing della porta accanto che non è invadente, che sembra la portata di tutti, e questo è il valore vincente.
3: Ma se non mi viene a bussare a casa, ma io gli do fuoco una tanica di napalm, cioè che porta accanto di che cosa? Io, a parte che non voglio porte accanto, io da solo senza nessuno.
2: Bravo.
3: In un deserto possibilmente. Bravo.
2: Solo io, amico, vero? Solo io.
3: Solo il mio amico, perché noi condividiamo gli stessi ideali di vita, amico. Il benessere.
2: Bravo,
3: la pulizia, l'ordine. Ordine. Ecco, facciamo un brand io te. Ordine e disciplina.
4: Credo che l'abbiano già fatto.
2: Con una manica sola, però a destra.
3: Con una manica lunga.
2: Sì. Ovviamente maglia nera.
3: Bravi. Belli, puliti, sani. Invece di ordine e disciplina ne avrei uno un pochino più moderato.
2: Sentiamo.
3: Manganello.

0: Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: bla bla bla bla, Locchetta discontinua, si Freddy Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni. Salutiamo subito subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo. Ah sì sì, certo certo. Io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo, per me questa cosa non va bene assolutamente, non me ne frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana. Sebastiana,
2: il PC è spento.
3: Accendilo, il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì, ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum. Dai, che fegato la papera strilla. Servizio.
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide e simboli satanici sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'oppobo, l'oppobo, quello che po, l'oppobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di chance del dolore degli sfrecci satanici, pappa e satanaleppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto la scarnificazione delle braccia in onore di Belzebù. Minchia, allora vado, Vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre. Ho anche l'oro in casa, lo sanno tutti. Sono ricco sfontato. Non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri. E lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. E un attimo, e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: Che c'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Chi c'è lì? Ah! Ah! Ferma, basta! Ah!
1: che minchia! Che mi stai prendendo? A cimbalante! Lompopo! Lompopo, lo sei brogliato, Lompopo! Aia! Aia, Lompopo!

0: miglia da caramenta!
1: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
2: Ci cazzi che per giudizio formale di Bassano del Grappa Canasei. E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
3: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine. È poco comprensibile, credo sia un occhio di un pugile con i capelli neri.
4: È una fica pelosa anni 70, Sebastiana, è una fica.
2: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai! Casalecchio, che sono persona di Sparta, dice che la merda si innalza con le serrature di Oleandro. C'è un pullman che si castiga, fronzoli, ciao, la serba che scorreggiava la vagina coi pioppi.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
2: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, pa, dimmi.
3: Alla Blue Whale.
0: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna scorrettezze.
2: Ehi, pa, finalmente mi ha dato il foglio rosa a quei figli di puttana con la guida, cazzo!
3: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
0: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
2: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
3: Per prendere la patente,
2: eh? Sì, pa.
3: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
0: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
2: Che stai facendo?
3: Non lo vedi? Sto cementando.
2: Vedo. Ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
3: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
2: Aiuto!
3: Mannaggia, che sbadato!
2: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
3: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dargli una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
0: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
2: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda!
3: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
0: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
4: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
2: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
4: Bene.
2: Poi ci mettiamo la cintura.
4: Bene.
2: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
4: Perché?
2: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
4: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
0: E allora non perderti scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
2: Pa, io ho sospetto che la mamma beve.
3: Si dice ingoia, figlio mio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andavo, dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti. Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio. Ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli, che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta.
2: Hai una casella della bolletta gigante.
1: Poi lui non ha accettato di chiudere il gas perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas.
3: Sto facendo il minestrone.
1: E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no?
4: Dove abita Ennio?
5: Hai sbagliato scelta.
3: Hai
5: scelto chiusura del gas immediata.
3: Querelli
6: Brothers.
5: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via!
3: Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre via! Che cosa vuoi? Guardando! Ma lo sapevo che sei arrivato in sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
2: Ciao, Ennio! Come sta?
3: Tua madre, salutami tua madre!
2: Sta bene, grazie!
3: Allora,
2: mi hanno detto che ti devo chiudere il gas.
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Hai parlato con Batman?
3: Vai che vai, è quasi cotto, non devi chiudere niente.
2: Allora, tra non quanto te lo chiudo?
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone. Non mi devi chiudere niente.
2: Ma cosa ci hai messo?
3: Domani.
2: Sono nel minestrone?
3: Sì, sto facendo il minestrone.
2: Cosa c'è dentro?
3: Lasciamelo andare.
2: Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure, le hai comprate?
3: I culatori come te, brutta merda.
2: Dove lo compri il culattone?
3: Dove lo compro? Ma dagli al culo! Tempo di tutto, c'è la verdura! C'è la verdura!
2: Se ho capito, cosa dobbiamo fare col gas?
3: Allora,
2: Ennio, dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere!
3: Tua madre, ti odio che mi stai sulle palle! Per curare, ma sta uscendo tutto il minestrone! Vai a cagare!
2: Allora chiudiamo tutto! Pronto!
3: Ennio,
2: hai finito di fare il minestrone?
3: Ho finito di fare il minestrone.
2: Allora cosa faccio? Chiudo il gas?
3: Che ce l'ho bisogno ancora questa sera,
2: bastardo! Allora lo chiudo domani?
3: Ma che è andato da tempo, papà? Non lo devi chiudere! Sono in casa, a casa! Ma lasciami usare il mio gas, che ce l'ho bisogno!
2: Sei tu che mi hai detto di chiuderlo!
3: Allora
2: è successo un qui pro quo!
3: Ascoltami,
2: ti devo passare
7: mancato
2: Thor che lavora per le Stark Industries.
3: Dove lavora? Che mi deve passare, bastardo?
2: Lavora per le Stark Industries.
3: Ma che bella madonna!
2: Si chiama Thor.
3: Thor.
7: mancato!
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
3: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super rettilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
0: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
4: I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande, grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta! Vai con la clip!
5: Commodore 64.
6: Dimmi come fai se non ce l'hai?
0: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
7: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo dove sono insediati i rettiliani con Commodore, computer, cometa, comollo e coma etilico? Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
0: C-O-M, normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
8: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il punto com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il punto com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto qua e là, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
0: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
9: I rettiliani stanno dappertutto. Loro ci osservano, ci controllano con il com, lo com. Si nascondono in mezzo a noi. Ma io li ho scoperti come individuarli, semplice. Le persone a sangue freddo li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il periodo dell'letargo. Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore e ore e ore. Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo. Portacci loro.
0: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave, che è entrata a contatto con uno di loro.
10: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata dal pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva. Poi, ad una certa, successe qualcosa in me. E da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore. Il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
0: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave. Però ormai ci sembra ovvio. I rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
11: Ma c'è di più. Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le parole Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile. Come i rettiliani. Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
5: Commodore 64.
6: Dimmi come fai se non ce l'hai.
0: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
5: Commodore 64.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
14: Ah, Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente di percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'ercesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!
15: Pronto?
14: Pronto, eh?
15: Sì.
14: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
15: Chi?
14: Cosa chi? Ah, sta leggendo un settimanale. O leggo anch'io ogni tanto, c'è pure gente, novella 2000, tu vivi su risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
16: Sì, pronto?
14: Pronto?
16: Chi è?
14: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
16: Dica.
14: Dico, da redazione del Scrocchignolo Mediaset, lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
16: Ma che cazzo dice?
14: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni, sanitari, tazze?
16: Lo devo dire a lei?
14: E io, se io lo domando, se lo vuoi dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare...
16: A lei non te lo dico che vendo io.
14: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma. Ma che cazzo te ridi, Ayoki? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
17: Buonasera, sono Romina.
14: Buonasera, Romina, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
17: Dica.
14: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
17: Lei, mi scusi, non ho capito.
14: Cosa non ha capito?
17: Che mi sta chiedendo, scusi?
14: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
17: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
14: buonasera.
17: Come si permette di parlarmi in questo modo?
14: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
17: Buonasera.
14: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
17: È la ditta sì, buonasera, con chi parlo?
14: Ho capito che siete sbaffi, fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita, basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
17: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
14: No,
17: perché...
14: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi, ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola, e non ci si formano, mancano i batteri, eh?
17: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo, perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
14: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei quindi c'ha tazze del cesso?
17: Sì, sì, sì.
14: In questo...
17: Tutto il servizio ci abbiamo, mica solo le tazze.
14: E servizio? Che se metteva la magna dentro al cesso? Che me da pure posate lì?
17: Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
14: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
17: Arrivederci.
14: Arrivederci di che? Senta, lì sta nozze.
17: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
14: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
17: Sì, ce le abbiamo.
14: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
17: Ecco.
14: No, dico, il giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
17: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
14: Una tazza del cesso, una tazza per cacà!
17: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi,
14: due
17: abbiamo
14: sale
17: tutti
14: mostre.
17: I tipi che vuole.
14: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio, poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa! Ascoltaci, signore! Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo m'hai chiamato? In Ambiguaran Perù m'hai chiamato.
18: Buonasera.
14: Sì, buonasera.
18: Sì.
14: Come sta? Sta bene, sì.
15: Bene, chi è che parla?
14: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
15: Mi dica.
14: Le dico, lei c'ha accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
15: Scusi.
14: Cosa? Che mi ha fatto?
15: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
14: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
15: La saluto.
14: È un capopopolo.
15: Arrivederla.
14: Chi è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa.
18: Buonasera,
14: sì, buonasera, do Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset.
18: Sì, voleva?
14: Sì, volevo, no, voglio. Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
18: Sì.
14: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'ha il complesso di Edipo, lei? Legge la sfinge?
18: È una registrazione, è vero.
14: È una registrazione di che? Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
18: Ha sbagliato numero.
14: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
19: This is the zoo, only for you.
20: Lo Zoo di 105.
0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1947. Quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
21: Non si può uscire dal triangolo delle Bermuda neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
22: Il triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci incolato.
0: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci incolato. Ma perché il triangolo?
23: Molti anni fa ci fu una persona nota per la...

0: Fondiamo il mistero intorno al Triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il Triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal Triangolo delle Bermuda?
2: Nel Triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51? E che cos'è 51? Esatto! È la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno! Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma, ho perso l'aereo. E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare! Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del Triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: La similitudine tra il Triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei e li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere, tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: Quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come mocassin.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il Triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è Ram dentro, vero?
5: Sì, no, ma io avrei bisogno.
4: Senate, come funziona questo? Bello, no? Bello che. Sì, Ram. Anche cavo, c'è Ram, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata.
4: Se faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via Ram, ferro e quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex? Hey! 105.
0: Hey! Lo zoo di 105.
6: Tamarri. I tamarri devono comprare un cancello automatico per la loro casa, perché quello vecchio ogni volta mozza la testa dello zio Pepe.
7: Tamarri.
2: Oh, scemo di merda.
8: Pronto?
2: Sì, sono prontissimo. Senti, voi fate anche i cancelli elettrici?
8: Sì, rivendiamo.
2: Sì, vabbè, quello che fate, se ve li spacciate, quello che fate sono cazzi vostri. Senti, ti stavo chiedendo questa cosa. Praticamente stamattina l'incidente è avvenuto perché il cancello era molto lento. Perché a furia di tirare, perché ci perdiamo sempre i telecomandi e le chiavi, a furia di tirarlo con le mani con la forza bruta meridionale, no? Abbiamo mezzo scasciato e quindi si chiudeva molto lentamente. E siccome mio zio Peppe è anche mezzo ringoglionito, mi rincorreva con l'ascia, è rimasto incastrato sto scemo. Secondo te si possono fare con le chiusure velocissime? Proprio tipo saloon. Pa-pa-pem.
8: No, purtroppo no.
2: Cioè non fanno le chiusure scacan. Cioè che siccome io quando esco con lo scooter esco tipo a 160 impennando, io voglio che dietro di me, siccome c'ho anche 44 pitbull in cortile, non voglio che scappano, quindi pepez, si chiude proprio pepez il cancello.
8: E bisogna legarli prima di farli uscire.
2: Eh no, non posso, sì, che cazzo li lega, sono feroci, sono assassini proprio selvatici, capito? Vabbè, comunque sono cose che chiedo, ti voleva chiedere una cosa mio cugino, aspetta un secondo.
9: Sì, ma se ci puoi dare il numero, noi lo chiamiamo subito.
10: Certo.
9: questo signore. Dacci il numero per favore, così facciamo prima, perché dobbiamo muoverci su sta cosa qua.
2: Perché zio Peppe è ancora incastrato nei cancelli.
9: Anche perché poi ogni volta è un cazzo di casino, perché siamo in cucina, schiacciamo il tasto del cancello, corriamo giù in garage, prendiamo le moto, usciamo, deviamo tutti i cani e usciamo veloci. Quindi invece dobbiamo avere una roba comoda. Dammi il numero.

0: Prova.
1: 335.
2: Vedi come 3. Si chiama lo scasciato?
0: Quindi,
1: Carlo.
0: Carlo?
1: Esatto.
0: Lo chiamiamo adesso, capito?
1: Va bene.
0: Lo chiamiamo adesso.
1: Perfetto.
0: Ciao, coglione.
1: Ciao.
0: Ciao, coglione. Chiudi, coglione.
3: Tamarri.
1: Pronto?
0: Sei Carlo?
1: Sì.
0: Ciao Carlo, mi ha dato il numero all'azienda, ho chiamato adesso per un cancello. Ti stai lavorando, ti ho disturbato, scusami.
1: Sono il cantiere.
0: Ma che cazzo me ne frega a me che del cantiere, volevo sapere del cancello. Senti, se puoi passare da me che facciamo il preventivo, che dovevamo prendere un cancello di quelli belli potenti, veloci, che chiudono a serramanico, diciamo.
1: No.
0: Ma proprio veloce, cazzo. Che deve. Ma che cazzo ti ridi, coglione? Che sto parlando seriamente.
1: Sì, dimmi.
0: Ma cazzo ridi, coglione? Faccia di merda, ascolta un attimo.
1: Dimmi.
0: Quando cazzo puoi passare a venirmi a guardare il cancello? Però devi dirmelo un po' prima.
2: Sì, che lo spacchi nella schiena.
0: Sì, che proprio ti sdraio la schiena. Proprio. Ti faccio diventare la maglietta della Juventus nella schiena. Talmente ti spacco la cancellata. Addosso, coglione!
1: Quando vuoi posso passare.
0: Bene, perfetto, perfetto. Che mi stai facendo venire la cara, mi piace così. Senti, allora vieni stasera alle 18.34.
2: Se sono le 35 gli strappi la maglietta da davanti.
0: Hai capito? Mio cugino ha detto che se arrivi un minuto in ritardo proprio ti strappo proprio.
2: Prendo dal colletto e ti strappo la camicia davanti, scemo.
0: Hai capito?
1: Sì, sì, sì.
0: O se no salto in aria e ti do un calcio rotante sul pomo d'Adamo.
1: Sì, sì, va bene.
0: Ma parla serio.
1: No, sono serio, serissimo.
0: Segna l'indirizzo, cracco.
1: Segna, dimmi.
0: Allora, via dell'Avvoltoio.
1: Via dell'Avvoltoio
0: 39, quarto giaro, no. Vedi questa cancellata anni 70?
1: Sì.
2: Con zio Peppe ingastrato.
0: Con zio Peppe ingastrato, da stamattina. Se lo vedi lì che magari dai, porta.
2: Agonizzando.
0: Portagli da bere magari, portagli. Cosa beve zio? Cosa beve zio Peppe?
2: Il bianco fermo.
0: Portagli un bianco Sarti.
1: Sì, va bene, sarà fatto.
0: Grazie. Vabbè, alle 6.34,
2: A 35 ti strappo la maglia. Parlo! Ti strappo la maglia!
1: Va buona.
0: Ciao, coglione!
4: Nella prossima puntata.
0: Ma che cazzo fai? Go!
5: Ma con chi ce l'hai?
0: Con te che non stai rispondendo!
5: Ma
0: vai a fanculo te!
2: Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman. Lo so, di pazzi ce ne sono in giro. Tanti! Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Merda!
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: This

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, accetta di mescolarsi fra i migliaia di dipendenti della sua enorme azienda di costruzioni quotata in borsa, per approfondire meglio dal lato dei suoi operai che aria tira nel sottobosco dei miserabili.
3: Salve, sarei quello nuovo da inserire nell'organico. Dove posso trovare il responsabile delle risorse umane?
4: Ma come cazzo parli?
3: Ah, ho capito. Tu sei lo sfortunato che ha subito l'operazione al cervello dopo la travata in testa del mese scorso.
4: No, io sono il geometra.
3: Figa, ma dove hai studiato? Nella realtà virtuale? Chi ti ha venduto il diploma?
4: Senti, bella te che non c'ho tempo da perdere, che sono indietro con la posta delle fondamenta del centro commerciale. Che cazzo stai cercando?
3: Figa, se ti odio.
4: Cosa?
3: No, niente, dicevo, fila come l'olio.
4: Sì, però procediamo lenti, ma secondo me recuperiamo su 2 anni di ritardo della consegna dell'appalto, diciamo.
3: 2 anni? Ma quanto figa mi costa i penali, brutto decerebrato!
4: Cosa?
3: No, dicevo, chissà quanto gli costa quell'imbranato. Mi riferiva al capo della baracca.
4: Ah, lo Schiappi, il mega merda.
3: Non colgo l'iperbole.
4: Senti, dai, non fammi perdere tempo. Che cazzo vuoi, pallido?
3: Sono quello nuovo che deve lavorare.
4: Allora vai da là, cerca Vito, lo trovi dentro il container che dorme.
3: Come che dorme?
4: Narcolettito.
3: Narcolettito? Narcolettico?
4: Sì, insomma, che si addormenta come un tossico mentre ci parli.
3: Ma chi è quel decerebrato che ha assunto un narcolettico come direttore degli operai?
4: Oh, che direttore degli operai? Gruista!
3: E la Madonna, che sprezzo della 626!
1: Dopo essersi assicurato che il geometra appena incontrato venisse punito con un pestaggio anonimo dopo l'orario di lavoro da alcuni ragazzi dell'Est ben remunerati e dopo aver tenuto un suo premolare insanguinato come trofeo, lo Schiappi riesce finalmente ad iniziare il suo primo giorno come operaio non specializzato nel cantiere del nuovo centro commerciale.
3: Senta, che devo fare? Non mi date il caschetto e le scarpe ciccione con il ferro davanti per proteggere il lavoro della mia pedicure?
5: Oh, tu sei quello nuovo!
3: Figa che perspicacia! Ti hanno assunto per le capacità di analisi, immagino!
5: Oh, qui non usiamo quella roba d'uomo femmina! Siamo duri! Tieni!
3: Ma sono un paio di ciabatte champ e un berretto con su Gesù!
6: Dio ci protegge!
3: Cazzo è successo?
5: Morto Samir, operaio marocchino. Caduto da 6 piani, scivolato per le ciabatte.
3: Ma allora se non ti dispiace tengo sui mocassini da barca.
5: Ah, fai come cazzo vuoi. Ecco, là c'è calce, carica sul camion, dai.
3: Ma come? L'hanno appena scaricata dall'altro camion.
5: Sì, ma mezzo carico serve per casa abusiva di geometra su riva sul fiume, dai.
3: Porca troia, che espropriazione proletaria alla luce del sole. Ma nessuno se ne accorge? Cazzo dice il capocantiere?
5: Ah, sua casa è già finita, di fianco a quella di geometra. Molto bella, eh? Fatto anche orto con mie mani, guarda.
3: Ma figa, ma questa non è un'azienda di costruzione, è una cloaca di serpi di merda!
5: Cosa?
3: No, dico che ci sono rimasto male che Harry Potter non fosse un serpe verde, ma il fuori rimane un esempio di vita.
5: Tu sei strano, vesti strano e parli strano. Ti tengo d'occhio. E se sbaglio fai cose che non vanno bene, sei fottuto, eh?
3: Pensa io che appena giro l'angolo faccio una chiamata e stasera fisserò un tuo molare nell'alcol mentre me lo faccio succhiare da una col tuo accento, giusto perché adoro il tono su tono!
1: Il commendator Schiappi, innervosito dalle novità sulle attività illecite che vedono furti reiterati nei suoi cantieri alla luce del sole, fa dare una bella pestata anche al muratore rumeno e decide di tornare il giorno dopo per approfondire meglio la voce di bilancio che vede una spesa spropositata in medicinali presso le infermerie. nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
4: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
3: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
2: Infame in Incognito. In Incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato Incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo Incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene, ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie 3 dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che è...
1: Paga, paga amore mio, mi sto incazzando, porco...
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Infausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti!
3: Mi piace il mio nuovo pezzo, signor
4: Mi Culone. Fai cagare!
3: Senti, senti, guarda, grazie, signor giudice, mi permette di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus, complimenti!
2: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
3: Grazie! Buona, signor Culone, buona!
5: Io non posso favorire! Scusate, allora spieghiamoci. Devo tornare in ospedale.
3: Cosa è successo?
2: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente d'aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
5: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
2: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
3: Guardi che schifo, signor giudice.
2: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone, eh?
3: È una storia molto triste, signor giudice.
6: Non mi faccia piangere, c'è il tono di voce, mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
3: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
6: Sì, sì.
3: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni,
6: certo,
3: a parte il polmone sinistro.
6: Oddio.
3: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
6: Oddio, che storia straparaglia! Sono commosso! Tenga stacchi anche se non infauso.
5: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
2: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corda si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi riga, super riga alla pubblicità. Ehi tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
7: Sì!
2: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
7: Certo, dimmi tutto.
2: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
7: E che cos'è? Cos'è?
2: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore, fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
7: Sto s***ando.
2: Bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere.
3: Grazie.
2: Dell'autogrill.
3: Grazie.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene. Obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
6: Non ci arrivo, 2088.
2: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
6: Porco.
2: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
5: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
3: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
2: No.
3: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Le Seychelles. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay!
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
4: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
3: Cervellarmi!
2: Ma devo cervellarmi per...
4: Sì!
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Lindsay!
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
3: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
2: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi
3: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
4: Che
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: clears for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ritrovati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei sinto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, fa freddo.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma, signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la f***a quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, no?
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Nostra porca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Scrivete cicine, ma sotto!

0: Pazza, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchiano, il comandante lì, completamente nudo. Ma nudo, nudo, nudo, ma veramente nudo. C'è una roba, una nudità mai vista. Credo che lui, insomma, gli sta infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola. Una roba, cioè non riesco a guardare. Faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina. Perché si muove anche con degli spasmi. Cioè proprio gli sta scoppiando il cranio. Una roba. Se sentite? È imbarazzato, cigano i sedili. Una roba. Ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culattone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, passo.
1: Ah, c'ho ragione, passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, passo.
1: Sono culattone, passo. Nails on her nose, 12 o'clock. Finita la benzina, passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più.
0: Perché non dici pazzo? Devi dire pazzo, se non dici pazzo non te potevo rispondere.
1: Sto marando. Faccio
0: Che stava facendo?
2: No, non ho capito, guarda.
0: Stava barando.
2: Secondo me lui dice di Mavericchia che è gay perché è gay lui.
0: No.
2: Sì, sì, ovvio.
0: Ma non è gay.
2: Fanno tutti così.
0: Ma Mavericchia non è gay. È no. Proprio fratto.
3: Lui è ammalato.
1: Attento alla mano.
0: Comparsa, pazzo. Comparsa.
2: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato era lasciato su un aereo.
0: Ma secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
3: È andato a casa del branzino.

0: Tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di un albero di Natale piccolo da mettersi nel culo per portarlo in carcere allo zio. Lo troveranno? Sentiamo.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Sono Massimi di quarto. Voi avete gli alberi di Natale? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, avete gli alberi di Natale? A du-du?
2: Gli alberi di Natale?
3: No, a du-du è un tic che mi viene qua soffatto. Avete gli alberi di Natale? A du-du? Oh, ma la risposta me la vuoi dare stamattina?
2: Buongiorno?
3: Sì, probabilmente è caduta la conversazione. Stavo cercando un albero di Natale.
2: Albero.
3: Allora, ti spiego l'esigenza, che è una roba un po' complicata da spiegare, perché mio cognato sta in carcere. Gli devo portare un albero, però molto piccolo, sennò non me lo fanno entrare.
2: Guardi un attimino, le passo
3: Gesù.
2: La direttrice.
3: Ha detto che mi passava la direttrice, ma no, non me l'ha passata.
4: Non l'ha passata. Io richiamerei così.
3: Allora vediamo se prende fuoco il negozio.
0: Tamarri.
3: Ma stai comportandoti nel comportamento? Scimunita, minchia. Guarda che sei un... Ma sei maschio o femmina o bilocale? Personaggio! Minchia, che roba strana. Ho avuto un incontro ravvicinato con un animale mitologico. Metà coglione, metà ric***o.
4: Secondo me era bilocale.
0: Tamarri.
3: Vuoi dire che ti piglia a chelate così come gli astici? Spatez.
2: Penso che lei ha bisogno veramente di una cura psicologica, perché per fare una cosa del genere in un punto di lavoro problemi mentali.
3: Allora io credo che tu abbia bisogno della terza, quarta e quinta elementare, cioè, ma tutte insieme le devi fare, con un corso proprio ma velocissimo,
2: aggiornato. La facciamo insieme.
3: Non sai neanche parlare l'idioma della terra in cui sei nato. Ma come stai parlando? Io ho bisogno di un albero di 20 centimetri, me lo devo cacciare in culo per andare in carcere. Ma guarda che la gente veramente non è disposta ad aiutarti mai.
0: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Vendete... Sto cercando gli alberi di Natale. Voi ce li avete nel negozio?
5: Sì.
4: Sì? Inghia, Depre. Senti, Depre, mi puoi dare qualche informazione sulle misure degli alberi? Perché ne stavo cercando uno abbastanza piccolo. Cioè, il più piccolo che hai. Se mi sai dire più o meno quant'è la misura.
5: Ma da dove chiamami, scusi?
4: Dal telefono, da casa mia. Sono a casa.
5: Anche noi siamo sul posto di lavoro, intendevo ovviamente il luogo da dove chiama.
4: Ma non ho capito, le ho chiesto se agli alberi di Natale mi dà una misura, non gli ho chiesto nient'altro, lei non è che mi deve...
5: Sì, no, stavo chiedendo dove chiama, se è qui dalla stazione o altrove.
4: Sì, penso
5: così
4: che
5: vediamo
4: sì.
5: Le indicazioni, come comunque recuperare i dati che mi sta chiedendo.
4: Per recuperare i dati che stiamo chiedendo, ma scusi, se lei mi... io so dov'è il posto, se lei mi dice che ce l'ha io vengo direttamente a prenderli, non è che... Non è così difficile, no?
5: Che misura le serve?
4: Quello più piccolo che ha, qual è? Che se lei mi dice che va bene, perché devo capire la misura dell'albero, mi serve piccolo.
5: Sì, l'altezza che sta cercando, che altezza bene o male deve essere.
4: Minchia. Sai che veramente... Va bene, cerco di stare calmo. Il più piccolo che ha, proprio più piccolo. Mi dia la misura più
5: piccolo. Ce ne sono da, ovviamente anche da 20 centimetri.
4: Ma hai rotti i cazzi. Mi devi dare sto cazzo di... Non ce l'hai 20 centimetri, 30 centimetri, 40. Che me lo devo...
5: Ma tanti.
4: Che cazzo stai dicendo? Che me lo devo cacciare in culo, che devo portarlo a mio zio in carcere l'albero. Quindi deve essere piccolo. Ce l'hai piccolo da mettere nel culo? Scusate, quanta complicanza qua. Dove sei, come dove abiti. Ma hai rotti i cazzi. Ah, che pazienza. Dai, dammi la misura, per favore. Stai cercando?
5: Sì, il più grande di tutti?
4: 2,40 metri,
5: dico, abbastanza...
4: Quante... No, il più piccolo.
5: Da 20-30 centimetri.
4: Ce l'hai?
5: E poi cominciamo a salire.
4: No, va benissimo quello piccolo, 20 centimetri. Quello è perfetto da mettere nel culo. Ah, senti, io passo a prenderlo oggi. Preparalo già, chiudilo. Quanto costa?
5: No, un bel po'.
4: Come un bel po', non capito. Quanto costa, piccolo? Dimmi un po' il prezzo. Dimmelo. Dimmi il prezzo! Dai! Dai! Dai che mi sta salendo! Sono tu incistato e devo prendermi l'albero nel culo. Vai! Quanto è la misura? Quanto costa? Quanto costa? Ah, ti mangio mica. Quanto costa?
5: Dai, continuo.
4: Tienimelo vicino a casa che arrivo. Sto arrivando.
3: Sputagli. Andai in vano col fiato.
4: Vai via. Adesso chiudi.
3: Fallo sparire. Spara.
4: Sparici. Chiudi il telefono!
3: Fai attaccare dai cani! Vai col cane!
4: A posto Massimino, l'ho
3: bravo, 20 centimetri, prendilo, caccio in culo tu.
4: No, ne volevo prendere due anche per te.
3: No, no.

0: 105.
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace!
2: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace!
2: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
3: The 105 Zoo.
4: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
5: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
6: Con soli 25 euro.
5: L'articolo recita:
7: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
5: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
8: Buonasera, servizio clienti. Sono Monica, in cosa posso esserle utile?
9: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi a Margherita di Savoia ho preso un giornale e ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
8: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
9: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, e la ri...
8: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, perché sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che è stato...
9: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era, avevo un nuovo sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
8: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi installiamo...
9: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
8: Ma doveva essere installato prima del furto! Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto...
9: Lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano?
8: No, perché se non è installato il nostro dispositivo non è.
9: No, scusa, perché non me ne intendo molto, cioè tipo non ho capito cos'è, cioè tu, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate? Cioè lo dico a me, forse mi rubano la macchina e voi me lo fate?
8: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente i satellitari.
9: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè...
5: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
8: No, ma noi non recuperiamo le auto, non c'è il nostro dispositivo.
9: Quindi questo è...
8: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo.
9: Ma e un'altra auto, come la ritrovo mo la macchina?
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo.

Questa è una storia potente e antica che ruota attorno alla bigiotteria. Cacazziel e Sauron sono in viaggio verso il Fiesole per forgiare gli anelli del potere. Nel frattempo, un marmocchio maori e un elfo tunisino slamano un orco d'oro.

0: l'anello di Sauron! Andiamo a ubriacarci nel bosco!
1: Ma sei impazzita! Se lo scopre la Hobbit giamaicana col diabete ci fa un culo così!
0: Non temere, daremo la colpa all'Hobbit paraguayano transepilettico!
1: Che casting del cazzo però! Per millenni gli Hobbit sono rimasti in un'area grande quanto la provincia di Sondrio, eppure la nostra tribù sembra il consiglio di sicurezza dell'ONU! Come cazzo è possibile?
0: Guarda Rory, una stella cadente photoshoppata, esprimi un desiderio!
1: Vorrei che arrivasse un nuovo personaggio a rendere ancora più demente questa serie!
2: Desiderio esaudito. Sulla terra di mezzo si schianta un meteorite. All'interno del meteorite c'è un senzatetto inchiavabile. Non brutto, non vecchio, proprio inchiavabile, di quelli tutti pelle e ossa, con le gambe secche secche e le palle penzolone tre volte più grosse del cazzo. Chi sarà mai questo misterioso e conturbante personaggio?
3: Sono mistico! Sono mistico! Sono confessionario! Magia, mistero! Misterioso! Che carta è questa?
0: E questa ma chi cazzo è?
1: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
1: Ma è napoletano!
3: Mistero! Scatenatevi su internet, fanno la serie! Chi sono?
0: Aspetta, forse ho capito, Gandalf!
3: Ehi, siete così tanto?
0: Beh, sì, ce l'hai praticamente scritto in fronte!
3: E puttana la merda! E mo come facciamo? Saremmo dovuti andare avanti 3-4 stagioni con la storia che non si capisce che cazzo sono! Che nervo, porca
1: io! Non bestemmiare, Gandalf! Questa zona è piena di orcodi!
3: Guarda che cazzo hai combinato!
4: Non è qua, vedi, orco!
3: Spiace, ho chiamato, non volevo chiamare.
4: Hai una crema per la pelle?
3: Ma va, non vedi come sono ridosso, ma merda so.
4: Pensai, c'è pure i denti di fuori, la faccia da porco.
3: Io un apparecchietto ti vorrebbe.
4: Sì.
3: 400 euro te lo faccio fare il mio cucino.
4: Con cazzo! Ladro!
3: Ti parcheggio la macchina!
4: Napoletano!
1: Vai, orco, fagli il culo!
3: Mi sento troppo debolo per fare la magia. Sono appena arrivato sulla terra, ancora mi devo abbiandare. Aiuta!
5: Aspettaci, pensiero! Sono arrivato per salvare tuo vito.
3: Meno male, è arrivato uno chiutterrone a me. Songa salva, voto Lega.
5: Tieni questa pallina che mi dà fastidio in battaglia.
3: Sì, reggo io, tengo io, te la ridò.
5: Anche questo.
3: Ma che sia un flipper.
5: Tieni, facciamo tre. €100.
3: Lasciamolo al nubiliardo, sì.
5: Fermo, orco di merda, fermo.
4: Ma scusa, ma che elfo è questo?
3: Non rompo cazzo, picchiati con l'elfo. Faccio la magia che ti picchi con l'elfo.
4: No, perché poi dire che magari sono razzisti, io non è che voglio magari, cioè, che me la prendo con le minoranze.
3: Lui è tunisina, tu sei brutta al culo.
5: Quella cazzo di minoranza, vieni qua, io sono più italiano di te, capito? Io nasco qua, faccio lavoro qua, ho amici qua, parento qua.
3: Faccio magia, giusto scuole, ho fatto la magia, adesso è tunisino italiano.
5: Questo te lo regalo.
3: Grazie.
4: Ma vieni qua, vieni, bastardo!
5: Oh, mi ha chiamato bastardo, razzista! Tieni! Tieni! Ti forisco con sciappone, acciapponato!
4: Moro malissimo! Penso che volevo comprare pure una pezzata!
3: È morto male! È morta Gigil!

0: è morta Cecile! Grazie, Magrebelf, mi hai salvato la vita. Ti sarò eternamente debitore. Vieni qua, fatti abbracciare, Magrebone, vieni, vieni.
1: Aspetta, non abbracciare troppo stretto, che io mi fa schifo. Ma anche la regione non lo permette.
0: È un abbraccio fraterno.
1: Sì, però tu ha. Ma deve 100 euro il pallino?
0: Io?
1: Sì, prima date 3 pallini.
0: Tu hai regalato?
1: No, io uno regalato, 3 date. 3 date, tu mi devi soldi di 3 pallini.
0: No, uno regalato.
1: Sì, allora sono 4 palline.
0: No, 3 palline.
1: No, io ho sputato 3 palline, una
0: regalata.
1: No, ma di 4? Tu sei proprio napoletano?
0: Tu sei proprio magrebino. Ti ridò una pallina sola, va bene?
1: Sì, ma...
0: Se indovini sotto quale bicchiere sta.
1: Questo?
0: No, che peccato. No, beh, non c'è.
1: Sì, proprio... Questo?
0: No, che peccato, non ci sta.
1: Scusa, 4 palline, adesso avanza 2 palline.
0: Una pallina, 0 palline.
1: Ah, basta, tu proprio mago, eh?
0: A voglia.
1: Ma che cosa?
2: Bene, siamo alla terza puntata e la serie è già ampiamente in vacca. Ma le cose andranno peggio. Molto peggio. C'è un matrimonio interrazziale fra i nani minatori della montagna solitaria di Erebor che ci attende nella prossima puntata. Forse è tempo che inizi a bestemmiare un po' anche io. Puttana!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Gragnashok.
3: Oh, Libez! Benvenuto! Che ti può fare un tatuaggiotto?
4: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
3: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
4: Uai, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
3: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
4: Che sono una femmina! Ti ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da homo forzutel, voglio una roba celtica.
3: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
4: In che senso?
3: C'hai una fronte che c'è sta tanta roba, è gigantona.
4: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone.
3: No, t'ho detto che non sei vichingo, sei mangalotto, tutto stroppiarello, sei tutto sproporzionato. Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini.
4: Oh, sai che sei proprio di stronzo? Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino, eh?
3: E che carattere! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
4: Ah, bravo! Che vuoi fa?
3: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
4: Ma sei scemo! E che so, mo checco! Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
3: Eh sì, che so, Michelangelo!
4: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegia che ha vinto i concorsetti, che disegni... E tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
3: E mica sono miei! Questi li ho scaricati da internet! Io? I concorsetti li ho vinti con i cagnolini e i palloncetti!
4: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente però, Lo voglio ferocio!
3: Ferocio?
4: Sine, sine!
3: E vabbè... Ferocio!
4: Sì, ne ferocio!
3: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
4: E vabbè, bello bello, eh!
3: Sì, ne! Finito, gli pezzo!
4: Oh, fammi vedere!
3: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
4: E non cominciare ancora, eh!
3: No, tile, dai!
4: Fammi vederlo, cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
3: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
4: No, non sono feroci! Sono culachecchi che si culano!
3: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
4: No, friocio! Cattivo, mastinello! Questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che canelli dietro la schienella, cretino!
3: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
4: Ma io di tronco, scemo! Mi hai fatto un cane ferocio!
3: No, Ipe, non ti incazzare, calmati!
4: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
3: No! Non mi lanciare lo martellone!
4: Ma hai rovinato, pazzo!
5: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i gagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
6: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
5: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
6: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
4: Sto infame!
6: Permesso!
5: Nannino!
4: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fai nel negozietto dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta! Ti sei fatto male? Va bene, dai! Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che me l'ha fatto forgiato. Vabbè, dai. Io vado, Ciao, Nai.
7: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
4: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo
9: Leo, allora il foglio che stai portando è
7: non me lo fanno mai dire.
9: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi cioè, ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
7: Perché? Ma chi miro? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
7: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
9: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
7: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo! Come fai?
2: Tu vai avanti, no?
7: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
7: sì,
2: dire.
7: Sì, sì. Perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
9: Sai cioè, perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. Che un popolo che è destinato per forza di cose alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Basseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene signora, allora senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Basseterra ha scelto lei nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale. Io sono veramente orgoglioso di lei, un applauso signora, brava. Brava signora, veramente brava. Allora senta signora, noi le daremo 62 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire, rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel di televisore, per favore? Grazie.
2: Sì,
1: grazie. Guarda la telenovela?
2: Sì, esatto.
1: La telenovela?
2: La telenovela, senta.
1: Allora, signora, spenga la telenovela, per favore. Importante.
2: Aspetta, spengo.
1: Bravo.
2: Mamma. Ecco, spento, dimmi.
1: Lei lo sa che è una mongoloide, ma proprio di proporzioni,
2: esatto,
1: di proporzioni,
2: sì,
1: epiche proprio.
2: Monocoloide. Monocoloide, sì.
1: È monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare perché lei sa, partendo verso lo spazio, dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Ecco, allora le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente,
2: sì,
1: che adesso le presenterà Truffazzi.
3: Sì, sì. Salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci.
2: Maestro Porcacci.
3: Esatto, sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
4: Io sono l'assistente Boldoni.
2: Come?
4: Assistente Barilli.
3: Ha cambiato nome in questo istante.
2: Sì, tutto
3: lui cambia
2: bene,
3: nome
2: bene.
3: Ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
4: Sì, non è colpa mia.
3: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
4: Assistente Balduillo.
3: Balduilla.
2: Ah, sì, ho capito.
3: Senta,
2: sì,
3: vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
4: l'assistente Meneghetti.
3: Meneghetti. Ok, è pronta? Lei dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
2: Isole d'Italia. Dunque, l'isole. Beh, le Maldive, certo.
3: Le Maldive, poi l'Af.
2: La.
3: L'Af. Aprica. Aprica, brava signora.
1: Brava signora.
3: Le principali italiane.
2: La punta della lingua.
3: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Aprica e Maldive sono due isole principali.
2: Esatto.
3: D'Italia. Prego, la domanda.
1: Quest'estate andremo tutti in vacanza
3: a fare il bagno.
1: Fare il bagno, sì.
4: Sì, allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
2: I sette nani.
3: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
2: Bombolo. Illos.
5: Spagnolo.
3: Illos, che era il nano greco. Allora, pronto, Illos.
2: Millos, sì.
3: Millos. Neo.
2: Mignolo,
3: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
2: Di Napoleone, il cavallo bianco.
3: Di che colore era?
2: Marroncino,
3: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino. Perfetto.
2: Marrone. Il marrone, castagno,
3: color castagno. È proprio un colore usatissimo. Poi. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, Che forma ha? Di che forma è la Terra?
2: La Terra è una cosa che gira attorno.
3: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
4: Io questa non la posso accettare.
3: Perché? Perché lei è razzista, perché no, è una perché cosa gay detto... che gira attorno.
2: Non è quadrata, ma è rotonda.
3: Clessidra?
2: Sì, esatto, appunto.
3: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è dentro la clessidra?
2: La banda.
3: La bamba, la bamba è dentro la clessidra.
2: La bamba,
3: perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
1: Brava signora.
3: Come si chiamava il figlio di Dio?
2: San Giuseppe.
3: San Giuseppe, neanche le basi della religione cristiana.
4: Io passerei a matematica.
3: Passiamo a matematica, ok. Volevi fare una domanda a lei, prego.
4: Allora, signora.
1: Signora, l'area di un triangolo è uguale a?
4: Branduardi. Faccio fare lo spelling però, perché sennò io non posso accettare.
3: Allora faccio lo spelling di Branduardi. B come?
2: B come?
3: No, non deve ripetere. Allora io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, ok?
2: Allora come Pinocchio,
3: ecco. B come Pinocchio, perfetto. R come?
2: Po.
3: Poldo. R come Poldo.
2: Poldo o palone?
3: Allora, R come Poldo o palone?
2: O palone di calcio.
3: R come Poldo o palone di calcio, perfetto. A. A come?
2: A come città oppure...
3: A come Chicago, perfetto. N come...
2: Ancona.
3: N come Ancona.
0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?

0: Lo Zoo di 105.
1: Migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
2: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
3: Sono mistico! Sono confessionario! Mistero! Misterioso! Che carta è questa?
4: E questa ma chi cazzo è?
5: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria!
2: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
6: Allora, schifo, merdi! I song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra! Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di Zoccola.
7: Scusa,
8: ma perché tu sei capo degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'hai la faccia bella.
6: Perché io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
8: Ma i soldi dove l'hai preso?
6: Da voi.
8: Ma sì? Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello, bello.
6: Perché io sono un re.
8: Perché sa tutti i gobbi monco e tu sei bello dritto.
6: C'è stato un incantesimo brutto.
9: È proprio carino.
8: Oh, non fa la so.
9: Scusa.
6: Tu invece che tieni da dire?
10: Approcci timidamente ad Adar.
11: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
12: Dai, io sono preoccupato.
11: Tu mi hai detto vai
12: No, ma lo sai veramente? Scusa.
11: Non devi leggere le note del copione.
10: A parentesi, apri a parentesi.
12: No. Devi improvvisare.
11: Ah, e cosa dico?
5: Approcci quella che sta scritta.
11: Ok.
5: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
11: Ah.
12: Ma perché hai la badante tu?
6: Devi improvvisare.
11: Ho capito, se mi fate leggere.
6: Vai, orco.
12: Non c'è da leggere, devi improvvisare.
10: Gli dice che lui non può.
11: No.
6: Leggi tu. Devi dire che non posso venire.
11: Ma come che da qui? Ok.
10: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
11: Così.
6: Tengo,
11: fai tenga famiglia.
13: Prova a mettere la lingua fra i denti.
10: Non
6: si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
10: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
6: Chi?
10: Io non posso andare.
6: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parli.
2: Quanta smisurata strongolaggine.
6: Allora, basta, cambi di programma. Andremo a cercare la figlia Sacra che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte. Così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
8: Sai, porca!
6: Cane! Scusate, mettiamoci d'accordo. L'urlo di battaglia è orco. Se Isma dice cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia 3, 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
13: Pietrina?
11: Ma che cosa?
2: E mentre l'orda di Orcod si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
14: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
15: Benvenuto. Benvenuto. No, non piace quel carattere.
5: Ma un po'.
15: Cazzo.
13: Così va bene.
16: Il nano ha la voce profonda.
13: Più malefico.
15: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba. Non è molto loquace.
10: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
6: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nominare Cristo e la Madonna.
8: Sì, però è orco.
6: È infatti che l'orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
8: Perché non c'è l'orco cane?
10: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa?
8: Io faccio patisco, mi faccio 7 km la domenica.
6: L'orco è uno stato laico.
8: Ah sì?
6: Sì.
2: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi, lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito, altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
8: Ma perché le altre non si chiamano Terre di Fianco?
6: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
8: Anche Gigio.
6: Chi è?
8: Dico, dopo Gigio.
6: No, toponomastica è la scienza che dà i nomi alle cose.
8: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
6: No, toponomastica. Ad esempio, che è albero. Questa è pietra. Tu sei strunzo. Toponomastica. Chi è lui?
8: Strunzo.
6: Ha visto come imbarca in fretta?
8: E infatti.
6: Ma più veloce che col cane di battaglia.
8: E anche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
2: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.
17: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora, la seconda parte di...
18: La bastardata del giorno.
19: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
8: Ma mo l'altra auto, come la ritrovo mo la macchina? Che ride lei, scusi, eh.
20: È certo. Ma non recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
8: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
20: No, sorrido.
8: No, ride.
20: Mi fa tenerezza.
8: Lo so, perché ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano. Poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine. Ho pensato, questi saranno amici.
20: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo,
8: porca miseria, dovevo installare prima il dispositivo.
20: Certo.
8: Ma
20: certo.
8: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè una ganache, una caloscia, come si chiama?
20: non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
16: Ho capito, ma io leggo vuoi ritrovare la macchina no, lei mi dice no, allora infatti, che leggo a fare macchina?
20: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto è il caso, se è già installato il nostro dispositivo. Non è che noi troviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
16: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
20: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
16: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo
20: ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
16: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
20: È difficile, perché non sanno, cioè,
16: lo nascondete bene.
20: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
16: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
20: No. È un posto cioè, molto particolare.
16: La marmitta.
20: Bene.
16: La marmitta. Ci ha azzeccato.
20: No, ma noi non siamo.
16: Ci ha azzeccato la marmitta.
20: Non mette a conoscenza nessuno.
16: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
20: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
16: Ma costa molto questo dispositivo?
20: No,
16: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
20: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
16: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
20: No, 1500 euro complete.
16: Completo per 5 anni, 1500 euro.
20: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
16: No, mo mi è venuta un'idea, Siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco, e questo c'è sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?
17: Radio 105.
21: This is a zoo, only for you.
22: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
23: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
24: Che colore siamo dall'altra parte?
25: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
26: Un puffo morto.
25: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
24: Avevi detto...
25: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
24: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
26: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
25: No. Lì arriva tutto bello.
26: Bello, sì.
25: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
24: Ah,
25: sì, perché se hai patito virale qui sulla Terra,
24: sì.
25: Lì invece no. si allunga.
24: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà?
25: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
26: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
25: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no, non si mangia.
24: Cosa si mangia?
25: Di tutta minchia.
24: Ma si pagano le tasse?
25: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
24: No.
25: In natura, non so, nel mangiare.
24: Sempre così. Minchia.
25: Sempre minchia, non
24: cioè,
25: è
24: una vita del cazzo.
25: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
24: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
25: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
24: La puoi trombare?
25: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
26: Cioè come? Cioè?
25: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
24: Ah, ma un groviera.
25: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
24: Ah no?
25: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
24: Cioè, la passera in gola?
25: Sì, sì, la passera in gola.
23: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
26: Non sei uno neanche che fuma tanto.
24: Secondo te Paolo è uno che tromba?
25: Ma va, se c'è l'abitudine del barbiere non può trombare.
24: L'abitudine del barbiere.
26: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
25: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
24: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
25: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
24: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
26: No, è sul lavoro.
24: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
25: Mai!
24: Eh?
25: Mai!
26: Dai, con calma.
25: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
26: Prova,
24: è vero.
25: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
23: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
3: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
25: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
26: Flipstone, famosi Flipstone.
3: Dai,
26: ho fatto tilt col Flipstone.
3: Dai, c'è Freddy.
24: C'è Fred.
25: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
24: Dai,
25: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
3: La moglie, vi.
25: Viva l'Italia. Italia, Italia.
26: Poi c'è anche CCC.
25: C'è Andrassea, c'è Rezzo, che va a
3: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
25: Di Saronno, al maletto di Saronno.
23: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
25: Stai zitto.
24: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
25: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
24: Ancora.
25: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
23: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
25: Devono morire tutti i giorni.
24: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
25: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
25: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
25: Non vivrà mai con te.
24: No.
25: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
24: Sì.
25: Vuole il piede.
24: Il piede.
25: La cosa piena.
23: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
25: Guarda, 52 anni.
24: Bello, un da. Scusami.
26: Guarda, cromosoma in più.
24: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
25: Guardi qua.
24: Guarda sua madre.
25: Ha 55 anni, mia madre.
24: Ma sua madre è uguale a lui.
26: Aspetta, se le
25: mia
26: metti
25: moglie,
26: in fila.
25: Mia moglie e mia madre.
26: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
25: Lui. Io.
26: A che età?
25: A 23 anni.
26: Ma perché negli anni 60 sembrano
25: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
26: negli
25: macchine fotografiche.
26: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
25: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
26: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
24: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
26: Ma non è neanche lui.
25: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
24: Che cazzo di?
25: A te diventa così.
26: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
24: sì.
26: Pensa a 80.
24: Mamma.
26: 80 si sfascia, avanza il testo.
24: 80
26: si apre come un sacco.
24: Come le candele.
25: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
24: Vaffanculo.
25: Vedrai,
24: cosa?
25: Quando arriverai qua a 65 anni? col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
24: Ma che cazzo,
25: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
24: 40 centimetri
25: con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
26: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
25: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
26: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
25: a tirare la nave piena di terra rossa.
26: Hai capito? Allora, a 65 anni
25: sta parlando adesso lui.
26: Devi andare a Taranto.
24: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
25: Hai visto la luce?
26: Sì. Anch'io, sì.
25: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
22: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Eh?
2: Buona giornata!
3: Che?
2: E ancora lunedì!
3: Eh?
2: E ancora lunedì!
3: L'ho capito!
2: Dai ragazzi che è lunedì! Birre a Nastro!
4: La vecchia è infartata. Risentiamo.
2: Birre a Nastro!
1: Il Grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga! E ancora lunedì?
5: Sì.
2: E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
5: Scusa, ma...
2: Mirko e grinta!
5: Cosa vuoi tu?
2: E che sia un lunedì e da
5: che
2: paura!
5: Mi interessa, mi vengo ogni settimana a lunedì, rompi coglioni!
2: Da paura!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno raga!
6: Chi è?
2: Venerdì mattina ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
6: Oh, ma chi parla?
2: Con la grinta giusta!
6: Oh!
2: E che sia una giornata!
6: Ma chi è che sta parlando?
2: Buona giornata!
1: Il Grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga!
5: Pronto?
2: Buona giornata!
5: Chi parla?
2: Mirko e grinta.
5: E chi è Mirko e grinta?
2: E ancora lunedì. E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana. Quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
4: Questa è una vittima potente da richiamare subito.
5: Pronto?
2: E mi raccomando, tequila a manetta!
5: Vai, te che non ti ci manda.
4: Bisogna chiamarlo ancora, può dare moltissimo.
5: Senti, ora mi rivolgo alla polizia postale, cogliere della smetto di rompermi coglione, capito?
2: Tequila a manetta!
5: Ma vai a fanculo, pezzo di merda!
4: Diamogli ancora un colpo.
5: Pronto?
2: Siamo pronti per un weekend?
5: Io vorrei sapere chi cazzo sei.
2: Come la grinta incredibile! Mirko e grinta!
5: Di cazzo, hai capito sì o no?
2: Prosecco a fiumi!
5: E cerca di andare a fare il culo e non mi rompere più i coglioni.
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: quartier generale di Mediaset, la lega di supereroi più stronzi del mondo, è in gran fermento. Il figlio del mitico Salvalender ha infatti appena raggiunto la maggiore età ed è pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Non si potrebbe immaginare un padre più fiero di quello che sta per aprire la riunione di quest'oggi.
1: Arriva. C'è anche un panzone mascherato. Chi cazzo è? Chi è quella palla di merda con la maschera?
2: Non lo so.
3: Silenzio! Amici, compagni, luridi sottoposti, schifose merde maleodoranti e appiccicose, oggi è il giorno più importante della vostra vita, perché avrete l'opportunità di conoscere il sangue del mio sperma. Vi presento il mio prediletto, nonché unico figlio, Pier Batman. Saluta, Pier Batman.
4: Ciao, Pier Batman.
1: Coloide. Una persona ritardata?
5: È un cretino.
1: No, beh, completamente.
6: Ma quanto è brutto.
1: Ma quanti cromosomi ha
5: questa persona? Secondo
6: un sacco.
1: Forse sono le radiazioni.
3: Oh cazzo, l'ha laserato! C'è qualcun altro che ha dei commenti da fare sul mio stupendo rampollo?
1: Assolutamente no, è una persona meravigliosa.
7: È veramente bello.
3: È un vate! È un profeta!
8: 1 milione a me, 100.000 lire a te, 5.000 lire a te. Oh, per questi poi mi fa la fattura però,
3: Dovete sapere che Pier Batman è nato con un grandissimo dono. Ha il cervello leporino. Solo una persona su un milione nasce con questo potere. Quando prenderò il posto di Dio come capo assoluto dell'universo, sarà lui il mio successore qui a Mediaset. Applauso!
9: Bravo Pier Batman!
1: Io sono Super Clack, batto quattro mani.
10: Grazie.
4: Io non voglio fare il capo dei supereroi.
3: Nessun problema, Pier Batman. Un ragazzo di talento come te può fare tutto quello che vuole nella vita. Dimmi, dillo a papà, quale lavoro ti piacerebbe fare?
4: Voglio fare il chirurgo.
3: Sì, te ce vedo proprio come chirurgo. Hai train?
4: Sì.
1: Agli ordini, Salvalender.
3: Tu, che sei super veloce, porta subito mio figlio nella salto. Operatoria, già sapevi. Beh, 100.000 di te. Dico, porta subito mio figlio nella sala operatoria dell'ospedale di Mediacity.
1: Allora vado a riprendere, portato.
8: 5.000 lire a te. Oh, per questi poi mi fa la fattura.
0: Grazie alla sua super velocità, A-Train porta il figlio di Salvalender nell'ospedale di Mediacity, guadagnandosi la cifra straordinaria di 5.000 lire.
11: Ma che diavolo ci fate qui? Stiamo operando un paziente.
3: Sei tu il chirurgo?
11: Sì, perché?
3: Perché ora te lasero! Ti è!
1: Oh merda, ha laserato il chirurgo!
4: Oddio, il torace è ancora aperto!
3: Bene, Pier Batman, adesso sei ufficialmente un chirurgo! Forza, fai vedere a tutti quanto sei bravo col bisturi! Finisci l'operazione!
4: Oddio, che cacchio! Comincio ad accoltellare il paziente! Adesso ci levo anche un occhio!
12: È morto! È morto il paziente, è morto!
4: No! Non mi piace più fare il chirurgo! Fai le occhi sporcano di sangue!
3: Nessun problema, papà! E che lavoro vuoi fare allora?
4: L'astronuotatore!
3: Sì, forse l'astronauta è il ruolo che si addice di più alle tue straordinarie capacità. Ehi, Train! Già sapevi. Portaci alla Stazione Spaziale Internazionale.
1: Ok, fatto! Scusate, voi non potete stare qui. Questa è una Stazione Spaziale Internazionale. Non potete stare voi con quei buchi.
3: Cazzo, l'ho laserato! Cari astronauti, i vostri servizi non sono più necessari. Potete tornarvene su Laserlandia.
1: Cazzo, la serata agli astronauti!
12: Ma scusi, lei che ci fa sulla Stazione Spaziale Internazionale?
1: Io sono dietro Salvalenderman! Sto sempre dietro Salvalender, vede? Sono cucito al suo mantello!
8: Ma ne avevo laserato io a questo, già.
1: Mancato!
8: Appena così.
4: È tipo un pesce pilota!
1: Zitto te! No, sono un pesce passeggero, non vedi che guida lui?
4: Oh!
3: Bene, Pier Batman, la stazione è tutta tua! Dimostraci quello che sei capace di fare!
4: E allora, io stacco tutti questi tasti qua!
1: Salvalender! Ci stiamo dirigendo pericolosamente vicino al sole!
3: Tranquillo, A-Train! Mio figlio sa benissimo quel che fa!
1: Ma sta cagando sulla console!
4: L'astronauta è noioso! Non voglio più farlo! Faccio la cacca!
3: Giusto! Bisogna sempre pensare a fare carriera! Hai passato anche troppo tempo nello spazio! Qual è la prossima sfida che vuoi vincere, figlio?
4: Voglio fare quello che fa la... il... scopa del film.
3: E attore porno sia. Hey Train, portaci sul set di Quattro Mandingo in una Twingo.
1: Quattro Mandingo in una Twingo ricevuto, siamo qua.
2: Quante Twingo.
5: Twingo.
3: Mi dispiace, ma il cast maschile non è più necessario. Ve lasero tutti.
5: Oh no, cazzo grande.
3: A quello col cazzo così. Ah, quello col cazzo grosso, laser a parte.
1: Ehi, ha laserato anche quello col cazzo grosso.
3: E allora
1: accato.
3: Bene, la scena è tutta tua, Pier Batman. Tira fuori il tuo portentoso cazzo.
4: Sì, babbo. Ecco.
1: Hai microdotato.
6: Che cos'è quella merda?
12: C'è un pitellino.
1: Ma c'è l'itorio. È un pitellino.
4: Ehi, abbia il gin.
6: Ma pure me lo indica, per piacere.
5: Goloide sotto ogni punto di vista.
1: Mi passi gli occhiali.
4: Lui è un goloide.
1: Sarò io che sono presbite, ma...
3: Beh, Pier Batman, facciamo che ti piazzo in Parlamento e non ci pensiamo più, dai.
4: Papà, voglio fare la radio!
3: Bene, ti metterò nella mia radio, nel programma pieno de... pieno de... vabbè, insomma, lo Zoo di 105.
7: Ragazzi, abbiamo deciso questa stagione di cambiare un po' stile, ci è stato richiesto dalla direzione della radio, quindi sì, pronti? Sì. 3, 2, 1... Io mi mangio la cacca!
4: Papà, se mi stai ascoltando, hai visto che bravo che sono stato a cambiare lo stile del programma?
13: Ma voglio!
8: Era quello che vi mancava. Un milione a me, un milione a me, un milione a me.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
16: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
17: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
16: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
17: Dai, smettila di dire cazzate. A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
16: Allora, pizza con l'anduia. E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
17: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
16: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
17: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni. Sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
16: Mia madre? Mia madre non ha i baffi.
17: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
16: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
17: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
16: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
17: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai.
16: Ti sento che stai impazzendo.
17: Sì, sì, sto diventando matta.
16: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
17: Wow.
16: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
17: Senti amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
16: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo ti spezzo il collo.
17: Boh, non so, dici che è eccitante?
16: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
2: Vabbè, dai, che devo fare?
16: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
2: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
16: Fermo, sono la legge. E ora mi hai fatto incazzare.
2: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
16: Ah, guarda il mio pene.
2: Lo vedo.
16: Ora lo introduco nella tua vagina.
2: Sì. Bello. Sì.
16: Adesso ti spezzo il collo.
2: Ma sei deficiente, il collo.
16: Scusa amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
2: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
16: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia. Mica un pirla.
2: Vabbè dai amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
16: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
2: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
16: Ma no!
2: Peccato. Una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
16: Super minchia!
2: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
13: Aiuto, Super minchia!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero.
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Ciao, super!

0: Comunque a me mi è rimasta sta voglia di pannocchiona arrostita.
1: Zoccola.
2: Lo Zodi 105.
3: Wonderland. Wonderland.
4: Wender ha rubato una voce da un reel di Instagram, quello di uno psicologo che dice:
5: per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
4: Ora, andremo a sentire l'effetto di queste voci sulla gente.
6: Qui è.
5: Per l'amor di Dio, vai.
6: Eh?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. E fallo.
6: Vaffanculo.
7: Pronto?
5: Per l'amor di Dio.
7: Oh, chi è?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Pronto, chi è?
5: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
4: Carine ma non soddisfacenti. Quindi Wender cambierà il testo di queste voci con l'intelligenza artificiale. Ecco il risultato.
8: Inserimento parole volgari. Utilizzare la parola coglione. Cambiamento avvenuto.
5: Ma se sei coglione fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei. Vedi? Sei un coglione.
4: Andiamo con lo scherzo telefonico.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Pronto?
5: Buongiorno, sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo. Poi,
9: devo
5: vedi te,
9: farlo?
5: Potresti anche non farlo.
9: E quindi forse è meglio non farlo.
5: Vedi te, mi apro.
9: Vabbè, forse è meglio.
5: Però, se lo vuoi fare, fallo.
9: No, non lo faccio, non lo faccio.
5: Pensaci un attimo, però se vuoi, fallo.
9: E lo faccio, che cosa devo fare, chiedo scusa.
5: Vedi te, anche se sei un coglione, fallo.
9: Vabbè, coglione non lo devi dire.
5: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione.
9: Non sono un coglione.
5: Questo lo dici tu.
9: Va bene, ok, lo faccio. Grazie del consiglio, buona giornata.
5: Vede, lei è un coglione. Vedi te.
9: Coglione a me. Ma...
5: Vedi?
9: Sei secondo che sei una donna?
5: Allora sei una cogliona.
9: Anche se sono una donna?
5: Ti va bene così? Poi, vedi te, se essere una cogliona.
9: Va bene, lo faccio. Grazie del consiglio, buona serata.
5: Se lo vuoi fare, fallo. Vai.
9: Lo faccio.
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
9: Ciao, non mi fermerò. Ciao.
5: Vedi? Sei un coglione.
9: Di nuovo. Coglione a me.
5: Vedi?
9: E tu cosa sei? Se io sono un coglione, tu cosa sei? Come
5: sono il signor Francesco Fallo.
9: Ah, sei il signor Francesco Fallo, ho capito.
5: Sono lo psicologo.
9: Lo psicologo, dove...
5: Vede, lei è un coglione.
9: Lei è più coglione di me.
5: Vedi? Ecco, sei un coglione.
9: Lei è più coglione di me.
5: Per l'amor di Dio.
9: Certo.
5: Se pensi di non poterti fermare.
9: Chi l'ha autorizzato da mio coglione?
5: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.

0: Potresti anche non farlo.
1: Grazie per il complimento. Lei è super coglione.
0: Vedi? Allora sei una cogliona.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Buongiorno. Che fa?
0: L'ho chiamata per dirle di farlo.
2: Far cosa?
0: Tranquillo, fallo e basta. Anche se sei un coglione, fallo.
2: Ascolta, non sta a seccarmi i coglioni, porco stronzo de merda.
0: Vedi? Sei un coglione. Poi, vedi te.
3: Ora, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
4: No. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Chi è?
0: Sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
2: Che?
0: Sono il signor Francesco Fallo.
2: Ma va a culo, chi te morte e la morte vivo?
0: Per l'amor di Dio.
2: Francesco Fallo, che cazzo vuoi, chi te morte?
0: Vai.
2: Veloce, veloce.
0: Se pensi...
2: Dici chi è, chi te morte?
0: Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
2: Che?
0: Pensaci un attimo.
2: Mannaggia, i morti che la tiene, che ti giuro che ti sbucci in faccia, sto burro di merda, figlio di puttana.
0: Vedi? Sei un coglione.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
0: Vai! Se pensi di non poterti fermare.
2: Dicilo, guarda, mi attacco!
0: E fallo!
2: Con la bocca al tuo coglione destro e ti succhio tutto il sangue dal coglione destro e ti dissanguo, ti devasto la vita, chi te morte e stramorte vive!
0: Potresti anche non farlo, però se lo vuoi fare, fallo!
2: Mannaggia, chi te è morto, ma perché mi stai devastando i coglioni? Non mi chiamare mai più, ti prego.
0: Poi vedi te.
2: Ma chi te è morto e stramorti? Ma te
0: vedi?
2: Dimmi come te chiamo, no? E poi potrei anche fare con te culo, chi te è morto e stramorti vive.
0: Poi
2: mannaggia,
0: vedi te.
2: Chi te è morto e stramorti vivo.
0: Potresti anche non essere un coglione.
2: Guarda, ti ammazzo.
0: Vedi te.
2: E ci faccio le collane con le tue budella, che te è morto e stramorto e vivo, non ti amo mai più!
0: Potresti anche non essere un coglione, ma lo sei.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
11: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai. scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: No. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca
8: puttana. No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
5: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
8: Dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un messaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
14: Chi l'ha visto?
15: Chi l'ha visto?
14: Chi l'ha visto?
16: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavalletti semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta. E di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della laptop dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande, ovvero il serial killer. Pronto?
15: Ho chiamato per il carro attrezzi!
6: Ha detto Ipazio Strozzatutti?
15: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
6: No, Ipazio!
15: Chi è?
6: Strozzatutti!
15: Strozzacazzi?
6: Strozzatutti!
15: No, carro attrezzi, non i strazzi!
6: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
15: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
6: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
15: Col cazzo!
6: No, Ipazio!
15: No, col cazzo lo dico io!
6: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
17: Sono Superman.
6: Buongiorno.
17: Mi sono sbattuto nelle mutande.
6: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
17: Siamo cugini.
6: Ah, benissimo.
17: Un attimo che le passo, Batman.
6: Grazie.
17: Pronto?
6: Sì, pronto.
17: Sono Batman.
6: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
17: Superman si è sbattuto nelle mutande.
6: Ce l'aveva già detto lui.
17: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
6: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
18: Sono il nano Perugino!
6: Non è Joker, lei?
18: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare, ma non ci riesco! La gente mi alza il citofono!
6: Ma allora è veramente uno sfigato!
18: No, sono nano!
6: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
19: Signora Amazon, ho portato lo sgabello per il nano Perugino.
6: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
18: Sei il nano Perugino, la fanculo!
6: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo a mazzate in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Ipazio.
20: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette, un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene, con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
6: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio Strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail un bignè nel bidè e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re, @chilasvisto.it. Sì, pronto?
19: Sono Ipazio!
6: Oh, signor Ipazio, è Ipazio Strozzatutti?
19: Sì, sono io, sono io, sono io. Volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh, in culo! Adesso vi sgozzo tutti, pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
6: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere, sì, il gratta e vinci.
19: Ah, cazzo.
6: Eh,
19: allora la richiamo settimana prossima.
6: Sarà meglio.
19: Scusi, arrivederci.
1: Arrivederla.
21: Radio 105. Lo Zoo di 105.
22: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
23: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
24: Viva i soldi!
25: Leo, vieni qua, vieni.
26: Si è felice?
25: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
26: Eh sì.
25: Fino a?
26: Fino a settembre.
25: Manco un anno, Leo.
26: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
25: Uh-huh.
26: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
25: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
26: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
25: Ah, ok.
26: Mo ce n'è 75.
25: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
26: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
25: Di pensione, no, 900
26: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
25: Quanto prendi?
26: Dì una parola.
27: 200 euro.
25: 300 euro.
26: 3.800 euro.
25: 3.800 euro al mese? Ma va!
26: Non ci credo. Allora,
25: 3.800 euro.
26: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
27: Di arretrati?
26: Di arretrati.
27: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
25: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
27: 1.000 euro che mi fai.
25: 3.200 euro.
26: 3.800
25: euro di
26: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
25: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
26: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
25: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
26: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
25: Minchia.
26: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
25: no.
26: Anche voi.
25: No, ma lo so, le canzoni.
26: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
25: Sì, una volta 10
26: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
25: Sì,
26: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
25: Male, ci sta, è giusto.
26: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese...
25: Non ti basta.
26: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
25: È vero.
26: Ciao, Ricky.
25: Ciao.
28: Saldi.
29: Only for you. The zoo. This is the zoo.
30: Nina.
29: This is the zoo.
30: È tutto pazzo.
29: This is the zoo.
30: Nina.
29: This is the zoo.
30: Perlizia.
31: Vai, dai.
32: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
33: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
32: Freedom.
33: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
32: Freedom.
33: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
0: Aia!
33: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
32: Freedom.
33: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipidi molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
0: Aia!
33: Porta!
0: Aia!
33: Omar! Porta! Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
1: Calma, Roberto, stiamo cercando le chiavi.
33: Oddio, non so sentir male! Ma c'è la porta chiusa!
1: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
33: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
1: Presto, cercate un permesso speciale e le chiavi di questa porta, Roberto! Non so se reggerà ancora tanto!
33: La porta! La porta chiusa! Tragiamo le chiavi!
1: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare. Che succede? Abbiamo avuto una chiamata. La porta è chiusa, non troviamo le chiavi. Chiamate gli artificieri.
33: No, no! Così la rompete!
1: Ecco, abbiamo trovato le chiavi!
33: Sì, sì! Dammele, sono mie! Ah, senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
1: Roberto, è una sensibile erezione in camera.
33: Omar, alza l'inquadratura!
32: Freedom.
33: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
2: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
33: Ma certo, sì, dottoressa...
2: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
32: Freedom.
2: Ma perché mi avete interrotto?
32: Freedom.
33: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
2: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
33: Drone sulla figura di merda!
32: Freedom.
33: Porta!
0: Ahia!
33: Attento, Omar, che è stretto!
0: Ahia!
33: Porta!
32: Freedom.
3: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
4: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
3: Ma lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
4: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
3: Ma lei sa di avere un problema, eh? Vero?
4: E allora che fa? Viene?
3: No!
32: Freedom.
4: Ok, grazie! La mando a prendere!
5: Chi era, amore?
3: Niente, un matto!
5: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo! Chi è ancora? Pronto!
4: Ho sentito una porta, posso venirla ad aprire anch'io?
3: Ma come cazzo... come cazzo fa? Ma cosa fa, mi spia?
4: Ho preso casa qui di fianco, professore! La zona è stupenda!
3: Nooo!
32: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
7: Hey! 105.
21: Hey! Lo Zoo di 105.
22: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
8: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. La puntata di oggi è dedicata ai ristoranti a conduzione familiare, un'antica forma di pezzenteria fortunatamente ormai in via d'estinzione. Questo è il motivo per cui ci troviamo nel piccolo comune di Poggio Dio, alle porte di Che cazzo ve lo dico a fare. La catapecchia che vedete alle mie spalle, infatti, non è il cesso chimico di una favelas devastata dalla malaria, ma il ristorante L'Allegra Famiglia, di proprietà della famiglia Allegri. Entriamo a conoscere questi morti di fame. Wow, bello, sembra proprio di stare dentro uno stronzo di cane.
9: E buongiorno Alessandro e benvenuto all'Allegra Famiglia, d***a merda.
8: Signor Allegri, piano con gli smoccoloni, che siamo sulle reti TV benedette dal Signore. Che cazzo fai? Giù le zampe, non toccarmi con quelle manacce da povero. Dall'alito di topo in cancrena suppongo che tu sia il tizio con cui ho parlato al telefono.
9: Eh sì Alessandro, sono Mario Allegri, d***aia. E questa è mia moglie Piera, a cuoca, Fibio.
10: Piacere Alessandro, complimenti per la trasmissione.
8: Ah, se cucini bene quanto assomiglia a Gio Pesci siamo a cavallo. Siete solo voi due, il ritardato e la cozza.
9: No Alessandro, ripeto, no Alessandro. A sera, che anche il nostro fiol Manuel, quel gran fiol della roia che dà una mano in sala, che io strabico.
8: Cioè voi due avete scopato? Chissà che cazzo è uscito fuori. Ah, ho capito, siete la famiglia dei Goonies e vostro figlio è quello con la faccia pasticciata. Già, oh ragazzi, sogno tutto mongoide. È venuto il momento di assaggiare il menù proposto in questo letamaio del terzo mondo. Sfoderiamo i Malox e che Dio ce la mandi buona. Forza, sbrighiamoci, che mi si ammoscia il pizzetto a star seduto in questa fogna.
9: Ecco allora, Alessandro, questa è la specialità della casa, polpette al sugo del porco, che a dispetto del nome, cano, che è il porco dentro, che è il manzo, però manzo hanno bene ben, quanto porco, che ti capio? Ripeto, che ti capio?
8: Polpette, polpette, mi dai da mangiare le polpette? Ma che cazzo, mi avete preso per un Doberman. Incredibile, davvero incredibile.
9: Allora, te piace, eh? Te piacciono?
8: Diciamo che se dovessi scegliere se mangiarne un altro boccone o farmi vomitare in bocca da una scimmia con l'AIDS, voterei senza dubbio la scimmia.
9: Guarda, Alessandro, mi lo capisco? Non so.
8: Ci credo che non capisci, sei ritardato, sei un ritardato del cazzo coi peli del culo sulle braccia, tua moglie è Gio Pesci coi bigodini, il vino sembra spremuto dalle emorroidi di mio zio Nicola e questo posto puzza come il culo di una scrofa in calore.
9: Ah, ho capito Alessandro, ho capito che il nostro ristorante piccolo e a conduzione familiare non è detto gradimento.
8: Ah, ma gli insulti sono il meno, per il bene dell'umanità questo posto deve chiudere immediatamente. Anzi, ora telefono subito ai NAS.
9: Allora, non abbiamo altra scelta? Piara, boia! Libera bestia!
11: Che succede, mamma?
10: Lo vedi quel tizio che sembra uno dei tre moschettieri, amore? Qual è un signore cattivo che vuol far male a mamma e papà?
11: Cattivo, signore, cattivo!
8: Aia, no, aiuto, il mostro porco, levatemelo di dosso!
11: Non fare male a mamma, io ti inculo!
8: Ah! Aiuto!
9: Dopo che ti cai in culo il signor boia, lavate in mano però, che era a servire gli antipasti.
8: Che dire, amici, dopo 3 giorni di convalescenza e 56 punti di sudura è l'ano sfasato. Penso che l'idea di visitare le fogne dove si cibano gli handicapponi senza soldi non è stata delle migliori. Forse era meglio continuare con gli chef stellati. Quelli ti inculano, ma solo nel conto. Io e le mie idee del cazzo. Alla prossima puntata.
12: Radio 105. Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come può un uomo non sapere di essere stitico?
3: Ma che cazzo ne sapevo io? Mica sono medico!
2: Come può un uomo non sapere di essere tatuato?
4: C'avevo ste macchie nere sulla pelle, mi lavavo, ma non venivano via, nemmeno col cif ammoniacale.
2: Come può un uomo non sapere di essere parroco?
5: Tutte le volte che mi chiudevo nel cesso e tiravo la tendina, arrivava sta gente che mi raccontava i cazzi suoi. E pensavo, ma che cazzo volete? Ma chi vi conosce? Invece ero Don Mario, ciò.
2: Nessun sospetto.
6: Non pensavo mai.
2: Nessun dubbio.
7: Mi sembrava tutto normale.
2: Nessun sintomo.
6: Oh, stavo bene, eh?
2: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
8: Würstel von Düsseldorf è un impiegato comunale dell'anagrafe di Barletta. Posto fisso, mutua, tredicesima e tutti i cazzi degli statali. Ma qualcosa nel suo atteggiamento non convince pienamente i suoi colleghi.
9: Ma no, quello è un tipo strano. Arriva puntuale, mai una volta in muta, mai che si fa timbrare il cartellino da un altro collega. Non fa nemmeno il doppio lavoro in nero. Boh, mia moglie dice che è autista. Ma io lo vedo che viene in bus.
8: Il suo metro e 94 di altezza, i capelli biondissimi, i pantaloni alla zuava con le bretelle e la carnagione troppo chiara per quelle latitudini, attirano su Würstel von Düsseldorf i pettegolezzi della gente, preoccupata dal suo strano accento e invidiosa della sua Mercedes.
10: Sono maestro dell'elementare di Würstel e mi ricordo che a scuola per la merenda si portava questa roba un po' pesante, diciamo lo sting di maiale con la birra, e con Magneti allora ci dicevano le cose tipo Beckenbauer, Hitler, queste cose qua che si dicono i bambini, no? E poi ci tiravano le cozze pelose, ma secondo me non era bullismo, era più goliardia, non come le coltellate della quarta B.
8: Würstel von Düsseldorf infatti non sa di essere tedesco. Una malattia cronica, come il favismo, è tifare per la Juve, che oggi conta circa 83 milioni di casi nel mondo, tra i quali molti turchi e una cifra di terroni. Un'aberrazione genetica che conduce al desiderio irrefrenabile di girare filmetti porno amatoriali con donne grasse e che rende impossibile saltare le file in posta e parcheggiare in doppia fila.
11: Quando sono stato piccolo tutti mi prendevano di in giro perché parlavo con questo R moscio. Poi verso i 21 anni ho sentito il bisogno di mettere i sandali sopra le calze. A quel punto la fica improvvisamente è sparita di mia vita. E allora ho capito di avere un problema.
8: Emarginato dalla società per colpa del suo essere tedesco, Würstel von Düsseldorf decide di andare in pellegrinaggio a Međugorje per chiedere alla Madonna di essere guarito. Ma il destino ha in serbo per lui un piano diverso.
12: Ero l'autogrill di Rizzone e vedo nel Vespasiano accanto al mio questo bietolone tutto biondo coi baffi neri e una tega lunga così. Ho sentito che tra di noi c'erano legami di sangue, oltre che di tega. Senza nemmeno finire di pissare, gli ho buttato le braccia al collo e gli ho detto: ragazzo mio, io ti ho chiamato la mamma. È stato molto commovente.
8: Quell'uomo con le mani pisciate, infatti, è il Gualtiero Magnani, un tempo bagnino della spiaggia 97 di Riccione che, raccontano le leggende, avrebbe affondato più tedesche di un sottomarino russo nella Seconda Guerra Mondiale. Un vecchio trapano, fertile come un quintale di guano, grazie al quale Würstel von Düsseldorf scopre di essere malato di tedesco soltanto a metà.
11: Dopo aver saputo di avere un papà italiano, la mia vita è cambiata. riesco perfino ad arrotolare gli spacchetti usando il cucchiaio. E ieri ho anche preso un autobus senza biglietto. È stato molto emozionante. Ce l'ho ancora duro adesso. Anzi, conoscete mica una cicciona da chiaffare?
8: Ancora una volta, il genio italico ha salvato un brutto mostro scherzo della natura dall'emarginazione e dalla morte. Perché sì, ok la Audi e la Bex, ma vuoi mettere una carbonara sul lago di Garda?
9: Forza figliolo, tu davanti, io di dietro, diamoci dentro!
11: Mia folpa, mia folpa!
9: Succe che bello essere padre!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App & Up. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App & Up.
1: Questa settimana, per la categoria Utility,
2: Hero!
1: Sì! Arriva l'applicazione delle applicazioni! Hero! L'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano! Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe! E un nostro addetto organizzerà il tutto!
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Sì, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupo, ci penso io.
1: Ah, la borsa! La mia borsa! Ladro, ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo! Sì.
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Aspetta, tieni questo! Anche quest'altro! Sì.
5: Dammi la borsa! Dammi la borsa!
3: No, lascialo!
5: Dammi sta borsa! Mi ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo!
3: Ehi! Mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupare, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, faccio io. Hai fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
5: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
5: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
5: No, povera Carla!
3: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdullah, ricordi?
4: Ok, sì, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale! Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
4: Ok.
3: Allora, vedi volante lì davanti?
4: La cloche.
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Hero!
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web.
2: Bank Starter.
1: L'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
7: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
12: Yeah. Yo.

0: davanti, bitch!
1: Buonasera, va ora in onda dallo studio Perepicchio in Roma la nuova puntata di Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo, il film Mia mamma puttana, sottotitolato in greco antico. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Gentile utente, l'interno da lei digitato non è corretto.
2: Ma è pazzesco.
4: Pronto?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Ah? Chi è Amadeus?
2: Sto cazzo! Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
2: Brutta testa di cazzo. Ma è pazzesco, uno si presenta gentilmente e poi ti buttano giù il telefono. Dove andremo a finire?
4: Pronto?
2: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Buongiorno. Ma cosa devo fare io? Ma perché la gente è così stronza? Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1.
4: Pronto.
2: Pronto sto cazzo signora. Lei è il signore o la signora?
4: No, mi interessa. Né la signora, manco lo signor. Non lo conosco. Arrivederci.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella. Ma che cazzo sta succedendo ai pensionati? Basta.
5: Chi è?
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
5: Sei tu, pezzo di merda! Maledetto figlio di puttana!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente.
5: Non lo voglio l'applauso.
2: Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
5: Nessun Giovanni Spruzzamerda. Io sono Arnaldo Mini, porca m***a.
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
5: Te la do subito. La mia risposta è porca.
2: Ma è pazzesco.
5: È pazzesco che tu mi dia fastidio ogni giorno.
2: E allora facciamo una...
5: Ti ho intravisto ieri pomeriggio che passeggiavi qui sotto.
2: E allora?
5: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma non voglio andare in galera. Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: No, non siamo pronti a fare un cazzo.
2: Andiamo con la domanda.
5: Sei Michele?
2: Allora.
5: Michele, ma tu lo sai che stai parlando con un alpino?
2: Allora.
5: Io sono una macchina della tortura. Gli alpini sono i militari più pericolosi del mondo.
2: Quanto?
5: Io con un coltello ti butto giù una caserma. Hai capito, Michele?
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi?
5: Sono lunghe come quella zoccola di tua madre.
2: Mannaggia, mannaggia.
5: Michele!
2: La risposta è sbagliata.
5: Michele!
2: Ma stia tranquillo.
5: Michele!
2: Perché abbiamo la domanda di riserva.
5: Porco d***o!
2: Che è questa. Quanto ci mette un falegname?
5: Michele, ieri ho trovato scritto con la chiave sulla carrozzeria della mia auto nuova Arnaldo Scemo. Se scopro che sei stato tu, ti giuro che ti faccio ricomprare l'auto nuova e firmo con il tuo sangue il finanziamento.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor.
5: Michele!
2: Caramelle mammelle.
5: Porco che nervoso!
2: Più le succhie, più diventano belle.
5: Michele!
2: Quanto ci mette un falegname,
5: Michele,
2: a costruire un gufo di legno? La risposta è...
5: Aspetta, Michele! Mi hanno suonato al citofono! Non buttare giù, stai lì! Sì?
2: La risposta è...
5: Porco Michele! Ora pure al citofono!
2: Esatta!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde! Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
3: Gragna Shock.
4: Forza, avzati, scemo. Che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
5: Io? Ma si scemo! La centraletta del Gigantanan! Se mi vedono mi finisce a mani, non posso!
4: Ah, sei proprio un merdo! Tu non vici niente per il nostro pianeta! E poi che ci lascia ai nostri figli?
5: Figli? Ma sei un cacchione, tu non difficili figli!
4: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
5: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
4: Uè, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tanti mauri da donato.
5: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
4: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e si mi carichicchiano e mi mazzano. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
5: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
4: Sì, bravo fratello Mongolocco.
5: No, Mongolocco no,
4: Tieni, metti sto cappello, metti.
5: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
4: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
5: Vabbè, va, fangula, faccio senza.
3: Picco Frock.
6: Pianeta, abbasso la centrale.
7: Ecco, Ipez, lancia sto lavasado.
5: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
7: Uè, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
5: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, che lo proteggo.
7: Allora, signor...

0: abbasso la centrale, abbasso la centrale, la pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
1: Ecco gli Ipiz, lancia sto lavasato.
2: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
1: Uè, bello bello, tu sei amico di Padroni, ti conosco.
2: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
1: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona, Tomichetta, lanci che sto lavasadarello.
2: No, non posso, sono potente troppo, c'ho i poteri di Totoro, faccio un disastro.
1: No, tu sei un mangalone, brutto brutto, sei amico dei potenti.
2: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
1: Ah, allora sei proprio un umangalo bastardo, è figlio del la mignottola traditorello!
2: Fangulo stronzo, dammi stovo!
3: Mamma mia, no missile!
4: Ragnan Crocchio.
5: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
3: Minghia Lepet, che cazzo hai fatto? Meno male che siamo semidei, che siamo vivi, si proprio deficendo.
2: Io? Che colpa sua se mi sei mai insistito?
3: Di chi?
2: Di quello scheletro secco!
3: No! Bnork era un bravo protestatore!
2: E fregate in culo, ma è una rosticina!
4: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco!
6: Radio 105!
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a caso, io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso, come Marco Mazzoli, come Marco Mazzoli.
10: Marco Mazzoli ti ucciderà.
9: Sì, se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
11: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
10: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
11: Una vacca di tua madre, una vacca.
10: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
11: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
11: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
11: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
11: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
11: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
12: Ma va a cagare, va.
11: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
14: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna

0: mia, abbiamo mangiato tre quintali di grits.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. La radio. Alla p***ana da Zordon.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: Alan in Love.
0: Eccoci.
2: Eccoci.
0: Siamo tornati.
2: Siamo tornati.
0: La mestolata pertugiosa si avvicina.
3: Si avvicina.
0: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
4: Petrolia.
0: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
5: Tenente Basso, mi riceve?
6: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno. Adesso mi uccido.
5: Ma no!
6: Mi sta per uccidere, sono sul corrigione.
5: Tenente!
6: Sono sul corrigione!
5: Suo nipote è vivo.
6: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
5: Ma no, ha appena parlato
6: non
5: sua moglie.
6: Non ci credo neanche che c'è mia moglie. Non vedo niente.
5: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
6: No, non ci credo che avete inventato l'omolollo. Non ci credo.
5: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
6: Sì, ma non me ne frega un cazzo, è morto mio nipote, io voglio morire.
4: Ma non è morto, dico che è resuscitato.
0: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita e allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
6: Allora,
4: bene.
6: Se mi ami,
4: se
6: stai
4: amo
6: dicendo
4: tanto
6: la verità, adesso
4: ti bacio tutte
6: No. Adesso, se stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina,
4: sì,
6: prendi il mestolo, quello di legno,
4: sì,
6: e te lo infili nel c***o.
4: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
6: No, io voglio che mi provi così questo amore.
4: Allora vuol dire che Jesu non neanche non fai l'amore con me.
6: A Jesolo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre hai il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
4: Allora vado a prendere il mestolo, aspettami un attimo.
0: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
4: Aia. Oh.
6: Cosa?
4: Pronto. Ah, mi fa male.
6: Cosa?
4: È il mestolo che ho di dietro il buso il culo. Aia. Oh. Pronto.
6: Pronto.
4: Ecco, sto mettendolo.
6: Oh, amore, dritto, tutto lo voglio.
4: Tutto dritto. Sesamo, apriti. Sesamo. Oh, oddio.
6: Fammi entrare nel mondo. Spaccalo.
4: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, io, che male. Miau, miau, miau, miau.
6: Apicu, dormi. Su e giù. Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro.
4: Fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro. Oddio, quanto sono un panaro.
7: Qui e lì.
4: Che bello. Bello, oddio.

0: Porco cane Giuda, e fatica anche a levare. Ho avuto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbocci.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbocciato, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno. Un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: Di dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è avere pensieri, neanche paura. Che con quella, quello lì lo butto via adesso, me ne, ce ne ho degli nuovi.
3: Alan in Love.
4: The Day After.
3: Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Cappuccetto Scosso.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba di Cappuccetto Scosso. C'era una volta Cappuccetto Scosso. Cappuccetto Scosso era una bambina che, qualche tempo prima, era stata ingoiata sana sana da un lupo transessuale. Scampata per un pelo alla morte, in una sorta di parto cesareo alla Rambo, dopo una mini gravidanza nello stomaco del lupo insieme a sua nonna presumibilmente nuda, ora soffriva di gravi disturbi psicologici. E per questo motivo, era molto infelice. Era molto infelice perché, essendo una babbazza di minchia incapace di distinguere sua nonna da un cazzo di lupo con la sottana, ora non si fidava più di nessuno. Fortunatamente, nel bosco vicino viveva un bravissimo psichiatra. Così, un giorno, la madre di Cappuccetto Scosso le disse: «Cappuccetto Scosso, Cappuccetto Scosso, vai nel bosco a parlare con lo psichiatra, ma per favore questa volta non ti fermare a raccogliere fiori o altre frociate del genere, che l'ultima volta non è andata tanto bene». Così Cappuccetto Scosso si addentrò nel bosco, diretta dallo psichiatra. Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, ad un certo punto, Cappuccetto Scosso si imbatté in sua nonna, travestita da lupo. «Oh nonnina, nonnina, ma che ci fai, travestita da lupo?» «Non sono tua nonna», disse la nonna travestita da lupo, «sono un lupo feroce e famelico con l'osteoporosi, bau bau grigrir. Dimmi un po', dove stai andando bella bambina?» «Vado dallo psichiatra nonnina, per curarmi la testolina che si è rotta dopo che il lupo vestito da te ci ha inghiottite entrambe», disse Cappuccetto Scosso. «Oh bene, bau bau», fece la nonna travestita da lupo, «buon per te, ora io vado a fare cose da lupo», e iniziò a correre verso lo studio dello psichiatra. Passò del tempo, e finalmente Cappuccetto Scosso bussò allo studio dello psichiatra. «Avanti, avanti», disse una sofferente voce di vecchia che imitava quella di un lupo che imitava uno psichiatra. «Nonnina, nonnina, ma che porca ci fai vestita da lupo vestito da Freud, non avrai per caso ingoiato lo psichiatra?» «Ah, cacca, sì, nipotina mia, che grosso errore è stato ingoiare uno psichiatra alla mia età, mi fa tanto male la pancia, ti prego, infilami due dita in gola e aiutami a sputare fuori lo psichiatra». Impietosita, Cappuccetto Scosso si avvicinò alle fauci della nonna travestita da lupo, per aiutarla a vomitare lo psichiatra, e solo in quel momento si accorse che quello in realtà era il lupo travestito da nonna travestita da lupo travestito da psichiatra. Ma fu troppo tardi e Cappuccetto Scosso venne azzannata dal lupo, che questa volta masticò ben bene prima di inghiottirla. La morale di questa fiaba è che il cibo va masticato bene. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Amici, torna Wonderland, oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni, le voci di Claudio Verdone, lì come si chiama, quello l'attore italiano, lì Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama, l'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
0: Vai Wender, massacralo!
2: Vittima 1, Friuli Man.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
4: Pronto!
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Non penso proprio.
3: Ma è reperibile da qualche parte?
4: No.
3: È rintracciabile?
4: No.
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
4: Ok, allora regolati con l'altro.
3: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
4: Non penso proprio.
3: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
3: Certo, certo.
4: Sì, certo, certo, certo.
3: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
4: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
3: Ci sentiamo allora.
4: Addio.
3: Va bene, ciao, ciao.
2: Vittima 2, il signor Cappella.
5: Chiama Cappella, chiama, chiama Cappella, Cappella, Cappella, Cappella, Cappella. Chiama Cappella.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
7: Chi è che parla?
3: Ciao, sono Enzo.
7: Ah?
3: No Renzo, Enzo.
7: Guarda, io non ti sento.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato un po'.
7: Ma non ti sento per niente, faccio stai.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
7: Ma chi è?
3: Ciao, sono Enzo.
7: Eh?
3: Ciao, sono Enzo.
7: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
6: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
6: Ma quale Enzo è?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
6: L'amico di?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
6: Eh?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
7: Vai a fanculo, hai capito?
3: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao.
2: Vittima 3.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
7: Oh, oh, oh,
3: yeah. Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Io ma neanche mi fai un gran cazzo di
3: io sono
7: chi ti sei?
3: Io sono un amico
7: oh, porco!
3: Niente, no, io sono un amico da tuo fratello.
7: Ma mi offri dai, nascoli!
3: Niente, no,
7: io sono un padre, nascoli, dell'angelo nero, che nascoli!
3: Niente, no, ho chiamato per...
7: Si vuoi guardare questo buon abbiamo messo satanica, ma vai strafiga Tito Soleca puttana e tomare con i giucciacassi, no voglia.
3: Senti,
7: voglia. Oh, adesso senti, basta tra cui tra mezzo
3: qui
7: adesso lo posso do fai il culo.
3: No ma senti, per curiosità, no ma senti, no per curiosità,
4: va bene, ciao ciao.
0: Se
9: anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presidono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di sottano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico, a cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce?
4: Sì.
5: Esattamente. Allora, ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. Poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisce?
4: Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina.
5: Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' diciamo un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisce? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina da un amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente, però poi mi sono domandato dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice, guarda, già che vai fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme poi chi me le monta a me?
4: Infatti è quello
5: lì il problema, capisci? Allora non è una tanta.
4: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei sai,
5: sì,
4: sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori.
5: Diciamo, allora l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su vedete un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque c'è, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi, un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte.
4: Sul fianco questa lacerazione?
5: Fianco, sul fianco.
4: Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o ha fatto una specie di bugna?
5: Nel senso di un rigonfiamento?
4: Sì.
5: Allora inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era, ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita, quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino.
4: Perché io gli dico, l'unico modo per fare tutto, la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme, è portare
5: più
4: la macchina.
5: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura, lì non so che, ma cos'è questa campanatura? Sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra, e poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che deve essere più pratico lui, perché comunque abbiamo fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente, comunque tanti anni fa si faceva il militare, lui ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri è amico Luigi, che me l'ha raccontato. Beh, comunque insomma, mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? Mi ha detto che devo fare la campanatura.
4: Sì, allora,
5: è una roba del
4: cazzo. Aspetta, lei può venire piano può venire tranquillamente qui.
5: Qui non c'è pericolo, diciamo.
4: No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto.
5: Va bene,
4: c'è una cliente qui.
5: Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più. E io, per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni di vento, ho comprato una mucchia di nastro isolante per fissare sto bene di gazebo per non farlo volare via. Comunque volate dello siete, perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo sconto. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
4: No, non serve a niente, non quello serve, non serve a niente. Va benissimo così, serve. Basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano.
5: Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici?
4: Viene qua, io diciamo noi.
5: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
4: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
5: Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capace.
4: Ma ha maggior ragione venire qui con la macchina. Perché se lei non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza si fa sulla macchina,
5: e quella roba lì.
4: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
5: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione, mi sono preso una punta, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
4: No, non si può fare sul fianco. fianco quella roba lì.
5: Non ora si può fare, lasciare, niente, vulcani, vabbè, ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì, quelle,
4: no,
5: come messe in cucina.
4: Non si preoccupi. E se piano, tranquillo. Forte, che viene piano, da, non veloce,
5: tanto
4: dai.
5: Forte non ci vado, perché cosa vuole? C'è una certa età. E poi
4: giornata.
5: Ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti, che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Vaffanculo.
1: Lo Zodi 105.
0: Tamarri.
6: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue, e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Sono Massimino di Quarti, imbianchino?
7: Sì.
5: Ma sei tu l'imbianchino?
7: Sì, sono io.
5: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto, ma c'è la fica? Pronto? È ora una domanda. Ma guarda questo.
0: Tamarri.
8: Sì, pronto?
9: Pronto, buongiorno, in bianchino?
8: Sì.
9: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
8: Posso venire... allora,
9: dai,
8: verso nel fine settimana, sabato.
9: Quando?
8: Sabato.
5: Sabato c'è belle puttane.
9: Senti, a pompini ti fai pagare, te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
10: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Oh, che stavo democraticamente parlando.
0: Tamarri.
5: Cosa hai detto? Mianchino? Sembri angatura? Paspennelli,
7: sì.
5: Roba di pennellanze. Sì, sei preciso. Sono Massimino di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
7: Ok, ma dove?
5: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
7: Quarto Giaro, perché noi lavoriamo solo a Roma. Quarto Giaro, Milano.
5: Oh, sto finendo di fare A. Sì, a Milano.
7: Va bene, saluti.
5: Vabbè, senti, facciamo cosa. Stavo parlando!
0: Tamarri.
8: Pronto?
5: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei in biancone? Sei uno che tira le imbiancature, stucature, robe.
8: Ma chi è che parla?
5: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
8: Ma forse hai sbagliato numero, no?
5: No, tu sei in bianchino, tu.
8: Chi? Ma chi cerchi te?
5: Il bianchino. Se volevo un elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
8: Dimmi, cos'è che hai
5: bisogno? Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. Secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. Cioè, ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? Hai presente dove c'è zona San Vittore? Lui è stato...
8: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
5: No, meglio. Così se ti fai le cose con calma.
8: Ascoltami, stai prendendo in giro,
5: Ma cos'è? Sei caduto di testa? Dentro un bacino?
8: Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
5: Ma se te l'ho detto 4 volte, sono Massimo di Quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Quanto ritardo che c'hai proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
8: non ho tempo.
5: Ma sei detto che sei in pensione, raccafava.
8: Non ho tempo, appunto per quello.
5: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali.
8: Ti saluto, giovane.
5: Ma sai che ti mordo i capelli, li strappo così, fanno le poiane, ciao. Proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
8: Pronto?
5: Ma sei scemo completamente tu.
8: Beh, ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
5: Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Che cazzo metti giù la cornetta? Ti sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Non è che sono pesantissimo. Non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare
8: sta parlando.
5: Non fare quelle alza la voce per prevaricare. Che arrivo lì e ti stacco un braccio con un morso, scemo. Oh, che cazzo metti giù la cornetta?
0: Tamarri.
11: Sì, pronto?
9: Pronto?
11: Sì.
9: Buongiorno, in bianchino?
11: Sì.
9: Sì, buongiorno, mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico, mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
11: Deve imbiancare di bianco l'appartamento allora?
9: Sì, devo imbiancare l'appartamento di bianco, ci sono un po' di macchie sui muri, un po' di buchi, una stuccata, una bella imbianca. Appartamento è 80 metri quadri, calcola che i mobili li ho già spostati tutti, praticamente quando vieni ti puoi già mettere a fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro.
11: Ho capito. Eva.
9: Stasera, stasera vuoi venire a vedere l'appartamento?
11: Stasera non riesco.
9: E guarda, cazzo, via, che cazzo me ne frega! Dai, è presto, ti aspetto per le 7:30. Dai che ci divertiamo come la mangiai! Che sono, siamo carichi proprio a bezzi, facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mi chiamano lo
11: sto. Oh, però quelle va bene.
9: Dai, allora facciamo così, vieni stasera, guardi la casa e tu, ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
11: Va bene.
9: Sei un grande. Oh!
11: Ciao!
9: Ho
11: ciao.
9: Detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando il numero dell'indirizzo di casa. Ciao grande, ciao. Così! Ah! Che mi sta salendo nel cranio!
12: Minchia paura! Panico, paura! Oh, come on. Paura!
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
13: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
16: Chi è? Pronto?
17: Chi sei?
16: Chi cazzo è, scusi?
17: Ma che cazzo è che parla?
16: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
17: A te te l'ho fatto.
16: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
17: Da Grato Soglio.
16: Ah, ti ho visto.
17: Hai capito lui. Chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
16: Sì,
17: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
16: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
17: Ciao, sette burro.
16: Tu.
17: A sorte.
18: Scitto sanglangan.
19: Salve, lei chi è, scusi?
18: Armstrong.
19: Armstrong. Sì.
18: Come and rain.
19: Non è di colore però.
18: Fatto la cazzo.
19: Vado?
20: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
21: Vai, ma tu.
19: Cosa? Il genio.
20: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
19: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
20: Vai tu lì dentro, vai.
19: Dai, vai dentro. Dai,
20: vieni
19: dentro, Leo.
20: Dai,
19: Leone.
20: No, è troppo.
19: Dai.
20: È una merda.
19: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
20: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
19: sì?
20: Appena vede che io muoio,
19: sì?
20: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
19: Gaccia d'Avè.
20: Che è un disco.
19: Sì.
20: E allora.
19: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
20: No. Sì, muoio io sul letto.
19: Di colpo?
20: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
19: Di chi?
20: Di qualche donna.
19: Di tua moglie?
20: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
19: Okay, okay.
20: Di una bella ragazza.
19: Sì.
20: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
19: Mm.
20: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa raga la fa scendere,
19: sì.
20: Mi vestono,
19: sì.
20: Mi mettono nella cassa da morto,
19: sì.
20: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè a tutto pugliese, hai capito?
19: Gaccio davvero.
20: Cagaccio avai. Oh oh moro. E fino al cimitero, e fino al cimitero,
19: sì.
20: Ci sarà sempre questa musica qua.
19: Sì.
20: Gaccio davvero.
19: Gaccio davvero.
20: E la gente dietro che vanno con me. Allora,
19: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
20: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
19: Sì.
20: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
19: Cosa?
20: Mazzoli sta venendo con te, Leone. Sì.
19: E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
20: Ti tiro dentro.
19: Sì, ti alzi in piedi.
20: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
19: sì.
20: Ti facciamo un taglio sul culo,
19: sì.
20: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
19: sì.
20: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
19: E morirò con te.
20: E morirai con me.
19: Per i colpi.
20: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
20: tutti i ragazzi di 105
2: ragazzi,
20: moriranno.
2: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
20: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
20: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
2: È un water con le ruote nero.
20: Vai tu adesso che fai
2: dentro.
20: Bene alla famiglia.
2: Tu
20: vai
2: fatti
20: tu.
2: Dentro.
20: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
20: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zodi 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
3: Pronto? Ciao Favola, come stai?
4: Bene.
3: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
4: Ma chi sei?
3: Sono arrappato come un felino, va.
4: Ma va a fanculo, va.
3: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai.
1: L'incubo italiano.
3: Ma è inutile che ti incazzi con me. Metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
4: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
3: Merda. Hai messo...
6: merda.
1: L'incubo italiano.
7: Pronto.
3: Ciao Santina, come stai?
7: Chi è?
3: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
7: Che annuncio?
3: Sei su un po' di siti belli pesantini, sporcaccione che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
7: Ma c'è un annuncio, è impossibile.
3: Sei su trapanimilano.it. Su fori per...
7: No, faccio l'annuncio.
3: Ah, sei su bocchinibirichini.com.
7: Come?
3: Ti chiami Santina, no?
7: Mi chiamo Santina, sì.
3: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
7: No, ma io non c'è Santa, non sono io.
3: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
7: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
3: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
7: Sì, voglia. Ciao.
3: C'è un problema di deambulazione?
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. C'era una apriscatole.
1: L'incubo italiano.
8: This is a zoo only for you.

0: benvenuti a tutti i telespettatori di una certa età che finalmente hanno scoperto cosa sia un podcast, come ce ne sono migliaia ormai su tutte le piattaforme digitali. Grazie ad una intuizione geniale della RAI, adesso ne hanno uno strapagato dai contribuenti. Con gli stessi ospiti e le stesse domande delle quali non frega una minchia a nessuno, ma che fa tanto fico fare. Benvenuti a Bestie. Allora non perdiamoci in frociate e presentiamo l'ospite di oggi, un ragazzetto tanto bruttarello ma che sembra conoscere intimamente pure il Papa. Con noi a Bestie Fabio Rovazzi.
1: Ciao e grazie della presentazione poco edificante, ma sono cosciente di non essere un bel esemplare di Homo sapiens.
0: Sì, ma non è del tuo aspetto che parleremo oggi, anche se incuriosisce tantissimi sul come sia possibile che ti sei riuscito anche a trovare una fidanzata. Non si spiega proprio Fabiettuccio.
1: Narcotici e ipnosi fanno miracoli.
0: Senti Fabio, non è ormai un segreto che dietro il tuo personaggio ci sia un'inspiegabile capacità di essere ben voluto da tutti? Anzi, si narra che tu abbia l'agenda del telefono che assomiglia all'elenco dei prediletti di Dio. Una sorta di assurda lista di nomi che manco l'iPhone di Gesù. Com'è possibile?
1: Ma guarda, io sinceramente non trovo sia vero. Sono solo cazzate che dicono quelli che mi invidiano. Io ne parlavo giusto a cena a casa di Bezos l'altra sera, che mi ha chiesto un paio di consigli su come gestire la sua azienda. E siamo finiti sul discorso perché mi chiedeva un contatto con Deng Xiaoping per una espansione in Cina.
0: Ma che Jeff Bezos ti ha chiesto a te dei consigli per Amazon?
1: Si può dire che abbiamo che l'abbiamo cofondata prima che mi staccassi dalla Marvel per mancati accordi di rinnovi contrattuali. Era il periodo in cui scrivevo Il Signore degli Anelli con Tolkien.
0: Ah Fabia, ma che cazzo stai a dì?
1: Era prima che capissi, durante una spaghettata a casa di Bob Dylan con Madonna e Ray Charles, che la musica sarebbe stata la mia strada. Se insanto e esamini adesso.
0: Non ho capito, scusa.
1: È giapponese. Significa tu che hai i baffi governerai il mondo con il sole eterno della vite che volge verso le nuvole.
0: Ma perché tu parli il giapponese?
1: Per via della mia stirpe, mio nonno era Hirohito.
0: Ma chi? L'imperatore del Giappone?
1: So che non sembra, ma ho dei tratti orientali. L'occhio è un po' allungato.
0: Se devo essere sincera, più che non orientale, mi sembri un mongolide.
1: Forse. Alcune ricerche dinastiche dimostrano un grado di parentela con Gengis Khan.
0: Fabio, mi sembra che c'hai un po' de manie de grandezza. Non credi che mi millantare di conoscere chiunque sia un po' da cazzonaro?
1: Ti ho già raccontato di quella volta che Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia?
0: Ma che te sei rincoglionito? Che mi stai a fare le battute di Chunk dei Goonies? Vabbè, cambiamo discorso. Parlaci della tua dichiarata posizione sulla probabile esistenza di vita aliena, ovvero gli UFO. Ne hai mai visti? Ci sei stato a cena? Tu nonno era Visitors?
1: Nel 1997 sono stato scopato da un alieno. Mi hanno poi piantato una sonda nel braccio con la quale possono ritrovarmi e riscoparmi, ma fortunatamente, grazie ad Obama, ho subito un'operazione all'Area 51, dove mi hanno ibridato con un'altra specie aliena che produce ferormoni sgradevoli per quella che voleva il mio culo, ed ora non mi importunano più.
0: Mamma mia, sai che non capisco se tu abbia seriamente bisogno di aiuto o solo d'esse mannato a fanculo. A proposito, sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Sto cazzo!
1: grazie. Conosco il famoso industriale del tessile di Taipei.
0: E basta, dai.

0: questo è Wonderland. Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti.
1: Pronto?
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
1: Cazzo sito?
2: Sono Tony Termosifone.
1: Che cazzo sito?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
1: No, e ti ha conosciuto a figa del tuo mare?
2: Sei bruciato, lo sai?
1: Ti te si rotto in culo di... Cazzo,
2: ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Cos'è, devo ridere?
1: Mi fai ridere? Porco.
2: Devo ridere?
1: No, ridomi,
2: ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
1: E ti dica che ti prova a far bevere a tomare l'acido muriatico?
2: Cos'è, devo ridere?
1: Ridi, che mamma ti ha fatto i gnocchi.

0: scusatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il cazzo che ti chiamai ieri sera?
1: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in culo ciapea. Che ti piace quella idea?
1: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sacca fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
1: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
1: Mamma mia, madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380. Io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì. Ma ti sento, vieni qua da me. Sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi un cazzo di nessuno.
2: Ma che cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona.
1: Madonna, tu sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
2: Rispondi. Presentate.
1: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè. E ora,
1: lo conosci Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passa avere, setto.
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare gal muso da porca.
1: Cos'è? Sì, devo ridere?
2: E tomare il muso da porca.
1: Devo ridere? Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami. Ho la testa a forma di cane, vienimi a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure decide tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
1: Dai che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello.
1: Ciao, ci sentiamo, fai il bravo. Prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Mian, te che devi venire, Padova.
1: Dai, ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao. Nel Brenta.
1: Cos'è? Devo ridere?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia, un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno, che siamo in Rai, mica al Predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico. Al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non t'hai incazzà?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita. Hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cosa hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali, apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
4: Che vuoi mi fate ridere a me, che vuoi dire che
3: le dispiace se parliamo italiano, sì?
4: Sì, io sono italiano, non so, non mi preoccupare.
3: Non sembrava, così in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
4: Tutto a posto.
3: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
4: Sì.
3: Sì, chi ha votato lei?
4: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
3: Per noi va bene. Ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
4: Ma tutto da manere, sono, non ti preoccupare.
3: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
4: Ho detto?
3: Sì.
4: Che siamo tutti di un colore, siamo.
3: Tutti di un colore?
4: Oggi quello, qui sempre noi siamo.
3: Di che colore è lei, signora, dica?
4: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
3: Né verde, né blu, né giallo, marrone le interessa?
4: Ma non mi interessa.
3: No, viola, viola.
4: Siamo abbastanza anziana, non vale bene più.
3: Sì, dice, tanto ormai siamo con un piede nella fossa, eh?
4: Sì, hai ragione. C'ha già

0: peggio, abbiamo visto che insomma la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo? Scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
1: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano.
0: Ma sì,
1: mi piace.
0: Sì, sì, sì, su, diciamolo, via, siete tutti così, voi altri lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
2: Siamo chiavo pazzo.
0: Siamo chiavo pazzo, che cosa che ha detto non ho capito?
2: Scemo chi ha votato.
0: Perché dice che scemo? Scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
2: Ah, non vuol dire che non ha mai capito un cazzo.
0: Chi
2: ha votato la sinistra?
0: Perché? Perché? Spieghi, argomenti, perché?
2: Disastri.
0: Di tipo, me ne citi uno.
2: Sanità.
0: Sanità, ecco, ma lei scusi è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
2: Sto lavorando, eh.
0: Sanità.
2: Merda.
0: Bravissimo, bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale che è vada a fare in culo.
2: Grazie altrettanto, nel suo però.
0: Salve, salve, salve. Un altro, un altro, un altro.
3: Pezzaccio di merda.
0: Perché scusi usa questo turpiloquio?
3: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
0: Chi è un pezzo di merda? Chi, con chi ce l'ha?
3: Lei è un pezzo di merda.
0: Lei io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
3: Questa sensazione è proprio di
0: pezzo di merda, sì, questo
3: infame,
0: è chiaro, infame, sì, va bene,
3: cagaturo, merda.
0: Va bene, senti, frustrazione.
3: Pacco e culo, bastardo, infame.
0: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento
3: bravo,
0: su
3: bravo, bravo.
0: Le elezioni a Roma, le elezioni a Roma, come sono andate?
3: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla salaria, bastardo.
0: Ma questo è influente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
3: A puttane, la tua madre, merda.
0: Vabbè, ma adesso basta insultare, eh.
3: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
0: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni, allora?
3: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
0: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi,
3: con
0: un sacco di merda?
3: Con la puttana mamma, da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
0: Molto bello, molto articolato,
3: infame,
0: però...
3: Infame, coglione.
0: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
3: mamma
0: fra...
3: Mamma, dai puttana, coglione.
0: Sì, abbiamo capito, sì. Ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti e Gualtieri?
3: Lo vedo male, effetto di merda.
0: Quindi pensi che vincerà chi?
3: Sto gatto.
0: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili. Capisci qual è la differenza?
3: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
0: Impossibile, l'erba grama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
3: Bastardo.
0: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, andiamo a Modena. Dove c'è Paolo? Andiamo a Modena.
4: Che dice un cane che è tutti comunista.
0: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque, eh?
4: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
0: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani, eh?
4: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè.
0: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
4: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
0: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, aspetta, con calma, questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
4: Perché si è venduto.
0: A chi si è venduto?
4: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD,
0: come? Che senso? Argomenta, perché è un'accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
4: Lui, che viene al nervoso la pensiera, perché Salvini, e chi è con gli altri là travestiti, come si chiama, là, ignoranti, Stefano Andrea Grillo.
0: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti però, non è che ti piace ogni tanto andare a mangiare la pizza al culo,
4: no,
0: vai a fartelo pizzare al culo tu.
4: Ascolta, denti gialli.
0: Sì.
4: Dai, non ho per i coglioni.
0: Non lo so, tu parli solo di travestiti. Stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
4: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il culo Busone per prendere nel culo dal PD. Si sono venduti.
0: Però vedi che torni sempre su questo punto. Secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarla al culo?
4: No, sono un artigiano e pega il tasso. E siamo convenuti una massa di ignoranti.
0: Sei un omosessuale
4: represso.
0: Omosessuale represso, sei un omosessuale represso. Sei represso. Sei Zan, tu sei Zan.
4: Ma va caghette, Zan.
0: Tutta quanta la destra italiana su un cumulo di incapaci.
4: Si è venduta, ma si sono venduti.
0: Un cumulo di incapaci di Novax. Destra italiana, tutti Novax.
4: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco. Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
0: Ma la colpa è di Salvini però.
4: Un buon 80%.
0: La Meloni invece, la Meloni ti piace la Meloni?
4: Gollum mi piace un po' meno.
0: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
4: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Tira i capipoli è uguale. Tiragli i capelli, uguale.
0: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba dei Gollum, ti giuro Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare, a produrre per il paese dei comunisti.
4: Ma va a cagare.
0: Ciao Paolo, ciao.
5: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale. Ah!
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Roy, il Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto sto cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è che hai? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la.
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è
1: psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: This is a zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
4: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso di questa pausa.
3: È su due foglie.
4: Sì, ma quando lei recita non ha senso. Cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio. Deve imparare tutta di seguito.
2: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
3: Ma io sono una comparsa professionista.
5: Faccio io casting. Io faccio casting.
2: Sì. Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
3: È rubata la scorsa settimana, commissario.
4: No, hai invertito i fogli. Hai invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Hai invertito i fogli.
3: Ah, perdonami, sembra che fatto un po' iodesca la cosa.
4: Iodesca in che senso, scusi?
3: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
4: Ah, sì, ma lo saluti tanto. Ma saluti anche il cazzo. Andiamo avanti, bussata.
3: Chi è?
4: No, chi è lo deve fare commissario?
3: Ah, scusa.
4: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
2: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
6: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
3: Scusate, ma è un figone, cioè...
4: Chi fa il casting?
5: Io faccio casting, tu stai zitto.
4: Lei fa il casting, lei stia zitto.
3: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
4: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: No, però proprio.
4: Allora lei c'ha la graduatoria.
3: Incongruente col personaggio.
4: Lei è bagascione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.
4: 4? Toccava il 4, è venuto il 4.
2: Don Piscio, leggo qui sulla sua scheda che lei ha 88 anni ed è parroco nella parrocchia di Vigata dal 1957. È esatto?
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete.
2: Scusate, io come posso parlare con un prete vecchio interpretato da una donna, però? Scusate.
5: Io ho fatto casino, nessuno deve dire a me che ho sbagliato il mio lavoro, eh?
3: Anche una bella figa, se posso essere.
4: Se, non può, perché questo è sessismo, è body shaming.
2: Ma mi scusi, Don Piscio
4: è
2: e c'ho Jessica Rizzo, mi scusi.
4: Scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai. E Rai funziona così, cioè la politica decide la politica.
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
4: Che fa?
5: Tu che male di schiena come attrice?
4: Cosa fa?
3: Tutto a posto.
4: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
3: No.
2: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento.
6: Oh no, commissario, no, no, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo, la prego, la prego, la prego in ginocchio!
4: No, in ginocchio no, che a quello gli partiva la doppietta, lo sapevo io che gli partiva la doppietta, in ginocchio no! E lo faccio in piedi, lo fa per questo povero uomo che si sta a consumare. Lei si sta a trasformare in liquido, lo sa?
3: Perdoni!
4: Lei è fluid man.
2: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
6: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
2: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
6: Grazie, commissario, vado. Ah, che brutta la vecchiaia.
4: Quanto è brava sta ragazza, però.
3: Proprio veramente brava.
5: Lascia taglio.
3: Molto brava, due gli hanno dedicato.
4: Ecco, tocca a lei, si è ripulito, sì?
3: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
4: Facciamo un primo piano allora, prego.
3: Grazie.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Biscio.
2: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
7: Salve, ispettore!
3: Venga, Bibo.
2: Ma lei...
7: Allora, sì, lo so, sono il delinquente che ruba negli appartamenti,
2: No, no, lei è palesemente...
3: Commissario, si sente bene?
7: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Segreto del Fight Club, qual è?
2: Ma tu sei il Gabibbo! Il Gabibbo! Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo! Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo! È un Gabibbo, lo capite o no?
3: No, veramente? Non l'avevo mai riconosciuto! Orca miseria, che bravo! Non l'avrei mai detto, giuro!
2: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo anche da Marte! Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca! È il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo!
3: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
7: Ma certo, tieni!
3: Sei stato fortissimo in Fight Club!
7: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina! Bellini!

finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1! La prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke! Scaricatele e cantatele a squarciagola! Bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: non sono canzoni per bambini, dicono le parole brutte.
1: Mariannina, non te lamentare sempre. Senti, c'è anche la canzone per te.

0: Ma non è vero, io non sono una rompicoglioni!
1: Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra la due posti di Stoccarda con gli interni rosso sangue di innocente!

0: Compilation è una compilation Franco Records.
1: Maledetta malattia endemica.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Lasciatemi gridare! Spacco il microfono, no, torna Wonderland, l'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre in stereo, e anche Scanford in the Wild, Together Sound Explosion in the Q di Mazzoli.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: suo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare, io non posso sniffare, sei tenuto in disparte, due porconi di menata, aia!
3: Vai Wender, massacrano!
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane.
2: Lasciami sfogare.
1: E lasciami sfogare. Facciamo due righe per sniffare. Facciamo due righe di coca. Coi cane vai vaia. Le metto sul cazzo. Cane zaroso. Te le metto sulle tette. Davo il caffè. Non mi mollare. Dai che sboriamo. Coglione, boy boy.
2: E lasciami gridare!
1: Figa del tonore!
2: Lasciami sfogare!
1: Che a puttana del tomare! A lei il grido di quando è tomare, lo ciappa il culo, un alcol da quattro negri, sì, sì, lo senti, lo senti tutto dentro, porco Dai, andò avanti ancora un po', troppo tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, con il denaro, coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Ti obbliga. Dai merda di alcol, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che son Dio sniffare, o che son Dio cocainarmi, o son Dio sbarro qualche una, son Dio chior merce, sei sempre di romperne i coglioni. Dai coglione, non ne vanno ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: E tomare che a puttana tappa in culo mattina sera.
2: E lasciami gridare!
1: E con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai cosa che è questo? Nel porco e topare che dice poi in culo. Coglione. Ah, sento, Francetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
2: E lasciami gridare!
1: Ciao, no, brutta merda! Ficcatelo in culo!
2: Lasciami sfogare!
1: Sì, no, quel coglione è tuo padre!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
6: Vai, dai!
8: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
9: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoca perché arrivano i
10: zavarri.
11: Pronto? Cartaia? C'è la carta? C'è la carta?
12: Pronto?
11: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
12: Chi parla?
11: Ma non hai risposto alla mia domanda.
12: Chi parla? Chiedo scusa.
11: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
12: Un attimo solo, un attimo.
11: Bla bla.
13: La sua chiamata è stata messa in attesa.
14: Pronto?
11: Pronto, Mastro Cartaio.
14: Pronto? Con chi parlo? Non la sento bene.
11: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carta che ti compri da Cadillac. Capito? Wyoming.
14: Cos'è? Chi sei?
11: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
14: Noi non li vendiamo.
11: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutta tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
14: No.
11: Così a dispetto, come i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
14: Non ho capito.
11: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'hai il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
8: Volano le manate.
11: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo? Ti strappo una spalla a morsi? Oh, sta respirando. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione.
15: Ma sto cafone va, che non vuole fare neanche i soldi.
6: Tamarri.
16: Pronto?
15: Pronto?
16: Sì?
15: Mi sente?
16: Molto lontana.
15: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
16: Sì, di cosa hai bisogno?
15: Di bed. Sì, vorrei, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
11: 12 metri per 10.
15: 12 metri per 10, che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare da un diciamo una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
16: Ho capito.
15: Quanto costa più o meno?
16: No, allora ascolti, noi
15: stiamo
16: imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco e da salumeria, però già tagliata e formato.
15: Via la carta di salame.
11: Ho capito, ma se mi veste da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
15: Infatti, cazzo, è forte il salame.
11: Lanciamo
15: gigante.
11: Due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
16: Sì, ma noi la spessa massima che abbiamo è un metro, non arriviamo.
11: Ho capito, salami da un metro.
15: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Ma fatti venire l'idea da mio cugino Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
11: Sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
15: Minchia, una roba incredibile. Com'è questa cosa?
11: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
15: Che chiusura è questa?
5: Tamarri.
10: Buonasera.
15: Pronto?
10: Sì.
15: Buongiorno signora.
10: Buongiorno.
15: Fa la carta. Fa la carta lei?
11: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
15: Pronto, sta scopando signora? L'abbiamo disturbata?
10: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
15: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ara Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
5: Tamarri.
17: Buongiorno.
15: Oh.
17: Pronto?
11: Non lo so. La carta. La carta, vede la carta?
17: Sì, mi può dire chi è, mi scusi?
11: Massimil Di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
17: No, il titolare è occupato. Chi è lei, mi scusi?
11: Massimino Di Quarto. Ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo. Lo stanno minacciando, lo senti?
15: Sì, è lì.
11: Lo stanno minacciando alle spalle, senti.
17: No, come l'ha detto in lontananza? Non capisco chi è.
11: Sono Johnny Cazzo.
15: 150, sì,
11: è lui.
15: Ci manca lo sparo adesso.
11: Sembra che era stato minacciato dalla malavita. Lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
15: Richiamalo.
11: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
5: Tamarri.
17: Pronto?
11: Rottama.
17: Pronto?
15: Pronto, voglio la carta. La fai la carta? Sei un mapper?
17: Ascoltate, con chi parlo?
15: Ti abbiamo chiesto la carta. La fai la carta o no? Devi essere veloce. Scema.
17: No, ma non state bene?
15: Sei tu che non stai bene.
11: È mezz'ora che mi fai domande. Voglio la carta.
15: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
11: Ma guarda sta stronza.
15: Ma porca di quella puttana. Mi fanno incazzare questo.
11: Guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso.
15: Me ne vado.
11: Vaffanculo, me ne vado anche.

0: bambini! Bentornati a una nuova puntata di Bim Bim Bim! Oggi la nostra Mariannina ci leggerà una poesia e tutti le faremo gli applausi e i complimenti!
1: Ma Giuseppone, io non ho nessuna poesia!
0: Ma come Mariannina? Ma che bambina delle elementari sei se non hai una poesia da leggere? E che cazzo?
1: Ma io non lo sapevo che ci avevo da leggere una poesia! E poi non le so fare le poesie!
0: Mannaggia! Adesso mi fai saltare il blocco in puntata e Gesù si arrabbia!
1: No, non voglio che Gesù si arrabbia con me!
0: Troppo tardi, Mariannina! Adesso guardiamo il cartone animato e mentre tutti si divertono, tu scrivi una poesia e la leggi quando finisci, altrimenti stasera niente cena!
1: Ma la sera non c'è mai la cena! Dici che i bambini poveri dell'Africa non hanno la cena e noi dobbiamo fare come loro per solidarietà!
0: Ah, già! Allora compro la cena per tutti gli altri e tu ci guardi mangiare, va bene?
1: No, scrivo, così mangiamo! Ho tanta famina!
0: Mamma mia, Marianni, come sei viziata! Vabbè, dai, adesso scrivi e poi vediamo! Intanto guardiamo una nuova puntata di I Mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Ehi, mamma!
2: Cos'è questo rumore? Che proviene dalle segrete del mio castello infernale demoniaco del male?
0: I will survive.
2: Ma porca di una lurida checca di un'imamma! Che cazzo ci fai tutto nudo a ballare questa merda nelle mie segrete?
0: Oh, amore, sei qui. Scusa, stavo facendo un po' di ordine top in questo postaccio. Se devo venire a vivere da te, voglio che il nostro nido sia una super bomba, Top. Ti piacciono i puff che ho messo davanti al divano?
2: Spegni questa merda!
0: Preferisci un po' di lounge, così ci coccoliamo. Ma amore, ma sei impazzita? Mi hai sparaflesciato il Bengelolofsen. E guarda che disastro ci avevo appena pulito.
2: Brutta checca del cazzo! Ma come cazzo ti è venuto in mente di venire qui nel mio castello con la tua merda colorata a rovinarmi le tremende segrete del male? E questo che cazzo è?
0: Ma come cos'è? È Ginevra il mio Pomeranian nano. Amore mio, ti sei spaventata, su. Fai le coccole al nuovo papà.
2: Nuovo papà? Ma che cazzo stai farneticando? Ma non avevi una tigre cacasotto verde a strisce gialle?
0: Ma amo, mi meraviglio di te. Sai che ho un'anima green. Non terrei mai un animale selvatico in cattività. L'ho liberata nel suo habitat naturale, così che possa vivere libera. E adesso c'è questa piccola pallina di pelo che mi fa tante coccoline. Vero Ginevra di mamma?
2: Ma basta! Ti do 2 minuti per uscire dal mio cazzo di castello e portare via tutta la tua merda!
0: Adoro quando sei così stronza.
2: Che stai facendo?
0: Adesso rilassati, amore. Ti piace, Skelly?
2: Ma che schifo.

0: Eccoci ritornati in studio. E adesso è il momento della poesia letta dalla nostra Mariannina. Su, Mariannina, leggici la poesia. Come si intitola?
1: L'ho intitolata Giuseppone.
0: Già il titolo mi garba. Bene, mi hai dedicato dei versi, che onore. Leggi, leggi.
1: Giuseppone è un signore col pancione. Giuseppone fa il cattivone, ma a volte è simpaticone. Giuseppone è il nostro nuovo zione, così come ha detto il buon signore. Giuseppone, Giuseppone, per noi tutti bambini sei un gran...
0: coglione!
1: No, non finisce così!
0: Sì, ma hai già strappato le palle, Marianni. Sono un coglione che te sto pure a dare spazio. Dai, torna a sedere per terra sul cemento magico che chiudo sta lagna di puntata. Hai rovinato l'umore, cazzo! Sì, sì, piagni che stasera poi ridi quando mi vedi sbranare un McDonald's e tu muta. Quanto so stronzo. Ciao bambini, alla prossima puntata di Bim Bim Bim.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però...
2: This is the Zoo.
3: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwise. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play, people.
4: Pronto? Pronto?
5: Rispondi.
4: Pronto?
5: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
4: Io, chi sei?
5: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
4: Ma chi sei, piacere a me?
5: Sono Tony Termosifone.
4: E che la già fa?
5: Lo conosci, Tony Termosifone? Eri tu, maledetto,
4: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
5: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere,
4: Un termosifone, mi tua puttana mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
5: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto!
4: Un termosifone in mezzo del coscia, si scalda meglio!
5: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio!
4: A chi? Veramente?
5: Rispondi.
4: Veramente? Tony!
5: Non fare cazzate, che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
4: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
5: Dove sei?
4: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
5: Sono Tony Termosifone.
4: E tu chi sei chiamato adesso?
5: Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti trascina?
4: Ma non c'è il strunz!
5: Minchia, mi credi?
4: Strunz, tu vuoi avere un tuo culo, te lo guidi davanti, strunz!
5: Testa di merda, dove sei?
4: Che è?
5: Chi cazzo è l'altro?
4: Ma io, che vuoi?
5: Rispondi, merda, ti ammazzo!
4: Tu mi hai fatto un bocchino, strunz, io!
5: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
4: Che vuoi?
5: Abaia!
4: Ah?
5: Abaia!
4: Gura fa!
5: Detto a posto!
4: No, la banca!
5: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere,
4: Quando
5: vuoi rispondere, rispondi,
4: Lo sai che mi scopo tua moglie?
5: Cos'è? Devo ridere?
4: Ma da tua moglie c'è il mio numero.
5: Devo ridere.
4: Sai che è da tua moglie il mio numero.
5: Devo ridere.
4: Quella vacca.
5: Devo ridere.
4: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
5: Devo ridere.
4: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
5: Cos'è? Devo ridere?
4: No, ti faccio piangere.
5: Devo ridere?
4: Ti faccio piangere.
5: Cos'è? Devo ridere?
4: Ma cosa cazzo vuoi?
5: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
4: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
5: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
4: Dov'è tua moglie adesso?
5: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
4: Dov'è quella tre di tua moglie?
5: Spap!
4: Quella tre di tua moglie dov'è? Per la puttana.
5: Madonna. No? Cos'è? Devo ridere?
4: Dov'è quella puttana di tua moglie?
5: Non posso rispondere!
4: Perché?
5: Eri tu, maledetto,
4: Che mi scopo la tua moglie? Lo sa lei che non ascolta.
5: Madonna, che nervi, che nervi!
4: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
5: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto!
4: A me un cazzo mi si scalda in un secondo!
5: Cos'è? Devo ridere?
4: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
5: Madonna, tu sei bruciato!
4: Io sono bruciato! Tu ti bevo un cocaino e le rovine sono bruciato. Drogato.
5: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
4: Che cosa risponde? La famiglia della ciocca, che è questo che voglia lì? La moglie è una grandissima troia!
5: Rispondi, merda, ti ammazzo!
4: Che devo dire la verità?
6: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Ciao Mariannina! Ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli!
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: E minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non me romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Sa.
1: Il mio nome è William, amo il Literior Design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto. Ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
2: Ehi, mamma!
3: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta cazzo! Adesso ti spengo così non mi martorizzi più le palle. Finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
1: Oscheluce, sei in casa?
3: Oh porco...
1: Ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrai mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
3: Ma che cazzo stai blaterando, Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
1: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
3: Ma perché parli al femminile, sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
1: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
3: Oh, finalmente hai capito che...
1: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
3: Ma hai battuto la testa?
1: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
3: Ma non ci penso proprio.
1: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
3: Adesso vomito.
1: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
3: Andarsene subito?
1: Certo che no.
3: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
1: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh cazzo. Beastman, posso spiegarti tutto?
1: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: bambini, piaciuto il cartone con i ricchi?
1: I ricchi che?
0: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
1: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
0: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
1: Ma che schifo, è una bambola del cane!
0: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

Lo Zoo di 105.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il

0: tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
1: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
2: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
1: E ancora...
2: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s**ra.
1: E inoltre...
2: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
1: E poi...
2: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore, incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
1: E perché no?
2: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
1: Ed infine...
2: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
0: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo la cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Assaggio a Nordazzo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piacciono i cazzi.
3: Lo devo, no, sì.
2: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Figlio
5: di merda.
3: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: avanti, bitch!
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Brambillo Giovannini è un ragazzo voncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
3: Non ho voglia di lavarmi.
4: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
5: E licenziami.
2: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
3: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
2: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
4: Ma che cazzo succede?
2: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
4: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
6: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
4: Fuoco!
2: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
4: Fuoco!
3: Oh cazzo! Qui è pieno di squali!
2: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sborrow.
4: Sborrow! Che diavolo ci fai qui?
7: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
2: E velocemente Jack Sborrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
7: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
3: Ma che cazzo succede? La mia macchina? Dov'è la mia Fiat Duna?
7: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
3: Ma che volete da me?
7: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo, ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi, un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
2: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
8: Capitano! Terra in vista!
7: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
2: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
7: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
3: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
7: Non avrai bisogno di combattere. Ora, alza le ascelle!
2: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
3: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
2: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è: lavatevi, voncioni!

0: signori! Vedete, sono il pagliaccio Paolone! E oggi sostituisco Giuseppone perché Mister Cuore ha fatto un po' di problemi per la troppa polvere magica degli elfi sudamericani!
1: Oh, povero Giuseppone! Ma adesso sta bene?
0: E io che cazzo ne so? Sono qui, come faccio a saperlo, bambina del cazzo!
1: Il pagliaccio Paolone mi ha detto le parole cattive!
0: Smettila di piangere che sono arterosclerotico e poi ti percuoto con la trombetta!
1: No, non voglio che mi percuoti con la trombetta!
0: Allora stai seduta buona mentre mi bevo questa Ceres e guardiamo un cartone animato così finisce sta tortura del cazzo!
1: Ma perché sei sempre arrabbiato, pagliaccino Paolone?
0: Guardami! Ho 50 anni, un naso rosso, il trucco sugli occhi, vivo in un monolocale e sono alcolizzato! Secondo te perché sono sempre arrabbiato?
1: Perché il nasino rosso è strettino?
0: Poi mi chiedono perché sono favorevole all'aborto! Taci! E vai con sto

0: quella lurida travestita di Lady Sorca, nella disperazione di non essere ricambiata dal bellissimo fico di André, non si dà pace sessuale e ora si inventa i modi più bizzarri per darsi piacere. Perché pur essendo un mezzo finocchietto rachitichello fuori, sotto il cinturone ha una fica funzionante tanto vogliosa di cazzo coccole.
1: Oscar, ma che cazzo stai facendo sotto quel cavallo?
2: Oh, cazzo André, ma non si bussa prima di entrare?
1: Ma sei demente. Quale malato di mente bussa prima di entrare in una stalla? Poi cosa aspetti che i cavalli ti dicano avanti? Ma poi ritorniamo sulla questione precedente, ovvero che cazzo ci fai coi pantaloni abbassati sotto il mio cavallo?
2: Ma lo stavo mungendo... Sì, lo stavo mungendo.
1: Stavi mungendo un cavallo?
2: Sì, il latte di cavallo fa benissimo, non lo sapevi?
1: Oscar! No, prendermi per il culo di... Non esiste il cavallo da latte, tu gli stavi mungendo l'uccello col culo.
2: Ma no, André, non è come pensi. Ti giuro che non stavo facendo niente con il mio culo, anche perché ci sarebbe prima la mia sorca da sfamare. E a tal proposito, André, ti prego, prendimi e fammi tua, te lo chiedo per favore. Non vedi come sono ridotta a farmi pucciare la punta dai cavalli e la cana?
1: Ma che schifo, Oscar, è pieno di merda qui. Come hai potuto fare un'azione così tanto abominevole? E poi ti ripeto per l'ennesima volta che io non vado con i ragazzi eunuchi. Io sono un fico da urlo e posso schiacciarmi le meglio fiche di palazzo. Perché dovrei fottere con un ragazzo mezzo rachitico che si rotola nella merda della mia stalla mentre sega il mio stallone?
2: Ma basta con questa storia che sono un ragazzo rachitico. Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna. Ti do ragione che non sono curatissima e profumata come una puttanella di palazzo, ma se mi dassi una possibilità di farmi bella per te, ti farei vedere che razza di fregna posso diventare. Ti prego, fattello ciucciare adesso, qui, in mezzo ai mega cazzi di cavallo. Non resisto più, André, ti voglio.
1: Dassi? Si dice dessi porco di una bestia, sei un cesso e pure ignorante. Vaffanculo, va, vado a vomitare. Tutta sta puzza mi ha fatto venire il volta stomaco.
0: La vista di Lady Sorca chinata a ciucciacchiarlo al proprio cavallo, diciamo che non ha fatto guadagnare punti alla povera innamorata, agli occhi del bellissimo André. Ma conosciamo quanto sia forte Oscar e sappiamo che la sua tenacia la porterà presto ad avere fra le mani il pingone venoso e ben tornito del suo amato André. Forza Oscar, non mollare, ma basta cazzi di cavallo, quelli sono un po' too much per la televisione.

0: 400 bambini!
1: No!
0: Come no, cazzo! Aspetta, vi faccio ridere io allora! Annusa il fiore, bambina saputella!
1: Ma non fa odore!
0: Secondo te come lo riempivo in metropolitana? Mica ci sono i rubinetti, no?
1: Ma che schifo!
0: Dai, ciao a tutti e fa fanculo! Ora pagatemi! Gli strozzi alle costole!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai!
5: Ah,
3: è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
3: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no,
6: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Oh, sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Amici, bentornati nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zodi 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Chi parla?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Ma chi parla?
8: È lei che mi ha chiamato, chi è?
9: Non sento cosa dice.
8: Decida che cosa?
9: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no?
8: Lei che cosa ha bisogno?
9: Non la sento, non la sento.
8: Vabbè.
9: Senta.
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Cosa vuoi?
9: Il modo che parla non si riesce a capire.
10: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?
9: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
10: Ascolta, vai a cagare.
9: Ma non la sento.
10: Smettere di rompere i maroni.
9: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto? Ma chi parla?
10: Ancora lei? Non si vergogna?
9: Non sento.
10: Non senti, eh?
9: Non la sento!
10: Allora smetti di far l'asino!
9: Tanto non la sento.
10: Sì, sì, sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma lei va cosa... a fangulo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: che
1: sento
0: vuoi?
1: Cosa
0: che
1: dice.
0: Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, va.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Vai boia, dime!
1: A chi parla?
3: Sto cazzo, poi lo scan parla, porco.
1: Chi?
3: Dai, sto cazzo, dai, qui andiamo, vieni avanti, dai, dai, di roba, dai, dai, che
1: non
3: mi
1: c'è una voce più limpida che si possa scapire.
3: Sì, stai qua, porco. Lo sento tu, sto porco. Senti che bel pino che porco.
1: Non sento.
3: Cane!
1: Non la sento!
3: Avanti, cane!
1: Non la sento, guardi.
3: Mettete l'amplio sui coglioni, cane!
1: Senta!
3: Ehi, dai, poi dai,
1: tanto
3: dai!
1: Non la sento!
3: Non la sento, dita, picchete l'amplifo sui coglioni.
1: Parli più limpidamente, magari.
3: Ecco,
1: ma
3: allora
1: se
3: senti
1: così,
3: qua.
1: Non la sento.
3: Hai rotto i coglioni.
1: Chi?
3: Poi. Hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
3: vabbè,
1: sento cosa
3: allora
1: dice.
3: Cosa ne ha far, boia? Cosa ne ha far?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sordo, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni. Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che
7: la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spacco un cerroide.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato
9: tu. Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, prendo vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Delfino Dorado. Centrale a Delfino Dorado, risse in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno. Mi ricevi, Delfino Dorado?
3: Brrri! Brrri! Delfino Dorado centrale! Brrri! Ricevuto, mi dirigo sul posto! Brrri!
2: Ammazza che faccio! Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
4: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì in meno di 2 minuti.
2: Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi, Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
5: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
4: Cuttone!
5: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
2: Ma ci sono pulito il c***o stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerolina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
5: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioggerellina di sperma centrale. Dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
2: C'è una banda che sta organizzando una rapina al casino, ma gli manca l'autista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio, devi essere al molo 69 fra 20 minuti, passo.
5: Tirannosauro che si masturba con 2 stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
2: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione. Ripeto, riferisci la tua posizione. Passo.
5: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, è particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione. Passo.
2: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
5: Battona senegalese finita all'inferno per un errore
2: burocratico.
5: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
2: Centrale a stronzo che ha bisogno di un logopedista, ma tu non sai dire burocratico? Passo.
5: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando. Passo.
2: Prova di burocratico, passo.
5: Burocratico.
2: Niente, gliela fai.
5: Burocratico.
2: No, non ce la fai.
5: Burocratico.
2: Passo.
5: Passo.
2: Rifai.
5: Burocratico.
2: Gliela fai.
5: Burocratico.
2: Fallimento.
5: Cratico burro.
2: Epic fail.
5: È permesso?
4: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
5: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
2: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
4: È una trasmittente! È uno sbirro! È uno sbirro!
5: No, è stato scusato la partita!
4: Sparategli!
5: È una partita! Aia! Aia!
2: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Ci sei, mi senti?
5: Burocratico.
2: Niente.
5: Burocratico.
2: Oh, manco per il cazzo.
5: Burocratico.
2: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
5: Uomo a terra.
2: No, burocratico?
5: Burocratico.
2: Manco per il cazzo, Moni.
4: Per burocratico.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 21 dicembre dell'anno 1543 d.C., quando l'astronomo polacco Niccolò Copernico parlò di un azzurro non identificato.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un pianeta, ma non ci credevo e ho pensato... E se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando della Terra. Tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito la parola Terra. C'è chi la coltiva, c'è chi se la mette in faccia. È un elemento, è un tipo dei Pokémon. Ma c'è anche chi pensa che sia un pianeta.
4: A scuola ci è sempre stato insegnato che la Terra è una grande sfera blu. Ma il blu che cos'è? È acqua, signori. Ne ricopre per l'80%. E allora perché chiamarla Terra? Io ho un sogno. Io ho davvero un sogno. Che anche nello stato del Mississippi cominceranno a chiamarla acqua.
1: Le parole che avete appena sentito sono di Martin Luther King, nel suo famoso discorso per i diritti sindacali planetari. Ci aveva visto lungo, capendo che ci stavano ingannando, ma noi siamo qui per fare luce ad un altro punto ancora più profondo. La Terra è piatta.
5: Salve, sono il famoso dottor Marlboro Light, lui è il mio assistente.
6: Salve.
5: Con questo semplice esperimento vi dimostreremo la piattità della Terra. Guardate, se proviamo a lanciare questa sfera di ferro da 12 kg in aria, cosa succede?
6: Aia!
5: Ti ha fatto male?
6: Eh sì.
5: È caduta. Ma se invece prendiamo questo piatto di carta, uno di quelli classici da festa di compleanno, magari con sopra stampato, che so, Goku, cosa succede?
6: Ah, a me piace Dragon Ball.
5: Oh sì, piccolo, anche a me. E guardate, cade lentamente. Ti ha fatto male?
6: Oh no, Goku non lo farebbe mai, ma Vegeta sì.
5: Esatto, proprio come la Terra, che è piatta.
1: Non potrebbe mai esistere un esperimento scientifico più scientifico di quello che avete appena visto. Eppure c'è chi ancora mette in dubbio l'incredibile verità che vi stiamo mostrando in esclusiva. Nel Medioevo antico, tutte le persone di cultura erano consapevoli che la Terra fosse sferica e, guarda caso, nel Medioevo morivano di peste. Coincidenza?
7: Scusate, se sarebbe una sfera, io dovrei vedere sempre la discesa. E invece no. Si vede chiaramente il laggiù.
1: Ma perché fare un enorme piatto che gira e piano piano si riscalda? Vi viene in mente niente?
8: Sono qui per la scienza! Vi farò capire che cosa succede. Prendiamo questo piatto, lo scaldiamo. Stendiamo la bamba e... Oh, sì! Sì, ecco come si fa! Ah, buona questa scienza!
1: Avete capito bene. Era palese. La Terra non è altro che un enorme piatto utilizzato da un enorme essere pandimensionale per stendere dell'enorme cocaina galattica e farsi un pippotto spaziale. Non avete mai ragionato sulle stagioni? In estate si scalda il piatto, in inverno si fa un destro.
5: Cosa credete che fosse la neve? Andiamo, sveglia! Per noi, poi, che siamo piccoli, passano diversi mesi da estate a inverno, ma per loro, che sono immensi, è un istante. Era ovvio.
1: E in aggiunta a questo, ovviamo la verità dicendo che la Terra gira, proprio come il piatto gira nel microonde. Da ora in poi il nostro movimento si chiamerà Terra Piatto Caldisti E chissà che lassù qualcuno non si stia rollando Saturno o magari stia mettendo Giove su un cucchiaino. Lasciamo a voi formulare le vostre teorie, anche se la verità noi non la sapremo mai. Ma speriamo tutti soltanto che nessuno lecchi mai questo piatto.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Ah, benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIA e quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete ah con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wendell, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
10: Pronto? Pronto?
11: Dove sei?
10: A c***o, non posso parlare.
11: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
10: Ti pio d'ammazzo.
11: Sono Tony Termosifone.
10: Il tuo buco del culo.
11: Lo conosci Tony Termosifone?
10: No, quella puttana di tua mamma conosco.
11: Rispondi merda, ti ammazzo.
10: Porco porco.
11: Allora
10: posso parlare adesso, sto mangiando.
11: Chi cazzo è l'altro?
10: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
11: Chiamami, imbecille.
10: Tua madre, fa puttana.
11: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
10: E tu nel culo no.
11: Cos'è, devo ridere?
10: Ridi, ridi, beh, figli di puttana.
11: Che nervi!
10: Pronto?
11: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
10: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
11: Devo ridere.
10: Ridi come cazzo vuoi, porca
11: testa di merda, dove sei?
10: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
11: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
10: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
11: Pezzo di merda!
10: Tua madre con la puttana!
11: Sono Tony Termosifone.
10: E sti cazzi che sono Vanaconda, porco.
11: Lo conosci Tony Termosifone?
10: No, porco.
11: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
10: Ma ciucciami il cazzo.
11: Abaia.
10: Cane.
11: Abaia.
10: Porco.
11: Abaia.
10: Sai che devo lavorare, cane.
11: Abaia.
12: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il XV secolo a.C., in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza Lord Vlad Tapes III.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
5: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
2: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un e i si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
6: Hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film non era un film.
2: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
5: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
2: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
7: Ricordo ancora, né? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, né?
2: Ma perché, vi chiederete? Perché Principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il Conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
8: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
2: Quinto.
8: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
2: Seconda.
8: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
2: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
8: Venuta bene,
2: Vista? A convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe Re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
5: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
9: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
2: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
5: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlare vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
9: Mamma mia, che schifo.
5: Aglio!
7: Darebbe fastidio a chiunque.
5: Chiunque sia un vampiro! Ah! Ah! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Vampiro! Vampiro! Lasciatemi!
7: Per favore, portatelo via, grazie.
2: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re Principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
0: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
2: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? 2. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità... noi non la sapremo mai.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Amici, incredibile! Nel Wonderland di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
10: Falete!
11: Il tuo destino è con me, Skywalker.
10: Ma io non capisco niente.
11: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
10: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane. Non mi interessa a me. Sogno io la scimmia me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
11: Vieni con me.
10: Ma scimmia di sto cazzo!
3: Personaggio irresistibile, incredibile, sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao!
10: Ciao!
3: Quindi siamo pronti, sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
12: Pronto? Pronto?
10: Ciao, chi?
12: Chi parla?
10: Io, Alfonso Sogno.
12: Ha sbagliato numero.
10: No, no, no, no, no!
12: Ha sbagliato il numero!
10: Sogno io nascivo me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ha rogato, nascivo!
12: Pronto?
10: Ma lei qui?
12: Ma qui? Ha sbagliato numero!
10: Ma che cosa vuole, si può sapere?
12: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh!
10: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane.
12: Ma faccia tu a vaffanculo.
10: No, no, no, no, no.
13: Pronto?
10: Ah. Ciao, chi è?
13: Chi è?
10: Io, Alfonso Sogno.
13: Senta, si sbaglia, lei sta sbagliando numero.
10: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane.
13: Eh?
10: Ma che cosa vuole, si può sapere? No, no, no, no, no.
13: Pronto?
10: Ciao, chi è?
13: Ma ricordi che lei sbaglia numero!
10: Sogno io nascivo me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
13: Scusi, ma che cerca?
10: Nascivo me l'ha rogato, nascivi!
13: Pronto?
10: Ciao!
13: Ah, rompi i coglioni, ma chi sei?
10: La scimmia di sto cazzo!
13: Ma perché c'è sotto cazzo il telefono? Lei sta sbagliando!
10: Io, Alfonso Sogno!
13: Beh, lei si affama, a me ne frega niente!
10: No, no, no, no, no! Non sento niente! Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!
13: Pronto?
10: Ma lei qui?
13: Senta, io la... ma io non lo denuncio! Ah. Lei sta sbagliando numero! Sta sbagliando numero!
10: Nascivo l'ha rogato, nascivi!
11: Pronto! Pronto!
10: Ah!
11: Pronto!
10: Ah!
11: Pronto!
10: Ah! Ah!
13: Bastardo.
10: Ciao, chi? Ciao!
11: Che fa? Che fa? Pronto? Che c'è?
10: Ciao, chi? Non c'è niente, non c'è niente, non faccio quello, non è, basta.
11: No, no, non è.
10: Io non capisco niente. Niente, non è niente di attentare.
14: Ma
10: che ho
14: telefonate che fa?
10: Ma
14: qua è? Senti, ma rotti i coglioni! Io sono sotto un'altra!
10: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
14: Ma senti, ma chi cerchi?
10: Ma scemo di sto cazzo!
14: Ma te ma vaffanculo! Ma scemo di sto cura! Chiama la questura e ti faccio vedere chi sei!
10: No!
14: Sì, sì, ma lo ti coglioni!
10: Vaffanculo, qua!
14: Ma non sei cazzo, non so chi è!
10: Ciao!
15: È sbagliato!
10: Ciao!
16: Radio 105.

0: da solo, non che quando lui ti dice cosa hanno visto, c'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
1: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno, adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
0: Ma stai zitto. Mica,
2: non capisci un cazzo, l'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra, che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: Proprio sfigato.
0: Sì, sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
2: Bravo.
0: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato io.

0: is the zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.

0: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino. Meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi. Un bel porni. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate. Con i piedi, aspetta, con i piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
1: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
0: Minchia tatuaggio, gente nuda. Speriamo che ci fa una pernice sulla fica.
2: Buongiorno, signorina.
3: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
0: Faccio una pernice sulla fica. Faccio una pernice.
2: Allora, cosa posso fare per lei?
3: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
2: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
0: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
3: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale. Il che capita molto spesso, ad essere sincera.
2: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento. Quindi se non è venuta per un tatuaggio, le chiedo cortesemente di andarsene.
0: Ma dai, ma che sei, culo e tongo? Dai, facci il culo!
3: Sì, sì.

0: Sono venuta per un tatuaggio.
1: Eva, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
0: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
1: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
0: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
2: La vernice! Fate tatuare la vernice sulla figa!
1: Facciamo un po' vedere? Vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe?
0: No, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
1: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vorranno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
0: No, in faccia no. Ma perché mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
1: Vabbè, allora dove?
0: È sul punto G.
1: Non ho capito. Lei vuole un neo sul punto G.
2: Ma quando sei coglione? Ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la vernice sulla ficca! Ah, è che canta mentre si fa una
0: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
1: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico. Mi chiudono, dai.
0: Caro, forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
1: No, ma che fa? Ma si rimetta le mutande. Lo vuole capire che io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non glielo faccio!
2: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
0: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
1: Ma no, la figa la metta giù, ferma un po'!
0: Oh, quante storie, guarda, ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
3: Che dolore! Oddio, fa malissimo! Uccidimi, ti prego, uccidimi!
2: Sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda!
4: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1.600 euro sulla carta di credito.
2: Minchia, ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
4: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1.600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
1: Venga, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Ma dove comincio, dai coglioni o dalla cappella?
2: Ma sta parlando con me la televisione?
1: Eh beh, sì, è il suo premio.
2: Ma da dove mi state guardando?
5: Pornhub.

0: This is the zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
3: Avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Stop! Chiucchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiucchiur l'orto.
3: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiucchiur l'orto, dai, se impasta.
3: Sì, scusa, non possiamo chiamarlo Mason, cioè quelle robe.
4: No, Chiucchiur l'orto è proprio il tipico nome da avvocato, oltretutto cita anche il famoso studio Chiucchiur l'orto e Parapazzi, che insomma, tanti casi ci ha regalato.
3: Non conosco, mai sentiti.
4: Non è dotto in storia della giurisprudenza.
3: No.
4: Vada avanti, tu riesclami.
3: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
5: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
4: No, però scusi, anche lei Chiucchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
5: Vabbè, ma il personaggio.
4: Ma che personaggio? Già c'è sta quell'altro che si incasina, che si impappina. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto, come cazzo è? Mi fa indorcina anche a me. Le assicuro, vada lì.
6: Gianfranco, lo vuoi pure te un caffè?
4: Chi è sto Gianfranco?
5: Sì, grazie.
6: È l'avvocato Chiucchiur l'orto, mio cugino.
5: È sua moglie?
4: Ma che è diventato l'agriturismo sto set? E sono tutti parenti di tutti. Dai, forza Chiucchiur l'orto.
5: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'orto.
4: Mannaggia la puttana, come sono
3: detto. Ah, non sa dire il nome.
4: Perché lei sì.
1: Il processo sta per iniziare. Il dottor Stronzo è in ottime mani, visto il curriculum straordinario dell'avvocato Chiucchiur l'orto, noto per aver vinto la famosa causa dei cigni assassini contro Willy Wonka.
3: La ringrazio, avvocato Chiucchiur l'orto.
4: No, avvocato. Cioè, almeno io capisco la difficoltà lessicale di Chiucchiur l'orto, ma quella di avvocato no.
3: La ringrazio, avvocato Chiucchiur l'orto.
7: Silenzio in aula! Silenzio in aula!
4: Scusi. Ma lei è afono?
7: Sì, un po' sì. Troppi anni davanti ai... capito?
4: Jack Dennis.
7: Bravo.
4: Ma uno normale, non c'è sta in sta produzione. Ma questo è ispirare autorità, c'ha la voce del bubu.
7: Io c'ho la voce autoritaria, ho studiato tanti anni.
4: Che cosa?
7: Giurisprudenza.
4: Ma che cazzo c'entra? Deve fare l'attore. Vabbè, cerchi di essere più autorevole, eh?
7: Silenzio in aula.
4: Un attimo il martelletto, aspetti il mamma mia che branco di improvvisati.
6: Ma è il cugino del mio cugino Gianfranco, lui.
7: Silenzio in aula. La parola alla difesa, avvocato Chiucchiur l'orto. Qual è il suo primo testimone?
5: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: La difesa.
4: Gnava.
5: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo P. Ma però che nomi?
4: Ma non lo so, ma scusi, ma lei si prepari prima, no? Questo si chiama Paolo Piereminio Stronzo.
5: Piereminio?
4: Piereminio.
5: Sì.
4: Nome comune.
5: Certo. A paese suo.
4: Non faccio lo spiritoso che è Chiucchiur l'orto, vada avanti.
5: La difesa della persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo Pireminino.
4: No, Piereminio. È un campo minato sta roba qua, ma non si riesce a andare avanti.
6: Te lo ricordi il nonno d'Adelina che si chiamava Erminio? Uguale ma con Pier.
5: Ah, Pierminino.
4: No, scusi, Pierminio fa Piererminio.
5: Piererminio. Ok. Il dottor Paolo Piereminio Stronzo.
7: Bene, dottor Stronzo. Giura di dire la verità.
4: Giura lei?
7: Giura, c'è scritto
4: che fai da del
7: giura,
4: tuo.
7: Giura,
4: ah,
7: giura.
4: Okay, sì.
7: Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica anticostituzionas.
4: Non è anticostituzionas. È anticostituzionalissimamente.
7: Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente. Dica
4: ha fatto bene, sa contenti, no?
7: Dica anticostituzionalissimamente. Anticostituzionalissimamente.
4: Sì, va bene, abbiamo capito il grillo parlante.
1: Ma dove cazzo andiamo con questi incapaci? Vi rendete conto che siamo solo alla pagina 1 del copione? Perdonatemi, ma da buon veneto mi tocca tirare un sonoro. Porco! Oh, ci sentiamo alla prossima puntata. Vado a farmi una pipa di crack.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Pronto?
2: Allora?
3: Non la sento!
4: Mica!
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
4: E allora?
3: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
4: Eh?
3: Come?
4: Cosa vuole sapere?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non voglio niente, è lei che telefona.
3: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Va bene, ti va bene.
3: Ma non la sento.
4: Pronto ancora?
3: Non la sento!
4: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
3: Ma chi
4: perché
3: parla?
4: Io la sento.
3: Ma chi parla?
4: No, è lei che parla, non sono io.
3: Chi? Non la sento!
4: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
3: Senta!
4: Ha capito?
3: Senta!
4: Eh?
3: Tanto non la sento! Non sento cosa dice.
5: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
6: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla?
6: Che cazzo? Chi cavolo sei?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in tortale?
6: In tortale?
3: Non lo sento.
6: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
3: Non sento.
6: Trapano.
3: Senta.
6: Vecchio rincoglionito.
3: Ma che parole?
6: Le parole che senti
3: parla?
6: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, Andy, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento!
2: Non la sento!
3: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor Stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa, sta andando a rotoli per via delle sue pessime abilità recitative e per non essere in grado di pronunciare alcune parole fondamentali per la trama.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
3: No.
2: Ma questo è difficile.
3: Vabbè, ma lei si prepara un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
2: Cranio Tommy
3: Pennacchio. Non è Tommy Pennacchio. Chi è questo Tommy Pennacchio?
2: Guarda che difficile.
0: Palesemente difettoso dalla nascita e sicuramente partorito da due cugini che si sono accoppiati ingroppandosi fra il fieno e le frasche. Super comparsa chiede di far intervenire Burrasconi per completare le frasi che non è in grado di pronunciare.
2: Ok.
3: Mamma mia.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
4: di...
3: E siamo solo a pagina 2.
0: Da storia vera e struggente ad un copia incolla merdoso. È questo il terribile destino di una serie TV che aveva delle aspettative altissime, ma che sta fallendo malamente, come la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Motore partito, azione.
2: È colpa mia, tutta colpa mia, se non fossi andato dal...
4: omeopata!
2: Per curare la mia es...
5: Per rubiscente inguinale?
2: Tutto questo non sarebbe mai successo. Non mi perdonerò mai di essere stato la causa della tua degenza.
6: No, dottor Stronzo, la colpa non è tua. Sono io che mi sono lanciato sulla traiettoria per farmi colpire dal proiettile.
2: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi. E tu mi hai fatto da scudo, porco!
3: No, vabbè, ma scusi, ma tutte le volte che si emoziona!
7: È bellissimo.
3: Ma non può smadonna, ma come sta bellissimo.
2: La sua vita è bella la scrittura.
3: Ma il 30% del nostro canale televisivo, le quote sono della chiesa, lei mi spara un porcone.
2: Scusi.
3: No, chieda scusa al Papa pure.
2: Scusi.
3: Cioè, non vede che c'è l'arcivescovo seduto in prima fila? Buongiorno, monsignore.
2: Ah, non è un costume di carnevale?
3: No, è un arcivescovo vero.
2: Figa, gli ho fatto anche la vecchietta prima.
3: Come? No, ha fatto la vecchietta all'arcivescovo.
2: Ecco perché non ha detto niente.
3: Io
2: gli ho fatto anche male.
3: Da persona anziana, vada.
2: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi e tu mi hai salvato.
3: No, tu mi hai fatto da scudo.
2: Tu mi hai fatto da scudo.
3: Do.
2: Tu mi hai fatto da scudo, do.
3: No, do, do.
2: E tu mi hai fatto da scudo, do.
3: No, perché scudo, do? È scudo. Scudo.
2: E tu mi hai fatto da scudo.
3: Però attaccato.
2: E tu mi hai fatto da scudo attaccato!
3: Non è scudo attaccato! Porca puttana! È scudo!
2: E tu mi hai fatto da scudo!
3: Che è? Perché si incazza?
2: E tu mi hai fatto da scudo!
3: Che lo yodel facciamo adesso?
2: E tu mi hai fatto da scudo!
3: Ecco, bravo.
6: No, il poliziotto stava sparando in aria, ma io mi sono lanciato lo stesso sulla traiettoria.
2: Ma perché, Andrea? Perché l'hai fatto? Dai, cazzo!
6: Devi sapere che io... io soffro di balistofilia.
3: No.
2: È pedofilo lui.
3: No, è balistofilo.
2: E quindi si fa, i bambini si chiamano Baldilfo.
3: Quanti ce ne sono al mondo i bambini che si chiamano Baldilfo?
2: Infatti è una roba orribile.
3: È bruttissima.
2: Cioè, cerca proprio sulle pagine gialle.
3: Non ci stanno più. Comunque è balistofilia. Sono quelli che sono attratti dalle armi.
2: Ah, si scopano le pistole.
3: Non lo so se si scopano.
2: Bassistofilifero.
3: No, bassistofilifero.
2: Balisto. Balisto.
3: Signora?
8: So pronta.
3: Prego.
8: Balistofilia.
2: E cos'è la?
8: Balistofilia.
6: La balistofilia è la malattia di cui soffrono le persone che amano farsi sparare addosso, dottor Stronzo. Sono i masochisti delle pallottole e io sono uno di loro. Curo male i pazienti apposta sperando che poi i parenti mi vengano a trovare con la pistola carica.
2: Figa, ma sei un coglione.
3: Ma scusi, ma non esprima giudizi personali, ma che tutta la trama si basa sul fatto che questa è una persona disturbata.
2: Ho sentito parlare di...
8: baladoschisi.
2: Di...
8: bronchiectasie.
2: Di...
8: masodelioma pleurico.
2: Ma non ho mai sentito questa...
8: balistofilia.
3: Non mi dire che gliel'abbiamo fatta.
6: Purtroppo io sono il primo caso registrato in tutta la storia della medicina. Ho anche dovuto coniare io stesso il nome della malattia, ravanando nel dizionario di greco antico. Se tutto va bene, fra poco andrò in overdose di pallottole. Mi sono filmato mentre pisciavo nelle flevo di tutti i pazienti del terzo piano. Mi aspetto un agguato da un momento all'altro.
3: Ecco lui! Ammazzate l'attegli a quella merda! Ti bastardo infame!
2: Andrea, come faceva Irigheira?
6: Ma su serio?
3: Stop, pausa. Tutti a casa.
2: Adesso non c'è il flauto per fare merenda, cazzo.
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana. 105.
4: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Cose verissime. Come vedete dal contesto, ci troviamo in un Luna Park abbandonato, dove alcune segnalazioni ci indicano alcuni accadimenti misteriosi. Con me oggi c'è sempre la mia assistente operatrice Priscilla e il compagno fedele di mille avventure, il cane razza Alano Gaetano. Saluta Gaetano! Figa, che carattere!
9: Senti, a me sto posto fa un po' paura, ci sono i drogati.
7: Eccola la caga sotto. Ma se facciamo un format di mistero, è normale che si va nei posti dove c'è l'inquietudine, dove dimora il malvagio, dove c'è la tristezza e l'ansia. Dai, Priscilla!
9: Sì, ma qui è pericoloso. Io sono una ragazza carina con le attrezzature per le riprese. E tu un grassoccio bamboccetto con il cellulare costoso. Secondo me diamo un po' nell'occhio.
7: Oh! A chi hai detto grassoccio bamboccetto? Ah, sì, a me, certo, hai ragione. Sono proprio un grassoccio bamboccetto. Non avrei trovato termine migliore, cazzo. Dai Priscilla, facciamo una breve indagine e due giri nei posti più oscuri di questo luogo tetro e facciamo un botto di view con il tour del luogo abbandonato. Così ce lo do in culo agli youtuber concorrenti. Altro che fabbrica abbandonata del cazzo. Qui, roba grossa, parco avventura Pinarella. Non c'è cosa che faccia più paura di un mini golf abbandonato con le buche delle palline ricolme di feci di barbone.
9: Insomma.
7: Ecco, cose verissime. Ci troviamo nel Luna Park Pinarella, un parco tematico avventura dove negli anni 90 scorrazzavano bambini e famiglie ed oggi il silenzio tetro lo accompagna. Guardate, ci sono vistosi segni di vandalismo. Questo agghiacciante mega cazzone con le goccine che ne fuoriescono dalla punta fa tremare dalla paura. Segno devastante del passaggio di menti deviate, di artistoidi pazzi e magari probabili assassini.
9: Devo veramente inquadrare il megapene?
7: Sì, Priscilla, documenta il mega cazzone frutto di menti squilibrate.
9: Vabbè.
10: Oh, grassoccio, c'è 10 euro che ti ridò.
7: Oh, che cazzo, signore, mi ha fatto molta paura. Mi perdoni la reazione. Sa, non si vedono spesso così pochi denti in un palato.
10: E mica il contante, sai. Sono rimasto senza benzina. Devo prendere il treno e mi servono i soldi del biglietto. Ti lascio la carta d'identità, poi me la ridai quando ti do i soldi.
9: Secondo me questa persona è sotto effetto di stupefacenti e ci vuole rapinare.
7: Taci, Priscilla. Non vedi che il signore è solo uno che ha finito il contante e vuole tornare a casa? Ha anche detto che mi lascia la carta d'identità.
9: Perché impugna una siringa e nell'altra mano un cacciavite?
7: Sarà un medico che fa manutenzione. Ma cazzo ne so, poi di cosa ti preoccupi? C'è Gaetano a proteggere. Ah, Gaetano, torna qua! Lascia stare il gatto, Gaetano!
10: Datemi tutto quello che avete.
7: Guardi, non per farle i conti in tasca, ma credo che se non c'è troppa distanza, con un 20 euro prende un signor biglietto.
10: Dai, sbrigati! Prima che ti buco quella pancia da chiattone!
7: Senta, non vorrei spaventarla, ma devo avvisarla che sono conoscitore di molte discipline da combattimento orientale, tra le quali il Michuchu Wakendo Combat versione online, con la quale posso sfilare un'arma di offesa e ritorcerla a suo svantaggio. Quindi ci penserei due volte prima di protrarre le sue male intenzioni. L'ho avvisata.
9: Ma non è vero!
7: Taci! Dai! Fatti sotto, sdentato del cazzo! Difenderò la mia attrezzatura con la vita se fosse necessario!
10: Dammi sto telefono, chiattone!
7: E il documento non me lo lasci? Eccoci, cose verissimers. Come vedete, ho recuperato il materiale registrato grazie al cloud, che aveva fortunatamente fatto una copia dei contenuti. Ahimè, le attrezzature sono state sottratte ed io, a moderno Rambo, sono stato ferito nel tentativo di difendermi. Ora ho un sacchetto collegato all'intestino che raccoglie le mie feci, ma solo momentaneamente. È anche super pratico. Cago stando in piedi. Meno tempo perso sui social seduto su un freddo water. Ve lo consiglio. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale, e non perdete il prossimo episodio, dove nel tentativo di farmi giustizia da solo, torno al parco avventura Pinarella e vengo sodomizzato con una bottiglia di Pepsi Max dal medesimo taccheggiatore in flash di Ero. Figa che affronto! Io sono Coca-Colista!
11: Le cose verissime!
4: Radio 105.

0: una cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo. È giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno signora Pasqualina, dica.
4: Ma penso che dici, penso che hanno fatto. Penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
3: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato, io penso che di sì, parapapparapapipo. Questo ho sentito io, che cosa ha detto? Non ho capito.
4: Ho detto, potesse pure che l'hanno fatto fatta la guerra.
3: L'hanno fatto vaut?
4: Fatto vaut della guerra.
3: Fatto vaut.
4: Poi vuole valutare, se là c'è la guerra, ma facciamo venire a quelli, hai capito?
3: Ma lei è ungherese, signora?
4: No, io sono italiano.
3: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton?
4: No, io sono proprio italiano.
3: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
4: Sodar
3: credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
4: No.
3: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
4: No, io sono di Civigliano.
3: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
4: Sì, ma noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
3: Voi parlate come l'usanza nostra?
4: Del paese mio.
3: Del paese suo, lo sento, signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
4: Non è buono poi se nostro, non ce ne sono 6 persone, è cambiato di tutto.
3: È cambiato tutto. Di chi è la colpa, signora? Diciamolo.
4: Il governo.
3: Chi c'è al governo adesso? Chi c'è?
4: Non lo so io chi c'è mo. Io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non lo so chi c'è.
3: È sempre colpa del governo, qualsiasi governo ci sia, è sempre il governo. Grazie per l'approfondita analisi, signora. Grazie.
4: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata la Gilletti, non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo, vai, caldissimo Giacomo, vai.
5: Ma certo che è una macchinazione internazionale, ma stiamo scherzando? Guarda caso quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
3: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
5: È sbagliatissimo.
3: Perché?
5: Perché
3: è sbagliatissimo?
5: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
3: Che cosa è giostrato?
5: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
3: Perché, scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
5: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 facce da cazzo e tutto quello che c'era dietro.
3: Esatto.
5: Sì, non meritavano di vincere.
3: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
5: Ma certo che no, ma che è un voto di, cioè, allora è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti, sì. O è un concorso di solidarietà?
3: Sì, ma si vince sto cazzo però alla fine.
5: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
3: Lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto
5: l'elefante. Ma che spettacolo, ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non hanno vinto un cazzo.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati, che cazzo me ne frega a me?
5: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
3: Ma allora vattene a fa' culo, che cazzo mi chiami a fare?
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona, via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce sull'Ucraina, vai Luca.
6: Ah, una cagata, un contentino come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
3: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino intero, popolo ucraino ad un cane?
6: No, non sono così cattivo, intendo
3: però
6: in generale.
3: Però è quello che ha detto lei.
6: Contentino.
3: Ma questo è giusto o sbagliato?
6: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
3: Cosa bisogna fare col bambino disabile?
6: No, nel senso, non devi dargli il premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
3: Quindi il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
6: No, allora.
3: Tu l'hai detto adesso.
6: Ok, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
3: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista, vuol dire che uno che non fa finta di essere buono. Quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
6: Tutto è finto.
3: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a faculo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
0: a poche persone, anzi posso dire che si potrebbero contare sulla mano di un monco, quelle che mi fanno girare i coglioni come te, infame maledetto.
3: Sono molto contenta di questo, amico.
0: Buono, resta buona e non bestemmia.
3: Oh, benissimo.
0: Di cosa vuoi, vediamo se mi mandi in onda.
3: Benissimo. Infame, allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
0: E certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
3: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
0: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche che cazzo.
3: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
0: Tu sei un analfabeta, io so leggere, ne leggo le cose interessanti, non queste puttanate, non vado dietro alle puttanate.
3: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, non è una puttanata?
0: Io non guardo l'elite, io non sono l'elite, io mi informo sulle cose che voglio informarmi.
3: E che cosa hai guardato tu? Casta, che cosa hai guardato? Intelligentone!
0: Io ieri mi sono masturbato tutto il giorno.
3: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino, ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
0: No, è di grosso spessore,
3: sì,
0: sai?
3: Quale? Sì, spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non hanno i coglioni. Non hanno i coglioni.
0: Adesso finisci la registrazione. Brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
3: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
0: Non scappare, coglione.
3: Non c'eri.
0: Dai, non c'eri. Devo star buono.
3: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
0: Non mi viene su una rabbia, fa niente. Guarda, quando sono te.
3: Prendi le goccine.
0: Una rabbia, che porca puttana,
3: devo star buono. Guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
0: Odio profondamente.
3: A guardare gli uccellini.
0: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta, sei un monto bastardo.
3: A dove l'hai letta?
0: Devi imparare a portare rispetto.
3: Per chi? Ma che cazzo c'entra?
0: A riportare c'entra. Rispetto per gli animali.
3: Non c'entra niente gli animali.
0: Mi chiedo scusa a tutte le donne.
3: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Buono. Perché?
0: Non è possibile che uno parla merda. Ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda. Te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, guarda, madonna, faccio un corso da comincio a correre, bastardo, ti prendo.
3: Chi sei?
0: Le canne,
3: ma chi sei? Achille, chi sei? Corre lui!
0: Ti faccio fare la stessa fine che fece Marcantonio Bragadini nel 71.
3: Ma chi cazzo lo conosce?
0: Ti odio col profondo del cuore, maledetto bastardo!
3: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Via. Alla prossima, ciao! Only for you, the zoo.
7: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È delizia. Vai, dai!
8: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc. Medici senza cervello.
9: Benvenuti a Doc. Medici senza cervello.
8: Il comune denominatore in questa serie è avere attori morbidi. E devo dire che il cast, sotto questo punto di vista, non ci sta deludendo.
10: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
11: E siamo solo a pagina 2.
8: Ricoverato d'urgenza dopo essere stato costretto a ingoiare una pastiglia di Corrutin, il dottor Stronzo viene a sapere che qualcuno lo sta avvelenando con la metilenediossimetanfetamina, una sostanza facile da pronunciare, di cui però è fortemente allergico. In questa importantissima scena, il dottor Stronzo indaga fra i membri del personale alla ricerca del colpevole.
12: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
10: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa, proprio per...
11: Stop, la dottoressa... Proprio ebri, la dottoressa.
10: Non volevo farle perdere del tempo oggi perché effettivamente mi sono reso conto che ultimamente con le mie performance...
11: Lei è un cancro.
10: Adesso credo che lei stia esagerando. Cioè, comunque ho portato anche dei bigliettini.
11: Vabbè,
10: rifaccio.
11: Prego.
12: Dottore Stronzo, cosa ci fa giù in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilene di ossimetanfetamina.
10: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto della metilene di neontostolombatangin.
11: No, è la tonstolambalattopia! Non è tonstolambalattodottopia! È metilene di ossimetanfetamina! Metilene di ossimfetamina.
10: Metileni di...
11: No, non deve solfeggiare. Ma che fa? Solfeggia lei.
10: Della metilene di
11: No, non è metilene.
10: Della metilene di ossimfetamina.
11: Non è indiossi.
10: Della metilene di ossimfetamina.
11: Non è tidedosside. Non possiamo cambiare un medicinale. Un occhi.
10: Ok, allora
11: vado. Avvelenamento da occhi.
10: Ok.
11: Ecco, esatto. Allora rifacciamo anche la battuta della signorina Propriepri. Prego.
12: Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da occhi.
10: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto dell'occhi.
12: Davvero? Interessante. E chi sarebbero queste 3 persone?
10: Le uniche persone che avevo...
11: Eh no, però non se vuoi incasinare, io sento orcina la lingua.
10: Scusi, sono un po' assonnato.
11: Ma scusi al cazzo, perché è assonnato, dica?
10: Ho fatto la notte.
11: Dove ha fatto la notte, scusi?
10: Secondo lavoro, faccio il custode in un centro commerciale.
11: Ma i centri commerciali sono chiusi di notte?
10: Lo so, faccio il custode, infatti.
11: Ah, custodisce lei. Sì. Ma scusi, lei è un attore della fiction del Rai 1?
10: Lo so, ma lo stipendio non mi basta, sa?
11: Ma ci credo, perché lei se continua a torcere up, reciti meglio, aumentiamo il cachet, vada.
10: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsingressi e lei.
11: No, è Garsarigresi. Il dottor Garsenigresi, nome comunissimo.
10: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e
11: Garseri, Garseri.
10: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei, dottoressa Prostata.
11: E non è Prostata, è Propriepri.
10: E lei, dottoressa Propriepri.
11: No, Propriepri.
10: E lei, dottoressa Propriepri.
11: Un solo pri.
10: E lei, dottoressa un solo pri.
11: No, è lei dottoressa Propriepri con un solo P.
10: È lei dottoressa Propriepri.
11: Bella, questa mi è piaciuta, la stampiamo. Andiamo avanti con la stronza Propriepri, prego.
12: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
10: È musulmano.
11: Come, scusi? No, senta, no, non aggiungo.
12: Com'è simpatico oggi, guarda.
11: No,
12: una
11: signora,
12: cosa...
11: anche lei.
12: Ma... amo?
11: No, ma non...
12: che
11: non
12: era preso?
11: Non era di là a giocare a canasta con burrasconi?
10: Scusi,
12: sì,
10: non
12: però poi gli è venuta fame. Allora non... gli stavo a fare un tramezzino, donna e carciofino. Vuole favorire?
11: La ringrazio, no.
10: No, scusate se vi interrompo, ma necessito... No, malauguratamente. Se l'ho letto musulmana, mi perdoni.
11: Cioè, dalla malauguratamente a musulmana cambiano 11 lettere su 9. Cazzo ride, andiamo avanti, vai, ridia la Propriepri, ridia la battuta, prego.
12: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
10: Se malauguratamente io dovessi morire...
11: Perché dovresti? Dovessi?
10: C'è un sacco di R in questo copione, quindi ogni tanto escono a casa.
11: Malauguratamente, una, morire, due, 3 R ci stanno.
10: Se malauguratamente io dovessi morire...
11: Perché dovresti? Dovessi, è il congiuntivo imperfetto, dovessi.
10: Se malauguratamente io dovessi morire, sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeurodencondani.
11: Tantaranga, psiconeuroendocrinomologia.
10: Sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeuronendocronodin.
11: Non è nendocronco. Psiconeuro.
10: Scusi, burrasconi.
13: Psiconeuroendocrinio immunologia.
11: Che bravo, adesso a tempo comparsa dovrebbe farlo.
13: Ok.
10: Ti faccio un gesto,
13: Io capisco.
11: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
10: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
11: No, cazzo, la campana. Ma lei ha scampanato.
10: Ho fatto un gesto...
11: Ma troppo, ma che c'entra sta campana? Ma che è un parroco lei, scusi?
10: Il primo oggetto che ho trovato, non so...
11: Ma non deve usare un oggetto, deve fare qualcosa di mimico, cioè un gesto di ammiccamento, capito? Una roba che...
10: Ok.
11: Prego.
10: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
11: Corda. Cos'è corda? Che vuol dire corda?
10: Un gesto da mimo.
11: Ma no, il gesto da mimo, ma che fa pure l'ascensore e scale? Ma no, deve essere qualcosa di impercettibile, come i gesti quando si gioca a carte, no? Ma presente quando si gioca a Brisa? Così che conoscete solo voi, un gesto d'intesa, prego.
10: Sarebbe lei a subentrare come primario di Scopa?
11: La Scopa! No, no, no, non ci siamo. Non dica niente, non faccia il gesto, immagino che il signor Burrascone abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
10: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
13: Psiconeuro endo dricon cazzi in bufali.
11: No, dricon cazzi in bufali, scusi. Burrasconi, psiconeuro endo...
8: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco... e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
1: Uè, Cappella!
2: Beh?
1: Come stai?
2: Chi è che sei?
1: Sono Enzo, come stai, Cappella? Tutto bene?
2: Che sei?
1: Sono Enzo!
2: Non ti conosco io.
1: Ma tu sei Cappella?
2: Sì.
1: E come stai?
2: Sto bene, sto bene.
1: Bene, bene, ti ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
2: Va bene, ciao.
1: Uè, Cappella, ti voglio carico. E butta giù, madonna che nervoso.
2: Che vuoi?
1: Come stai, Cappella? Tutto bene?
2: Ma che sei tu? Che sei?
1: Va bene, grazie, ciao.
2: Io te lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
1: Uè, Cappella,
2: saluto con la puttana di tua madre.
1: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao. Vabbè, Cappella sta bene, andiamo da un altro.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito.
4: Sì, pronto?
1: Ehi, come stai?
4: Una merda di campo, perché?
1: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
4: Io non conosco Enzo, cane.
1: No? Vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
4: Che bel nome, merda.
1: Vabbè, ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie, niente, calmati. Ok?
4: Dai, porco.
1: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
4: Sì.
1: Sei
4: c***o. Sono qua, guarda. Sei... Sono qua di menarmi,
1: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
4: Senti, a casa tua tutto bene?
1: Sì, sì, grazie. Sono contento di sentirti.
4: Tu fermi, stai bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
1: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
4: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
1: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
4: No.
1: Niente?
4: No.
1: Non ti vuoi masturbare?
4: No. Una masturbare?
1: Una stata contro il vetro del camion?
4: No. E ti, come hai fatto a sapere che mi sono sul camion?
1: Ma io c'ho i superpoteri.
4: Te superpoteri? Non ho i miei superpoteri come chiami, caro.
1: Senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
4: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella, di c***o, se ne una c***o. Se mangia erba ancora meglio, porco c***o.
1: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa.
1: Dimmi, che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci, tu mi hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, lo sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, no.
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè non mi lasciano stare. Mica mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare, adesso manca.
0: Lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grido lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, Dio.
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Minchia, tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente.
1: Niente, certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire.
1: Ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo? Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, dai. Ma non ti preoccupare, che ho già. L'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi ho già tutto pronto, mi hai capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: Ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello, sarà quello il prossimo.
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va, tranquillo, ti ho solo registrato, quindi
1: ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Ma perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che Guarda. Questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Senti, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se conto. Mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Sei forti, tangenziale.
1: Dove ti porto? Te lo dico io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di Corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
3: Avvocato Chiucchiur l'Orto.
4: Stop! Chiucchiur l'Orto si chiama l'avvocato. Chiucchiur l'Orto.
3: Avvocato Chiucchiur l'Orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'Orto.
4: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiucchiur l'Orto.
3: Avvocato Chiucchiur l'Orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'Orto.
5: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'Orto.
4: No, però scusi, anche lei Chiucchiur l'Orto, è il suo nome, voglio dire.
5: Le assicuro la piena soluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'Orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'Orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'Orto.
4: Mannaggia la puttana, mi
3: sono ridotto. Ah, non sa dire il nome.
4: Perché lei sì.
1: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di...

0: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiulorto.
1: Chiucchiur.
0: Chiucchiulorto.
1: Chiucchiur.
0: Chiucchiulorto.
1: Mannaggia la puttana, mi
2: sa. Ah, non sa dire il nome.
1: Perché lei sì.
3: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di pronunciare una parola semplicissima, ovvero anticostituzionalissimamente, causando qualche leggero ritardo nello svolgimento della scena. Porco, ma dove li trovano gli attori per sta serie?
4: Bene, dottor Stronzo, giura di dire la verità? Tutta la verità, nient'altro che la verità, dica anticostituzionas...
1: Non è anticostituzionalista, tasto. È anticostituzionalissimamente.
4: Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente.
1: Ha fatto bene, sa contenti, no?
4: Dica anticostituzionalissimamente. Anticostituzionalissimamente.
1: Sì, va bene, abbiamo capito, il grillo parlante.
5: Anta canta.
1: Anta non canta, scusi, anticostituzionalissimamente.
5: Anticoscastava.
1: No.
5: Anticostussolassistalava.
1: No, lo faccio a pezzi.
5: Anti?
1: Sì.
5: Costi?
1: Sì, un po' più rapido, se può, scusi.
5: Anticostituzionalissimamente.
1: Bello. Pare. No, la ultima è perché l'ha aggiunta, scusi.
2: Perché era musicale, era molto.
1: Sì, pareva Mary Poppins, lo capisco. Rifaccia.
5: Anticostituzionalissimamente.
1: No.
6: E poi dividiamo, te dici anticosti e io dico il resto.
1: C'ha ragione,
6: cioè, la signora. Perché non c'è burrasconi
1: che viene bene in video.
6: Da una mano, no?
1: Sì, rende, considerato il costo della produzione.
2: È una bella.
1: Prego, sì, proviamo. Ormai sono aperta a qualsiasi cosa, basta andare via sto set de merda. Prego, lei arrivi al costituzio e la signora aggiunge analissimamente.
5: Anticostu.
1: No, anticosti tu.
5: Tu
1: lei.
5: Ah, io? Costo tanto?
1: No, anticosti tu.
5: Tu?
1: No. Che stiamo a fare, scusa? No, lei, cioè, perché l'accento poi lei deve fare anticosti tu.
5: Anticosti tuz.
6: Ionalissimamente.
1: No, tuz è brutto, è spurio. O anticosti tu o anticostituzio.
5: Anticostituzio?
6: Nalissimamente.
1: Questo c'è una resa. Giudice, Martelletti.
4: La parola a lei, avvocato Chiucchiulorto.
0: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte.
1: No, ma no, lei sei in pappina, sei in torcina. È una roba orribile da sentire.
0: Ma c'è la moglie di che mi fa
1: non
0: ridere.
1: Non guardi, non faccia i sorrisini, le bandierine. No, non la guardi.
0: Dottor Stronzo, vuole.
1: Però su vuole.
0: Vuole.
1: Vuole? Ma che è francese? Prego.
0: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte il suo nome completo e il reparto ospedaliero in cui lavora?
5: Certo, mi chiamo Paolo Piereminio Stronzo e lavoro nel reparto psiconeurocane.
1: No, psiconeurocane no. Senta, scusi.
3: Io sono un professionista, sono uno dei doppiatori più pagati al mondo e voi mi state veramente creando dei problemi comportamentali. A costo di perdere il posto e finire sotto un ponte, devo gridare anch'io. Psiconeuro di... Chiedo scusa, ma qui ci stava bene. Alla prossima puntata di Doc. Medici del cazzo.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però...

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
4: Lo Zoo di 105 presenta
3: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
5: Bene.
6: Come stai?
7: Tutto bene, quel che finisce.

0: Bene,
1: ma finirà molto male, perché oggi tu sei un documentariologo e devi fare un documentario sulle pecore, ok?
0: Vabbè.
1: Allora chiamiamo in Sardegna, dove le costruiscono.
2: Gli stagisti.
3: Devi parlare così, con la lingua tremurari.
4: Ciao.
0: Sì, buonasera.
3: Devo fare un documentario sulle pecore.
0: Dovrei fare un documentario sulle pecore e ho bisogno di capire se è possibile venire lì da voi.
4: Il discorso però è legato anche al Covid, nel senso che è un po' complesso questo. In questo momento noi non stiamo ricevendo comunque il caseificio.
0: Sì, gli altri io non ce l'ho, cioè comunque vengo sciamponato con, cioè vengo con la televisione, non è una produzione seria.
4: Ok, facciamo una cosa.
1: Pensi che mi hanno tamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile.
4: E poi se l'amministratore è interessato vi contatta direttamente.
0: Pensi che comunque mi hanno sciamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile c'è stato.
4: No, io non ho capito che cosa significa però il discorso che l'abbiano tamponato.
1: Vabbè,
4: no,
1: devo fare un documentario.
0: Vabbè, niente, non è un problema. Devo fare un documentario e quindi devo capire se è possibile vedere la filiera dal latte a come si trasforma il formaggio.
4: Come le dicevo, però ci manda una mail.
0: Sì.
4: In cui, ci
1: adesso parla con la bocca tutta a sinistra, forse.
4: L'amministratore, se l'amministratore ci autorizza, ovviamente le
0: mail. Io però non ho la mail. Posso lasciare il mio numero?
4: Sì, mi lascia il suo regalo.
0: Sì, allora 3 8
4: sì
0: 7 2
1: tutto con la bocca aperta.
0: Cacca cacca cicca hai.
1: Ha capito?
0: Cacca cacca cicca hai. Ha capito?
1: Non chiudere la bocca!
3: E mi sbava!
0: Cacca!
4: Lei è il signore?
0: Chi è il gagni?
3: Glielo ridò per sicurezza, va?
0: Glielo ridò per sicurezza. Che no, eh? 4 2 sai che sei? Sì, che hai due.
1: Ah!
0: Pronto?
4: Sì, sì, non sono riuscito a capire.
0: No, allora, che hai? Che sei? Cacca due? Sì, che hai due.
1: Adesso parlo normale di lì, me lo puoi
4: grazie,
1: ripetere?
4: Buona serata.
2: Gli stagisti, nello zoo di 105. Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: sono le pinotte.
1: Mette piscoso le pinotte.
0: Piscose. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bobby?
2: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
1: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
3: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata su...
1: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
4: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
1: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
8: Guarda che Alberto è uno di noi altri, è uno vero can. Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Guarda che è una sicurezza bestia.
7: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate gialloblu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
9: Sì, una merda!
10: Copate, lo amaro!
11: Conto bastardo!
10: Schifosi, vi rompevo il fu!
11: Fion della roia!
12: E fu siccome immobile!
13: Ma sa dito?
14: Che cazzo è digito, diavolo boy?
12: 4x4, 16!
7: Alberto Strabuzon, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
15: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e me Mario gli abbiamo fatto fare l'ITIS, che t'ho capito? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai i carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna!
7: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
16: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete... Ripeti con me, forza Vesuvio!
12: Minimo comune multiplo!
16: No, lavali col fuoco!
12: Congresso di Vienna!
16: Devo più facile, magliami a tega!
12: Ah, questa la so, questa. Coste frastagliate, barbabietole!
16: No, che siamo...
7: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
12: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. E che dire? Viva la vagina!
10: Ho detto vagina! Prendetelo!
12: No, volevo dire figa! La figa, ho detto figa, figa!
10: Sbattetelo in isolamento da Giletti! Da Mosca!
12: No, Giletti da Mosca no! Giletti da Mosca no!
7: La storia di Alberto Strabuson è il ritratto di un'Italia malata, confusa, arrabbiata. Un'Italia in cui a troppi cittadini è preclusa la possibilità di diventare influencer per colpa di cose vecchie come il lavoro e la scuola. Infatti, io, quelli come Alberto, li friggerei sulla sedia. Ma i colti dicono che inquina. Boh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Sì, pronto, buongiorno signor Ennio, buongiorno. Mi chiamo Maria Luisella.
3: Maria Luisella.
2: Luisella, sì, esatto, Maria Luisella. Sì, noi non ci conosciamo, mi hanno dato il suo numero per acquistare dei prodotti da lei.
3: Guarda, che prodotti devi prendere? Ma lei, io non vedo niente.
2: Avrei voluto. Signore, si calmi comunque. Avrei voluto delle uova. Due uova.
3: Due uova.
2: Esatto, di tacchino. Due uova di tacchino.
3: Il tacchino l'ho passato.
2: Ah.
3: L'ho passato, gli ho tirato il collo.
2: Ma perché?
3: Era le male la mattina.
2: Scusi, come faceva?
3: Tutte le ore.
2: Ma mattino o sera?
3: Ti passavi vicino.
2: Signor Ennio, si calmi, però io volevo venire a trovarla.
3: Ma ti sto dicendo che te sbaglia numero? Ma non sono mica la macelleria, ma la...
2: No, però lei è una fattoria con tanti animali, tante cose, tanti prodotti. Senta, signor Ennio, io e la mia amica volevamo passare. Abbiamo delle minigonne cortissime e volevamo passare a vedere le mucche. Senta, signor Ennio, io e la mia amica con le nostre minigonne volevamo venire.
3: Dove devi venire?
2: Volevamo venire da lei in fattoria.
3: Dov'è? Vuoi venire da me? Cosa devi fare? Devi bucare?
2: Sì.
3: Allora, ma se sei una puttana allora? Se sei una puttana?
2: Insomma, mi diverto, ecco.
3: Ma insomma, se sei una puttana non lo sai? Cosa viene da fare dalla mia fattoria?
2: Mi piacciono un sacco i contadini a me.
3: Ma dove sei? Dove sei?
2: Sono in zona, potrei passare.
3: Sono in zona. Ma dove? Dove?
2: Siamo...
3: Ma devi murare, ma io non ho tempo di murare. No, non ho mica tempo.
2: Ma è una cosa veloce. Noi siamo a Reggio Emilia, arriviamo.
3: E quando devo murare io ci sto dentro. Ma io ci sto dentro nelle tesore. Non so mica coniglio, ma cala.
2: Ma insomma, ci prendiamo il tempo necessario. Signor Ennio, ma si sta eccitando?
3: Ma che porca puttana! Come te lo devo spiegare che non c'ho tempo di murare? Non c'ho tempo di murare adesso!
2: La mia amica non resiste più.
3: Guardi,
2: è qua con me la mia amica, gliela passo un attimo, vorrebbe conoscerla.
3: Ma chi è? Come si chiama?
2: Si chiama Gilberta.
3: Gilberta. Porca puttana.
4: Pronto!
3: Aspetta,
4: Ennio, ce li ho tutte e due in macchina, io sto venendo da te, sto guidando! Ti ho raccontato che ce l'hai come un toro!
3: Ma scusati,
4: sto portando due belle ragazze per burrare!
3: Arriviamo,
2: Ennio!
4: Senti!
3: Vai a cagare anche te, brutta puttanona! Bastardo!
4: pronto.
3: C'è il puttanone, passami il puttanone, che glielo dico io, bastardo!
4: Aspetta che te la passo! Luisella!
2: Ennio, dove sei? Ennio, dove sei? Dai, fatti raggiungere.
3: Sono in mezzo alla merda.
2: Ma dove?
4: Ennio, è una ragazza, trattala bene.
3: Dove vai a cagare? Che te va, bastardi, sei che due bastardi, sei puttanone, girdetta. Girdetta, cagando, bastardi, bastardi, lasciatemi stare che sto lavorando in mezzo alla merda.
4: Aprici il cancello, che siamo qui fuori. Ennio, pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Mi fa una cortesia? Può chiamare... Oh, sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano quello che sta per colpire Miami.
2: Uragano
3: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, ufficio meteo, pronto?
2: A che punto è l'uragano
4: L'uragano quale? Quello diretto dove, signora?
2: Uragano in America, penso.
4: In questo momento sta andando, si sta avvicinando alla costa. Lei conosce qualcuno che vive negli Stati Uniti?
2: Sì, un certo Aldo Basso, mio marito.
4: Ah, ecco. Allora, mi ripeta un attimo, come si chiama l'uragano?
2: Uragano
4: Perfetto. Diretto a, mi ha detto, Miami?
2: Sì, esatto.
4: Lo vuole prendere?
2: Sì.
4: Lo vuole prendere? Vuol salirci sopra?
2: No, non posso salire perché mi sono fatta male questa mattina.
5: Scusi, lei del meteo?
4: Sì, mi dica.
5: Buonasera, io sono il presidente degli Stati Uniti.
4: Ah, salve.
5: Franco, sì. Santoro, buonasera.
4: Buonasera.
5: Siamo messi male? Siamo messi male, vero?
4: Abbastanza. Per questo l'abbiamo nominato porco.
5: Lo so, ma allora io avrei la signora Santina, io potrei pagarle il volo, la mettiamo proprio sulla spiaggia, sai dove arriva proprio l'uragano, a Miami Beach, e lei potrebbe inglobarlo col suo figone. Che ne dice? Un'idea si può fare?
4: Non so, signora, lei è d'accordo?
2: Oddio. Non lo so, sai, perché sono qua e sono malato, sono a letto.
4: Beh, ma signora, noi la sdraiamo sulla spiaggia con i coscioni grassi aperti e lì bluff, lo prende in piedi.
2: Male da morire.
4: Se no col culone, signora, si può girare di culo e se lo inglobo.
2: Non è quello, è il ginocchio che mi fa male.
5: Ah, così potrebbe riscorreggiarlo verso il mare.
4: Brava, esatto. Giusto? Esatto. Sì. Signora, lei è disponibile?
2: Non lo so, non mi sento bene, dai, oggi no.
4: Vabbè, ma non è che deve far chissà che cosa, lei si mette lì con i coscioni grassi aperti e quelle belle sette pancione che c'ha, se lo ingloba nel figone e poi bruff lo butta fuori, se preferisce glielo spariamo nel culo, è uguale, ecco,
2: Non lo so.
5: Io ti posso venire a prendere con l'Air Force One, Santina?
2: Dimmi.
5: Ho già detto, ti posso venire a prendere...
2: Non mi sento bene oggi.
5: Ma no. Vabbè, ma tanto mica arriva oggi. Scusi, quando arriva questo uragano?
4: Tra 5 giorni.
2: Arrivo questo uragano?
4: L'uragano, come si chiama, signora, l'uragano?
2: Uragano, porco.
4: Perfetto.

0: dove abita Ennio.
1: Nella puntata di oggi, Wender e Johnny faranno finta di essere i tecnici dell'IKEA che devono consegnare una cucina a Ennio, con il mobile per le uova. Sarà una puntata incredibile.
2: Ehi, frata!
3: Sì, salve! Sono...
2: Chi sei?
3: Sono Ronaldinho Spectrum, come sta?
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, stiamo venendo col furgone a consegnare la cucina IKEA che lei ha ordinato, la Xono Cult.
2: La cucina?
3: Sì, la Xono Cult. Scusi un attimo, adesso controllo, perché qua mi è segnato che lei ha ordinato una cucina bianca e con il bancone in legno, con diciamo il mobiletto di fianco per tenere le uova.
2: Non ho girato niente.
3: Allora, un attimo che controllo, signor Ennio, perché qui la cucina Knox Cult. Knox Cult con l'armadio per le uova.
2: Le uova?
3: Sì, quelle lì, le uova. Allora siamo sul abbiamo la cucina sul furgone, stiamo venendo da lei per montarla. Abbiamo il montaggio, sì. Noi abbiamo tutte le misure dei tubi, il mobiletto per le uova. Dove le tiene le uova? Allora un attimo che verifico subito se c'è stato un problema.
2: Allora, ma te lo sta dicendo, stai sbagliando numero, stai sbagliato numero.
3: Sì, sì, controllo un attimo, aspetti un attimo, controllo. Allora, ma è sicuro che non ha ordinato la Knox Cult IKEA con le uova?
2: La puttana, No, non ho ordinato niente, non era mia.
3: Ok, allora, non la cucina, ma l'armadietto per le uova, sì.
2: No, io ce l'ho nella sala dei uova. Ehi, ce l'ho nella sala.
3: Bene, allora senta un attimo, allora facciamo
2: bene,
3: così.
2: Io la cucina non la voglio, allora, la cucina è il mio numero.
3: Allora io adesso che la sto chiamando dal centro IKEA aiutaggio montaggio smontaggio IKEA uova. Passo il corriere un attimo che sta, è lì vicino, che sta venendo col furgone. Le passo direttamente il corriere, gli dica lei di non andare, glielo passo,
2: Non venire, brutto bastardo!
3: A te in linea!
2: Puttana la! 2 brutta merda, passami il corriere, brutto bastardo.
3: Lei è il cliente numero 2.
2: Guarda, 2 bastardo. Ehi, pronto.
3: Ennio, ma sei sempre tu!
2: Vai a cagare! Ma io non sono io che vuoi guidare, non sai neanche nei miei pensieri, brutta merda!
3: Ma io ho un cestino per le uova intestato a te! Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova!
2: Bastardo, se le devi mettere nel culo a uno, bastardo di merda!
3: Ma cosa? Le cosa?
2: Bastardo, ma io non ho ordinato mica niente, non ho ordinato niente.
3: Come le preferisci, in camicia?
2: Bastardo di merda, bastardo, sei un bastardo. Non venire, che io non ho ordinato niente.
0: Sono buone le uova sode.
2: Battito a porco d'un... Mettere nel culo di più. Che bastardo di merda! Non mi chiamare più che io sto facendo brutta merda. Non voglio nemmeno una cucina.
0: Allora le devo tenere io le uova.
2: Bastardo! Mettitele dove ne voglia, bastardo di merda! Bastardo di merda! Non mi chiamare più merda, bastardo!
0: Allora non devo venire?
2: Meglio non devi venire, non devi, ti sparo nelle gambe! Ti sparo nelle gambe, guardiando! Io non ho più
0: non
2: ma vai a cagare!
0: Così
2: vai
0: mi
2: a
0: fai male!
2: Non le voglio, brutta merda! Vai a cagare!
0: Come sei cattivo con me, però!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai! Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Non sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio?
2: Puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure insalata in superficie.
6: Ma che in superficie? Minchia, eppure insalata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure insalata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
4: no,
8: la vita.
4: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
4: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
8: Burger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
4: Fiore amaro. Fiona May.
8: Fiona May. Fiona May!
4: Fiona!
8: Fiona May!
4: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
4: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
12: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pimpiripetepam!
4: Ma chi no, è?
8: Allora, oh! No. Animaletto. Pimpiripetenusa.
4: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
8: Pimpiripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
9: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
9: Pimpiripetepam.
8: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
4: Ger.
8: Ravensburger. Pimpiripetenusa. Pimpiripetepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg
4: Der
8: Teraviba.
4: No, Teravibra.
8: Teravita.
4: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
16: Amore, io esco!
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
17: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
5: letto.
16: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
16: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
17: Sì.
5: Sì.
17: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
17: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
17: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No,
18: scusa,
5: no.
18: Vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano
19: andata male.
20: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
20: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
20: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda, mi viene da...
20: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
20: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
20: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
20: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
20: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
20: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Le cose verissime. Le cose verissime.
25: Ciao, amici cose verissime. Settimana scorsa ho esplorato il vecchio nosocomio delle mie zone. Un luogo che, al dire di molti, è infestato da oscure presenze. Io e la mia assistente del paranormale, super presa bene Priscilla, abbiamo vissuto una situa veramente difficile. Un'entità ci ha sottratto dal mio zaino chiuso il mio portafoglio, le chiavi di casa e una stecca di Diana Blu. Adesso vi mostrerò le tremende immagini super spaventose della nuova indagine da me condotta. Tenetevi forte. Abbiamo visitato un noto parapsicologo di Varese, un vero veggente, un uomo in grado, a suo dire, di parlare con gli spiriti. E abbiamo effettuato una vera seduta spiritica, dove sono accadute cose inspiegabili. Ho la pelle d'oca. Eccomi. Ciao cose verissime. Io e Priscilla siamo qui davanti alla porta del mago Totocamon, un famoso lettore di tarocchi e spiritista venuto dal profondo sud dell'Italia per compiere i suoi prodigi qui nel Varesotto. Salve, immenso Totocamon!
26: Ciao! E ciao anche alla bella ragazzetta che c'ha la camerina nella mano! Ciao!
25: Sì, lei è Priscilla, la mia assistente!
27: Totocamon mi ha toccato una tetta facendo finta di niente...
26: Io no, che dici? Io sono un uomo di spiritismo.
25: Totocamon, adesso ci sediamo a questo tavolo e lei ci mostrerà come entrerà in contatto con l'aldilà. Ho la pelle d'oca.
26: Sì, sento già gli spiriti che vi sono attorno, le sento.
27: Totocamon mi ha messo il braccio attorno al collo. Mi sento a disagio.
25: Smettila, Priscilla. Totocamon è un uomo con dei poteri sovrannaturali che ora ci mostrerà un esperimento metafisico da pelle d'oca. Entreremo in contatto con i morti.
26: Che c'è problema mentale sto ragazzo?
28: Sì, è in cura da tanto.
26: Ah, ho capito. Si vede bene, dai, sediamoci! Sediamoci!
25: Questo è il famoso tavolo delle sedute spiritiche. Guardate! È probabilmente sporco di ectoplasma, questa sostanza viscida e appiccicosa che è presente tutto attorno a questo postal market del 1987 aperto sulle pagine di Intimo Donna, che probabilmente serve ad attirare gente morta nel ventennio precedente.
26: Bravo, sì, è uno che capisce tu, bravo, un attimo che metto, pulisco anche un po' con lo plasmon, con la fazzolettina, ecco, scusate, ecco, stavo facendo una seduta prima che arrivate, ecco, gli spiriti, pulito, dai.
27: Il mago Totocamon si è fatto una sega prima che arrivassimo.
26: Sedetevi adesso che spengo la luce, accendo la candela!
25: Ho già i brividi!
27: Il mago Totocamon mi ha sferrato il sedere con il pene passando.
25: Smettila, Priscilla! Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime!
26: Sento gli spiriti che sono attorno a me, le sento!
25: Ecco, amici cose verissimers! Il mago Totocamon è entrato in trance e sta aprendo la porta dell'Ade!
26: Sono tua nonna! Ti ricordi di me? Ti ricordi come mi chiamo?
25: Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lo spirito di mia nonna si è impossessata di Totocamon! Sì, nonna! Ti chiamavi Mariangela!
26: Bravo, nipoto, sono Mariangela!
25: Ma nonna, sei nata in Austria e hai sempre vissuto a Varese. Perché nell'aldilà hai l'accento meridionale?
26: Perché qui frequento tante persone, spiriti del sud Italia! Mi è rimasto l'accento!
25: Incredibile cose verissimers! Avete sentito? Nel mondo dei morti la gente si vede e si frequenta! Come in questa dimensione fatta di carne! Nonna!
27: Secondo me il mago Totocamon ti sta pigliando per il culo!
25: Taci, Priscilla!
26: Avete visto? La ragazza mi ha fatto fuggire lo spirito! Berichina, vieni qua, non si deve dubitare dei morti che si offendono!
27: La può smettere di abbracciarmi come in un ballo lento del liceo, per favore? Continuo a sentirmi a disagio.
25: Sono scosso e incredulo a ciò che ho appena sentito! Avete visto e sentito anche voi! Grazie, mago Totocamon, per la sua testimonianza! C'è anche un forte odore di zolfo! Probabilmente la scia lasciata dagli spiriti!
27: Il mago prima ha scorreggiato.
26: Va bene, dai, adesso che andate via, dammi un bacetto, piccolina, vieni, abbraccia Totocamon, vieni, dammi un bacetto.
27: Chiamo i carabinieri.
25: Eccoci di nuovo nella quiete della mia stanza, cose verissimers. Avete visto? È stato un contenuto un po' forte e per me vivere queste emozioni è stato incredibile. Ho parlato con la mia nonna, che ora ha l'accento meridionale. Pazzesco! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale e non perdete il prossimo video, dove mentre cerco gli elfi nei boschi vengo pestato da due nigeriani che stavano cagando.
0: Le cose verissime.

0: Dove abita Ennio?
1: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini, no! L'ha seccato, perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
2: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
3: Chi sei?
2: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com, come sta?
3: Che cosa vuoi? Chi sei?
2: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
3: Che cosa vuoi?
2: Senta, allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
3: No, non le vendo mica. Allora, le faccio per me, ne ho poche.
2: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
3: Le sono marroni. Di che colore devono essere?
2: Eh no, scusi. Le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
3: Sono bianche quali delle galline più giovani. Le uova, quelle bianche, piccoline.
2: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
3: Che galline sono?
2: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
3: Sono sempre slegate dalla mattina alla sera,
2: Senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
3: Facevo conto che andiamo solo che lui è il prossimo a partire.
2: Ma come mai? Continua
3: la mattina. A rompere le balle anche il gallo va a calare.
2: Come fa il gallo? Scusi, come fa?
3: Tutte le mattine.
2: Ma lei anche... C'ha anche i tacchini?
3: Alle 5 della mattina, brutto.
2: Allora...
3: Tutte le mattine alle 4 e mezza, alle 5.
2: Ha ragione. Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare... Capito? Allora, signore, senta, allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti, le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova, sono 160 uova.
3: Chi le mangia?
2: Le uova.
3: Chi le mangia?
2: Lei si fa magari una bella frittata grossa.
3: Ma io le faccio quando c'ho voglia di mangiare le guingue.
2: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
3: Non le voglio.
2: Siamo veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai, senta. No, ormai è in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo. Le passo il fattorino. Grazie, signor Ennio, per aver comprato le uova da noi, dalla uova SRL Dyson.com. Va bene? Rimanga in attesa.
3: Passami il fattorino.
4: Uova.
3: Passami il fattorino. Pronto. Puttana la...
4: Pronto.
3: Ma sei ancora tu,
4: Ennio. Sto lavorando, sto guidando.
3: Puttana la... Vattene. si devono fare lavorare un cimitero.
4: Alle tu...
3: la cucca da solo, brutta merda.
4: Alle non tue uova.
3: Le uova, le uova, ce le ho già, ce le ho già. Non venire,
4: ma io ho le tue di uova.
3: Che puttana tu! Ma che vai la mia, che porca di malata! Ma te ti devi far curare al viaggio!
4: Io adesso so lavoro per la uova SRL Dyson Corp! No, Ennio, uova!
3: Ennio,
4: uova!
3: Uova!
4: Non venire!
3: Uova!

0: Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda?
1: Se forte vincerai,
0: prossimamente, nello Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cezzo. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpeleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo.
3: Madonna, per essere corretto.
2: Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulungulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Oh, rieccolo, ci siamo, guarda, guarda, si sta segando di nuovo.
3: Figa, ma è pazzesco. Ma come fa a passare tutta la vita?

0: masturbarsi. Comunque è un genio, ha messo perfino la telecamera nascosta nel bagno della sua vicina. Grande.
1: E beh, lei è una bella figa,
2: Va che entrate in ufficio,
1: Sì, sì, sì, guarda, e ora incontra la Carla e...
3: Oh, ciao Carla.
4: Ciao.
3: Oh, ciao Carla.
1: E si va a chiudere nel bagno dell'ufficio, tac. Ormai è un orologio questo.
2: Ma dai, ma anche le foto della Carla.
3: Ho come la sensazione di essere osservato. Vabbè, spieghiamo. Sì. Carla! Oh, Carla!
2: Carla! Carla! Carla! Carla!
1: Oh, riesce sempre a farlo c***are?
5: The Trimon Show.
6: Guarda che figata, Drugo!
7: Sì, bello, luccica tutto.
6: Cazzo, ma quello è gigantesco!
7: Sì, sì, è il più grosso del pianeta.
6: Attento, Drugo! Ma che qui se rompi qualcosa sei rovinata a vita, costa tutta una follia!
7: Ma che cazzo dici, sono solo pezzi di vetro. Ok, sono luminosissimi, ma sempre pezzi di vetro sono.
6: Fidati di me, stai attento! Ma no, cazzo, cazzo! Te l'avevo detto! Hai distrutto il cazzo di coso gigante del cazzo!
8: Scusate, per quello gigante sarebbero 500.000 dollari. Come ci mettiamo d'accordo?
7: Figa, 500.000 dollari!
6: Cazzo, te l'ho detto che era enorme! Yeah, yeah,
5: oh yeah. Il grande Swarovski.
1: Shh, non fare rumore, che qui ci potrebbero essere dei demoni.
9: Sì. I demoni. È un ospedale abbandonato. Cosa cazzo stai dicendo?
10: Ma noi non siamo dei codici.
1: Shhh, hai sentito?
10: Siamo persone.
1: Cazzo,
10: e
1: sì,
10: difenderemo la nostra.
1: Ho sentito,
10: identità.
1: Che cazzo è? Mamma mia, dai brividi.
10: Io sono Giorgia.
1: Lo sento anch'io. Sì, qui facevano degli esperimenti. Dicono che un virus terribile sia nato proprio qui dentro. Un virus.
10: Io sono Giorgia.
1: Cazzo, lo sento.
10: Sono una donna.
1: La sento che urla.
10: Sono una madre.
1: Ma che cazzo mi devo dire?
10: Sono cristiana. Non me lo toglierete.
5: Resident Evil. Filmotti e seriotte.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il bastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare a ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni, sono Giovanni Bidallo, il preside della scuola.
3: Mi scusi,
7: sì?
3: Ma lei ha la stessa voce
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello, eh?
3: Beh, vengo subito al punto, signor preside.
7: Sì, bravo, che dentro il costume fa caldo, eh?
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: Peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, un mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da guasa buona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Stiamo un po' a guardare. Gianluigi! Vieni qui un attimo.
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Ah, davvero? Sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, eh? È un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone,
4: Posso ficcare una matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball? Ah!
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato!
8: 8.
5: Oh merda, non mi sa che è peggiorato.
8: 8.
1: Ma non ci credo, quel porco di...
8: 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi.
8: 8.
1: Ah!
8: 8.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio
8: 8.
7: Trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip?
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?
9: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento?
10: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: la tua vita più colore ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre due anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
4: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Santino Bamba. L'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
4: Una grande botta.
5: Pronto?
4: Minchia baffo, sono a casa. Pronto? Col Covid.
5: Pronto?
4: Col Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
5: Pronto?
4: Ho fatto una botta di bamba.
5: Vai mona di tuo mare.
4: Capito.
6: Pronto?
4: Minchia baffo, sono a casa col Covid.
6: Anch'io sono a casa col Covid.
4: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
6: Ma che cazzo è, Mario?
4: Capito.
6: No, c'è il numero, ma che cazzo.
7: Pronto?
4: Minchia baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
7: Che la fangula.
6: Sei pronto? Pronto?
4: Minchia baffo.
6: Chi è?
4: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
6: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
4: Santino.
6: Non sono... ho sbagliato numero.
4: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
6: Ascolti, ma con chi vuole parlare lei?
4: Ho il Covid-19.
6: Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato numero, non sono io. Non so di che cosa stia parlando.
4: L'ho curato.
6: Ah?
4: L'ho curato.
6: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero.
4: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
6: Ah?
4: Minchia, mi è passato subito. Con
6: ascolti,
4: un grande prodotto di Pablo Escobar.
6: Perché continuo a chiamarmi?
4: Un Big Bang, diciamo.
8: Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
6: Pronto?
4: Minchia baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
6: Hai fatto da merda, ti potessi tirare la zuppettata in testa?
4: Io non ho fatto i vaccini, però...
6: Chi te sei? O chi che è che mette su sta roba qui? Per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra? Faccia di merda!
4: Ho fatto una botta di bamba!
6: Va bene? Coglione!
4: Ho fatto una botta di bamba! Minchia, mi è passato subito!
6: Coglione!
4: Qualcosa
6: sei un figlio di puttana, dimmi chi sei! Me lo dici chi sei che vengo a tua casa a prenderti?
4: Santino.
6: Eh?
4: Santino.
6: No, dimmi chi sei!
4: Santino.
6: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana!
4: Grande botta, un Big Bang, diciamo.

0: Pronto?
1: Minchia, baffo.
0: Dimmi tutto, baffo.
1: Sono a casa col Covid. Il Covid-19.
0: Vede che temore ora.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
0: Terribile, dove c***o mate? Covid.5, dai.
1: E dimmi. Praticamente l'ho curato.
0: Sì, ha tu curato che c***o con la sega?
1: Ho fatto una botta di bamba. Grande botta.
0: Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Già il nome del c***o. Ma è Santino, c***o.
1: La grande botta.
0: Ma quando ben te voglio tomare per mettere il nome Santino, ecco.
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Oh! E vieni qua, Treviso, di destro, sinistro, di
1: grande. Un big bang, diciamo.
0: Ti hai rotto il cazzo! Sì, bamba! Ma va a cagare, quel coglione!
1: Quello del Covid.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
3: Sulle가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며
4: Ti sei mosso?
5: No, non è
6: vero.
4: Sì, così c'è. Abbiamo vinto.
7: Tutta in faccia.
2: Squirt Game.
8: Indy, aiuto!
9: Momento, arrivo!
8: Indy, mi stanno legando in una gabbia!
9: Sì, arrivo, momento!
8: Aiuto! Indy, mi vogliono strappare il cuore!
9: E che palle, dammi 5 minuti, arrivo!
8: Indy, ma io non li ho 5 minuti! Mi stanno calando in una voragine!
9: E che cazzo, ti ho detto che arrivo! Ho quasi finito!
8: Ma che cazzo stai facendo? Aiuto!
9: È figa, mi sto facendo il ciuffo, arrivo!
2: Indiana Fon e il Tempio Maledetto.
10: Senti strani rumori nel Senti strani rumori nel cuore della notte?
11: Provate un senso di disgusto nel letto o sotto le coperte?
10: Voi e i vostri familiari avete mai sentito puzza di uova marce? O puzza di merda? Se la risposta è sì, non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti.
11: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del fastidioso odore e rumore.
12: Siamo pronti a credere in voi!
2: I Gas Busters. Filmotti e Seriotte.
13: Radio 105.
14: Hey! 105. Hey!
15: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, Uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che arrotola sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, calmo, stai calmo! La paura è una condizione mentale! Controllati, sangue freddo!
0: Moriremo tutti! Lo so! Lo so! Aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico, non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri! È il comandante che vi parla!
1: Zitto! Ecco il comandante! Vedrai che non è nulla!
2: Si affonda, porco! Che ciocco! Dio! Che botta! Salvatemi, dai!
0: La Madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, su, Pradin! Dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male. Capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciapa un salvagente, corri, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio. Non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante. Il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia? Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. PS. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca Però per rendere la cosa più civile l'ho impiantata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda sa sempre di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no, il. No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Siamo tornati, Donato! Sì! E siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pannolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato 2 proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Van Helsing, figo!
5: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola froccio di merda con un più democristiano finocchio di cacca, senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
4: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti. Perché? Perché qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto. Sei tu che sei un culattone. E tu sei un cesso. E tu sei una palla di merda. E tu sei un mangiariso col cazzo piccolo. Hai capito? Ti offendi? Sono affari tuoi. Guardami. Io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo. E me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere. Me ne strafotto te. Perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girino i 5 minuti.
5: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora, per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che un detersivo, se non c'è la pera, non è un ciupito.
4: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingari e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Agostia Dintei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? E chi è che li copre, eh? La von der Leyden, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa? Chi lo sa, gente, chi lo sa? Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro, sempre qui su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza green pass strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale.
2: Bentornati al gioco che regala i calci nella faccia agli italiani. Affari Buoi, allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
3: Sì.
2: Lei è il signore o la signora?
3: Signore.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Come?
2: Con chi stiamo parlando?
3: Paolo.
2: E facciamo subito un applauso a Paolo Faccia di Merda da Scandiano. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: E la Madonna.
2: Quindi siamo pronti?
3: Prontissimo.
2: Andiamo con la domanda. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1. Allora, mi deve dire il giorno esatto dello sbarco sul Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta. Via col tempo. Ci pensi molto bene. Ha 2 minuti per rispondere.
3: 16 aprile 1750.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro. È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Ti vado a prendere a Scandiano.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
3: Va bene.
2: Vuole salutare qualcuno?
3: No.
2: Noi adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
3: Benissimo.
2: Salutiamo ancora Paolo da Scandiano che si mangia la merda con la mano. E andiamo avanti con il prossimo concorrente.
4: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
4: Mi scusi, non ho capito.
2: Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
4: Io sono un signore.
2: Con chi stiamo parlando?
4: Ma è veramente Amadeus.
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando
4: Amadeus.
2: La nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Con chi stiamo parlando?
4: Sta parlando con Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
4: Mi scusi, non vorrei sembrare cafone, ma è veramente Amadeus.
2: Sono Amadeus.
4: Ma non ci credo.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Ha voglia, io e mia moglie lo guardiamo tutte le sere.
2: Lei cosa fa nella vita?
4: Sono pensionato e faccio sculture di legno e navi con i cerini.
2: Facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Ma scusi, ma come si permette?
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta
4: esatta... Sì, ma io non sono Giovanni Spruzzabelma, sono Arnaldo...
2: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
4: Ma che cazzo sta dicendo?
2: Allora... Mi deve
4: ci
2: dire
4: ridiamo.
2: Il giorno esatto dello sbarco sul Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta.
4: Ancora.
2: Via col tempo.
4: Ti prego, dimmi che sei tu.
2: Ci pensi molto bene.
4: Michele! Michele! Michele, sei tu!
2: Ha 2 minuti per rispondere.
4: Michele!
2: Ci pensi molto bene.
4: Michele!
2: Facciamo scendere il tabellone.
4: Ma che cazzo di tabellone? Io te lo spacco sulla testa.
2: Incredibile.
4: Un paio di coglioni. Michele, ho le chiavi della macchina che mi stanno fissando. Non farmela prendere.
2: Non la sa?
4: Ma porca m***a.
2: Bene, bene, molto bene.
4: Molto bene, un paio di coglioni.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
4: No,
2: cosa vuole?
4: Io in 2 minuti sono a casa tua. Hai capito?
2: Cosa vuole fare? Vuole continuare o rinuncia?
4: Michele, ma perché continui a rompermi i coglioni? Io stavo tranquillo di là a finire l'orologio a cucù. Chiudi il telefono e facciamo finta che non sia successo niente.
2: La risposta è...
4: La risposta è un grande porco...
2: La risposta è esatta...
4: Ok, Michele, adesso è arrivata la tua fine. Mamma mia, quanto ti farò male!
2: Ringraziamo intanto il nostro sponsor, Acqua Navigli, più la bevi e più il colera ti pigli.
4: Ma porca m***a, ma dove le ha messe le chiavi del
2: box? Ha vinto 300.000 euro!
4: Trovate! Adesso vedi!
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
4: Al notaio gli do tanti calci nel culo. Pezzo di merda.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Michele, non trovo le chiavi di casa.
2: Accenda pure la televisione così ci
4: ma
2: può anche vedere.
4: Ma dove le ha messe?
2: Noi adesso
4: ogni
2: la dobbiamo...
4: giorno la stessa storia.
2: Noi adesso la dobbiamo salutare,
4: no!
2: Perché...
4: No! Quella stronza mi ha chiuso in casa. Porca m***a.
2: Noi adesso la dobbiamo salutare,
4: credo.
2: Perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
4: Apriti, bastarda!
2: E subito dopo il film di
4: ora
2: fantascienza.
4: Ora prendo il trapano e la faccio saltare.
2: E subito dopo il film di fantascienza.
4: No!
2: Maiali nello
4: spazio. Ho rotto la maniglia.
2: Maiali nello spazio.
4: Ma porca m***a.
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore, come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni. Secondo me ci danno per morti.
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me, ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame e saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia.
0: Seria?
1: Mangia ora.
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, con complice la scarsa igiene e la salsedine? Ma un cazzo, sa veramente di sushi! E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i cazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: Sam. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che sofferenza! L'amore è bello, ma quanto ti fa star male? Il mio boys è troppissimo cattivoso con me. Forse lo fa solo perché prende ispirazione da Marco Ferradini. Ma non deve esagerare a trattarmi male, che poi ci patisco.
1: Ehi, mamma!
0: Mamma, no mamma, mamma, no mamma, mamma, no mamma.
2: Ehi, Adam, che succede? Sei sveglio? Ti sentivo che ti lamentavi e mi sono permesso di entrare. Tanto ero nei corridoi a spiare le donne dalle serrature.
0: Ciao, Orco. Hai fatto bene ad entrare senza bussare come sempre fai. Tanto ero in dormiveglia. Sono un po' triste e sofferente, grazie, amico mio depravato senza faccia. E che vola senza alcuna spiegazione logica.
2: Oh, mi dispiace, principe, ma cosa la tedia, se posso permettermi?
0: Pene d'amore. Orco, solo pene d'amore.
2: Qualche principessa le ha rubato il cuore, Adam?
0: Beh, non esattamente. Purtroppo ho un segreto che non posso rivelarti, piccolo amico vestito poco top.
2: Ma principe, ci conosciamo da tanto tanto tempo. Sa che si può fidare di me. Come quella volta che io mi stavo facendo una sega spiando sua madre che cagava e lei mi ha coperto senza rivelare che mi sono pulito sulla tenda della sala del trono.
0: Che piccolo schifoso che sei. Mi ero dimenticato di quella volta. Ma perché poi ti piace così tanto spiare mia madre che fa la cacca? Non lo capisco proprio.
2: Vede, principe, ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Quindi se a me piace fare il guardone non ci trovo nulla di male. Io le voglio bene perché non mi ha mai giudicato per le mie piccole perversioni.
0: Parole sante, Orco. Parole sante. Sento che posso fidarmi di te. Ho deciso di condividere con te il mio segreto. Ma solo se prometterai di non rivelarlo a nessuno. Nemmeno sotto tortura, nemmeno se ti costringessero a vedere una sfilata di vestiti comprati su Temu.
2: Di me si può fidare, principe, io le voglio bene.
0: Allora che sia. Passami il boa rosa di struzzo che tengo nella giberna appesa al porta abiti a forma di unicorno con gli occhi a cuore.
2: Dice questa? Questa dietro il perizoma leopardato vicino alle ciabattine di pelo tigrate?
0: Sì, quello. Passamelo. E non ti spaventare quando mi trasformerò.
2: Come una fortissima sensazione di disagio, principe. Adesso che sto facendo 1+1 e dopo aver visto il poster di Cecchi Paone a torso nudo sopra al letto, comincio a sviluppare una tremenda certezza di alcuni sospetti che mi stavano attanagliando. Che fa, principe? Perché si spoglia?
0: Taci, Orco. E lasciati andare. Per il potere di Gay School. Godi del mio segreto, orcuccio.
2: Ah, mi stai sfracellando gli organi interni.
0: Ehi, ma hai due buchi del sedere?
2: Ah, sì, purtroppo.
0: Wow, allora si fa mattina. Vado a prendere il popper.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: No, allora ascolta, cioè sono qua con Gibba, ti dico solo questo perché alla parola castagnata, no, cioè allora.
2: No, sono aperto, no, Mazzoli, ti dico, allora la mia vita, posso dire una ha avuto una parabola discendente devastante.
3: Ma non è
2: possibile. Cioè io non posso passare dal Club 10 alla castagnata, dal Ferrari, aspetta, dico questa perché sono a pezzi, alla Mini Countryman col cassone.
3: No.
2: Ti dico solo
3: che questa parola, la castagnata, ha riunito le forze mie di Gibba. In questo momento siamo migliorissimi amici.
4: No, non esagerare.
3: Carissimi amici.
4: Io sono il tuo migliorissimo amico, però amico.
3: No, amico, aiutami. Io sono il tuo migliorissimo amico.
4: Ma tu perché gli hai risposto il primo giorno? Te l'avevo detto che sarebbe stato.
2: Ma allora ti dico, mi ha chiamato 7643
4: ma tu perché mi hai chiesto a me l'autorizzazione per rispondere, scusa?
2: Amico, perché senza la tua non le rispondo io. Zero. Ma allora ti dico, mi ha chiamato anche ieri che avevo il gatto sotto i ferri.
3: Ah, come sta il gatto? Come sta?
2: Ancora vivo.
3: Dai, te l'ho detto.
2: Quante vite c'ha? Più di te?
4: Sette, cioè? Amico, sette.
2: Più di Mazzoli, quindi.
3: No, ne ho più.
2: Ma a Miami sono caduti grattacieli, COVID, turbolenza, niente.
4: Tra l'altro Miami bene, ho letto sul giornale, eh? Bella cittadina è diventata,
2: sì,
4: lì.
2: Bella, tranquilla,
4: South Beach è diventata 5. Proprio.
3: Ma non capite un cazzo. Non parlate perché leggete il Corriere dei Piccoli, per favore, dai, su.
2: A quarto Miami.
3: Ascolta, ieri sono andato a farmi un giro qua in centro a Milano. Mi sentivo uno straniero, parlano tutti un'altra lingua qua.
4: A Miami la parlano da sempre un'altra lingua.
2: Mazzoli, hai comprato a casa a Bucci Miami, dai.
3: Che Bucci Miami?
2: A Bucci Miami.
4: Amico, scusa, gli puoi chiedere com'è andato il suo corso di salsa e merengue che ha fatto quando è andato al mare quest'estate?
3: Ma chi?
4: Quel posto lì.
2: Salsa e merengue.
3: Ma sì. Quando? Sì. Chi? Chi?
2: No, vabbè, allora Mazzoli, aspetta, no, la tua vacanza di quest'estate.
4: All inclusive la fa.
2: Siamo ammazzati dalle Costa Crociere. Cioè, hai messo lì quattro cartonati, una col T-Rex che non ci stava neanche dentro il cartonato, perché sul T-Rex è larga.
3: Sul T-Rex sai che tocchi un tasto dolente lì, purtroppo ti devo dare ragione perché la odio proprio, è una roba.
2: No, vabbè, ma
3: stamattina devo andare in ufficio, abbiamo una macchina sola qua a Milano.
2: Ma te ha sbadigliato sfiatando anche.
3: Sì, poi scorreggia tutto il giorno.
2: Ma quanto,
3: no?
2: Sfiata poi,
3: ma poi tutta contenta e ride anche, come se fosse una roba sexy, capito? Cioè, poi mi dice, facciamo qualcosa con sto culo tutto flacido.
2: L'hai già messo il pannone, quello degli anziani, per

0: però, faccia, però, come faccia.
1: Però Gigi, però.
0: Ma è, aspetta, ma è fluida?
1: No,
0: è se fosse fluida.
1: No, non è fluida.
2: Scusa, amico, ma noi non, scusami, amico, ma noi non possiamo, voglio dire, c'è il DDL Zan, no? Mm-hmm. Ok. Noi non possiamo fare il DDL Zan Zan, cioè nel senso che.
0: Ma guarda, ma posso dirti, guarda, il DDL Zan me lo facevano fare a me. Era semplicissimo.
1: E lo facevi? Cosa facevi?
2: Vai, dici la tua ricetta, dici il tuo ricettario.
0: Senza star lì a impelagarci con 8000 categorie, ci sono tre categorie. Vai. L'uomo, io, ovviamente, donne, tante, per me, e poi c'è l'ultima categoria.
1: Aia.
0: Quale? È l'ultima. C'è la terza.
2: Quale, amico?
0: Mazzoli.
1: Che categoria? Che categoria è?
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Aiutami, aiutami, tata scala!
6: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di un'altra cosa con la crisi.
1: Ma porca. Skywalker!
6: Skywalker! Skywalker!
5: Aiutami, tata Skywalker!
4: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
4: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: Due ore dopo.

0: Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
1: Non verrò mai, muori!
0: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
1: No!
0: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Lasciami patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
1: No!
3: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
3: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
0: figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
2: Allora, si presenti un attimo la direzione. Lei è?
3: Ma in realtà, cioè...
2: Perfetto, benissimo, signor realtà. Adesso chiamiamo un negozio, va bene?
3: No, mi chiamo Marco Mazzoli, cioè dovrebbe conoscermi, insomma.
2: Silenzio, adesso iniziamo.
3: Faccio la radio da...
4: Adesso chiamiamo il concessionario della Porsche.
2: Vuoi comprare l'ultimo modello, vai!
5: Centro Porsche.
2: Allora, mentre parli devi dirgli che devi dare dentro un appunto del 92.
6: Sì, pronto, buongiorno, sono...
3: Sì, buongiorno, sono Marco. Senta, chiamo buongiorno perché sono interessato a una 992.
6: Sì, sì. Quale versione?
3: Ma
2: la più potente.
3: La più potente che ha, insomma. Mi piacerebbe la turbo, so che è difficile trovarle. Okay. Vorrei un pronto consegna. Senta, io avrei una macchina da dare dentro. Una Fiat Punto del 97.
6: Beh, sì. Sì.
2: Ricomincia da
6: sì,
2: capo.
6: Possiamo prenderla indietro tranquillamente, senza problemi.
2: Uh-huh. Con pronto?
6: Ci servono magari
3: pronto?
6: Qualche...
3: Pronto? Pronto? Sì, salve, sono Marco. Sono sì interessato a comprare una 992 Turbo.
6: Mazzoli, basta.
3: Ha sgamato.
0: Gli stagisti.
4: È sempre un concessionario, un po' più generico.
3: Che macchina devo ordinare?
4: La più costosa.
7: Buonasera, sono Pilla.
3: Sì, salve, sono Marco. Dovrei acquistare
2: che
3: un...
2: voce da troia.
3: Lei ha una voce da troia, gliel'ha mai detto?
2: Bravo, così bisogna fare.
0: Gli stagisti.
7: Concessionario.
3: Sì, mi scusi, è che io...
2: Devi urlare.
3: Ho la sindrome di Tourette. Porco... Pronto?
0: Gli stagisti.
8: Avanti il prossimo. Ti chiami Armanda?
9: No, Armanda era per...
8: Armanda, iniziamo.
2: Allora, senti bene, adesso chiamiamo un negozio di strumenti musicali, ok?
9: Mio
2: vuoi
9: pane
2: comprare un pianoforte a coda?
9: Benissimo, il mio pane, sono diplomato.
2: Sì, va bene, okay. Mettitelo nel culo. Beh, il pane.
9: Come no?
10: Sì, da martedì a sabato.
11: Pronto?
9: Sì, pronto?
11: Sì, pronto, buonasera.
9: Buonasera anche a lei. Senta, io la chiamavo perché volevo delle informazioni per acquistare un pianoforte a coda.
11: Sì, allora, ha già in mente qualcosa?
9: No, guardi.
11: Un nuovo usato?
2: Fai il verso del gorilla!
9: Usato.
11: Ok, a che livello lo cerca?
9: Non ho capito, mi scusi.
11: A che livello lo cerca? Cioè, principiante o già suona?
9: No, già suono, io sono diplomato in conservatorio.
11: Ah, ok. Beh, allora conviene, abbiamo dei pianoforti tipo anche uno Yamaha il C3, il 186,
9: sì,
11: usato, sì. Se no c'è adesso disponibile anche qualcosa di più corto, tipo il G1.
9: Sì.
8: Però io ho un problema, sono daltonico.
11: Il laboratorio.
2: Voglio tutti i tasti bianchi.
11: Uno.
9: Senta, io però appunto la chiamo perché ho un problema, io soffro di daltonismo. E quindi non distingo i tasti bianchi dai tasti neri. Sarebbe possibile averlo con tutti i tasti bianchi?
11: Purtroppo no. Non siamo noi che possiamo cambiare.
2: Vai, Tarzan!
11: Questo...
9: Non si possono avere i tasti bianchi?
11: No, mi spiace. No.
8: Sono molto duri i tasti?
9: Senta, la tastiera com'è? Rigida, pesata, sono molto duri.
8: Perché io sono col cazzo.
11: I tasti sono i tasti di un pianoforte.
2: E che a me piacerebbe proprio le cappellate forti, eh?
9: Perché io ho questa tecnica particolare che suono col cazzo. Dai, con le cappellate. Cappellate.
2: Vai, gorilla!
0: Bravo! Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a calamità per fiche! Centrale a calamità per fiche! Rapina in corso fra la settima e via dell'Amante di Pippo Palmieri. Intervenire, calamità per fiche.
2: Calamità per le fighe a centrale, ricevuto. Mi dirigo col cazzo dritto sul posto.
1: Io te vorrei sul frigorifero, te vorrei sullo sportello, proprio, calamità per fighe. Centrale a drago miliardario! Centrale a drago miliardario! Segnalato la rissa fra la quindicesima e via dei Gerbiatti con disturbi alimentari. Carmi sul posto, grazie.
3: Drago miliardario a centrale, un attimo che sto contando i dobloni d'oro e sarò lì in due minuti.
1: Dove cazzo ci paghi i dobloni d'oro? Al tabaccaio, buh. Centrale a gargarismo anale! Centrale a gargarismo anale! Mi ricevi il gargarismo anale, passo!
4: Gargarismo anale a centrale, sì, purtroppo ti ricevo. Ti è arrivata la lettera del sindacato? Articolo 7,2. I nomi in codice degli agenti non devono essere lesivi alla dignità personale. Passo.
1: Ma vedi sto sacco di merda che mi ha mandato la CGL. Centrale, a me chiamo a sangue tu madre. Centrale, a me chiamo a sangue tu madre. Ricevuto il messaggio dal sindacato. Me chiamo a sangue tu madre, la zoccola struzza. Cercherò di fare il possibile per non ledere la tua dignità del lavoratore. Me chiamo a sangue tu madre. Passo.
4: Ok, ma non mi sembra che tu ti stia impegnando molto, però. Passo.
1: Non è retrattivo, questi ormai li avevo stampati. Ce n'ho una pila alta così. Comunque d'accordo, ti propongo un patto. Me chiamo a sangue tu madre. Se riuscirai ad arrestare El Gringo Mandingo, potrai sceglierti i nomi in codice da solo per un anno intero, va bene, passo?
4: Davvero? Affare fatto! Chi sarebbe questo El Gringo Mandingo? Passo!
1: Che sconsiderato! El Gringo Mandingo è il pistolero più veloce della città, mi chiama sangue tu madre! Dicono che sei in grado di spararti al cuore e buttartelo contemporaneamente al culo prima che tu riesca a mettere mano alla pistola, dicono. Passo.
4: Andiamo bene. E come faccio a trovarlo? Passo.
1: Ma è facilissimo. Il Gringo Mandingo bazzica spesso al poliziotto sfonnato, un saloon poco fuori città. Se te sbrighi riesci ad arrivarci prima degli usura. Mi chiamo a sangue tu madre. Passo, passo.
4: Ok, mi dirigo sul posto. Passo.
1: Porta pure la vasella. Centrale a starnuto de diarrea. Centrale a starnuto de diarrea, qual è la tua posizione, starnuto de diarrea? Passo.
4: Sono appena entrato al poliziotto sfondato, centrale. Ci sono diversi tipi loschi, come faccio a capire chi è questo El Gringo Mandingo? Passo.
1: Ma è molto semplice, starnuto de diarrea. El Gringo Mandingo è quello che ha la pistola più grossa. Mi pare ovvio, passo.
4: Ah, ok, credo di averlo trovato. Mani in alto, El Gringo Mandingo! Sei in arresto, arrenditi!
5: Davvero? Altrimenti cosa succede?
1: Coso, digli che gli fai saltare il cervello, digli, passo!
4: Ok, non mi lasci altra scelta. Conto fino a tre. Uno. Due.
1: Scusa Tango Lesbo, si è sentita una gran confusione, non abbiamo capito cos'è successo. Non è che ci vuoi fare replay da scena?
5: Ma certo, centrale, lo preferisci in MOV o in MP4?
1: Mandamela in VOV, così brindiamo. Rinculatelo. Ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia.
4: Sa di pesca.
6: Radio 105.

0: Caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata ad arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare. Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Lo prendo come un sì.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali.
1: Non sono occhiali, sono le tue dita. Ma che puzza!
0: Scusa, mi sono cagato addosso dalla paura. Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco, che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. PS, so che non dovrei dirlo, Ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande?
2: Sì, una buttata domanda, sì.
3: Upa!
2: Chi è Pupa?
3: Upa, ci sono domande, una sorta, la zoccola,
2: clare. Adesso c'è mamma, non è butta, non è zoccola.
3: Bacchine? Fece le bacchine,
2: tu? Tu fece le bacchine?
3: Tramone?
2: Tu fece le bacchine, bastardo infame.
3: Chi de c'è?
2: Tu fai bacchini, bastardo infame.
3: Chi de c'è, sapatata? Chi de c'è? Ula. Upa!
2: Sai che sei barese, si non fica da butta, non bastardo infame.
3: La mangia la cazzo, tu?
2: Mamma te la mangia la pizza.
3: Do cavè? Lava culo do cavedre?
2: E facevo da buttare la mamma, la picchia un culo.
3: C'è do?
2: Tu? O ci bucchino tu?
3: Tremon. Cla zoccola da mamma. Gula ci da straviva.
1: I puglieni.
3: Upa!
4: O persona da mamma tu.
3: Do papa tu pur?
4: È pur da tanto.
3: Cite!
4: Che cazzo sì!
3: Cite è morta viva? Lo mangio lo cazzo tu!
4: No, un cazzo tu mangi tu!
3: Si strunzo! La fa!
4: La faccio
3: la bocchina! Gula ma!
4: A mamma c'è quella troia!
3: Gula so!
4: A sord quella zoccola.
3: Gula pa?
4: A patte quelli carnuti.
3: Gula canè.
4: Canate quelli grandissimi del marchione.
3: Lo mangio la sussuzza di caved.
4: No, non mi piace la carne. Comunque questa la puoi mettere tutto quanto in culo.
3: Un orange strabifo.
4: Veramente?
3: Beh, manna?
4: Mannaggia la zoccola miseria.
3: Mannaggia. Sciacla socla bucner di me!
4: Che troia! Mamma tu guarda la troia, puttone!
3: Bucner, socla! Upa! Giuna! Lala! Rin! Tu sorda!
1: I puglieni!
2: Pronto?
3: Un paccione di mamma, che cazzo!
2: Un paccione di sorda, se la bucchina di merda!
3: Cornuto!
2: Pronto, Michè!
3: Sei un figlio Riccardo, tu?
2: Michè!
3: Gula, mamma! Assorto pure,
2: che cazzo! Gula, assorto, mamma!
3: Che se lo mangia lo cazzo, mamma!
2: Assorto, mamma, se mangia lo cazzo!
3: Ma cola, sei stata a Cirignula?
2: Oh, io sono Foggi!
3: Lo fa la Tremone?
2: Tu è sorto!
3: Da strunz! C'è don?
2: Michè!
3: Upa! Gula!
2: Cula mamma!
3: Sorto pura!
2: Sorte mamma!
3: Mo cacci te morto!
2: Miche!
3: Mo cacci te viva!
2: Miche, sei tu, Miche!
3: Mo cacci te stramuerto!
2: Ma mo cacci c'è te straviva, mo cassordo!
3: Gula mamma!
2: Gula mamma!
3: Canetto, faccio un bocchino!
2: Miche, va a fare un culo, va!
3: Tu è sordo! Mo mangio il cazzo!
2: Che la buchina!
3: Ti piace l'ambaciuno?
2: No, ti piace lo cazzo in culo?
3: Ti faccio la sassazza di caved? Umbert, ma ti ha il culo aperto?
2: Fammelo tramau!
3: Vincenzina! Ma faccio un bocchino! Mok! Mok! Upa ciona! Upa ciona! Upa ciona! Lala! Lala trina!
2: Che?
3: Lala!
2: Perché?
3: Ngula! Mamma!
2: Ngula mamma! Perché?
3: Sorta paura!
2: E zietta pura!
3: Si strunz tu!
2: Miche, sei tu, miche!
3: Ngula! Mamma!
2: Ma grazietta!
3: A sorta pura!
2: A mamma tua!
3: Cornuta! Cornuta!
2: Cornuta tu e quando ne viene!
3: Ma faccio una bocchina!
2: Michele sei uno strunz!
3: Tu compri l'alfetta, te ne vai a molfetta!
2: Michele, mi senti, Michele?
3: Gul, gul, gul, gul, mamma tua!
2: Gul, mamma tua!
3: A sorta che devi uscire!
2: Grazietta pura!
3: Mangialo, mangialo, cazzo!
2: Ci roba a cianca!
3: Trimone, merda!
2: Mica sei un trimone, sì, tu! Ci scherzi a me!
3: Sciacculo cazzo!
2: Mica, vaffanculo!
3: Lava a culo di pecora! Sciacculo cazzo, tu!
2: Mica sei un rione!
3: Ci cazziamo che? Ci cazziamo che? Cazzo conosci? Ce lo conosci a
2: cus? Mica, sei tu, mica! Mica tanto da ce lo conosci!
3: Ce lo conosci a cus! Ce lo conosci a cus! Ma!
2: Trombocu!
3: Ma! Ma! Ma!
2: Ma!
3: Ma! Mok! Mok! Mok!
2: Mok a sorda!
3: Babdbur! A mamma che dicesse!
2: Ma fangula mamma!
3: Tu è tutta la razza tu! Ma! Lo mangio lo cazzo! Sorda!
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
3: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton!
4: Bravo!
1: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
3: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
5: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
3: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
6: Ho un'idea io! Che ne dite di Mister Dilatato? Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man, eh?
3: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
6: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
3: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
6: Favorevole.
5: Non mi piace a me.
3: Ano Villano.
6: Favorevole.
5: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
3: Spacca Milano Man.
6: Favorevole.
5: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo.
3: Anti Vulvarin.
6: Favorevole.
5: Piace la figa.
3: Capitan Scacciafregna.
6: Favorevole.
5: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
6: Favorevole.
7: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
5: Ok.
3: Super Diarrea.
6: Bello. Contrario.
5: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
7: adesso in borghese.
3: Vabbè. Iperstuprato.
6: Favorevole.
5: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
3: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
5: È figa, che sfiga però, dai.
8: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
3: In che senso, Capitana Americchione?
8: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente. Ma insomma, parli l'italiano o no?
3: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
9: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
3: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
5: Sì, anch'io non lo sopporto.
3: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
5: No, aspetta un attimo, io non penso. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
3: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus?
5: No, Super Ictus non viene.
3: Come mai?
5: Guardalo. Credo che sia nel momento dei superpoteri.
3: Ok, tu, Super qualcosa, vai con Capitan Americchione a combattere Busanos. Buona fortuna!
5: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americchione si preoccupi dei culattoni?
3: Niente da fare! Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti interni disegnati da Giugiaro. Tu, Super qualcosa, prendi pure quella là, più piccola.
5: Figa, un motorino.
3: Oh, che storie! Ci rivediamo qui a fine battaglia! Buona fortuna!
1: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte, Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta. Mentre dall'altra parte, la super comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo. E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile.
3: Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
6: Non riesco a parlare e a camminare, super coso, Iron Pen, sto male.
3: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
6: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
6: Bravo, alito! Alito!
3: Alito! Alito di cazzo! Alito di cazzo!
8: Discorso, discorso, ma voltato dall'altra parte. Discorso, discorso. Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
6: Posso andare a lavare i denti? Mi sento a mio agio.
3: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
6: Ce la faccio, regista, non ce la faccio.
0: Se no, a me non mi parla, che già mi stanno aggredì i gatti. Alito dall'altra parte.
6: Ho capito, però dai.
0: Oh, buono, amico. Voglio.
6: Sono venuto per fare la
0: comparsa. Ti hai rottato i gatti.
6: Ho capito, ma dove lei, Iron Man, cosa c'è? Devo fare le quinte. Sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'ho una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
0: Eh no, c'è i gatti che mi stanno proiettando.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolo, la nuova fango te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the Zeus
2: Tamarri. In questo nuovo episodio Massimino e Giovannino hanno deciso di andare in campeggio per ficcare palle in tana, ma hanno bisogno di capire cosa comprare. Tac!
3: Hai detto? Pronto? Vendita robe per il campeggio?
4: Cosa vi interessava?
3: Le attrezzature, informazioni sulla tenda, sul materasso, se ci servono i fornelli, un po', diciamo che
4: no,
3: è una...
4: Sto parlando!
3: Che cazzo fai? Parli prima di me, ti devo parlare io prima. Pezzo di scemo, ma pensate. Stavo dicendo che volevo sapere un po' di informazioni sulla tenda. Ma pensate sto coglione maleducato di merda che ha chiuso il telefono.
5: Ma sono proprio arroganti.
3: Ma non ti fanno neanche parlare, sti cazzo di... Ma come cazzo poi si permettono qua? Già ti danno gli ordini prima ancora di parlare.
5: Mica sei canzone di merda.
3: Allora, intanto hai un'attesa proprio che è una merda per una canzone orribile. Poi per il resto la segreteria, un'ora e mezza con i numeri. Vorrei parlare con qualcuno.
4: Di chi è lei, mi scusi?
3: Sono Giovannino, volevo delle informazioni per acquistare dei prodotti per andare in campeggio.
4: Può andare sul nostro sito.
3: Che cazzo me ne vado sul sito? T'ho chiamato, non me lo puoi dire tu. Ma pensa a te, non avete voglia più di fare un cazzo. Che cazzo fai, oh? Rispondi, scemo.
6: Buonasera.
3: Salve, come sta? Tutto bene?
6: Abbastanza bene, grazie. Lei?
3: Bene, bene, bene. Ho chiamato che so che lei è un professionista per queste cose. Mi hanno detto che di chiamare lei per le informazioni sul campeggio, sulle tende, su tutto ciò che serve per andare a farsi una bella vacanza.
6: E... Ha mai pensato a un B&B oppure un hotel?
3: Ma tu hai mai pensato di farti i cazzi tuoi? Non ho capito che devi decidere tu dove devo andare io in vacanza. Ci voglio andare in campeggio, non ho capito. Ha chiuso, cagasotto di merda!
5: Sai Giovannino che è proprio come ti poni tu a me piace. Perché tu sei educato.
3: Lo so che sono educato.
5: Io non ce la faccio a essere così educato con la gente scostumata.
3: Dovrei cominciare a essere forse un po' più volgare.
5: Sei un po' più diretto perché ti fai sottomettere.
3: Hai ragione.
2: Tamarri.
7: Pronto?
5: Sei cinese? Sono Massimino di Quarto, spettacolo. Chiamavo per sapere, siccome mi devo... Sto parlando, non respirare fortissimo, mi ansi. Siccome devo fare per la prima... Devo fare per la prima volta campeggio, no? Che mi hanno invitato i miei amici scasciati, perché almeno... Cioè, l'ultima volta siamo andati in albergo, ma ci hanno denunciato, perché abbiamo praticamente staccato le porte con i morsi, tutti i fatti proprio di bam. Allora, non ho mai fatto campeggio nella mia esistenza, perché mi fa schifo cacare per terra, roba di mosche, no?
7: Ma non si cacca mica per terra.
5: Ah, dove si caca?
7: Nei gabinetti. Insomma, vabbè, non importa. Comunque,
5: dammi informazioni, sto parlando. Dammi informazioni che non so. Quindi cosa mi serve? La tenda? Che risposta è?
7: Sacco materassino.
5: Tenda, quanti posti c'è la tenda?
7: Fino a 6.
5: Fino a 6 posti, minchia, una stalla, non è una tenda. Perfetto, quindi tenda, ce l'hai, non so, tipo qualcosa per sparare agli animali molesti?
7: Non ho più niente. Coltellini, se vuoi.
5: 40 centimetri almeno, spero.
7: No.
5: E per le zanzare che sto parlando. Per le zanzare che cosa devo ultimare nella mia competizione qua?
7: Direi lo spray classico al can, o allora qualcosa per le zecche anche.
5: Ah, perché ci sono le zecche che si attaccano ai cazzi, ho capito, la situazione si impenna di brutto, va bene, dai. Allora, secondo te quanto spendo per tutta sta roba qua, proprio da neofitissimi?
7: Lì dipende che tipologia di tenda si vuole intanto.
5: Cioè una tenda, ma una roba da sultano del Brunei.
7: Allora, una tendina piccola facciamo da 3 posti.
5: Fai anche 4, metti che becco 2 puttane.
7: Va bene, allora stiamo su 200 euro. Poi mettiamo un materassino, un espanso.
5: L'espanso com'è? Ma si chiava bene sull'espanso?
7: No, è sottile, fa mal di schiena.
5: No, ma io devo stare. Però la pecorina si spacca le ginocchia se becca una bastarda tipo una tedesca. Così.
7: Allora bisogna prendere, investire in un materassino più comodo, però costano, dipende.
5: Tipo quando?
7: Che cazzo me ne frega? Poi ci sono quelli che si gonfiano, bisogna avere la pompa per gonfiarli. Quindi
5: è proprio quelli voglio, perché mi devono fare le pompe, capito? Quindi deve essere una
7: pompa. E allora ti devi prendere un anche un qualcosa, un gonfiatore.
5: Ah no, forse viene una mia amica che si chiama Evelina, che lei proprio ce lo ciuccia a tutti quando siamo in campeggio, quindi magari.
7: E poi c'è un sacco pelo, lì dipende dove vuoi andare, si parte dai 20 euro in su e siamo a 270 euro.
5: Minchia, da 20 a 170 euro, praticamente uno è un foglio di carta e l'altro che cazzo è un matrimoniale della
7: Indesit. No, in totale, ti ho fatto il conto totale, tenda, materassino, sacco a pelo.
5: Ok, ce l'avete tipo qualcosa per nascondere la pistola? Dentro il sacco?
7: Sì, ma okay. Sì. Quelle cose lì sì ci sono.
5: Ah, ok, va bene, dai. Sto arrivando! Vengo da te allora, ce l'hai il parcheggio?
7: Ti aspetto.
5: Va bene, bravo! Arrivo, porco due.
7: Vieni, ti aspetto. Ah!

0: caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa di soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: Allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Jean-Pierre-Pot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori! Aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego!
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce il sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare e frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si sfaceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho sb***o!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: E cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma debbo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: E cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao! Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Sempre bello questo scherzo. Tac!
3: Centro estetico, buonasera.
4: Ai, ai, ai! Sono Massimi di Quarto. Voi rifate le unghie? Era una domanda semplice. Ma guarda sta richiamala.
1: Tamarri.
3: Buongiorno, sono...
5: Cretina!
3: Pronto?
5: Un'informazione, gentilmente.
3: Sì.
5: Volevo chiedere se c'è la possibilità di modificare un'unghia sola della mano, il mignolo in particolare. Se si può.
3: Allora, io sono tutta piena fino al 29:30, non ho più assolutamente nulla.
5: Ma com'è che io sto chiamando, siete tutte piene, queste che cazzo fa? Solo le unghie le donne si fanno. Ma pensate sta cretina, sapevo che era cretina.
4: C'hai ragione che era una cretina.
5: La cretina.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Unghiaia, sei l'unghiaia?
3: Non la riesco a capire però.
4: Fai l'unghie tu, l'unghia?
3: Sì, l'unghia, dei piedi?
4: No, delle mani. Lo so che è una richiesta strana, ti

0: che cercavo quella che fa le rifà le unghie, nel senso che io devo ricostruire, nel senso ce l'ho l'unghia, ne volevo una da appoggiare sopra lunga nel mignolo.
1: No.
0: E allora
1: no.
0: Vedi che sei cretina, te lo sapevo.
1: Infatti.
0: Va bene.
1: Mi sa che l'altra cretina è un'altra via. Vabbè. Non sono io.
0: Ti saluto.
1: Grazie.
0: Ciao cretina.
1: Vale.
0: Ciao grande.
2: Tamarri.
3: Estetica, buongiorno.
4: Uè, zoccola! Sì. Pronto?
3: Pronto?
4: Oh! Uè, zoccola! Sono Massimo di quarto, com'è? T'è a posto? Pronto? Oh!
0: Sto male!
2: Tamarri!
3: Pronto?
4: Pronto? È l'unghiaia estrema?
3: Sì, cosa?
4: Ah, meno male. No, sto cercando quella che mi fa la ricostruzione di un unghio che è lungo. Un unghio lungo.
3: Tanto le dico già che al momento noi per le unghie siamo piene, quindi non riusciamo a inserire nessuno, anche solo per un dito, per dirle. Le uniche tecniche che sono piene, quindi non ho più posto.
4: Piene fino a quando? Fino a Natale dell'anno prossimo? Cioè non c'è un buco di spazio?
3: Abbiamo le clienti fisse che vengono ogni 3-4 settimane, quindi non
4: niente,
3: riusciamo a inserire nuovi clienti.
4: Basta, sono abbonate, praticamente voi non prenderete mai più nessun cliente, finita.
3: Fino a quando una cliente fissa non viene più da noi, no.
4: Proprio un affezionamento devastante proprio avete le vostre clienti, siete una bravura incredibile proprio. Avete bloccato proprio... Non se ne parla proprio di espansione del business. Potrei essere il Mullah Omar miliardario, non ne frega un cazzo. Meglio fare un'unghia a 20.000 lire a una cristiana che viene là tutte le settimane. Fantastico, proprio. Non avete neanche idea dell'ABC del business. È meravigliosa sta cosa. Va bene, senti, marketing zero. Ti saluto, anzi, con una mezza vaffanculo, va.
3: Grazie, gentilissimo.
4: Figurati, te le tue quattro clienti scassate. Ma guarda questa, oh, che personaggio.
2: Tamarri.
3: Buongiorno.
0: Uè, zoccolona! Ci sei? Pronto?
3: Sì, pronto.
0: Ciao, senti, un'informazione. Voi fate l'allungamento anche delle unghie? Anche se sono uomo.
3: Sì, scusa. Ma tu mi hai detto zoccolona o sbaglio?
0: Io? Sì, scusa.
3: Ma tu mi hai detto zoccolona o sbaglio?
0: Io? Ma dove ho chiamato, scusa?
3: Hai chiamato un 331?
0: No, il tuo numero, è la zona. Dove ho chiamato? Dov'è
3: Torino,
0: che...
3: Citturin.
0: Ah, Torino sei?
3: Sì,
0: dove sono a Milano io.
3: No, mi spiace, cercate una Milano.
0: No, ci incontriamo a Vercelli. Yeah, hai capito che è un secondo proprio. Senti, ma se ti offro una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, che ne pensi?
3: Se mi offri una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina io e te?
0: Minchia, una cosa proprio come una volta di spaccati.
3: Posso chiedere anche a mio marito se vuole venire, così facciamo una cosa a tre.
0: Ciao Granda! Ciao Granda! Ciao, sei il numero uno, ciao. Yeah.
2: Tamarri!
5: C'è in prestitica, buonasera, sono Amy.
4: Uè, zoccola!
6: La puntata non finisce qui perché i Tamarri sono ancora alla ricerca di una unghiaia. Torniamo settimana prossima, tunz tunz tunz e ta...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
2: Tu su chi cazzi?
3: Pronto?
2: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma ti come ti chiami, fiol della troia?
4: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
2: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
3: Ma cosa vuoi, faccia da merda, troia di... Ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, te la sghiccio!
2: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Il suo nome in codice è ipertensione.
3: Stronzo di merda, c***o di una puttana, chi è che te sei?
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma te sei una faccia di merda, dimmi chi che vai qua a trovarmi, lei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai il coraggio, dato che telefoni. Dai, vai dire faccia da merda, guarda, perché non vieni a trovarmi, no?
2: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
3: ma
2: ti sbito il cranio.
3: Ma vieni a trovarmi, che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: Ma perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldra...

0: cola impestato.
1: Come ma ti chiami?
0: Mi ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni. C'hai il coraggio?
1: Strangolati da solo!
0: Ma c'hai il coraggio di venire a trovarmi?
1: Tu su chi cazzi?
0: C'hai il coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
1: Sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
0: No, vieni a casa a trovarmi, che ti schiaccio come un insetto, vieni!
1: Ah! Brutto sacco vieni di merda! Io ti metto sotto,
0: te,
1: ti farò il culo
0: merda,
1: così!
0: Se. Vieni, oh, a parte il fatto c'è una cosa che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento!
1: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Come ti chiami, faccia di merda?
0: Quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto!
1: Come ti chiami, faccia di merda?
0: No, te sei faccia di merda! Ma grandissimo!
1: Le domande
0: ma perché non vieni a trovarmi invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
1: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
0: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto!
1: Le
0: che
1: domande
0: non telefoni più in giro, Teno!
1: Le vieni domande le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
0: Ma pagliaccio di una merdaccia! Di una merdaccia di un figlio di puttana!
1: Ah!
2: Full Metal Jacket, Full Metal Jacket.
3: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo.
4: Nina.
2: This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
2: This is a zoo.
4: Nina.
2: This is a zoo.
4: Peterlizia.
2: Vai dai.
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
7: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Mazzate, oh, ormai mi è beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non ti fa un culo,
1: No.

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e sei i coglioni. Mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
0: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
0: Tanto tempo che mi vuoi fare un bambino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Per fare chi? Un bambino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
0: Testa di cazzo.
3: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo.
3: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Sei un delinquente.
1: Sei un droide.
3: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
3: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
3: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
3: Chi sei, di c***a? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
3: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
3: Sì, sei un grande figlio di puttana, tutti.
1: No.
3: Sei un delinquente.
1: No.
3: Ma dimmi chi sei.
1: No.
3: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
3: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
3: Ma fanculo, figlio di puttana, troia, disgraziato.
4: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
5: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
4: Cercavano di ucciderlo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: No, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni, quando è che mi faccia domani.
1: No.
0: Non come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa? Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Sì.

0: Wonderland. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Tamarri.
7: Ciao. Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Peccato sia vecchio ora, sennò mi sarei spaccato anch'io. Tac.
8: Cazzo. Buonasera.
9: Pronto?
8: Pronto.
9: Mi senti, signora?
8: Sì, chi è?
9: Un'informazione, le spiego. Praticamente io volevo chiedere se c'è la possibilità di avere un'unghia lunghissima. Cioè lunga proprio, la più lunga che ha. Quant'è la più lunga che può montarmi sul mignolo?
8: Un secondo, dai, che continuiamo.
9: Sì, sono qua. Sono qua, signora, che aspetto, Mi sente?
8: Sì.
9: Oh! Signora!
8: Sì, sono 3 centimetri e mezzo.
9: 3 centimetri e mezzo. Aspetti che calcolo un attimo perché...
8: Ma mi... su un'unghia sola?
9: Sì, mi serve nel mignolo. Che praticamente devo scendere, mi devo entrare il dito nella busta e tirare su. Cioè l'unghia da pippata, capito? Cioè deve essere una roba bella, stilosa. Pronto? Ma pensate sta cogliona che ha chiuso.
2: Minchia, t'ha fatto pure aspettare, oh,
9: sta bastata.
2: Pure
9: aspettare, ma pensate.
2: Ma guarda che merda.
9: Ma pensate, oh.
6: Tamarri.
2: Oh, Topaia! Pronto?
8: Pronto?
2: Sì, Topaia, senti, voi fate le unghie?
8: No.
2: No, cosa fai? Cosa fai? Scrivi sulla cartina geografica quanto sei...
6: Tamarri.
8: Buonasera, sono Amy.
2: Uè, zoccola! Come stai? Sono Massimini di quarto. C'è lì mia moglie. Au! Pronto!
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
2: Sì, che è la giornata che sto cercando. Voi fate... C'è l'unghiaia estrema? Quella che fa l'allungamento gigantesco?
8: Noi non lo facciamo.
2: Ma che cazzo? Ma dove la trovo un'unghiaia estrema? Che io sto cercando un'unghiaia estrema.
8: Non saprei dirle.
2: Ma esiste sta figura dell'unghiaia estrema? Che io sto andando fuori di testa.
8: Non le so dire.
2: Cazzo ridi che sto cercando l'unghiaia estrema. Sto impazzendo. Devo avere le unghie come i gatti. Devo fare miau, miau. Devo fare, capito? Dammi il numero. Oh. Mi ha messo giù. Bastarda.
6: Tamarri.
10: Pronto?
2: Ehi, zoccola! Sono Massimini di quarto, fate le unghie voi? Unghiaia?
10: Scusa, non ti parlo, scusa.
2: Sono Massimini di quarto, fate le unghie?
10: Sì.
2: Allora, senti, devo fare l'unghia del mignolo. Voi fate quello lungo? Ti spiego, perché devo andare a una festa di squilibrati mentali. Allora, ci facciamo tutti quanti quest'unghia del mignolo di 3-4 cm per prendere la bamba nei sacchetti e pipparla col naso.
10: La fate, non abbiamo la disponibilità per un paio di settimane, non abbiamo un posto.
2: Ma per un'unghia sola?
10: Lavoriamo con gli appuntamenti, l'unghia sola sono un quarto d'ora.
2: Vabbè, cazzo, un quarto d'ora, dai, te lo pago come se fosse una mano intera, dai, è una cosa bella, una festa.
10: No, non è questione di mani intera. Sicuramente, sono sicura che troverà disponibilità.
2: No, guarda, sto chiamando da stamattina, siete tutte piene per fare ste cazze di unghie, non riesco a trovare.
10: Mi dispiace, è così, purtroppo.
2: Oh, te la pago bene, quanto costa? Ti do 200 euro, 300 euro.
10: Il pagamento, io le clienti già.
2: Dica, 300 euro un'unghia, dai, io devo fare sta unghia a serramani, stupenda. Ma devo fare questa unghia, devo farla. Vieni a fare sta cazzo di unghia. Dai, fammi sta unghia, dai, che devo andare alla festa, dai.
10: Devo scappare, arrivederci.
2: Devi scappare, ti stanno inseguendo, sei braccata dai leopardi. Che fantastica sta cosa. Oh, corri, corri, corri che ti acchiappa, vai, vai.
9: Ma pensate, oh, non ce n'è una, non possiamo fare l'unghia, Massimino.
2: Vabbè, andiamo al centro commerciale, che magari o ci fanno l'unghia o facciamo due portafogli e un motorino, dai.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Può bastare?
4: Penso di sì. E ora è pronto il mare e monti.
3: Ma sono dei sassi immersi nelle lacrime.
4: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
3: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
4: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma...
3: Ma
4: è andata a monte! Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
3: Oh, che peccato! Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
4: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
5: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
4: Per il concerto?
5: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
6: Salve!
4: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
6: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei.
4: Sentiamo!
6: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
7: Allevamenti di maiale?
8: Ciao Fernande, come va?
3: Allo Crusca, com'è?
8: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
3: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
8: vanno sempre a monte, quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernande, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
3: A fare cosa?
8: Fare cosa? Fernande, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è il letame, Fernande?
3: Il letame? È una...
8: La merda, Fernande, la merda!
3: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
8: Fernande, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile!
6: Allora, com'è la consistenza?
4: Sembra molto morbida, ma puzza!
6: È per forza! È cacca di maiale! Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra, invece, i maiali sono malati.
4: Vabbè, se proprio devo. E in fin dei conti, non sono il primo cantante famoso che mangia la...
3: Papino, ma che fai?
4: Fernandello! Ma è possibile che riesci sempre a ritrovare... Allora, che ci fai da queste parti?
3: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
4: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io in verità sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
3: Veramente?
4: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo, non la conosci?
3: No, come si chiama?
4: L'Himalaya!
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
5: Tu no, invece.
4: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì. Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando l'anima dove va?
4: Va in cielo.
5: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì, col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Sì, cioè?
4: Non è che puoi entrare,
5: No.
4: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
4: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era?
5: Mm.
4: Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
5: Vabbè.
4: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
5: sì.
4: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
5: Sì.
4: E diciamo, dove ti avvicinare.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
4: è
5: che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono belle. Le macchine?
4: No.
5: No?
4: Ci sono le biciclette.
5: Ah,
4: invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
4: Che bianche.
5: Come ci sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
4: Sono fatte di cazzi.
5: No,
4: sono
5: no,
4: fatte
5: no,
4: di cazzi. Lì in paradiso.
5: Rimuori.
4: Rimuori ancora.
5: No.
4: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Quindi,
4: sì.
5: Ah,
4: e lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
5: no.
4: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
5: Già 10 anni.
4: La donna fa il bambino che c'ha di già.
5: Mica la sponda.
4: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
5: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
4: Vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
4: Lì è più grossa.
5: Ah.
4: Scusi, non è più quella lì,
5: è
4: diciamo.
5: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
4: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
4: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
4: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
5: Ah.
4: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì.
4: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
4: L'inferno è un casino, Elio.
5: Ah.
4: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
6: Addirittura.
4: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
4: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
4: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
4: Contemporaneamente.
5: Ma se non ti scappi.
4: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa succede?
4: Te la fanno leccare.
5: No.
4: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
4: Ci sono due donne.
6: Che
4: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
5: Due controllori.
4: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
4: Niente.
5: Niente.
4: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
4: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
4: È, come si dice, è nell'aria proprio.
6: Tra l'aria,
4: capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
4: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
4: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
4: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
5: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
4: Cazzo.
5: Tutto
4: sei una soava donna.
5: Una soava donna.
4: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
4: non una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
4: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, ho detto etimologia.
4: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo secondo te?
4: A fare in culo, subito, subito adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
7: Benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Caribaldi. Siamo ancora noi che siamo Cenere. Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello bello. Sì, certo. Come no, sicuro. Basta dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di Cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
8: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato, quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
7: L'estate sta finendo. È un anno se ne va. Yeah. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La la la la. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? Inghia.
8: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
7: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao, ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza di mare.
4: Buona, stai ferma, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Già te. Andiamo a vedere.
8: Eh sì. Il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. Il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
7: Inghia, il rubinetto è chiuso!
8: Immediatamente si allarma.
7: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetto maniaci.
8: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
7: Chi c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guardate, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa, mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
8: Il povero Fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi, che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
7: Che? Che sei? India, quante polluate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
8: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
9: stai facendo sei zambognaro? Tu culo a zambogna, no!
8: Non c'è più niente da fare per il fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
9: Ma prima di morire, scusa, ma veramente, non so, mi hanno usato le dita. Ah, che buono l'odore della fica! Muore!
8: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero fragomeno Leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
7: Bene, bravi, che si ciula la fisioterapia e Spagna, che poi zigote! Che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura! Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiano, occhi spaventati.
10: No, non chiama nessuno.
7: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abbate.
11: No, no, no, non sono d'accordo.
7: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
1: Tamarri.
3: Pronto? Materassaia?
4: Come?
3: Materassaio, cioè di materassi. Pronto?
4: Sì?
3: Sì, materassaio, ho chiamato prima ma deve essere caduta la comunicazione.
4: Sì, chi siete?
3: Sì, salve, sono Massimo di Quarto.
4: Sì.
3: Noi
4: sì.
3: Abbiamo una tigre. Questa tigre, sì. Abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire una cuccia per la tigre.
4: Sì, ma quanto deve essere grande prima di tutto?
3: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
4: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
3: Ma
4: questo.
3: Fa anche il rinforzo, cioè, per il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
4: Questo non me lo so dire, purtroppo.
3: No, questo lo dico io.
4: Lei non posso aiutarmi da questo punto di vista.
3: No, lei praticamente la tigre... Ginevra si chiama, femmina. Dorme su un lato.
4: Ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Di quello non so.
3: No, già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli avevo chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
4: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
3: Sì, perché quella comunque caca e pisce dove gli capita, non è che sia. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta, quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, pinghia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna. Ma senti, facciamo così, voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
4: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
3: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
4: Va bene.
3: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
4: Certo.
3: Comunque da tenere non è facilissimo. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Merda! Oh! Sto pazzo! Merda! Non sbaglio nessuno adesso! Vengo alle 5?
1: Tamarri.
5: Pronto, negozio di animali?
6: Sì.
5: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, c'è un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
6: No.
5: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi. Cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
6: Pronto?
5: Pronto? Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Marica Ian? Cogliona? Sei in negozio di animali?
6: Sì, chi parla?
5: Ah, tu hai i giochi per gli animali? In negozio, li tieni un po'?
6: Gli animali?
5: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa piu piu piu? Quello me lo sbrana in un attimo.
6: Comunque tu non stai bene, io adesso vado alla...
5: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
6: Postale, ti denuncio.
5: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
6: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
5: Ma se ti chiamo perché c'ho la uno non può avere la tigre e non ha bisogno, io c'ho bisogno dei pupazzi.
6: No, non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale. Non sei chiaro questo concetto.
5: Che denuncia?
6: Non è un cazzo da fare.
5: Che denuncia sarebbe? Ma hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare? Ma vai a fare. Ma che cazzo?
6: Ho la tigre. Sei uno straffondato di soldi, ma se tu fossi straffondato di soldi Non staresti a perdere tempo al telefono, sei un poveraccio, un povero a sé, capisci?
5: Mamma mia.
6: Sai che
5: mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
6: Io da fare.
5: Ma posso parlare?
6: Se parli in 30 secondi,
5: sì. Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte che mi hai riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci, te la prendi dritta in culo. Due, la tigre io ce l'ho. Tre, ti ho chiesto un'informazione.
6: Allora, io
5: sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette, cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo,
6: no,
5: di Loretta Goggi.
6: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
5: Se sì, sì, vai.
6: Ho la registrazione della telefonata.
5: Vai! Vai, vai, vai. Non vai, vengo continuo, più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo? Non lo vengo più a prendere. Così impari, ma pensa a te. Lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te. Hai capito?
6: Io non vendo pollo.
5: Non c'hai i polli che mordono gli animali.
6: Io non ho polli.
5: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
6: Ma non ho polli.
5: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio
6: ho
5: di animali, sì o no?
6: Non ho polli.
5: Ho
6: ma
5: capito. Ma se
6: polli?
5: Sei rincoglionita non è colpa mia. Ti ho fatto una domanda. Sei un negozio di animali, sì o no?
6: Certo che sì, nel negozio di animali non vende i polli.
5: Oh, scusa.
6: Se non sotto forma di croccantini.
5: Ma ce l'hai il tipo l'osso grosso?
6: E non
5: grosso.
6: Credo che la tigre mangi i croccantini a
5: ma
6: pollo.
5: Se tu tagli i capelli ai barboncini, che cazzo ne sai della tigre? Lo so io che ce l'ho. Ce l'hai le ossa grosse, quelle che sgranocchiano?
6: Sì, ce le ho le ossa grosse, ma non di pollo.
5: Perfetto, allora passo a prenderle magari nel pomeriggio. Vengo a prendere magari un osso o due, va bene?
6: Però sono ti ho detto di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
5: manzo,
6: ho.
5: Manzo
6: grandi per una tigre, come dici tu.
5: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
6: Va bene.
5: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
6: Salve.
5: Salve, grazie. Grazie, salve.
7: Ma che telefonate sta?
5: Da che persona è?
7: Ma lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché eri gentilissima.

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato... Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel c***o e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Sa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Il mio love per Skelly è in serio pericolo per colpa dei suoi amici, che vedono in me una bomba sexy troppo top da invidiare. Come quel Beastman che dopo una cosa di sesso adesso pensa di essere uno dei miei boys. Ma ti sei visto? Ma sei serio?
2: Ehi, mamma!
1: Ah, come sono troppo top con questo completo intimo. Il mio schelluccio andrà via di testa quando mi leverò il panta di pelo. Uffa, che barba, ma non si ha mai un attimo di pace quando si è un principe troppo top. Tutti che mi cercano.
3: Adam, ti disturbo. Sono tuo padre, il re di Eternia.
1: Uffa, Daddy, ma che noia. È già ora di fare le cose dei ricchi di classe.
3: Ewa, se ti riferisci agli incontri reali. Per le relazioni fra regni, direi di no, volevo solo parlarti in privato.
1: Va bene, entra, ma non mi spaventare la mia principessa.
3: Oh, che bella notizia, finalmente. Presentamela, chi è la fortunata? Ma che cazzo è questa piccola merda pelosa?
1: Papi, non essere sgarbato con Priscilla, il mio Pomeranian nano. Lei è la mia principessa.
3: Ma dove cazzo è finita la tigre verde a strisce gialle?
1: Mi meraviglio di te, papi, un re deve essere di buon esempio. Non potevamo tenere un animale selvaggio in cattività. L'ho liberata nel suo habitat, ovviamente.
3: Ma sei impazzito? Ah, quella tigre è una mongolide. Sarà già crepata di fame.
1: Fa parte della selezione naturale. Non è un problema nostro.
3: Oh, giusto, Adam. Ma non sono qui per disquisire sugli animali dei quali decidi di contornarti, ma del tuo futuro come re e della regina che sedrà al tuo fianco, figlio mio. È ora che tu ne cerchi una che ti dia un giorno un figlio, sì, ovviamente maschio.
1: Padre, sai quanto ti ami e ami la nostra casa troppo top, e sai quanto sia cool essere un principe. Ma non l'ho chiesto io. Non ho chiesto io di nascere super macho troppo blondet e con dei pettorali pazzeschi. Non ho chiesto io di essere ricco ricco in modo pazzescamente top.
3: Che cosa vorresti dire, Adam?
1: Che non voglio nessuna moglie e nessun figlio. Io sono già in love, padre. Ho già perso il mio cuore di panna per una persona e sogno di vivere con lei per il resto della mia vita super cool e troppo top.
3: Allora che problema c'è? Sposala. E dai un erede al regno.
1: Pa, non è così semplice, credo che tu non capisca.
3: Ma cosa cazzo c'è da capire, po***o? Devi solo infilargli l'uccello nella f***a e sfornarmi un cazzo di erede.
1: Ma che schifo.
3: Ah, scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam, ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
1: Ma che c'entra la bestemmia?
3: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
1: Lascia stare, non capiresti.
3: Uè, dove vai, testina?

0: dargli l'uccello nella f***a e sfornarmi un cazzo di erede.
1: Ma che schifo!
0: Ah, scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam. Ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
1: Ma che c'entra la bestemmia?
0: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
1: Lascia stare, non capiresti.
0: Uè, dove vai, testina?
1: Amo, sei in casa.
2: Ma che cazzo ho fatto di male nella vita per avere un teschio al posto della faccia ed essere perseguitato da un omosessuale con il potere di far diventare gay chiunque con un boa di struzzo rosa?
1: Amore mio, ho bisogno di te.
2: Ma io non di te, quindi vai via.
1: Il mio papi vuole obbligarmi a fare un figlio con una donna. Che schifo.
2: Ma come che schifo? Checca del cazzo con chi li devi fare i figli con i posacenere.
1: Ovviamente lui non sa che io sono i mamma e non sono solo suo figlio Adam. E quindi non sa del nostro amore.
2: Ma io non ti amo. Non sono il tuo boy come cazzo dici tu. E non sono nemmeno froccio. Mi violenti il culo con il tuo potere magico di gay school e farnetichi senza senso cose su un nostro rapporto amoroso. Pazzo bastardo.
1: Amore mio, grazie. Ora sto meglio e so cosa devo fare. Come sempre sei la mia roccia e la mia ancora di salvezza.
2: Ma ma mi ascolti mentre parlo? Ma vivi in un mondo nella tua testa matta da checca pazza ossigenata di merda?
1: Ma sei proprio birichino, sei incontentabile.
2: A che ti riferisci? Oh no, ci risiamo.
1: Per il potere di Gay School.

0: Ecco.
1: Anche io ti amo, piccolo.
0: Ma non ho detto niente. Lasciami soffrire in pace. Scheletone, dove sei? Beastman, ti prego, aiutami.
2: Oh, cazzo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
1: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
2: E basta, scusa!
3: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
4: No, sei tu che sei stronza, ehi.
3: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
4: Pronto?
5: Come?
4: Stronza.
5: No, avevi sbagliato.
4: Ma sei sbagliato?
5: Sì, avevi sbagliato.
4: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
5: Sì.
4: Chi cerca lei? Chi è? Fanculo, stronza. Ma cosa mi hai telefonato a fare?
6: Mi ha chiamato.
4: Ma io non ti conosco.
6: Ma non chi ti conosci, chi sei?
4: No, sei tu che sei stronza, ehi.
6: No, sei tu che sono sporca a tiene i corni.
4: Ehi.
7: Pronto?
4: Pronto? Pronto?
7: Abra?
4: Pronto?
7: Che dici?
4: Pronto?
7: Abracadabra.
4: Stronza.
7: Vaffanculo, tu e compagnia.
4: Ehi.
7: Sì?
4: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
7: Prima di tutto, dimmi chi sei.
4: Ehi, stronza.
7: Allora, se tu sei capra, io sono toro.
4: Hai sbagliato
7: di coglioni,
4: hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi. Hey.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: No, lei chi è che è?
0: Pronto?
1: Chi cerca lei?
0: Lei chi è?
1: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
0: No, non lo so.
1: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
0: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
1: Ma allora sei stronza allora.
0: Pronto?
1: Ehi, pronto?
0: Chi è?
1: Ma io non ti conosco.
0: Nemmeno io.
1: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
0: No, tu hai sbagliato numero.
1: Ma sei sbagliato.
0: Tu hai telefonato qua.
1: Ma sei sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
0: Ma tu sei scemo.
1: Ehi, stronza.
2: Pronto.
1: Ehi.
2: Qua.
1: Stronza.
2: Due.
1: Pronto?
2: Non ti capisco, chi sei?
1: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
2: La chi cerca?
1: Fanculo, stronza.
2: Cagino, manco.
1: Ma allora sei stronza allora.
2: E tu ci vai anche capito, cosa è inutile.
1: Ma se hai sbagliato numero mi mandi a fanculo a me.
2: Vaffanculo.
1: No, sei tu che sei stronza, ehi.
3: Pronto.
1: Ciao.
3: Chi sei?
1: Ciao.
3: Chi sei?
1: Ciao.
3: Ma mi vuoi dire chi sei?
1: Ehi, stronza, chi cerca lei?
3: Io non cerco nessuno.
1: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
3: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire io?
1: Ma se hai sbagliato, stronza.
3: Ah, cagare, voi.
1: Stronza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Ehi.
1: Chi cerca lei?
4: No, chi cerca lei?
1: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
4: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
1: Cosa mi mandi a fanculo a me?
4: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
1: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fare.
4: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
1: Fanculo,
4: il figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco,
1: fanculo,
4: maledetto, schifoso.
1: Fanculo,
4: ma no, mi dici chi sei.
1: Fanculo,
4: e non ti chiamiamo a disconosciuto, faccia di merda.
1: Ma
4: dimmi chi sei che vengo ti prendo e ti spacco la testa, ti spacco le gambe, il filo di... Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto.
1: Ma sei sbagliato.
4: Dimmi. Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi.
1: Ehi.
4: Dimmi chi sei, dimmi tuo nome e cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti.
1: Ma
4: e ti spacco la testa, non sto più a telefonare testa di cazzo perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
1: Ma allora,
4: vengo a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero e so chi sei.
1: Ma
4: bene,
1: sei sbagliato,
4: non telefonare
1: numero,
4: più.
1: Fanculo, stronza.
4: Non vai a fare in culo.
5: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Sei interessati? wender@105.net.
6: Radio 105.
7: This is a zoo only for you.
5: Zizzagnamen.
8: Zizzagnamen.
9: Zizzagnamen.
10: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
5: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
8: Zizzagnamen.
9: Zizzagnamen.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
11: Zizzagnamen.
12: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
13: Dei zizzagnate, delle.
12: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
14: Cos'è che hai detto, Kitamur?
15: Nuova avventura.
14: Ah.
12: Via, via, verso una nuova avventura, via!
15: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
12: È quello, italianissimo.
15: Allora, verso qualche nuova avventura.
12: Verso qualche nuova avventura!
15: Bravo.
12: No, l'avventura quella lì, no?
15: No.
12: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra l'altro, dai, scendere in zammetto.
11: Zizzagna meme.
6: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
6: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Raccapricciante.
11: Messo? Scusa. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
16: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
15: Ma che puzza.
16: Mi spiace il 7, per favore.
15: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace il 4.
15: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
6: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
6: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
15: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: No, capito, non le allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
15: Se lei non si lava le ascelle.
16: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
16: Ma chi se ne frega.
11: Ma che peste, allora faccio che sbaglio.
6: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
6: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
15: Dai, per favore.
17: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
17: Mi fate entrare, no!
15: Ma lei è Zizzania?
17: Sono Zizzania! Piacere!
15: Facciamolo entrare!
17: Se ne va! Voi andate via!
6: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
15: Ma che puzza!
6: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
17: Lei si sente la puzza di lei?
15: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
11: Maia! Vada fuori, pitone!
6: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
17: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
17: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
15: Grazie Zizzaniamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
17: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
17: No, io non faccio queste cose. Zizzaniamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
17: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
6: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
18: Lo Zoo di 105.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è gioia.
21: Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che due giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate, non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
22: Perché forse non serve a niente.
21: In che senso non serve a niente, dica?
22: E cosa serve, scusa?
21: È un vaccino che serve contro il Covid.
22: Cosa serve? Alla fine qua è tutta una farsa, eh.
21: È tutta una...
22: Vogliono chiudere una nazione.
21: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla, dica?
22: Tutti i politici, colpa vostra.
21: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico. Che cazzo vuole da me, scusi?
22: Come no?
21: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
22: Comunque i vaccini vedrai, tra un po' va via tutto qua.
21: Va via tutto? Che cosa va via?
22: Non tutto, si... tutto.
21: Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, le labbra,
22: niente,
21: che
22: niente, niente.
21: Tutto e niente.
22: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi sì, si torna a lavorare.
21: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come, come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè... Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
22: Sì, salve, comunque, salve,
21: sì, dai, dai, torna dentro i materassi, pazzo di merda.
22: No, puttana. No, non è così.
21: Sì, vivi in una stanza con dei materassi, con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Un attimo. Sentiamo Monica, Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
0: Perché io non intendo di vaccinarmi.
21: Perché lei non si vuole vaccinare, dica?
0: Perché no?
21: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
0: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid, se lo supero bene, se no pazienza.
21: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarlo a persone che magari non lo vogliono.
0: Bah,
21: lei è scienziata, sì?
0: No, io non sono scienziata.
21: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
0: Ma non ha nessuna
21: importanza. Cosa fa? Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
0: Non è che sei vaccinarmi, dov'è il problema?
21: Sì, cioè, il problema è che lei
0: non... fare un vaccino che non voglio fare, cioè.
21: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non vogliono.
0: Abito in un posto, ma assolutamente no, io abito in un posto isolato e sì, non ho bisogno di...
21: È come Annette, lei vive lei con il nonno, il cane, le caprette che fanno no, ciao, però hai il telefono.
0: Ma ascolti,
21: cosa?
0: Cosa mi sta chiamando a fare?
21: No, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisce? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisce?
0: Meno male che si sente migliore, io parlo con... degli ignoranti di merda degli altri.
21: Sì, io parlo con una persona come lei e dico cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisce?
0: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire non è un problema.
21: Quindi lei è una stragista. Quindi lei è una stragista, cioè.
0: Può anche essere.
21: Benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi, ha la tendenza ad alzare la mano?
0: Ascolta, io ho da fare.
21: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica,
0: ma
21: dica.
0: Faccio un pacco di cazzi suoi. Di cosa
21: deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare, se ne va a fanculo. Arrivederci, arrivederci. Sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vagino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vaccino, Gino?
2: Ma neanche per sbaglio.
21: In che senso?
2: Lo fate voi.
21: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
2: Ma chi lo conosce?
21: Che cazzo ride, scusa? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
2: Ma cosa lo faccia lei? Se lo mette sotto il culo l'AstraZeneca, vedrà che ne andrà bene.
21: Se lo facessero i supposti invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
2: Non me ne frotto un cazzo. Che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
21: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
2: No, non mi agito, lei mi fa incazzare lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e sì, mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che cazzo vuole?
21: Ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio, pensi un po', io la odio, la detesto.
2: Vabbè, fanculo.
21: La repello. Ma vada a fanculo lei, che cazzo vuole da me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico.
3: Uè, dime.
21: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via.
3: Faccio tutto, mi basta che mi vaccina.
21: In che senso? In che senso? Cioè, si farebbe niente.
3: Faccio tutto, AstraZeneca,
21: Zeneca, Zeneca.
3: Zeneca.
21: Ma non ha paura che il vaccino.
3: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
21: Sì, ma secondo lei perché invece tanta gente ha paura?
3: Che cazzo mi interessa a me?
21: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad
3: certo,
21: esempio a Treviso è fiero di essere veneto. Sì, che cosa pensa certo, di chi non è veneto?
3: Che è un'altra nazione.
21: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
3: Africa del Nord.
21: Capisco. Quindi dal Po in giù è Africa del Nord.
3: Perché ride lui?
21: No, mi fa molto ridere la sua posizione. Io personalmente sono romano. Quindi, allora, cioè, quindi da Bologna.
3: Africa del Sud.
21: Africa del Sud e Roma, giusto? Certo. E Sudafrica?
3: Sudafrica, ma che se ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
21: Non lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché ad esempio a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
3: Luca, siamo a Padova, no Treviso.
21: Sì, ho capito, ma sempre un'unica nazione siete. Sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
3: Come ignoranti? Ignoranti
21: sì,
3: sarà lui.
21: No, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
3: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signore.
21: Ma Dubai dove si trova secondo la sua cartina?
3: In un posto buono, hai capito?
21: Sì, ma in mezzo ai Bau Bau va lei, scusi.
3: Boh, sì, mi dà il vaccino, brave persone.
21: Ah, quindi c'è. Cioè, ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
3: frega.
21: Cioè,
3: bravo.
21: Non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
3: Bravo.
21: Ma qui scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
3: L'importante è fare il vaccino, no?
21: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
3: Bravo, che arriva.
21: Perfettamente, è tutto molto chiaro. La ringrazio.
3: Bravo.
21: Tante cose.
3: Ci vediamo. Anche a lui.
21: Arrivederci. Anche a lui, anche a lui. Sì, sì. Buca lui e Babalù. Sì, vattene a far culo. Pelù, pelù, e se ne vada a fare in culo pure lei. Arrivederci.
2: No, va a far culo anche
21: dai,
2: a lui.
21: Dai, pelù, pelù, dai, va a far culo Piero Pelù. Dai, dai, rotti coglioni. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca, e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate a fanculo.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi a Eternia è una bella giornata di primavera. Gli alberi sono azzurri, le montagne gialle e il cielo è blu uniforme con le nuvole disegnate a matita. La giornata ideale per un pic gay Nick.
1: Mamma!
2: Hai chiuso le porte del castello con i chiavistelli?
3: Sì, capo.
2: Hai liberato i draghi feroci sparalava?
3: Certo, capo, come da tuoi ordini.
2: Ti sei assicurato di chiudere gli accessi dalle segrete?
3: Quali segrete?
2: Come quali segrete deficiente?
3: Perché abbiamo delle
2: segrete? Sì, animale di merda, è un castello, è ovvio che abbiamo delle segrete.
3: Scusa, capo.
2: Corri immediatamente a chiudere gli accessi al piano inferiore. Dove sono le segrete? Così quel bastardo inchiappettatore non potrà entrare mentre pensiamo ad un piano per eliminarlo.
0: Oh, che fatica, quante scale! Ciao Skelly, ciao Troia, mamma mia, perché siete chiusi dentro in una giornata così troppo top di primavera? E cos'è che devi eliminare?
2: Oh, cazzo!
0: Se ti riferisci a quei brutti draghi cattivoni e poco docili che infestavano il tuo giardino, ci ho pensato io. Mi son bastate due coccoline come si deve e sono diventati docili. Grazie anche al potere di Gayskull.
3: No, non dirmi che ti sei inculato anche i draghi.
0: Ehi, uomo bestia! Ma cos'è questo linguaggio da scaricatore di porto? L'amore è amore in ogni sua forma. E quelle creature avevano tanto bisogno di rilassarsi.
2: Ma basta! Sei un cazzo di incubo trapanaculi! Ma si può sapere cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lasciami in pace! Non puoi piombare qui nel mio castello, per di più chiuso a chiave, infilarti nelle segrete dopo aver sodomizzato i miei draghi come cazzo pare a te! Mollami! Vai via!
0: Ma qualcuno qui è nervosa! Amore mio! Ci credo che sei isterica, sei al buio, e con questo peluche che puzza di lettiera, lo sarei anche io!
3: In che senso, peluche?
0: Dai, preparati che andiamo a fare una gita troppo top in campagna. Ho portato anche delle tartine di gorgonzola.
3: No, non ci vengo, il gorgonzola mi fa cagare.
2: Buono il gorgonzola.
0: Levati le voglie, non sono per te.
3: Non ci vengo, punto e basta.
0: Dai!
3: Ho detto di no!
0: Vieni!
3: No e no, punto e basta.
0: Vabbè, ho capito. So come scioglierti, pasticcino mio.
3: Vaia, io me ne vado.
2: No, dai, seriamente.
0: Per il potere di Gayskull. La vuoi un'altra tartina con il gorgonzola amore?
2: Sì, ma in bocca questa volta, ti prego.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Prigos, e Calc Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua,
6: fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la
6: cela! Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zoo di 105.

0: Marco?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono il comandante Cristicchi, scusi il rumore ma sto chiamando dal nostro elicottero, Air Mach Zaffira 2004. Senta, le dovrei passare il conte Bolaffi Paluani per alcune informazioni importanti sul vostro bellissimo hotel. Prego.
2: Pronto?
0: Sì.
2: Salve, conte Bolaffi Paluani, con chi ho il piacere?
0: Buongiorno.
2: Sì, con chi ho il piacere di interloquire?
0: Con il signor Bistello Tre Rossi.
2: Un doppio cognome, lei è altolocato?
0: Siamo nobili di famiglia, discendiamo dalla Spagna.
2: No, che piacere. Ragona?
0: No, non da Ragona, però erano dei nobili.
2: Ah, io ho una carissima amica, la duchessina Cortez. Possibile?
0: Ah, interessante, magari siamo imparentati alla lunga.
2: Sì, il suo eloquio non è proprio, diciamo, nobiliare, però va bene. Senta, avremo modo magari di persona di approfondire.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Conte, mi dica.
2: Mi perdoni se magari ho disturbato in un momento complesso, ma come può ben capire, anche per me è difficile trovare il posto giusto dove potermi fermare anche per un breve pranzo, perché tutta la zona rossa, arancione.
0: È un casino.
2: Io ho visto che siccome le strutture alberghiere possono fare anche ristorazione, visto che la sua location è graziosa, mi chiedevo se è possibile prenotarla tutta, insomma, fermarmi giù e potermi deliziare per un pranzo e poter ripartire, insomma.
3: Noleggio dell'intera struttura con possibilità di usufruire delle 15 suite imperiali e di tutto il servizio di ristorazione a propria ed esclusiva disposizione, costo 36.000 euro.
0: Ma lei quando verrebbe?
2: E io adesso sono in volo.
0: Va bene, le prenotiamo una junior suite.
2: Ah, quindi si pranza, diciamo, in camera?
0: Non siamo un 5 stelle super lusso come lei è abituato.
2: Sì, no, ma lei è di montagna, è grazioso comunque. Poi in questo
0: noi
2: periodo...
0: Noi siamo un hotel di famiglia, siamo nobili decaduti, ha capito?
2: Oh, questa è una tristezza che...
0: Pronto? Conte, mi dica.
2: La conduzione familiare, mi ha detto.
0: Esatto.
2: Qui c'è la signorina, la nonnina che fa la pasta.
0: Esatto.
2: Quelle cosine lì, diciamo, tipo la tribù, no?
0: C'è... Deve andare anche con l'elicottero qua.
2: C'è l'eliporto, vero? Questo poi ne parla col comandante, non è di mia...
0: C'è l'eliporto, solto collina, poi le mando la navetta, la nostra range.
2: Meraviglioso! Senta, posso venire anche col cane? Cioè, io ho un levriero pelo lungo, Riccardo.
0: Assolutamente, abbiamo 10.000 metri di terreno per il cane.
2: No, si sporca le zampe, quello no, quello no, quello non è mai uscito di villa, insomma.
0: Lo può tenere in suite.
2: Oh, e quindi non posso, diciamo, pranzare con la vista del lago? Posso?
0: E lei le diamo il tavolo più bello nella terrazza panoramica riscaldata.
2: È meravigliosa questa cosa. Ma io vorrei tutto il ristorante per me, se è possibile. È possibile, eh? Ovviamente.
0: Se lei è solvibile, non c'è nessun problema.
2: Beh, credo proprio che non vi siano questo tipo di fare.
0: Allora andremo d'accordo.
2: Questo oste mi è simpatico, eh? Le passo il comandante.
0: Va bene.
1: Hello, team.
0: Dica.
1: Le volevo chiedere un paio di informazioni. Spero che non ci siano tralicci dell'alta tensione o situazioni.
0: No, c'è l'eliporto. Atterrano tutti gli elicotteri perché noi andiamo spesso a prendere i clienti che arrivano con l'elicottero.
1: Ha notato che il conte è un po' esigente.
0: Non vedo l'ora di conoscerlo.
1: È stato veramente un piacere e glielo ripasso per i saluti finali. Grazie.
2: Pronto?
0: Allora, conte, l'aspetto.
2: Oh, faccio chiamare dalla Cici, che è la mia segretaria. Sì, già cordiale. Mi raccomando, la nonnina, voglio che fa la pasta, la nonnina.
0: La nonnina, gli faccio fare la pasta solo per lei, vedrà che lei rimarrà stupefatto.
2: Quei guanti e la mascherina, mi raccomando che sono un po'...
0: No, noi siamo molto scrupolosi perché non vogliamo il Covid in casa.
2: Mi fa schifo la gente. Io non sopporto le persone. Se mi può servire lei, per piacere, con cui ho avuto già modo?
0: Assolutamente.
2: Se parlo con gli altri mi intimorisco.
0: Guardi che io ho due bottiglie di Sassicaia 2015, premio come miglior vino al mondo.
3: Due bottiglie di pregiato vino rosso Sassicaia, prezzo 3.500 euro.
0: Le ho tenute per lei.
2: Va bene. So in che modo dovrei stupirmi, però, certo. Va bene, va bene, grazie, salve.
0: Aspetto la segretaria, allora, arrivederci,
2: salve, Conte. Salve, salve, basta.

0: Ciao buste da piscio, sono Marco da Savaudia e vorrei fare un'infamata speciale a mio padre. Dopo aver lavorato una vita all'Enel è andato finalmente in pensione e sta aspettando la liquidazione per comprarsi un pulmino e girare l'Europa come ha sempre sognato. Dovrebbe prendere circa 80.000 euro, ma si sa come vanno queste cose, no? Fatelo incazzare come una tigre! Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da INPS, Centro Gestionale Milano.
1: Ok, per quanto riguarda il FOPEN?
2: Sì, esatto, esatto, per quanto riguarda la liquidazione, che vedo che lei è ancora in attesa.
1: Sì, io ho fatto la domanda del FOPEN però.
2: Esattamente, sì, l'abbiamo presa in consegna noi, perché come sa...
1: Che c'entra, scusi se faccio questa domanda.
2: Prego.
1: Che c'entra l'INPS con il fondo FOPEN?
2: Perché secondo la legge 304, che è stata recentemente approvata dal governo, tutte le operazioni delocalizzate vengono riaccentrate nella sede o di Milano o di Roma. In questo caso ce ne stiamo occupando noi di Milano.
1: Sì, ho capito, ma il FOPEN è un fondo privato, non c'entra niente l'INPS.
2: No, come non c'entra niente, mi scusi, lei sta tenendo la liquidazione dall'Enel, che è una partecipata statale.
1: Nel senso,
2: lei è cosciente del fatto che lo Stato è il maggior azionista di Enel?
1: Beh, se ci ho lavorato per parecchi tempo, purtroppo sì.
2: E quindi di fatto il credito viene erogato dallo Stato in quanto maggior azionista, dopodiché viene inviato ai vari enti pubblici o privati. In questo caso, secondo la legge 304, è l'INPS a prendere in carica queste procedure.
1: Io ho fatto la richiesta, non è neanche un mese che ho fatto la richiesta.
2: Esattamente, allora io vedo che lei ha fatto una richiesta di liquidazione che si aggira sulla cifra di 80.000 euro, le risulta?
1: In teoria, da quello che mi hanno scritto sul coso del... resoconto del FOPEN dell'anno 2023, ci siamo, sì, intorno ai 83.000 euro.
2: Poi al netto delle imposte sarà di circa 51.237 euro.
1: Che imposta me fa, del 28%?
2: Eh sì, certo, chiaramente.
1: Quindi la mia liquidazione io la devo lasciare tutta quanta allo Stato?
2: No, lascia allo Stato il 28% e il...
1: E infatti abbiamo lavorato insieme, lo Stato e io abbiamo lavorato insieme, capito?
2: No,
1: lui si deve prendere la liquidazione.
2: La capisco.
1: Ma la legge che c'era, che era il 19%, è andata,
2: sì,
1: a quel paese grazie a questo governo?
2: Eh sì, certo, perché adesso c'è la 304.
1: Ah, ho capito, questi sarebbero quelli che non aumentano le tasse.
2: Guardi, io...
1: In parole povere, io sto parlando politicamente, ma è sottotutto una manica. Perché noi lavoriamo per lasciare solo a loro. Ci tassano prima, dopo e durante.
2: Guardi, io se posso essere solidale...
1: Lei non c'entra niente, scusi,
2: io
1: non c'entra niente.
2: Lavoro,
1: sta facendo il suo lavoro. Però si mette nei panni miei, dopo 40 anni di lavoro,
2: certo.
1: Ci devi lasciare 30.000 euro di liquidazione allo Stato. Lei come si sentirebbe? Allegro?
2: No, guardi, io lavoro per l'INPS, quindi sono nella sua stessa situazione. Sono comunque un dipendente statale anch'io.
1: Poi se ne accorgerà quando toccherà a lei.
2: No, ma certo, guardi, a me è già toccato, perché con la 304 in pratica la mia tredicesima è stata dimezzata.
1: Andiamo bene.
2: Immagini un po', io tra l'altro ho appena messo su famiglia, quindi facevo affidamento su quel denaro, che però non arriverà mai. Il problema è che con questo passaggio di consegne e appunto dopo l'approvazione della legge 304, l'importo iniziale che le era stato comunicato è ulteriormente decurtato, e perciò la cifra iniziale, che al netto risultava di 51.237 euro, ha subito un ulteriore decurtamento, e quindi quello che le arriverà in tasca più o meno sono 24.248 euro. Questo è l'importo netto alla luce dell'approvazione della 304.
1: Non ho parole, guardi.
2: Si figuri.
1: Non ho parole, guarda, ma ha rovinato la giornata. Lei non c'entra niente, ma mi ha rovinato la giornata.
2: Perché a quanto risulta, lei tra il 99 e il 2000 e il 2018 e il 2019 ha aperto delle pratiche di finanziamento per
1: ho
2: una...
1: preso un anticipo della liquidazione che avevo depositata in Enel.
2: Esattamente, quindi io leggo qua, lei ha chiesto nel 99-2000 un anticipo di 15 milioni, dopodiché ha chiesto nel 2018-2019 un anticipo di 10.000 euro, quindi il totale netto che lei va a maturare al netto del 28% di ritenuta è di 24.248 euro.
1: Quindi io, diciamo, ritenuto di tutto quanto, in teoria pulito, dovrei prendere 53.000 euro.
2: No, doveva prendere 51.237, ma dopo l'approvazione della 304.
1: Secondo me state parlando male. Quella liquidazione che io ho preso quella stava su Enel, non stava sul fondo.
2: No, ma io le sto facendo un conto, un consuntivo, cioè...
1: No, lei mi sta facendo un conto che su quello che io ho maturato sul fondo, sul FOPEN, mi sta togliendo pure quei 25 milioni, quei 15 milioni e 10 mila euro,
2: certo,
1: che ho preso in anticipo. Non è così.
2: È certo, è certo.
1: Ma come certo?
2: Ma perché...
1: Ma che mi devo armare dei bazooka e devo andare a fare la strage?
2: Guardi, io non so cosa devo dirle, però questo è la, con la 304 è cambiata completamente la gestione del TFR e di tutte le cose adesso collegate.
1: Allora, guarda, intanto saranno registrate queste cose. La vado a trovare io la Meloni. Ce la do io la 304, ma dove dico io?
2: Guardi, io, a me dispiace, cioè si metta nei miei panni, mi dispiace comunicarle questa
1: cosa. No, lei se deve mettere nei miei panni che devo prendere 83.000 euro e non vado a prendere neanche 20.000 euro, ma che cacchio sarà di?
2: Ne sono perfettamente cosciente, ho una laurea in economia, non ho bisogno di essere dotto su questo argomento.
1: Mi fa piacere perché spesso... Ci sono molta gente non incompetente su posti che non ci dovrebbero essere.
2: No, guardi, io ho una laurea in economia e ho vinto un concorso per fare questo lavoro. E le sto dicendo che, esatto, essendo l'Enel una partecipata statale, i soldi che versava in questo fondo privato erano comunque soldi sottoposti alla gestione statale. E quindi al netto, alla luce degli anticipi che lei ha chiesto e della legge 304 che è entrata in vigore, perché è un decreto attuativo, quindi entra in vigore immediatamente. Si dica.
1: Secondo lei,
2: sì,
1: dopo 32 anni, 33 anni di Enel, io ho di liquidazione, ho maturato solo 20.000 euro?
2: Guardi, le dico la verità. Secondo lei, dopo 12 minuti che la sto prendendo per il culo, non si sarà chiesto se per caso nello Zoo di 105? È uno scherzo della radio! Eugenio, ti hanno fatto uno scherzo!
1: Senti, ma a me, siete dei grandissimi paraculi, perché già ho sentito un sacco di volte e mi piace quello che fa. Siete riusciti a farmi incazzare come un picchio, perché è più di un picchio. Però adesso vorrei sapere chi è quel figlio di buona donna.
2: È Marco
1: mio figlio?
2: Sì.
1: Toccatissimo quando torna stasera.
2: Eugenio, non ti preoccupare, la tua pensione è salva.
1: Meno male, va. Guarda che pestavi farma, eh.
2: Lo so, quando hai detto del bazooka ho detto, magari mi fermo.
1: Siete dei grandissimi paraculi.
2: Ciao, ciao Eugenio.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, un abbraccio.

0: 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Dissapori.
4: Dissapori.
3: Dissapori.

0: Quarta abbondante puntata. Già Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato. Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio.
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo. Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata. Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne.
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio. Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino. Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite. Non è umiliante?
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto. Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera, possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese, ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori, che si intitolerà... La ninformatica.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì.
2: Sì, allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi due tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio, le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa,
1: Un'altra? È semplicemente che sono, scusi per Gesù, sono rotto il cazzo, ho sentato rispondere a tutte queste date, non guarda, mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Non da me però,
2: No.
1: Abbiamo dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor... Giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremo fare anche delle piccole, medie detonazioni nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: Ah no, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non... insomma...
1: Non... vabbè, come si fa, voglio dire?
4: Infatti qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non vi posso parlare di cifre?

0: anni fa, il G7 è stato deciso a ottobre, dice come priorità venivo io.
1: Anche il per il cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque, abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo a...
0: No, è cena fuori.
1: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
0: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
1: Ma lei può fare quello che le pare. Però mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
0: Io ho fatto già tutto, io ho pagato.
1: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato, però...
0: Come dite voi, il G7 a me non frega un cazzo, cioè io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
1: Ma mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio, ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè...
0: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
1: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
0: Non voglio mettere...
1: Lei è un cretino se fa sta roba, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
0: Dopo 30.000 euro io posso ascoltare il matrimonio.
1: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non c'ho 30.000.
0: Allora andremo in causa.
1: Guarda, facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede succede, saranno cazzi suoi a questo punto, lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi. Io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè sarete lì a mangiare, come a ingolfarvi come delle bestie, siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così, il problema siete voi terroni. Guardi, le passo al mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
0: No, per me, vaffanculo.
2: Round 3.
3: Signor buongiorno, allora ha risolto con l'ingegnere?
0: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
3: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di riconosciuta...
0: Non credo proprio?
3: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
0: Ma mi stai prendendo per il culo, per caso?
3: Ma certo, sei nello zoo di 105! Terone! È uno scherzo di tuo fratello!
0: Che bastardo! Mandate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
1: Auguri, auguri, divertitevi!
3: Grazie. Auguri, congratulazioni!
1: Ciao, grande!
3: Ciao!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ciao bastardoni! La vittima si chiama Matteo, vive ad Ancona e lavora come cuoco. Da quando c'è il Covid è a casa a grattarsi il cazzo sul divano, ma prima si atteggiava a grande chef, anche se il posto più importante dove ha lavorato è una tavola calda in Austria. Grigliatelo! Round
1: 1. Sì, pronto?
2: Salve, la chiamo da Endemol, sono Giorgio Pesta Liguri. Sono di riproduzione di Endemol. Sa che cos'è Endemol?
1: Sì.
2: Ah, perfetto.

0: Allora partiamo già da un buon punto. Senta, io mi occupo della produzione anche di MasterChef. Io so che lei è cuoco.
1: Sì, certo.
0: Ok, c'è stata segnalata la sua scheda. E vedo che però non l'ha mandata lei.
1: Sì, poi, sicuro, un mio amico già penso di sapere chi sia.
0: Ma questo mi tocca chiederglielo, perché giustamente per un trattamento di dati personali è una cosa che può interessarle, oppure chiudiamo qui la conversazione?
1: Beh, dipende cosa tratta. Ecco, io sto cercando, al momento sto cercando un'occupazione, lavorando nella ristorazione. Purtroppo adesso sono bloccato qui e nulla, però ecco.
0: Cioè, lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei programmi televisivi che tratta il cooking più famoso del mondo, insomma.
1: Cioè, sì, però io MasterChef tratta comunque cuochi, ma a livello amatoriale. Io sono un cuoco, cioè io lavoro da cuoco,
0: no,
1: io però, lavoro proprio.
0: Sì, non mi fraintenda. Se lei, in quanto cuoco, le può interessare far parte comunque di uno dei nostri format, possiamo portare avanti questa chiacchierata.
1: Sì, beh, certo.
0: Allora, io in realtà, adesso non so se a lei può far piacere, sono in ufficio anche con uno dei conduttori di MasterChef, che è Antonino Calavacciuolo, che nella sua vita privata è anche una persona molto divertente. A lui piace spesso e volentieri in prima persona andare a stuzzicare, a scegliere i nuovi concorrenti. In questo momento noi stiamo vagliando i concorrenti di un nuovo programma che sarà una sorta di spin-off di MasterChef e si chiamerà proprio Invention Test. Per questo tipo di programma lei potrebbe interessare, perché io a quel punto lo so che è una cosa che può destabilizzare, però io magari le potrei passare anche il maestro Antonino, in modo che magari vi fate una chiacchierata. Se le risulterà
1: Una chiacchierata con Antonino non si rifiuta mai, penso, no?
0: lo so, è una cosa che può mettere in soggezione. Prima vi ho chiamato una ragazza che in realtà ha iniziato a piangere, cioè è stato un momento abbastanza particolare.
1: Certo, non capita tutti i giorni, ecco.
0: Questa ragazza è stata male addirittura, tant'è che ero preoccupato, ho dovuto chiamare anche il 118. Allora io le passo il maestro Antonino Calavacciuolo.
1: Va bene,
0: un attimo, mi attendo un attimo in linea. Round 2. Maestro? Oh, il ragazzo che le dicevo, uno dei 15 che abbiamo selezionato questa mattina.
2: Sta il viva voce, sta.
0: Cosa?
2: Sta il viva voce adesso.
0: No, il ragazzo ha il telefono con me.
2: Allora non mettere il viva voce.
0: No, glielo passerei, però...
2: Ma io ti ho detto mille volte che non mi devi cagare il cazzo a quest'ora del mattino con questi stronzi che non valgono un cazzo.
0: No,
2: te l'ho detto mille volte, a quest'ora del mattino, ma tutte le volte devo parlare con questi stronzi di merda, prima che l'ate che si è messa a piangere. Poi adesso che come si chiama? Aspetti un
0: attimo. Matteo?
1: Sì?
0: Sì, ti passo subito Antonino.
1: Un bello incazzato Antonino.
0: Ah, ecco.
1: C'è questo carattere qui.
0: Immaginavo avessi sentito. Allora, Antonino è fuori dalla televisione, è una persona come tutti noi, quindi può avere magari una storia. Non ci fare caso, nel senso che a lui piace anche giocare, scherzare, quindi probabilmente sta giocando.
1: Sì, va bene.
0: Ti fa. Chef, glielo passo.
2: Round 3. Pronto?
1: Pronto, buongiorno maestro.
2: Buongiorno cazzo.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene. Senti, fammi vedere un attimo il curriculum, lo vuoi dire tu?
1: Il curriculum, io sono
2: è così importante, però è così importante però, Matteo, non mi mettere l'autogrill, la paninoteca, non me le mettermi le cose importanti.
1: Sì, cose importanti, ecco, ho lavorato ad Ancona, ho lavorato a Parma.
2: Ad Ancona, però è una città, io voglio sapere il ristorante, le stelle, i piatti, la brigata, con chi hai lavorato, dai, sono le cose importanti.
1: No. Sì, no, cose importanti a livello così stellato non l'ho fatto. Non ho fatto un casino, nel mio piccolo ho fatto qualcosa.
2: Poi, nel mio piccolo, allora parliamo di che cosa stiamo parlando, nel mio piccolo.
1: Tu invece di prendere per il culo le persone la mattina, cos'è che fai?
2: Ehi, chiana che parola, pezzi struzzi. Allora, vabbè, dai, devi ripassare l'altro scemo, cara, ma vedi già rotto il cazzo la mattina.
1: Va bene. Round
0: 4. Pronto?
1: Va bene, dai, la saluto. Pensavo fosse una cosa seria, evidentemente.
0: No, guarda.
1: Ma non ci avevo neanche creduto, perché comunque molto più predisposto a lavorare che andare in televisione. Sinceramente, non è una cosa che mi preme.
0: Matteo,
2: ancora sta al telefono, sto pezzo in mezzo. Ma lo sai che mi ha insultato?
0: Antonino,
2: mi ha insultato.
0: No, ho capito, ma non
2: mai sono Antonino Calavacciuolo, che sei una merda.
0: Ho capito.
2: Ma giuri, hai fatto qualcosa di importante, ma ti ho lavorato ancora.
0: Antonino, possiamo parlare dopo. Ho salutato la persona, grazie.
2: Astuto, privato.
0: Allora, Matteo, perdonami, scusami se la situazione è diventata un po' imbarazzante. Comunque il numero di telefono ti è comparso, se...
1: Sì, sì.
0: Se avessi la necessità di sentirci,
2: Matteo Rocazzo,
0: purtroppo
1: cucino meglio di te, zio.
0: No, ancora sta parlando. Ti prego, non innescare una situazione
2: imbarazzante. Non paga per tuo figlio, zio.
1: Cucino meglio di te, zio. Vai tranquillo.
2: Abbaciamo cazzo.
1: Ogni piatto che fai sta lì a frullare l'estate. Ah, cioè, neanche un bambino di 15 anni. Non sai neanche una demigrazza come si fa. Vai a fare i kebab a Novara che fai prima a Stallò.
2: Dovai faticare, vai ad emergency. Facci in mezzo, vai a cucinare le patate bollite.
0: Per cortesia.
2: Ma che su strunza a me, Marit fa un kebab.
0: Ma scusa.
2: Ngula mamd.
0: Antonino, sei impazzito stamattina.
1: Vai a levare le cose congelate dal frigo, che sennò passano l'altra volta in atti, rompono il culo.
2: Ma me l'ha facciato in do culo, strunz.
0: Matteo, consentimi, sì. Il mio numero ce l'hai.
1: Ho il suo numero, se eventualmente avrò piacere di contattarla lo farò, altrimenti è stata una piacevole conversata con lei, no, con quell'altro minchione che le sta accanto. Buona giornata, grazie di tutto. Muro.
0: Grazie Matteo, perdonami, buona giornata.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che è nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Aiace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Aiace!
8: Aiace quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: Giù!
8: No! Giù!
6: Il culo giù!
8: Attento!
6: Il culo
8: giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto.
10: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zode 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Primo febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono quattro pere e tre matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma una magra consolazione. Un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la fica, ecco, una cosa di questo genere. Parliamo comunque in lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini.
4: È una cagata pazzesca.
3: Perché? Perché?
4: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo. Poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
3: Sì, spende volentieri questo periodo.
4: Poi la cosa peggiore che succederà,
3: sì,
4: che se arrivano in 10,
3: sì,
4: ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande,
3: sì,
4: e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici,
3: sì,
4: faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
3: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
4: Sì, il secondo premio è la grammata.
3: Sì.
4: Ma è possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
3: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
4: Sì, prima i ristoranti, poi i bar.
3: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
4: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel, le tira giù la corda, i capelli.
3: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
4: Sì, beh, per forza. Una bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
3: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao.
4: Ciao.
3: Enzo di Napoli.
5: Ma forse è una buona idea.
3: Forse è una buona idea, perché forse?
5: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
3: Qualche risvolta?
5: Sì,
3: cos'è una risvolta?
5: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
3: Sì.
5: Potrebbe aiutare.
3: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
5: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
3: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
5: La ringrazio.
3: Ci mancherebbe altro. Benvenuto, una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
5: Beh, che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
3: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Sandro.
5: Esatto.
3: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate una striscia di coca prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che c'ha una teoria sui bitcoin, Andrea.
6: Ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro, rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante, che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi, non è meglio.
3: Beh, comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
6: Beh, tanto nero con i commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
3: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
6: Io abito in provincia di Milano.
3: Ma cazzo! Sei un mitele europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Ale IHS, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria, dai. Vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
7: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
3: Dai, su.
7: Sto dentro tra te, Bonolis, e tua madre puttana, che continuate a chiamarmi.
3: Bonolis.
7: Smettetela.
3: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
7: Intanto quando mi chiami, deve mandarli in onda le chiamate.
3: Sì.
7: Far finta di niente e non mandarle.
3: Ma
7: perché io ti ascolto, brutta merda, bastarda. Sì. E quando mi chiami, devi mandarli in onda le telefonate.
3: Va bene, allora.
7: Hai capito?
3: D'accordo.
7: Hai capito, brutto pezzo di merda?
3: Sì.
7: Hai capito?
3: Sì, ho capito.
7: Cane, quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù, mandi le guardie e mi mandi, bastardo.
3: Ma secondo te?
7: Con la testa io,
3: ma secondo...
7: maledetto, rompi i coglioni.
3: Ma secondo
7: vieni
3: te?
7: Qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto,
3: ma non
7: bastardo.
3: Esiste. Padova non esiste.
7: Cane, che ti fa? Stai zitto!
3: Padova non esiste.
7: Stai zitto!
3: Ah, vai, è una scorreggetta.
7: Basta, stai zitto!
3: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu?
7: Oh!
3: Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
7: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cale.
3: Anche omofobo.
7: Bastardo sei, un bastardo.
3: Anche omofobo.
7: Tua parenza e tutta la tua cricca, maledetti.
3: Ma perché sei così arrabbiato?
7: Siete dei maledetti, cane, maledetti.
3: Tu hai la sindrome...
7: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E tu... prima o dopo vi arrivo sotto.
3: Sì,
7: vi arrivo sotto, maledetto.
3: Tu hai la sindrome.
7: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
3: Hai la sindrome.
7: Ti spacco la testa. Qua a Padova tiriamo il collo alle galline, maledetto.
3: Non esiste Padova,
7: maledetto,
3: dai.
7: Maledetto bastardo,
3: ma
7: unto.
3: Ma che cos'è Padova?
7: Unto, figlio di puttana.
3: Ma dai, su.
7: Di quella troia maledetta.
3: Sei solo chiacchiere di stupido.
7: Bastardo, qua, merda,
3: sei solo chiacchiere per
7: devi stare zitto.
3: Chiacchiere Sant'Antonio.
7: Devi stare zitto,
3: dai,
7: brutta merda. Devi stare
3: uno
7: zitto, brutta
3: sei,
7: merda.
3: Sei ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Sì, Bonolis e tutti quelli che mi chiamano.
3: Ma cosa c***o vuoi da Bonolis?
7: Da Mediaset dovevi cancellare il mio numero, cane.
3: Ma che cazzo me ne frega a me di Mediaset? Io sono...
7: Ma vattene a fare. Cane, dov'è che vai a giovedì sera?
3: Ma cosa,
7: bastardo,
3: sei invidioso? Sei invidioso?
7: Te vedo ad Urso, canata.
3: Sei invidioso, sei invidioso.
7: Da che porco del debito di porco. Ma come
3: sei invidioso?
7: Cazzo,
3: sei invidioso, invidioso, invidioso del mio
7: ma
3: successo.
7: Ma non ho mai detto, morica.
3: Invidioso del mio successo.
7: Ancora il sito.
3: Hai la sindrome della fidanzata respinta.
7: Ma brutto bastardo. Sì.
3: Cane. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
7: Ti tira il collo, brutto
3: ma
7: bastardo,
3: sei,
7: maledetto.
3: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Ma vai, figa, brutto coglio, maledetto. Mori, bastardo, mori. Anche se te vieni un cancro, donna.
3: Non le vinci,
7: bastardo,
3: non la vinci.
7: Bastardo, maledetto, ma vattene a fanculo.
3: Non la vinci la lotteria degli scontrini. Non vinci, non vincerai mai la lotteria degli scontrini. Non la vinci. Allora, no, scusate, lo devo fare. Allora, Giuseppe Cruciani, quello vero. Io te lo sto scaldando, poi se te viene a menare su tutti i cazzi tuoi, eh. Io te lo dico, Giuseppe, occhi aperti, perché questo sei incazzato, penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione, Giuseppe, ciao, ciao, ciao, saluto anche Parenzo, ciao, ciao, ciao. Only for you, the zoo. This is the zoo.
0: This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo.
8: Vai, dai! Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, ammazzato, ci tengo a schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: silenzio in aula, per favore. Silenzio, per favore, silenzio.
1: Cominciamo?
0: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. È proprio un coglione, guarda, una roba.
1: Allora le ho ricordato più e più volte. Manda fuori di testa. Cosa mi fa?
0: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
1: Ma io non sono un cane, sono una persona che.
0: Prendi croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
1: Mish.
0: Seduti, seduti.
1: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
0: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti, abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino. Sì, proprio lui, l'unico inimitabile. Signori, Fausto, un applauso.
1: Si fa gli applausi in tribunale. Da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta.
2: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
0: Prego.
2: Siccome da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
1: Cosa fa, un prelievo? No, il donatore?
2: No, mi devo drogare, io sono drogato.
1: Anni 80, come dice vintage.
0: Ancora continua a parlare. Questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
1: Rendete conto che questa è una trasmissione televisiva. Lei non è un vero giudice, siamo
0: io due. Io ti sdento, pezzo di merda.
2: Sto volando.
1: Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
0: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione la spina ha una forma di stronzo, coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di tarzanelli ammuffiti. Qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego.
1: È dura fare il turnista nella televisione, eh? Allora, vostro onore, questa volta è una cosa. Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
2: No, c'è un tic.
1: Che tic è?
0: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso?
2: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non. Che
0: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
1: Mi faccia parlare.
0: Ecco, dai.
1: È una conversione dell'imputato, ha rapito mia figlia.
2: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
1: Obiezione accolta. In prestito i figli, Cristo.
0: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo
1: cosa?
0: È l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole, o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica, sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe butterate. Ha
1: capito,
0: Troia? Tanto
1: fatto che sono in piedi e qui non c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
2: Ah no?
0: Prova adesso, schiaccia il bottone. Via, bottone!
1: Che cos'è, un pavimento elettrificato, bastardi?
0: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
1: Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
2: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per potertelo dimostrare. Guardi qua, guardi.
1: Cosa è un video di mia figlia? Pazzana, prova a schiacciatelo, arrestatelo, tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
0: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda.
1: Ma una ragazza giovane, non si permetta.
0: Torniamo a lei, signor Infausto, mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor Ercole?
1: Rapita.
2: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
1: lei,
2: la mia ragazza.
1: È psicopatico, lo sa, vero? Che un pazzo bastardo andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
0: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Figli di puttana, che male.
0: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un brutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti in televisione.
2: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei e c'ho anche il suo poster a casa.
0: Quante sedie.
2: Sì, tante, tante. pesante.
1: Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
0: La corte si ritira per farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
2: Oh. Posso venire anch'io?
0: Certo, ovvio. Grazie. Se non li...
1: Ma che tribunale è?
0: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
2: Ma guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
0: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
2: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
0: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
2: Cosa?
0: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle chiappe.
1: Ma come fa a salvare? Con la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
0: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
1: Ma cosa deve fare?
0: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
1: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
0: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
1: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
0: Fino alle elezioni di un papa con l'apro leporino.
1: È impossibile, cioè, credo che appunto. Sacerdozio anche non lo
0: permette. E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario fino al 2037.
1: Così è deciso. Però io sono fan,
0: L'udienza è tolta, l'udienza è tolta. Dio, vada. Fuori, dai.
1: È mia figlia.
0: Fuori. Chi?
1: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
2: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste,
1: Da che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro.
0: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
1: Ma perché si può?
2: Eh sì, in faccia non vogliamo guardarla.
1: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
0: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinata, però ha un bel culo.
1: Ha preso dalla mamma, sì.
0: Quella troia.
1: Cosa?
0: Chi l'ha detto?
1: Lei.
0: Sigla.
1: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.

0: alla promessa è tempo di bilanci, ossia quelle operazioni di confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, chiavabili o inchiavabili di qualsiasi attività o fatto. Dopo aver scoperto che l'assassino della cameriera Nappa era quel torsolo di posacenere, quel mozzicone di cadavere ambulante, quel Mr. Smithers dei poveri pirla che risponde al nome di Piero Manolesta Fassino, infatti, il prode Don Alonso rischia ora di essere colpito da quella inspiegabile forma di tristezza che spesso assale chi si ritrova con le mani nell'ano dopo aver portato a termine una grande impresa con molte fatiche e affanni.
1: Bravo padre! Sei riuscito a smascherare l'affassino!
2: L'affassino! L'affassino! Bella questa! Se non...

0: Molto forte questa qua.
1: L'affassino.
2: Come passerà il tempo ora? Il magnate delle camicie a 9 euro. Non ci resta che scoprirlo.
3: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
4: Ah, che noia, che tristezza.
0: Padre, se non sono troppo impertinente, posso domandarti perché c'hai un duvole del compressore infilato nel culo? Che strano che sei, sembri un estate umano.
4: Ah, figlio Manuel con la barba, la scena che ti si para davanti è il mio ultimo patetico tentativo di uscire dalla depressione con un aumento di pressione.
0: Ah, e perché sei depresso?
4: Da quando abbiamo risolto il delitto della madre della cameriera Nappa, nel mio animo si è aperta una voragine esistenziale, un abisso di malinconico fancazzismo, un buco nero di angosciosa noia che riesco a malapena a colmare riempiendomi artificialmente d'aria l'intestino e scorreggiando fino a sollevarmi da terra. Guarda, guarda, guarda!
0: Padre, ma non puoi fare così. Devi reagire.
5: Devi trovarti qualcosa da fare, papà. Cioè, inventi un hobby.
6: Sì, Don Alonso, prende esempio da me. Trovare l'assassino di mia madre è stato il mio unico pensiero da quando pesavo solo 90 kg. Eppure adesso che l'abbiamo trovato, la mia vita va avanti lo stesso.
4: Cameriera Nappa, ma tu sei solo una lurida sguattera figlia di cadavere chiattone e non puoi capire. Io ho bisogno di emozioni forti, di sfide eccitanti. La vita di tutti i giorni non fa per me. Lasciatemi stare ora. Ho deciso che arriverò sulla luna a suon di scorregge e da lì vi cagherò in testa a tutti.
7: Con le sue scorregge.

0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Benvenuti a Fatti Sfatti.
3: Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
4: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette. A Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura. La Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani. In Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che assaggiando il vino dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque durante un temporale è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
2: Fatti sfatti!
3: Fatti sfatti!
2: L'appuntamento che accresce la vostra cultura. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: Sì, piove sul bagnato, alla promessa. Dopo aver subito un tremendo declino delle capacità cognitive a causa dei malori di cui va ghiotto, il povero Don Alonso rimane vittima di un sicario, inviato dal misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudergli la bocca.
1: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
2: Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
3: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
2: Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
4: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
2: Figlio, ma è diventato proprio scemo!
5: Gliel'avevo detto.
6: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui a conoscere il nome dell'assassino. Ah, no, non ce l'ha ancora detto! Ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
2: Beh, in questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
4: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non... alla bocca!
6: No!
7: L'ho preso al cuore, non alla bocca. Povero Don Alonso.
0: Colpito al petto, Don Alonso giace ora tra la vita e la morte all'ospedale Cordova, dove suo figlio Manuel e la cameriera Nappa attendono con ansia l'esito dell'operazione.
8: Dottore, dottore, com'è andata l'operazione?
2: Un disastro. Ho fatto una stronzata dietro l'altra.
3: È un carattere bellissimo. Un disastro.
6: Cosa?
2: Scherzo. Tutto bene. Don Alonso si rimetterà presto e sarà più in forma che mai, a patto che non rimanga in coma per sempre.
6: Cosa?
2: E purtroppo crede di aver esagerato con l'anestesia e non riusciamo più a svegliarlo.
5: Come non riuscite più a svegliarlo?
6: Padre! Padre! Mi sento bambino!
5: Sono tuo figlio Manuel
6: con la barba!
2: È inutile, le abbiamo provate tutte. Non si vuole svegliare questo pelandrone.
8: Fate largo, mi è venuta un'idea. Credo di sapere come svegliarlo.
6: Don Alonso, Piero Fassino ha rubato un profumo in aeroporto.
9: Ah, impossibile. No. No, non ci credo.
5: Sta funzionando.
6: Continua, cameriera, non ti fermare. Dacci pure qualche sberla nell'occhio.
8: Sì, vado avanti. Glielo giuro, Don Alonso, è su tutti i giornali. Fassino si è intascato un profumo al duty free dell'aeroporto. E a quanto pare non è neppure la prima volta.
9: Ma assurdo. Perché Fassino dovrebbe rubare un profumo in aeroporto?

0: funzionato! Ha funzionato!
1: Che bello, padre!
2: Temevamo che non ti svegliavi più, ma maledette letargone!
3: Sì, sì, ma ora spiegatemi un po' sta cosa di Fassino.
0: E niente, don Alonso, l'hanno beccato mentre usciva senza pagare dal duty free dell'aeroporto con un profumo di Chanel da 100 euro in tasca. E le commesse dicono che è successo almeno altre due volte.
3: Inaudito, davvero inaudito! Fassino, mi meraviglio di te. Io che ti consideravo un amico, una persona seria. Vieni qui, avvicinati, fatti schiaffeggiare.
1: Ma, padre, siamo in ospedale.
2: Quello non è Fassino, è uno scheletro di plastica, non lo vedi? Cioè, è tipo Willy l'orbo, però non è orbo. È Willy che ci vede bene.
3: Ah, peccato. Avrei davvero voluto dargliele di santa ragione. Mi ha profondamente deluso. Dovete sapere che io sono stato fra i primi a sostenere che gli anoressici dovessero avere una rappresentanza in Parlamento. Quante sere abbiamo passato insieme a discutere di moda per vampiri denutriti.
0: Don Alonso, non sapevo che lei e Fassino foste così legati.
3: Sì, un tempo lo eravamo. Diciamo, circa 15 anni fa. All'epoca veniva spesso a passare il weekend alla Promessa. Credo che avesse una cotta per quella chiattona di tua madre, cameriera Nappa. Sai, gli opposti si attraggono. Ricordo che le portava sempre dei regali dall'Italia. Dei profumi, se non sbaglio.
0: Ah, ma dai, mia madre è Fassino? Ma chi l'avrebbe mai detto?
4: Ok, ok, sei colpo di scena. La mamma di Napa si è fatta Fassino.
3: Sì, pensa che era la Promessa anche il giorno che tua madre è stata uccisa. Oddio, no, non può essere. Eppure, ma certo, che stupido sono stato. Come diavolo ha fatto a sfuggirmi per tutto questo tempo?
2: Di cosa stai parlando,
1: padre?
3: Come, ancora non capite? La Promessa ha due S. Fassino ha due S. La parola assassino ha quattro S. 2 più 2 fa 4. Fassino è l'assassino. Fassino è l'assassino. È Fassino l'assassino. La madre della cameriera Nappa doveva aver scoperto che i profumi che le portava in regalo erano rubati. E così lui l'ha uccisa.
0: Cosa? Certo, don Alonso, tutto quadra. Ecco perché ha dovuto aspettare che mia madre si decomponesse per spostare il cadavere, perché lui pesa 3 chili e non avrebbe mai potuto sollevarlo.
1: E si spiega anche perché al suo posto ha messo lo scheletro di un cagnolino.
2: Perché uno scheletro più pesante non lo potete portare, cioè è proprio Svinkiewicz, dai, lo vedi che è proprio racchetichino.
1: Bravo, padre.
2: Sei riuscita a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa!
5: Se non...

0: ragazzi, a for-
1: molto forte questa qua, fassi, ah, fassi, fassi.
2: L'affassino.
3: Come andrà a finire?

0: praticare. Via!
1: Stiamo trasferendo la tua chiamata
2: a quella stronza di tua sorella.
0: Zondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
2: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
2: Radio Apostolo?
3: No.
2: Radio Gingillo?
3: No.
2: Radio 105?
3: No.
2: Radio Nutella?
3: No.
2: Radio De Pesce?
3: No.
2: Radio 105?
3: No.
2: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
2: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
2: Radio 105?
3: No.
2: Radio Capital?
3: No.
2: Radio M2O?
3: No.
2: Radio 105?
3: Sì, e certo, la conosco, ma non...
2: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
2: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
2: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
2: Marco Mazzoli?
3: Sì.
2: Paolo Noyes?
3: No.
2: Michela Pappatucoli?
3: No.
2: Fabio Alisei?
3: No.
2: Punta e
3: No.
2: Paola Palli?
3: No.
2: Marco Mazzoli?
3: Sì.
2: Pippo Di Sera?
3: No.
2: Pippo Di Mattina?
3: No.
2: Pippo Sempre?
3: No.
2: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
2: Grazie.
3: Arrivederci. Grazie, buongiorno.
0: Sondaggi!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi...
4: No, la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
2: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
2: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio, buonasera.
2: Radio 105? Ha detto...
4: C'ho da lavorare, Sabrina, ciao.
2: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
2: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio, se non faccio in tempo.
2: Allora metto Radio 105.
4: Ciao, Sabrina.
2: Grazie.
0: Sondaggi.
5: Pronto.
2: Pronto, buongiorno, sono Sabrina. Pronto? Pronto, signora?
5: Pronto?
2: Sì, pronto! Sono Sabrina!
5: Aspetta che te posso... Chi è l'incidente? Sto aperto.
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
6: Ma
2: lei ascolta la radio?
6: Ascolta la radio.
2: Ascoltate la radio?
6: Ascoltate
2: la radio!
6: Non te ne conosco, è mago.
2: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
6: Parla più forte!
2: Lei ascolta la radio?
6: Non ascolto la radio.
2: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
6: Non te ne...

0: parli troppo piano.
1: Mi sto urlando da un'ora.
2: La voce è troppo piano.
1: Siete...
0: Da dove chiami?
1: Milano.
0: Da Milano?
1: Io
0: non ti capisco, possiamo chiudere.
1: Sì, mi sa che a me. Arrivederci.
0: Da dove chiami? Da Milano.
2: La voce.
0: A che stai chiudendo cazzo voleva io?
1: Dove?
3: Lo Zoo di 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
4: Perché sono nato così brutto?
3: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
5: E il suo amore Nanny.
3: Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No, no.
4: E vaffanculo.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
6: Sei ignorante,
4: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fai...

0: È romantico, questa è una zozza.
1: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Chi è? Chi è?
2: Don Mario, questo è tu.
3: Ah, fa mio per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
2: Ma stai vedendo, buon culo!
3: Ah, sì.
2: Ma
3: Odi.
2: E se che ti ero dopo un buon culo, che faccio con il chiostra, ma...
4: La gente è spallata.
3: Lo sento.
2: Uvido come sento.
3: Vai. Prendilo. Sto per sperarlo.
2: Adriano, vado a mutare fica. Tu sbocca.
3: Sì, che sei rotta.
5: E c'è Jürgen.
6: Pronto?
3: Sto per sbagliarlo.
6: Pronto?
3: Sto per sbagliarlo.
6: Chi è?
3: Chi è?
6: Chi è il destra della morte? Chi è?
3: Ah, Faniuber per bene.
6: Chi è?
3: Venga, entri, maggiore.
6: Ma chi è? Mannaggia, chi è morte, stramorte, bastardo. Chi è? Chi è?
3: Si spompina.
6: Dai, maternità, curnute, chi è stramorte? Chi è?
3: Girati. Vai.
6: Dove? Ma ti dici veramente?
3: Prendilo.
6: Non ho un c***o, non dico merda. Curnuto, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome è bastardo. Dici.
3: Allora, caro Faniuber.
6: Sono la sette generazione. Curnuto, chi è stramorto e quando è morto tiene. Dici.
3: È in forma, maggiore?
6: È
3: in forma, maggiore?
6: Che stella maggiore. Ma che dici che è stramorto? Ah, fanculo a chi è morto.
3: Chi è
6: stramorto? Chi è? Pronto?
3: Brava piccola.
6: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, trimbalzo sulla panza, chi è stramorto?
3: Vai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: La promessa, la serie TV per stolti pensionati.
3: Don Alonso, scenda giù e ragioni. Perché invece di petare fino alla luna non si mette a indagare su un altro omicidio?
4: Giusto, padre. Se è un'altra indagine ciò di cui hai bisogno.
5: No, no, non farai tanto fatica a trovarne uno. Il mondo è pieno di misteri, come ci insegna Jacopo.
6: Ma certo, questa sì che è un'idea geniale. Un'altra indagine. Bravo, Don Alonso. Sei sempre il migliore. Pat pat, autopacca sulle spalle. Mi congratulo da solo perché sono un pallone gonfiato.
3: In realtà l'idea l'avrei avuta io, Don Alonso.
6: L'unica cosa che hai tu sono 120 kg di lardo di troppo. Presto ora, conterò fino a 20. Voi andate ad ammazzare qualcuno e poi io vengo a cercarvi.
4: Padre, no, no, non funziona così. Non è come nascondino.
5: E poi se sai già il nome dell'assassino, che gusto è? Scusi, è come quando giochi a Cluedo e guardi le carte prima di mettere la bustina. Cioè, che...
3: Non ci si diverte più.
5: Cosa?
3: Non ci sei diverti.
5: No, ci si rompe i coglioni comunque, che Cluedo è un gioco di merda, però almeno facciamo finta, no?
6: Quindi proponete un omicidio di seconda mano? Ma questo non è un po' troppo da pezzenti?
4: No, padre, come l'antiquariato.
3: Dobbiamo trovare un omicidio già commesso da qualcun altro, Don Alonso.
5: Più passi di mano, più l'assassino è pregiato. È come la canna, no? Deve passare di mano in mano. Se no hai mangiato il pollo.
6: Mi piace, mi avete convinto. Presto, andiamo a comprare un omicidio.

0: cazzo fate? Mettete giù quel fucile a pallettoni! Sono il giardiniere della villa!
1: Oddio! È il giardiniere Paco! Qualcuno gli ha sparato!
2: Giardiniere Paco!
3: Chi è che ti ha sparato? Rato!
0: È stato...
4: Zitto, non ce lo dire! Vogliamo scoprirla da soli, l'identità del tuo assassino!
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
4: Non è ancora morto! Lo vedi che fa fatica a respirare?
2: Padre, fa fatica a respirare?
3: Che lo stai stronzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un dacchino! Basta strongolarlo!
0: Non respiro! Aiuto!
4: Bugia! Gli sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Oh no! È morto!
3: Morto!
4: Non disperatevi, non è colpa nostra. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, soprattutto io. Ma non temere, giardiniere Paco. Troverò il tuo assassino, te lo giuro. Scoprirò chi ti ha fatto questo, anche se dovessi, anche a costo di strangolarti un'altra volta. Ora volo via, come Superman!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Benvenuti a Fatti Sfatti!
1: Fatti Sfatti!
2: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
4: Anubi.
3: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva. Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti!

0: alla promessa, è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale, che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere ricolmo di buon pasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso, però, ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai strozzando, pa? Cioè, è proprio come il col di un tacchino. Basta strongolarlo.
5: Non respiro.
2: Bugia. Gli sto solo tenendo caldo il collo. Muori, merda.
1: Oh no, è muerto.
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava. Finalmente.

0: Ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù!
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: paura, l'orso cosa fa? È impazzito! Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Pacco?
1: Fidati, cameriera Nappa, è quello che avrebbe voluto lui, lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, scappiamo, via, via!
0: Che succede? Perché i dipendenti della promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico! Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito! Che bella, che motorone!
5: Buongiorno, Don Alonso! Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale!
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Ah, molto divertente, Don Alonso! Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti! Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma!
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Pacco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Pacco?
5: Ah ah! Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Pacco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
2: Sì,
1: cosa parla lei,
2: sì,
1: brutto?
2: Sì, volevo confermare quello che dice.
1: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Houdini dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine.
2: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
1: Chi ha portato una gallina in studio,
3: Grazie, vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
1: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, perdoni, signor Edoardo, mi perdoni.
3: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore. Ci mancherebbe.
2: È arrivato il prete, è arrivato.
3: Si è cagato addosso.
1: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di f***a conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
2: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
1: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Mettere le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
3: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
2: Ammesso!
1: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Edoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
2: Stia calmo, un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
3: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
1: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
4: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
1: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
4: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
1: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
4: E sarebbe?
1: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
4: La banconota da 0 euro?
1: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
4: E a che serve?
1: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
4: Ma dai, meglio di niente!
1: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
4: Sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
1: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di averli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa? Questa che mi fa l'imitazione, mi perdoni.
1: Lei ha una voce fastidiosa, sa che io...
2: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
1: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno spione.
2: Perché non è normale
1: lei
2: una cosa
1: spione.
2: Del genere.
1: Lei è uno spione, allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
2: possibile una cosa del genere?
1: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney.
2: Ma cosa?
1: Obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
2: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
1: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
2: Questo forse magari mi capita poco spesso.
1: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
2: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
1: Contento del risultato, signor Coglione?
2: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
1: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
2: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
1: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua, e adesso...
2: Scossa! Tu non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
1: Scossa!
3: Sa che fritto fa un buon odorino?
2: Fritto è buono anche la merda!
1: Appunto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Da qualche tempo apri giornali e telegiornali e ti dicono cosa non puoi mangiare, cosa non devi mettere addosso, cosa non devi consumare. Ormai è tutta una corsa falsa, fasulla e di facciata a salvare il pianeta. E in quest'ottica, in questo solco, si inserisce la notizia di oggi che parla di carta da culo, perché pare che ogni anno ben 3 milioni di alberi vengano impiegati e distrutti per creare la carta con cui ci puliamo il buco del culo. Anche in questo settore, come in quello dell'energia, come in quello dei consumi, gli americani sono i leader mondiali del consumo di carta per il buco del culo, con 141 rotoli pro capite all'anno contro i soli 70 dell'Italia. Noi ci domandiamo perché un americano si pulisce il buco del culo il doppio di un italiano, non ce lo riusciamo a spiegare. Comunque in futuro dovremo probabilmente rinunciare alla carta igienica. Allora apriamo le linee e vediamo se voi avete soluzioni alternative. Apriamo con un vate, anzi un water in questo caso. Franco da Bari, direttamente dal camion. Vai Franco, vai.
4: Che ne pensi? Andiamo tutti a cagare, andiamo.
3: Se andiamo a cagare distruggiamo il mondo, Franco.
4: Tu qual è la soluzione alternativa? Io non ne ho, tu ce l'hai, ok?
3: Non lo so.
4: Ce l'hai.
3: No, speravo che mi illuminassi tu con la tua immensa creatività, Franco. Cosa ci puliamo qui?
4: Alla fine la carta igienica serve solo per pulirsi il culo. Io dici una volta.
3: Sì.
4: A un amico, ci senti? Ci puliamo il culo con la mano e poi ci laviamo.
3: E questa potrebbe essere una soluzione, perché la mano è biodegradabile,
4: Bravo, ti lavi e cosa tu?
3: Come mai gli americani consumano il doppio della nostra carta igienica?
4: Allora, aspetta, perché noi mangiamo meglio di loro, quindi andiamo a cagare la metà di loro, capito? Quelli fanno sempre a cagare perché mangiano lo schifo e allora...
3: Cioè, secondo te noi caghiamo metà degli americani?
4: Brucia, quelli mangiano a me, noi mangiamo benissimo, dai, in Italia si mangia bene, lo sai, e allora noi... Per digerire quello che mangiamo,
3: sì.
4: Ci mettiamo più tempo. Quella la merda, vanno sempre a cagare, capito? Ci
3: dalla bocca al buco del culo senza passare dall'intestino.
4: L'americano ce l'ha culo fritta, noi invece l'abbiamo bello tranquillo. Che...
3: Benissimo, Franco, ti do un abbraccione grande, vai a cagare!
4: Anche tu.
3: Ciao Franco, ciao. Andiamo da Chris da Bologna, vai Chris, di la tua, vai.
5: Me ne frega un cazzo, Crucia, finché non fanno una canapa da fumare, me ne frega un cazzo.
3: E questo non è attinente però.
5: Come no, sempre lo faccio, cartine, solo cartine, Ritz, la Brown.
3: Come fa lei con una cartina minuscola a pulirsi un intero buco del culo?
5: Perché ce l'ho piccolo il culo, Crucia, non è allargato, semplice, basta una cartina per il lungo.
3: Una cartina per il lungo e lei quindi intinge il... Mi faccia capire la dinamica perché sono curioso proprio dal punto di vista fisico, prego.
5: Rollo la cartina sul dito indice, possibilmente il destro per comodità.
3: Sì,
5: lo
3: sì.
5: Passo lungo tutta la conca di culo, dall'alto verso il basso.
3: La conca.
5: Voilà!
3: E con una cartina sola finisce l'operato.
5: Esattamente, a volte due, dipende cosa mangiate, se è piccante.
3: Certo, ma è miracoloso, dovrei provare, sinceramente, è veramente miracoloso.
5: Provi, si troverà comodissimo.
3: E poi cosa fa, se le fuma?
5: Tanto sempre da là esce la roba dei marocchini neri, che me fotte, Crucia, il sapore è quello.
3: Non ho capito, scusi.
5: Il gusto di quello che giri nelle cartine, Crucia.
3: Cosa?
5: Sempre dal culo di un marocchino viene fuori.
3: Cioè, secondo lei l'hashish nasce dal buco del culo dei marocchini?
5: Assolutamente.
3: Sarebbe
5: sì.
3: Da studiare come fenomeno, anche lei è molto particolare, mi sembra di averla vista in una puntata di South Park. Credo che sia uno dei pochi esempi umani di stronzo parlante. Arrivederci. Sembra un problema senza soluzione questo, ma per fortuna noi abbiamo un grande creativo fra noi, Mandracone. Vai Mandracone, il tuo punto di vista sulla carta igienica, vai.
6: Ma io ti dico, sono pro alla vecchia scuola, cagata, bidet e carta igienica lì sullo scopino che ti guarda.
3: Cioè, in che senso ti guarda? Scusa, tu hai il rotolo di carta igienica che ti osserva mentre defechi.
6: Sì, tu ce l'hai lì, no? Sai lo scopino?
3: Sì, lo scopino.
6: Bravissimo, tu ce l'appoggi sopra che ti guarda, quando hai finito ti alzi con la mossa... A piede puntale.
3: Sì, com'è la mossa a piede puntale? Spiega.
6: Allora, bidea a destra del water, piede destro puntato, ti alzi con una rotazione di 180 gradi, tu ti siedi.
3: Sì.
6: Ti siedi stando attento ovviamente a non perdere materia in giro sui pantaloni.
3: E anche a non dare una coglionata sul rubinetto.
6: E poi ti fai il lavaggio diritto.
3: Cioè tu fai questa performance, questo plié alla Roberto Bolle ogni volta che cachi?
6: Ogni volta che cago. E ti dovrò dire anche che una volta, e questa è una storia vera, mi è finita della merda sulla maglietta e pensa a una cena e non me ne ero neanche accorto facendo questa mossa.
3: Per fortuna servivano il profiterol in quel momento e quindi...
6: Consiglio questa mossa almeno per non distruggere il nostro pianeta, dai.
3: Basta usare la carta igienica, usate tutti la mossa del piede a puntale.
6: Se hai il problema anale, usa il piede a puntale.
3: Sei il numero uno, Mandracone, sei sempre il mago. Un abbraccio.
6: Grandissimo.
3: Ciao, un abbraccio, ciao. E come sempre l'ultimo appuntamento della giornata è dedicato al mio grande amico, il mio pasticciotto, il mio orsacchiottino, il mio giovane unicorno brillante, l'amico mio da grade school. Amico mio, buongiorno, sono la tua metà
7: d***a. Luni, puntuale c***a come un colpo di diarrea, porco, ho qui del lavoro, ti sì. Brutto onto, perché te chiami? A Trento, cazzo, magari manda via. Ma che fate a portare via a Trento?
3: Ricordo, non ricordo.
7: Che cazzo me chiami? Se mi piacciono venire all'ultimo, porco.
3: Ricordo, non ricordo questo dettaglio. I dettagli inutili tendo a rimuoverli immediatamente dalla mia vita. Quindi non ricordo.
7: Dite, sì, un dettaglio inutile, infame, maledetto, cane, non sa far la merda. Venire a te, ponarmi, cane, trottolino amoroso, tututa, da ta, torna per i coglioni, cane.
3: Senti.
7: Che se mi fai il sangue, bastardo, porco. Spaccito droga, oltre a consumare.
3: Cosa? Ma smettila, dai, ma smettila di fare il moralista del cazzo, su, dai. Sei il primo pervertito pazzo che picchia le donne, lo sappiamo, dai, lascia stare, su, dai.
7: Bastardo, cane, vergognati a parlare così, bastardo, cane.
3: Dai.
7: Sei la posta per farmi venire all'ultima, bastardo, cane.
3: Ma figurati.
7: Se dovevi affrontarmi a Trento.
3: Sei tu che rovini i giovani, io li faccio divertire con il gioco, il sesso, la droga, questo è bello.
7: Vergognati, merda, così i discorsi, vergognati.
3: Ma cosa? È la verità. Apri gli occhi.
7: Non puoi andare con la merda lì per radio.
3: Dai.
7: Bastardo, cane.
3: Va bene, dai.
7: Bastardo maledetto.
3: Allora facciamo così. Giovedì prossimo, faccio un caffè con il mio piccolo giovane unicorno, va bene?
7: Giovane unicorno, cane. Che fico su per il culo l'unicorno, bastardo.
3: Vedi che sei violento. Sei violento. Violento. Sei un violento, sei un violento, un violento represso. Vedi che sei un violento, sei tu che sei violento, non io.
7: Sono violentissimo con te. Cane!
3: Pazzo!
7: Sì, che sono violento!
3: Senti, pasticciotto!
7: Ma lo so, rompermi i coglioni, cane!
3: Pasticciotto!
7: Ma che fai a dirti te uno dito, infame, bastardo, cane! Lascia me stare, maledetta
3: biscottino,
7: merda, porco!
3: Biscottino? Ah, io sono...
7: Per la porta di Cristo! Il potere a me! Maledetta merda, cane! Bello, se uno mi arrivi sotto, ti scannerò, arrivo!
3: Ancora.
7: Mi taccherò la pelle, cane!
3: Sì.
7: E con la pelle nella testa, bastardo! Su piccoli ugani l'attacco su come il monte Rushmore, cane, e ogni giorno che passo te spuro addosso, brutto onto bastardo, devi morire.
3: Ma cazzo, ma è veramente un genio. Porca puttana, ti strappo la pelle della testa e l'attacco sui colli ugani come il monte Rushmore. Cazzo, ma questo è un genio. E per questo deve essere torturato fino alla morte. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio.
0: Radio 105.

0: messing with this. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
6: è noia. Allora, ci hanno fracassato i coglioni? Tutto il weekend con lo scrittore bestseller Scurati, che è stato oscurato da Rai 3 poiché gli è stato impedito di leggere un monologo antifascista per il 25 aprile. Una trasmissione che fa 700.000 ascoltatori, dove la persona legge un documento di assoluta banalità sull'antifascismo il 25 aprile, ma per un eccesso di zelo dei dirigenti Rai, che sono stati messi lì dal governo, è diventato un caso nazionale. Ma la verità è che se nessuno avesse fatto un cazzo, gli avessero fatto leggere il suo compitino, la gente se ne sarebbe sbattuta i coglioni. Invece così è diventato un caso nazionale, accuse di continuità col fascismo a Giorgia Meloni. Io voglio sentire voi però su questo, sulla censura a Scurati. Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Salvatore, dalla Sicilia. Vai Salvatore.
7: Andiamo a pensare. Per me potessero staccare tutte cose.
6: Sì.
7: Tanto io non la guardo mai la Rai.
6: Però la paga.
7: Purtroppo sì.
6: Allora lei è un coglione, scusi.
7: Come ti posso dire, la cosa che...
6: Cosa?
7: Come si dice, quelli che comandano i pezzi grossi.
6: Ma secondo lei i pezzi grossi possono censurare un monologo antifascista? Possono?
7: Ma no, che loro pensano solo alla loro tasca.
6: Chi?
7: E non alla tasca degli operai.
6: Alla tasca degli operai. Che cosa dovrebbero fare invece? Dica.
7: Che vorrebbero fare secondo lei?
6: No, io gli ho fatto la domanda a lei, se lei me la rimbalza. Che cazzo ride?
7: No, che cazzo ridi tu?
6: No, che cazzo ride lei? Io non sto ridendo, io sono serissimo. No, sono così serio che la manda a fanculo. Arrivederci, salve, un altro. Andiamo da Luana, Luana dalle Marche, vai Luana.
2: Sinceramente, le dico la sincera verità, non me ne frega un cazzo.
6: Sì, questo non avevo dubbi, il fatto che lei sia una persona assolutamente superficiale come la merda che galleggia sull'Adriatico.
2: Ma può essere, sai, gli stronzi galleggiano tutti, esatto. Sarà uno stronzo pure io, ma sinceramente non me ne fotte un cazzo.
6: Lei è così stronza che non solo galleggia, nuota addirittura, eh? Lei è una
2: lì. Sì, guarda.
6: È uno stronzo scafo.
2: Essendo stronzo non affondo, rimango a galla.
6: Esatto, ma al di là del fatto che lei è una persona spregevole. Che cosa ne pensa di questo caso di censura del monologo di Scurati? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ma cosa ride? Che ride?
2: Oh signore, io ammazzo mio genere, giuro.
6: Perché vuole uccidere suo genere?
2: Perché gli ha dato il mio numero di telefono.
6: Suo genere? Chi cazzo lo conosce suo genere? Chi se lo incura?
2: Ma anch'io non lo conosco quel cazzone lì, eppure continua a mandarmi a segnalarmi, è un cazzone.
6: A segnalarmi.
2: Che devo fare?
6: Si rende conto che lei è un caso che dovrebbe essere studiato da Freud? Sì.
2: Ma sì, ma ricoveratemi, ma come avete con
6: me? Guardi signora che io sono tentato di accogliere la sua richiesta.
2: Ma se vuole glielo porto anche.
6: Ma non me ne frega assolutamente un cazzo di ottenere il cadavere di suo genere, si figuri, mica sono necrofilo io. E ride.
2: Oh, mamma mia. Ma sono chiaro anche sulla censura, perché mi dovete censurare? Se voglio mandare a fanculo una persona ce la mando, sono rottura di coglioni.
6: Ci mancherebbe.
2: Parole,
6: ma ci mancherebbe, lei è una decerebrata, scurrile e becera. Lo avevamo già evinto.
2: No, meno male, lei mi ha capito.
6: Prima che la chiudano in questa stanza piena di materassi e le diano delle pillole colorate.
2: Ok. Ma basta che siano buone le pillole, guarda.
6: Sì, nel suo caso forse sarebbero meglio supposte, perché se continua a ridere non riesce ad ingoiare.
2: Ma l'importante è che sia roba buona.
6: Che sia roba buona, vabbè, anche tossicodipendente. Vuole salutare qualcuno, sì.
2: Ciao cazzone, io sono cazzoni, ma non mi fate ridere.
6: Che ridere, signora. Arrivederci, signora.
2: Buona giornata.
6: Spero che la prossima volta che ci sentiamo lei avrà una grossa cicatrice lungo tutta la fronte. Sarebbe un bene per l'umanità. Arrivederci, cara Frankenstein. Arrivederci.
2: Ciao,
6: salve,
2: ciao.
6: Salve. Sono disarmato. Disarmato dinanzi a tanta pochezza. Un altro. Andiamo da Ezio da Taranto. Vai Ezio, vai Ezio, vai.
8: Il monologo Scurato dire ma non diciamo puttanate,
6: in che
8: tutte
6: senso?
8: Cazzate.
6: In che senso, scusi, il monologo non è andato in onda?
8: Ma sono tutte puttanate perché questa sinistra non sa fare opposizione.
6: Su questo posso essere d'accordo con lei, però insomma, l'antifascismo è un valore fondante, è un valore fondante della nostra Repubblica, un valore fondante.
8: L'antifascismo, ma non esiste più l'antifascismo.
6: Come non esiste più?
8: Io voglio,
6: sì.
8: Vuole sapere cosa voglio io?
6: Dica.
8: Voglio l'Ungheria di Orban.
6: Perché vuole l'Ungheria di Orban?
8: Perché questa sinistra mi ha rotto i coglioni.
6: Ma non c'è la destra al governo adesso, che cosa cazzo c'entra?
8: Ah, c'è la destra al governo.
6: C'è la Meloni, lei dove cazzo vive?
8: Ma da quando?
6: È da un anno e mezzo.
8: Mi sarò svegliato adesso, che te dico?
6: No, lei non si lei si è svegliato adesso, ma speriamo che ciò non accada mai più. Arrivederci, buon sarcofago, arrivederci. Andiamo da Azeglio, da Verona, vai Azeglio!
9: Hanno fatto bene,
6: perché?
9: Perché il cane a Verona e in Italia c'è solo una mentalità ed è quella del duce.
6: Ma è una mentalità un po' vecchia, scusi, cioè più di un secolo.
9: Ma più di un secolo, però se ci fosse lui le cose andrebbero meglio.
6: Ma chi gliel'ha detta lei?
9: Pensione che l'ha fatta.
6: Ma che cazzo
9: L'Inzio
6: sta dicendo?
9: Che l'ha creata,
6: ma
9: l'ha
6: che cosa cazzo c'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Sono passati 100 anni. Cosa
9: e
6: cazzo
9: quindi,
6: c'entra? E cosa cazzo c'entra?
9: Se l'avesse fatta lui, ma chi l'avrebbe fatta?
6: E l'avrebbe fatta un altro che veniva dopo. In Inghilterra c'era Mussolini, hanno fatto le pensioni. In Francia c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Spagna c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Germania c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. Che cazzo si è inventato? Sto paio di coglioni. Negli anni 20 gli stati hanno inventato gli enti pensionistici, ignorante bestia.
9: Bestia sarà lei.
6: Bestia
9: sarà lei.
6: Bestia.
9: Viva il duce, il mio cuore è nero perché il mio re è nero.
6: No, il suo cuore è nero perché è dello stesso colore del buco del culo. Arrivederci. Visto che si avvicina il 25 aprile, vorrei fare gli auguri per una buona festa della liberazione all'amico mio, ma so che purtroppo è incappato in un nuovo problema, Che cosa è successo, Giovanni? Che cosa è successo?
10: L'amico tuo è stato licenziato nuovamente?
6: No, dai, è impossibile!
10: Sì.
6: Ma perché?
10: perché allora praticamente il capo ha deciso di, aveva deciso di non rinnovargli il contratto e cioè si sono messi le mani addosso.
6: No,
10: cioè,
6: non
10: messi, quando gli ha detto che non voleva rinnovargli il contratto, si sono messi le mani addosso.
6: Cavolo, sono dispiaciutissimo.
10: E hanno fatto il disastro in ufficio, sono volate sberle, Bud Spencer e Terence Hill.
6: Non ci riesco a credere.
10: Gli è arrivato uno schiaffo anche alla nostra collega lì, quella che hai parlato tu.
6: No, lui che predicava il rispetto per le donne ha preso a schiaffi una collega. Poveraccio, sarà a pezzi, sarà distrutto. È giunto il momento di chiamare per consolarlo. Devo assolutamente comunicargli il mio cordoglio.
11: Pronto?
6: Amico mio, ti sono vicino in questo momento difficile.
11: Ma vaffanculo, brutta merda. Ma cavolo, chi cazzo sei che ti vuoi a darmi il numero adesso? Ma sarda merda maledetta, va a morire male.
6: Dai che ti aiuto io, leprottino.
11: No, rompami più i coglioni.
6: Stai calmo. Ma stai calmo. Ma stai calmo.
11: Ma stai calmo. Brutta merda. Stai calmo. Infame maledetto.
6: Calmo. Almeno è vivo, questa è l'unica buona notizia della giornata. Tempo di merda, censura in Rai. Ma il mio grande amico, la mia stellina è viva. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, andate a fanculo.
12: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, no, lo so. Parla talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Ah, corrente... Sì, con la luce.
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signore.
0: Guarda, l'Enel non ho mai informato di niente e va bene.
1: Ma noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non ho bisogno di niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio, ce ne mettiamo un altro.
0: Ma l'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire giù?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto sotto.
0: Vabbè, quando l'Enel mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa. Se no rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora il facial è terribile, signora, me lo rischia... Inga!
0: No, vabbè. Non ho capito niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dire.
1: Mannaggia miseria. Allora, signora, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono.

0: In culo a Carlo Cracco.
1: In culo a Carlo Cracco, in culo a Carlo Cracco e va bene.
2: È perfetto, signora, ci siamo. Un culo a Carlo Cracco. Scriva. Un culo a Carlo Cracco, che è il segnale d'allarme? Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore dalla corrente, va bene?
1: Va bene, proveremo.
2: Esatto, se no rischia o l'anal, o il facial, o il big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
1: Scusa, ma cos'era sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
2: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5 Gigi, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
1: Di staccare la corrente.
2: Qual è il segnale, me lo ripeta?
1: In bucca lo qua, va bene, insomma, che la parola.
3: Forse la signora non capisce gli hentai, preferisce il dialogo in italiano.
2: Preferisce il dialogo in italiano, signora?
1: Certamente, sono italiana.
2: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
0: In culo a Carlo Cracco.
2: Questo è in italiano, l'ha capito?
1: Ah, beh, è una bella parola che mi dici.
2: Beh, signora, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
1: Ma no, penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
2: Vabbè, signora, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito,
1: Va bene.
2: Tante cose, signore, tanti handjob.
1: Ma cosa vuol dire handjob?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico, lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
1: Mamma.
2: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, handjob, come se ci stesse facendo un segone. Barra spone, signora.
1: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
2: Vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'è bisogno della corrente. Signora?
1: Cosa vuoi?
2: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
1: Sia un po' più gentile, va là.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Be,

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the zoo.
2: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Pronto?
4: Pronto? Salve, senta, sono un regista di film. Voi fate noleggio imbarcazioni?
3: Sì, sì.
4: Sì, che metrature avete?
3: Dai 44 piedi in su.
4: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
3: sì.
4: Perché dovrebbe. Scusi un secondo, perché sono sul set, c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi. Capisco. Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare all'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica culo, ok?
5: Okay.
4: Sta buono che sono al telefono. Pronto?
3: Allora, sì, pronto, ci sono.
4: Mi perdoni perché sono sul set.
3: No,
4: sto
3: lavorando.
4: Prego. E questo è un periodo un po' di produzione importante, perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8 partecipanti,
3: certo. Capisco,
4: più un ragazzo di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia dipana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
3: Albino
4: è rarissimo, che ha un enorme
3: cazzo,
4: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi. Se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. No, stop, che cazzo! Cinzia! L'hai fatto sbagliare. L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gundam, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
3: sì, pronto,
4: mi
3: sì,
4: perdoni.
3: No, ci mancherebbe.
4: Senta,
3: ci mancherebbe.
4: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
3: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la
4: sì.
3: notte in cui vorreste girare questa
4: pellicola. Sì.
3: Questa pellicola.
4: Sì.
3: Poi le do la disponibilità delle due o tre imbarcazioni di
4: sì.
3: cui sono proprietario,
4: sì.
3: e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può,
4: sì, dica,
3: cioè, si può partecipare, nel senso, si può vedere tranquillamente la,
4: cioè, vuole assistere
3: sì.
4: Sì, no,
3: non lascio di solito
4: no, anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
3: non dispongo di persone, diciamo, super dotata.
4: No, allora le spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi ci sono i due operatori, il fotografo e l'operatore.
3: Sì.
4: Poi ci sono i 7 attori, di cui sono 4 attrici e 3 attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, il Lino,
3: sì,
4: quel cazzo
3: sì.
4: a bazooka. E poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
3: certo, non siamo
4: assolutamente
3: di solito siamo in 2 o 3 persone.
4: Perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle riprese,
3: no.
4: Siamo una produzione seria, se le vuoi guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine, se vuole andare anche da vicino a guardare la fica non c'è problema.
3: Dopo aver attraccato, chiaramente.
4: Sì, sì, dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria, noi facciamo produzione,
3: certo.
4: produciamo per gli Stati Uniti, siamo gente, insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic, è una roba, è un trans, molto meraviglioso, quindi saranno anche penetrati penetrazioni anali maschili, è una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
3: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
4: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva? Non lo sapeva? Cioè, pensi che la scena madre, io c'ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic. È una roba anche poetica.
3: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
4: È geniale. Mi perdoni un secondo. Ragazzi, stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
5: Ma lei me l'ha chiesto.
4: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io, se non do io il ciak su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Il concetto, no? Va bene, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tieniglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico. Se sì, mi dà una mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo. Perché devo tornare sul set perché ho l'attrice infogliata nera. È una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
3: Le do l'indirizzo.
4: Sì, mi dia l'indirizzo esatto, sì.
3: .com.
4: Stupendo. Ho parlato col signor.
3: Il titolare,
4: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome è d'arte.
3: Perfetto.
4: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
3: Ma ci mancherebbe,
4: grazie.
3: Di nuovo, arrivederci.
4: Ciao. Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? C'è arrapatissima, fine. Ma hai preso quattro fucili nel culo ieri, fine. Ma se uno trova la.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Allora, oggi tutta l'Italia parla di un nostro conterraneo che, acchiappato dalla polizia fuori da un locale di Miami, è stato condotto in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti: don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami, a Primonelli. Andiamo a Lucca dal Malmostoso, vai Malmostoso da Lucca, vai poliziotti americani, vai.
3: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire: ah, Putin, la Russia, oddio, la Russia sono cattivi, Gli americani sono i più peggio merda della storia dell'umanità.
2: Sono i più peggio merda?
3: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
2: Perché? Perché?
3: Sono tutti, sempre.
2: Perché?
3: Sono i peggio imperialisti del mondo.
2: Questo
3: devono
2: è vero.
3: Rompere il cazzo chiunque.
2: Certo, certo.
3: Devono portare la democrazia finita, perché solo finta.
2: È finta.
3: Che portano loro.
2: Perché
3: loro,
2: finta?
3: E loro si possono permettere, appunto, di pescare un ragazzo italiano, che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato.
2: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
3: E allora hanno fatto bene arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
2: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro,
3: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
2: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo, ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
3: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse è citazione in Italia perché è italiano, magari nel resto del mondo non ce l'ha inculato nessuno.
2: No, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
3: Ah, è vero, sì.
2: È un po' invidioso lei, voleva starci lei lì.
3: Diciamo che sicuramente qualche poliziotto nerone ti avrebbe fatto comodo.
2: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
3: Perfetto, grazie.
2: Salve,
3: ciao,
2: arrivederci,
3: ciao.
2: Salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
4: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
2: È un abuso, dice lei?
4: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma
2: in che senso,
4: non la vedo così.
2: In che senso un mondo a parte, non ho capito.
4: Per loro usa la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
2: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
4: Certo,
2: mi faccia qualche esempio.
4: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là
2: e gli
4: la manettano.
2: Questa notizia lei da dove l'hai vinta? Scusi, cioè uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
4: No, questa è una scena di un film,
2: di un
4: però
2: film.
4: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
2: Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte, un cazzo e un barattolo, che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
4: Che ne so.
2: Non sa un cazzo lei, vaffaculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
5: Sono inculato, vero?
2: No, adesso questo non lo so.
5: Video, è quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
2: Non lo so questo, adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
5: Quel video l'ho visto che camminava questo ragazzo qua, fanculo, hanno fatto buono.
2: Come hanno fatto buono?
5: Fatto bene all'inculare, pugni nell'ano.
2: Come
5: pugni nell'ano?
2: No, aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
5: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto.
2: Mi sembra un po' eccessivo.
5: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni. E l'americano se lo incula.
2: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
5: No, o prendevo in culo. Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL. E quindi vuol dire che non è che hanno un pene. Minchia, un tavolo.
2: Ma chi lo dice?
5: Un tavolo nel culo.
2: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
5: Sì, è una tavoletta, è una tavola da serpe.
2: Ma non diciamo fregnacce, non diciamo fregnacce, sono
5: no,
2: tutti normodotati.
5: No, dire pugni nel culo.
2: Pugni
5: anche
2: nel culo.
5: La bella fossa comune per questi coglioni
2: in America. Basta, queste fosse comuni, ma lei scusi, ma lei è uno stragista.
5: Me ne frico. Se ne frica. Facciamo un passato di italiani.
2: Un passato di italiani.
5: Due crostatine.
2: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
5: esplodere, via, va a fare un culo cazzo in culo tutta la vita, via.
2: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
5: Grazie Bruciani, ci sentiamo, ciao bello.
2: Un abbraccio, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Orsacchiotto del mio cuore, buongiorno.
6: Ma vai figa c***ane, orsacchiotto de merda. Senti. Hai capito, infame de merda c***ane?
2: Oggi?
6: Hai capito?
2: Oggi?
6: Maledetta merda.
2: Oggi? Volevo il tuo parere.
6: Siccome... devi dirmi solo, ho capito, no oggi. Merda c***ane, uno che te chiama, orsacchiottino, infame c***ane, non sta a venirmi l'ombra di coglioni.
2: Io cerco di allacciare un rapporto di serena
6: ma
2: amicizia.
6: Ma che cazzo ho dovuto allacciare c***ane, te allaccio un cavo intorno al collo, te allaccio infame c***ane.
2: Va bene, allora...
6: te allaccio c***ane come una scarpa, porco c***ane.
2: Va bene, allora cambiamo registro. Cambiamo registro. Allora ti chiamerò Orco Infame.
6: Se ti vuoi arrestare un rapporto, porco, se ti fai vedere, te parli a quattro occhi, no, te mi chiami per torme per il culo.
2: Sei un violento, si sente che sei un violento. Sei come i poliziotti americani.
6: Sono violentissimo con te, cane. Solo con te sono violento, infame. Come tu sei violento con gli animali.
2: Ma no.
6: Maledetta merda, cane.
2: Tu sei una dolce cinciallegra.
6: Maledetta merda.
2: Sei la mia...
6: le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
2: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Ma che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
6: Che potrebbe essere un altro caso di mica te torturo, ti infame, cane, ti arriverai sotto, bastardo.
2: Autoreferenziale.
6: Arriverai sotto.
2: Autoreferenziale.
6: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
2: E buon
6: annunci, cazzo, guarda che trasmissione.
2: Ah, va.
6: Pagato dalla sinistra.
2: Pagato dalla sinistra.
6: Zitto!
2: No.
6: Hai capito, merda,
2: no.
6: Cane!
2: Non ho capito.
6: Smettila di chiamarmi per tomme per il culo! Infame di un onto, cane!
2: Non hai un'opinione! Non hai mai un'opinione su niente!
6: La porta lì, Cristo! Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto, cane, ti prendo! Ti taglio le cane della gola! Ti sanguerò a sgocciolare il sangue, cane! E te lo giuro, sento sangue! Ti crocifiggerò, cane! Ti attaccherò su per il pennone di casa!
2: Sacrile.
6: Bastardo maledetto!
2: Pazzo.
6: Bastardo, devi morire male! Devi morire!
2: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami! Secondo me la stoffa ce l'ha! C'ha quella dolcezza. Andatevene a fare il culo. Ciao, la prossima settimana. Ciao.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo.
7: Per lo zoo.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Le Seychelles. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
5: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei...
2: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Andiamo, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
7: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
5: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi.
9: Scusa, una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
7: Rover
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
5: Borg,
9: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: It's on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
2: Sei troppo forte, caro collega, sei forte. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
1: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
2: Allora il tuo agente è un coglione.
1: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
3: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
4: Non è vero, non sei una regione del mondo.
3: L'Asia è un continente.
2: Sai fare gli sushi?
3: No.
2: Allora che cazzo di Asia sei?
4: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non l'oidi.
3: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
4: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
2: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
4: Con la canzone degli Europe.
2: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
1: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, se hai fatto o no l'antirabica?
3: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
4: Non è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
3: No, ma il mio nome è Asia.
2: Torino è in Piemonte, non in Asia.
3: Sì, esatto.
2: Prato è in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
4: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
2: Sei della Mongolia tu?
3: No.
2: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
3: No, sono di Torino.
1: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
3: Ecco, canterà una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
4: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
3: No, ma è una ipotesi.
2: No, no, capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
1: Ma oggi ti compri
2: città.
1: La casa, caro collega, furia di fare battute,
2: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda?

0: atomica.
1: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
2: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella f***a, eh?
0: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
2: Porca miseria, prestamelo subito.
0: Prego.
1: Così sta facendo il verso con la bocca.
0: Parto un Kalashnikov carico.
3: Oh, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. È la più preferita dai balbuzienti.
2: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso. E tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai che fa ascolti, vai.
3: Senti Lorenzo Espresso e vattene a fanculo, te Agatha Christie.
2: Bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
0: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
2: Per me sì, molto bello anche, molto,
3: molto bravo.
2: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, ho 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
0: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
2: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
2: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
0: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
4: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale.
2: Mamma mia.
4: Forse porterai un po' di calore.
2: Stupendo. Bellissimo ragazzi, un capolavoro. Con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
0: Secondo me io ho l'AIDS.
2: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'Ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo, tu hai vinto anche il Super Enalotto, tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
3: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio!

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il generale Vannacci, o forse dovremmo dire generale sospeso Vannacci, è stato candidato dalla Lega alle prossime elezioni europee e giustamente ha esposto il suo programma, fra i quali spiccano alcuni punti molto interessanti, ad esempio il fatto che gli studenti in manifestazione vanno a cercarsi le manganellate, cioè si mettono in condizione di essere picchiati, che l'aborto non è assolutamente un diritto, ma la frase più interessante è sicuramente quella che le classi miste con i disabili sono sbagliate. I disabili andrebbero messi tutti in una stessa classe, da soli, in modo tale insomma da non rompere troppi coglioni agli altri che devono studiare, perché il disabile alla fine rallenta, insomma il disabile come facevano gli spartani, insomma andrebbe un po' eliminato dalla vita di noi normali che siamo eterosessuali, cristiani, bianchi e con tutte le abilità, ovviamente tranne quella cerebrale che non compete al generale Vannacci. Ma voglio sentire voi sulle dichiarazioni di Vannacci, apriamo le linee, vai. Apriamo con Giacomino dalla Calabria, vai Giacomino, vai, dici la tua su Vannacci, vai.
4: Sì, fanculo.
3: Sì, fanculo cosa?
4: Che le handicappate vanno messe insieme alle persone normali, diciamo.
3: Eh sì, questo è così, è stato fino ad oggi. Ma il generale Vannacci dice che questa cosa deve finire. Cosa ne pensa?
4: Motore sotto la sedia a rotelle, 300. Motore? 50 cavalli.
3: Sì.
4: L'acceleri, schiacci la frizione, la molli,
3: sì,
4: e via fanculo. Ma che cazzo, handicappate con gente normale, ma se... Non esiste gente normale, bambini normali non esistono. Poi
3: sì,
4: comunque stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di anche classe adulte tipo corso serale.
3: Certo, appunto, quindi è una discriminazione secondo lei.
4: Sì, discriminazione. Sì. Io le discrimino tutte, sono intelligente come i vacche. Fancudo.
3: No, questo non ho capito, scusi. Sì, ho capito, ma non ho capito la sua posizione. Cioè, lei è favorevole alle classi miste o sfavorevole?
4: No, io sono favorevole alle classi miste,
3: ecco,
4: perché tanti bambini al giorno d'oggi sono tutti handicappati, quindi
3: adesso
4: è un po' di traverso, quello anche un po' modificato. Fisicamente,
3: sì,
4: va bene così,
3: va bene,
4: tanto sono tutti stronzi handicappati.
3: Sono tutti stronzi handicappati secondo lei i bambini,
4: sì,
3: di oggi.
4: Ma buono,
3: è
4: sì,
3: una
4: mischia,
3: è una
4: mischia.
3: Mischia, che deve mischiare?
4: Sì, mischia testa handicappate, che cazzo,
3: mischia.
4: Non mi frega mia.
3: Sì,
4: non bello frullate handicappate. Ma che se, gli handicappati secondo me sono stati fatti da Gesù Cristo, che mancavano pezzi, l'hanno assemblato.
3: No, senta, scusi,
4: con...
3: no, però scusi, mi risparmi le sue teorie, perché sono veramente atroci e fulminanti.
4: Tutto un frullato di handicappati.
3: Sì, l'ho capito, questa cosa è orribile.
4: No, torniamo seri, comunque Vannacci ha ragione a mischiare tutti questi sì.
3: No, senta, scusi, è il contrario, Vannacci ha detto che non ci vogliono più classi miste. Il contrario ha detto.
4: Quindi vuole modificare tra persone normali e non handicappate, cioè dividerli.
3: Dividerli, certo, questo è.
4: Ah, ho capito.
3: Finalmente.
4: E allora?
3: Cosa?
4: Fossa comune.
3: Come fossa comune?
4: Fanculo.
3: Fossa comune a Vannacci con chi? Se è comune ci deve essere un'altra persona almeno.
4: E se no la affoghiamo nella piscia. Che cazzo?
3: Lei vorrei...
4: fai frullato di handicappate in una vasca e ce l'affoghi.
3: Senta, questa cosa è da codice penale, cioè non so veramente.
4: È assurdo. Assurdi,
3: no, lei, quello che sta dicendo lei è da codice penale. Dica che è pazzo, dica sono pazzo.
4: Sì, non sto bene, 104, 91 bis.
3: Esatto, benissimo, anche 93 sbarrata per andarsene a fanculo, arrivederci, salve. Io mi scuso, purtroppo non abbiamo modo di esercitare alcun controllo sulla follia dilagante, sulla bacatura mentale di queste persone. Un altro. Facciamo un passaggio veloce su Mandracone, sempre lucido nelle sue disamine. Vai Mandracone, vai Vannacci, vai.
5: Io allora ti dico già, quando sento quel nome lì mi immagino una figura mitologica.
3: Sì.
5: Ok?
3: Sì.
5: Con le sembianze metà Vanni e metà Pacciani. C'è già il nome Vannacci. Lo richiamano?
3: Sì, Vanni più Pacciani è una bella combinazione, non male come essere mitologico.
5: Lo richiama. E poi vogliamo dire fuori controllo totalmente.
3: Cioè, spiega.
5: Ma adesso io mi chiedo, ma come fai a dividere così le persone? Allora tu a tuo figlio gli dici: guarda, prendi le persone, le porti in dei campi ricreativi in mezzo al nulla in Polonia e fai quello che hai fatto.
3: Ecco.
5: Sbagliato.
3: Sì, però scusa, Vannacci è una persona di destra, di estrema destra, dice cose di estrema destra.
5: Adesso puoi dirmi che uno di destra ti fa lavorare di più e ci può anche stare, però non è che mi puoi mettere le persone nei gulag.
3: Fammi il ritratto dell'elettore tipo di Vannacci.
5: Vai in giro con l'ape? sì? Perché quelli lì sono quelli che vanno in giro con l'ape, sì, giudicano la gente.
3: Sì, indicano.
5: Camicia flanella.
3: Sì,
5: c'ho la, con le righine,
3: sì,
5: ok?
3: La sto indossando anch'io in questo momento.
5: Il baffo, il dialetto. Il dialetto alla bocca del lettore non manca mai.
3: Certo.
5: Leggi un titolo, dici, sì, sul giornale, al bar, e quella è la politica che si fa.
3: Quindi la maggioranza degli italiani, insomma, più o meno.
5: Sì, con la grappa, alla mattina alle 8, grappino.
3: Sì.
5: Vannacci.
3: Quanti voti prenderà Vannacci? In percentuale? Quanti voti
5: percentuale?
3: Sì.
5: 3%, una schifezza.
3: 3% come la miscela dei motorini.
5: Perfetto.
3: Un abbraccio, ciao, sì, Mandracone, sempre lucido. Ciao Mandracone. Ciao. E chiudiamo come sempre la puntata in gloria con la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School, l'amico mio!
6: Lua mano maledetto, non sa rompermi i coglioni,
3: Senti,
6: non sa che da rompermi i coglioni, punto!
3: Senti, Leprottino, so che purtroppo...
6: Vai in figa, merda, cane! Leprottino! Vai in figa! Che cazzo vieni a chiamarmi Leprottino, cane!
3: Dolce unicorno!
6: Stai attento, brutta merda, cane!
3: Mio
6: Stai
3: minitoni?
6: Attento, dove metti i piedi?
3: Sì.
6: Bastardo maledetto, cane!
3: Senti,
6: ti insegno, mister sto mondo! Sì. Brutto, infame, cane!
3: Ma perché...
6: Un infame, te sì! Un infame, un luamaro, un onto maledetto, cane!
3: Ti ho chiamato per sincerarmi delle tue condizioni...
6: Ma che cazzo ho avuto sincerarti, ti cane! Non voglio nessuno sinceramento da ti... Porco, brutto onto,
3: mio piccolo pony, so che le cose non ti vanno.
6: Ma stai venendo come per i coglioni, brutto onto, porco, costa pony, sole e protino, infame, cane.
3: Perché ti hanno licenziato?
6: Ma che cazzo, perché ti istinto, me lo picco gli oni al telefono.
3: Hai fatto una rissa?
6: Stai venendo a rovinare la vita, infame, bastardo.
3: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso ad una donna.
6: Ma culo, ma ti chi cazzo, ma porco. Chi cazzo sei? Che viene con te le robe, porco?
3: So tutto.
6: Chi cazzo è l'infame, cane? Farò una fontana col tuo sangue, bastardo, te lo giuro, davanti a casa.
3: Dove è finito il tuo rispetto per le donne, eh? C'è andata di mezzo una ragazza.
6: Stai zitto, non sa parlare, ti vedo, l'infame, maledetto, cane.
3: Dove è finito il tuo rispetto?
6: La forza, amica, e tu, il fuoco. Ti farò fare la fine che fece San Quentino. Bastardo maledetto, andrai a morire male, cane. Soffrirai come maledetta merda, cane. Soffrirai malissimo. Devi morire.
3: Scusate, così, giusto per curiosità mia, ma San Quintino che fine ha fatto? Io so che era un carcere, no? Vabbè, informatemi, mandatemi tutta la agiografia di San Quintino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Andate a fare il culo, ciao.
7: Radio 105.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Vai,
8: dai!
10: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
11: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
12: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
13: Pronto?
12: Sì, pronto? Sì. Signor Nicola?
13: Sì, buongiorno, mi dica.
12: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto un annuncio di lavoro, ho visto che cercava da lavorare.
13: Mi dica, di che si tratta?
12: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
13: Questo dove, mi scusi?
12: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo... Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso, credo che lei non sia portato per, giusto, conoscere le lingue straniere, no?
13: L'inglese appena appena
12: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
13: Io sono di Bari.
12: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
13: Vabbè, se vuole dirmi gentilmente l'offerta del
12: sì,
13: lavoro.
12: Allora, perché... si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
13: Ah, sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto...
12: Allora, contratto, allora, sono 4.300 euro lordi al mese.
13: Del madre.
12: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso. A patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che.
13: Cioè?
12: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
13: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
12: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è. Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
13: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
12: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
13: E coglione.
12: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
13: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
12: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa.
13: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
12: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è. Sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha esperienza con i latticini che sarebbe qua?
13: No, nessuna esperienza.
12: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
13: Guarda, sente, se ne vado a fare in cura, lei lavora, scelta la palacciolo, chi ti sta la mostra.
12: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
13: Fangula, chi te
12: muove? Ma guarda sto peperone di merda, va!

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi tenete i sacchi della spazzatura?
4: Perdona, ti sento malissimo.
3: I sacchi, i sacchetti della spazzatura.
4: Ah, i sacchi. Sì.
3: Perché
4: sì.
3: Cambia solo una lettera, effettivamente, sacchi secchi, pacchi sacchi,
4: sì,
3: cioè,
4: sì.
3: Sembra un po' una roba.
4: Ce l'abbiamo.
3: Alla parte Zaghi. Senti, è una domanda allora. Voi, diciamo, prima di venderli, prevedete delle attività per il loro benessere?
4: In che senso, scusami?
3: Cioè, nel senso, siccome fanno poi una fine infame sti sacchi, si sa che vengono riempiti di roba schifosa.
4: Okay.
3: Ecco, dico, se prima magari, non lo so, gli fate vedere un bel tramonto, li riempite dei fiori freschi, profumati, cioè gli fate, non so, vive una vita un po' come l'ultimo passo di un condannato a morte, cioè che gli dai un po' quello che vuole lui. Ecco, se prevedete.
4: Sì, non ti sto a capire quello che richiesta mi stai a fare.
3: Dico semplicemente se voi prevedete, ecco, di trattare questi sacchi per un'ultima volta meglio di come verranno trattati una volta venduti.
4: No, non ci abbiamo questa idea.
3: Non lo prevedete?
4: No,
3: perché siete, diciamo, degli assassini, insomma.
4: Mi perdoni, ma qual è la richiesta che mi sta facendo?
3: Io, la mia richiesta è quella di liberare questi poveri sacchi, che non c'è bisogno che fanno sta fine, perché la roba può stare pure nei secchi.
4: Quindi,
3: senza sacchi. Quindi le sto chiedendo
4: di
3: srotolare tutti questi rotoli dei sacchi,
4: sì,
3: della
4: signora,
3: spazzatura.
4: Li srotoliamo tutti noi, non si rotoli.
3: Srotolateli nei prati, nei parchi e liberateli.
4: Free
3: sacchi della spazzatura! Bravo! Questo ha capito!
5: I nostri ragazzi sono impegnati.
3: Ma nel senso di...
5: Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
3: No, ma io... Sì, pronto, no, scusi, solo una precisazione. Pure io sono impegnata. Cioè, non è che stavo cercando... Cioè, nel senso, la registrazione dice che siete impegnati.
4: Ma di cosa?
3: La registrazione della telefono... Prima c'era una voce registrata. Che diceva che siete impegnati.
4: Ok.
3: Pure io, quindi non è che stavo a cercare... Così, volevo solo precisarlo.
4: Ok. È impegnata anche lei, quindi...
3: Esatto, quindi niente... No, solo per dire, perché magari pensavate che chiamavo per, non so, cercare compagnia.
4: No, ma quella è una voce automatica che
3: parte da sola. Vabbè, era giusto per essere, insomma, precisi, non cascare in harassment, cose varie.
4: Va bene.
3: Senta, una cosa, una domanda c'avevo io. Tenete i sacchi della spazzatura voi?
4: No, quelli non ce l'ho.
3: Ah, ho capito. Ma è, diciamo, una scelta etica o così semplicemente marketing?
4: No, è proprio un prodotto che non tratto.
3: Ah, ho capito. Mm-hmm. Senta, lei eventualmente sarebbe disposto a firmare una raccolta firme per, diciamo, migliorare il benessere di questi oggetti?
4: Per migliorare?
3: Il benessere di questi oggetti?
4: Boh, guarda, di questo non so che dirle, no.
3: Non è disponibile?
4: No.
3: Però lei, non vendendoli, diciamo, comunque sta dalla loro parte. Cioè, non gli, non gli
4: signora,
3: fa fare...
4: Certamente di questo non so che dirle, non me ne occupo.
3: Ma lei certamente, infatti questo è un bene, diciamo, però lei è già dalla nostra parte, cioè lei già non gli vuole far fare la fine orrenda che fanno loro, normalmente.
4: No, ok, no, l'unica cosa, non è un discorso che posso affrontare adesso, mi perdoni che siamo qui con le persone.
3: Però se io vengo e le chiedo di manifestare con noi, lei ci viene, il giorno giusto che vuole lei poi.
4: Signora, non lo so, non è il momento di parlare di queste cose.
3: Ah, perché adesso è in incognito, ci stanno delle orecchie indiscrete, ho capito, va bene.
4: No, signora, ho delle persone davanti,
3: sì,
4: non
3: infatti,
4: è per quello,
3: infatti.
4: Se vuole basta, dice quello che vuole.
3: Stiamo a parlare in codice, grazie a te. Frisacchi della spazzatura! Questo era uno dei noi. Hai capito? Stavo a parlare in codice. Adesso non posso, capito? Mo glielo scrivo io lo striscione a questo. Frisacchi della spazzatura, ci vuole uno striscione bello lungo. Glielo faccio, glielo preparo e andiamo insieme a manifestare. Stupido.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.

0: Blen Blen, Paranocchia, Guaranà, Cagata Franchi. Allora siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci scipiglio. Benvenuti a un nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano, che poi combattiamo con la nostra facchita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato. Infatti non ha parte del braccio a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento, che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono me.

0: vicine.
1: Catania! Catania! Andai, andai. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti minchi di batuffoli di pelo. E no, cicciadina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
2: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come di pentole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
2: Ovviamente il signor Draculo ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Stante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone cattivi miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
2: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che pozzate di... Ah, un occhio in faccia! Ah, che è un braccio in mano! Ah, muoio!
3: Catania!
2: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
3: Bene, bene! Werther, compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
4: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Prete Pazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
5: Sebastiana, la foto di un delfino.
3: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Giglio, che finisce sempre, zoccola Roma.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
3: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente...
2: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
3: Eh sì, peccato che non era un'alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
2: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
3: E dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
2: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
3: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
2: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
3: Ce n'è perfino una con il padrino.
2: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
3: Ma no, il padrino del film.
2: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
3: Vabbè Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
2: Mi sa che qui c'è troppa roba, Facciamolo venire direttamente qui.
3: Ok Francesco.
4: Ah, mannaggia che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Dai, parliamo del lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
2: Veramente è mia nonna.
4: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
3: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
4: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no? Si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale. Ci piaceva il carnevale a tua nonna. Ci piaceva il carnevale.
2: Rick, ma guarda nel cassetto. C'è una frusta. Anzi, guarda bene. Sono 9 fruste insieme.
4: Ah, quella cazzo di frusta. Questo sarebbe per ammazzare... mosche sui vetri, vedi, cioè, a cazzo di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
3: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
4: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per montare i tuorli dell'uovo, faceva tante torte tua nonna, era pasticcera?
2: No, mia nonna lavorava alle poste.
4: Ah vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
3: Ma poi è di pelle, Rick?
4: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era, l'alluminio è stato inventato quando... 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
3: Ah, ok Rick.
2: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
4: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per gli scalpi. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era una bella persona, tua nonna si incazzava, cioè, appendeva gli scalpi e faceva i riti.
3: Oh, guardate in questa cassetta, è pieno di vecchie pellicole.
2: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
4: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi dispiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e guarda i filmini, che magari è qualcosa d'epoca, vediamo, aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
2: No, Rick.
4: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, peloso?
2: No.
4: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
2: Sì.
4: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un fecone così. E faceva la zoccola.
2: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
3: Dai Francesco, non fare così.
2: Ma no, era una puttanazza.
4: Ah beh, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quanto ciucciava però. Ma da un idropolo era. Ma neanche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
2: 67.
4: Ah beh, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
3: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
5: Sì, ma mia nonna...
4: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ah, che sa che frigo è? Eh no, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
3: Ciao Rick, grazie!
6: Ciao Rick!
4: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, chi parla?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi ci avete ancora i calendari?
3: No, no, no.
2: Non ce li avete più? Ma perché, no, diciamo, eticamente avete scelto di non venderli? Oppure perché è aprile?
3: No, no.
2: Signora, ma gli avevamo?
3: Non ho capito.
2: Allora, ripartiamo. Va bene, allora, i calendari ce li avete o no?
3: No, non ce ne abbiamo.
2: Perfetto, la mia domanda è questa.
3: Sì,
2: non
3: grazie.
2: Ce li avete? No, grazie a lei, signora, pronto?
3: Prego.
2: Ecco, perfetto, dicevo, la vostra è una scelta oppure è solo perché aprile li avete finiti?
3: No, no, non ce ne facciamo troppo noi.
2: Ah, proprio no, bravi,
3: no, no, no,
2: molto
3: niente.
2: Bene. Va, senta, bene. Ma com'è stare dentro questo cestino della carta straccia dove sta lei?
3: Non lo so.
2: Immaginavo.
3: No.
2: Bene, arrivederci, signora. Grandissima. Perfetto. Questa manco io devo dire che è stupida. Già lo sa.
4: Passieri.
2: Sì, pronto? È cartoleria degli stupidi?
4: Sì, siamo noi.
2: Buongiorno. Senta, ho una domanda. Voi tenete ancora i calendari?
4: Ma chi sei?
2: Io sono una persona che sta intanto facendo una domanda su una potenziale cliente. Secondo, cioè, sto semplicemente indagando, ecco, su chi tiene ancora i calendari. Fa questa pratica preistorica, oserei dire.
4: Senti, scusami, in questo momento sono un attimo impegnata. Puoi richiamare più tardi?
2: No, perché scusa, se stavi impegnata non rispondevi al telefono. Mo ci siamo, rispondimi.
4: Ma hai esordito un po' male. Cartelleria degli stupidi, hai detto?
2: No, ma era un modo di dire simpatico. Noi lo usiamo tra di noi così.
4: A me non mi ha fatto ridere per niente.
2: Ah, perché sei stupida?
4: Molto,
2: ah,
4: come
2: perfetto.
4: Te. Ciao.
2: Va bene, ciao.
5: Pronto,
2: sì, pronto, a lei, buongiorno. Senta, una domanda, tenete i calendari voi?
5: Che calendari, signora?
2: I calendari delle date, quelli, che ne so, mo,
5: no,
2: ci sono
5: lo so
2: altri
5: che
2: tipi.
5: Cos'è un calendario?
2: Perfetto, partiamo alla grande.
5: Ma mica quelli lì, pensavo, da regalo.
2: Non lo so, che è un calendario da regalo? Me lo spieghi, no?
5: Quelli da arredamento, praticamente. Io le posso dare un paio di calendari, quelli miei che faccio di pubblicità.
2: Ah, beh, belli. Cioè, tipo ci state voi a gennaio sulla spiaggia, poi a marzo magari con le uova di Pasqua, così sono?
5: Sì, diciamo.
2: Ah, beh, bello, bello. Senta, ma diciamo, lei non ce li ha adesso i calendari perché è aprile oppure perché proprio non li tenete...
5: No, no, no, no, noi li facciamo ogni anno a Natale.
2: Sì, i vostri, dico, ma quelli che vendete?
5: No, no, no, quelli sono finiti, abbiamo solo nel periodo natalizio.
2: Certo, certo. Senta, ma volevo capire una cosa, siccome lei, cioè, mi sembra una signora a posto, diciamo, no, una stupida, per capirci, perché voi vendete i calendari?
5: In che senso, signora?
2: Cioè, nel senso, è un'atrocità se lei ci pensa. Cioè, una roba che ha una vita d'un anno e poi viene buttata via. Voi avete delle alternative, diciamo, per ridargli una nuova vita dopo un anno?
5: No.
2: No,
5: no.
2: Come temevo. Sente, perché allora non li unite e non ne fate uno con 10 anni? Bello spesso, spesso tipo, boh, 20 centimetri con 10 anni di anni, insomma.
5: No, no, vabbè, io li faccio sempre dalla stessa ditta. Mi fa degli olandesi particolari. Ogni anno uno diverso e quelli do.
2: Ho capito, ma se lei si premunisce, no? E mi fa da quest'anno, il prossimo è 25, no? Lei mi fa da 25 a 35 in un unico calendario, così non dobbiamo buttarlo via. Che porello, cioè, vive un anno, è brutto.
5: Ho capito, magari ci penserò.
2: È una vita corta.
5: Sì, ma io sto lavorando, ma lo
2: sì,
5: scopo
2: ma
5: della
2: mi dica.
5: Telefonata qual è? Mi scusi,
2: Sapere cosa ne pensa lei e se ci sono delle alternative per dare una nuova vita a questi calendari.
5: No,
2: no.
5: Sono dei calendari che rimangono lì, uno magari ci scrive delle cose e se le conserva.
2: E poi se
5: nuova
2: lo
5: vita
2: butta.
5: Non ne ha. Ha la vita che è quella, quella di un anno, finito l'anno se ne prende un altro.
2: Ma non l'era trista questa cosa?
5: No.
2: Ah, a me sì, parecchio, cioè l'idea di questo pazienza.
5: Ora, se non le dispiace, dovrei attaccare.
2: Senta, no, solo una cosa, siccome voi siete vicini, diciamo, al mare, cioè, avete delle belle zone, perché non li portate in villeggiatura dopo, tipo la pensione?
5: Va bene, ci penseremo.
2: Dopo l'anno, cioè, li mettete un po' lì, magari nelle macchine per arredare o sotto gli ombrelloni che frusciano come le pagliette. Non deve andare via, lei è stupida, non deve andare via. Signora, free calendari! È andata via, stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista. Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Pronto?
9: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
8: A che ombrellone?
9: Ero il numero dell'ombrellone, me lo ricordo, ero piuttosto in riva.
8: Ho capito.
9: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
8: Ma io sono al bar.
9: Lo so, però...
8: Non ci sto io.
9: Accidenti.
8: Devo vedere sotto.
9: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè. Le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
8: Ai terroni.
9: Sì. No, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
8: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
9: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle, cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
8: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
9: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
8: Va bene.
9: Mi sto innervosendo, guarda che mi innervosisco, mi sto innervosendo!
10: Divoratore di peperoncino del cazzo! E la tua anduia ficcatela nel culo!
9: Oddio, mi sono innervosito. Forse sono stato con un approccio. Provo a richiamarlo, che magari.
8: Sì.
9: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza. Allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
8: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando. Non cerco cugini e meno con mio.
9: Vede, okay, che tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
10: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
8: Buongiorno.
9: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
8: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
9: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come dicevo al signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
8: Guardi che sono pure io meridionale.
9: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutta la stessa...
8: Non è un problema.
9: No, beh.
8: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
9: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
10: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduria! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
6: L'incredibile Urco.
7: Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Radio 105.

0: Esci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Marco,
3: che apri, ma hai sentito?
4: E non si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato il culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
3: Boh. Ma no.
4: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
1: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
2: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
1: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
2: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
1: No.
2: Nemmeno io. Chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
1: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
2: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
1: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
2: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
1: Parliamoci chiaro. In questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
2: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
1: Aspetta un attimo. Guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa. Sembra una macchina.
2: Eh sì, è una macchina.
1: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
2: Andiamo.
3: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta accaccata.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Che cosa mi avete portato qua? Ma
2: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
3: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica, una carrettata rimondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
2: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
3: Ma che cazzo di parole uso? Box o props? Non lo so io. Vabbè, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
2: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
3: Ah sì, no, con i suoi pedofili, mi ricordo. Sì, che a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
2: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
3: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano da parte per gli inquirenti, io non ne voglio sapere niente, non trovo niente per questo.
1: Rick, guarda questo snowboard.
3: A quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard, questo è uno skateboard. E però ci mancano le ruote, ragazzi, perché cazzo mai faccio lo skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come mai non si può già portare sto coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce l'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta da scartavetrare. Vado, dai, è un prezzo di Ikea, faccio. Do $7, dai.
1: Va bene, Rick, grazie.
3: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
1: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
3: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata. Che cazzo di macchina è? Proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozzina l'ha lasciata a metà, vede che non c'era vernice sopra. Avevano scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà.
2: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
3: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E poi questo è interessante. Vedi che c'è il tassametro. Il tassametro è il tassista.
2: Scusa, Rick, sono tre i tassametri.
3: Sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
1: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
3: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa. Fammi sentire un attimo, vai, ci do un'aspettata, un secondo, minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, eh? Porca puttana, quanto è forte! Oh. Questa deve essere clandestina che non giù. Che non ci hanno tolto la testa e la coda! Come brucia la bocca! Questa. No, questa vedo $1000! $1000 me l'ha lasciata tutta! Io quanto è forte, oh! Questa deve essere proprio friulana, forte! Minchia! Una bomba proprio!
1: Abbiamo fatto l'affare!
3: Vai, adesso levate dal cazzo, ma che. Faccio due bicchierini di grappa! Minchia, rende forte!
2: Ciao Rick!
1: Ciao Rick!
3: Ciao!
4: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Ragazzi! Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
1: Perché, Rick?
3: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, è il decoratore.
0: Sì,
1: sì, sì, salve, buongiorno. Allora, io abito a Torino, adesso sono a Milano da mia figlia, ma insomma perché lei aveva bisogno di... Ecco. Però, insomma, io abito in zona Corso Casale, diciamo. Non so se apre... Ecco, allora, io, come se, sa, io sono una signora di una certa età, però faccio ancora i viaggi, no? E quindi faccio i viaggi organizzati con la parrocchia. Siamo stati in Botan, che è ben lontano, insomma, un paese bel... Però, insomma, abbiamo fatto questo bel viaggio e ho scoperto che in Bhutan fanno questa decorazione delle case che mi è molto piaciuta perché è un simbolo di buon auspicio, buona fortuna e fertilità, e disegnano questi grandi falli sulle facciate delle case. Ora, io capisco che l'argomento sia un poco tabù, però mi chiedevo se magari lei ha già operato, insomma, con disegni di questo genere.
0: No.
1: Ma, no. Ma secondo lei potrei farli sulla facciata esterna?
0: Allora, che si possa fare, giustamente, può fare un po' quello che vuole, però sì, bisogna vedere un attimo fuori dove dà questo muro, se sì, è su una facciata interna o per strada, perché solitamente in Torino le facciate devono avere anche dei colori prestabiliti, che c'è una mazzetta apposta.
1: Certo.
0: Non so se possono essere questa roba lì.
1: Ma guardi, c'è
0: su un muro interno, un muro di casa interno,
1: esatto,
0: dove c'è solo lei.
1: Comunque, senta, allora la domanda è questa: siccome io poi non so bene come la possano prendere, diciamo, i parenti, gli amici che vengono a visitare casa, così, mi chiedevo se si può un poco camuffare, ecco, questo fallo, perché a quel punto se si fa interno lo farei bello grande, che si veda abbastanza bene, perché più è grande più porta fortuna in Botan, capisce?
0: Ah, capito.
1: Quindi lo farei bello grande a quel punto, diciamo tipo, non so, 2 metri, per dire, una cosa del genere. Però un po' lo camufferei anche in quel caso, così io so che cos'è, ma magari lo zio Adalberto che mi viene a cena non è che dice: ma cosa hai fatto, Piera? Hai fatto un cazzo gigante sulla facciata, diciamo. Ecco, magari per dire, non so, lo vestiamo, oppure gli mettiamo dei, come una specie di capelli, capito? Che non sembra proprio quel che è, ma magari può sembrare una persona.
0: Se lo spazio c'è, si può fare.
1: Poi senta, le dico la verità, io ora li ho visti lì disegnati, però non è che poi glielo dico tra noi, dal vivo non è che ne vedo tanti da ormai del tempo, ecco, non è che, perciò non è che so ben, cioè non è che mi ricordo proprio di preciso tutto quanto, diciamo, se poi lei ha dei riferimenti, ecco, su cui basarsi, per me va bene, ecco, non è...
0: Ma avrà bisogno anche di un preventivo?
1: Sì, esatto. A proposito del preventivo, volevo sapere se io faccio tipo una grechetta con tutti i cazzetti, mi costa più o meno di uno gigante da 2 metri con i disegni dei vestiti?
0: Bisogna vedere il disegno. Certo che tanti disegni magari piccoli magari equivalgono a uno grande, bisogna vedere un attimo un po' quello che si vuole realizzare.
1: Una cosa, perché anche quelli piccoli comunque li vorrei ben proporzionati, quindi insomma, se deve basarsi per esempio sul suo, mi raccomando che sia nella media, ecco, non troppo piccolo, ecco, per sicurezza, va bene?
0: D'accordo. Sì, sì.
1: Senta, allora mi può lasciare un'email che le mando la mia, così mi manda un preventivo, o io le mando le foto della casa, del muro?
0: Sì, anche, sì, sì, va bene.
1: Va bene, allora...
0: Mi ha già chiamato qua sul mio numero, poi se vuole mandarlo su WhatsApp.
1: Allora le invio le foto della casa e le foto magari di qualche cazzetto che ho visto, che anche quelli giganti che mi sono piaciuti di più, diciamo la verità, sono belli decorati con tutte le cose belle, insomma. Quindi
0: va bene,
1: le invio tutto e aspetto un suo preventivo.
0: Sì.
1: La ringrazio molto.
0: Niente.
1: Cerea.
2: Che valenga che sei, Piera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: This is a zoo only for you. Lo scherzo radiofonico
1: più lungo della storia.
0: Dopo 8 lunghi anni
1: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
0: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
1: da Elvis Presley,
2: Michael Jackson,
0: Johnny Depp, il demonio, Dio, Gesù, dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
1: E risorto ancora!
0: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zoo di 105. Prima che diventi cibo per vermi.
1: Cibo per vermi.
0: Un nuovo fidanzato.
1: Nuovo fidanzato.
0: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
3: Pronto?
0: Sì, ciao, sei Santina?
3: Sei tu, Alfio?
0: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Come?
0: Sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Luciano?
0: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
3: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
0: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio...
3: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
0: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
3: Al ponte di Bassano?
0: Sì, esatto.
3: Al Bassano di Grappa, qua.
0: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti, perché sei così bella e inarrivabile.
3: Dimmi.
0: E niente, mi sono...
3: Cosa ti ha detto Alfio?
0: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero, perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
3: Ah, tu vorresti conoscere me?
0: Sì, Santina. Io ho 79 anni... E trovo...
3: Tu abiti a Bassano del Grappa?
0: A Bassano del Grappa, sì, sì.
3: Scusa, e come ti chiami, scusi?
0: Giorgiano Sparapuffi.
3: Giorgiani?
0: Sparapuffi. Scrivi.
3: Giorgiani Sparapuffi.
0: Esatto, sì.
3: Scusi. Pronto?
0: Pronto, sì, ti sento.
3: Gianni Sparapuffi.
0: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
3: Gianni. Dimmi.
0: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o
3: Sì, guarda, io sono impegnata con certo, come si chiama? Sere Pietro. Non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
0: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
3: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora dal 1912. 1912.
0: 1912, sì.
3: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
0: Quindi scusa Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
3: Sì, lo so tutto.
0: Sei un po' un troione. Ecco.
3: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
0: No, dico...
3: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
0: Sì, no, ma dico...
3: E ne ha avuto...
0: Quindi tu sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
3: Esatto, appunto. Io devo stare con lui, è giusto anche perché lui è stato qua 3 anni. Dopo ha fatto altri 2 o 3 anni, ancora che fa 6 anni. Capisci?
0: Ma tu sbagli.
3: Adesso bisogna.
0: Ma tu sbagli.
3: Fammi sentire, tu hai il mio numero.
0: Sì.
3: Io devo parlare con Pietro Seri.
0: Sì.
3: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
0: 79.
3: Scusa se te lo chiedo perché io sono vecchia.
0: Ci manca, quanti anni hai tu?
3: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
0: Porca miseria, sei così bella.
3: E tu quanti ne hai? 20? 30?
0: 79 ne ho.
3: 79.
0: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite. E quindi adesso
3: ancora in locale perché cantavi allora forse.
0: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
3: Ma tu lo conosci Aldo?
0: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
3: Ah, lo conosci allora, perché sì. Lui canta, ma non so se canta ancora.
0: Mi piacerebbe tanto poter entrare, mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
3: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una sola.
0: Mi piacerebbe tanto
3: perché
0: poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
3: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
0: parla Maron.
3: Invece, esatto.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Facevo finta di essere prete, invece
0: Santina.
3: Non era un prete.
0: Santina.
3: E non fa niente.
0: Santina.
3: Poi mi hanno dato l'anello.
0: Santina. Poi, Santina. Santina.
3: Come?
0: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremmo amarci fino. Abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli sbagliando e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
3: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
0: Subito no.
3: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
0: Porca miseria.
3: E ho fatto quello che dovevo fare, è mio dovere.
0: Ci hai s***o?
3: Non sempre.
0: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Santina
2: in love. Santina in love.
4: Lo Zoo di 105.

0: Brutte carogne, ho uno scherzo facile per voi. Mia suocera è il più grande parassita della sanità italiana. Praticamente prenota gli appuntamenti, poi va in paranoia e non ci va. Oppure va in ospedale per un intervento fissato da mesi e scappa dalla corsia perché, beh, perché è totalmente bacata mentale. Fatele prendere un po' di paura. Alla grande! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signora Riccarda?
1: Dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'ospedale San Pio Bove, Milano.
1: Per favore.
2: Mi scusi, io la sto chiamando perché la ASL di Parma... Sì, ci ha inoltrato la sua distinta di anamnesi per quanto riguarda il danneggiamento del sistema neurologico centrale. Io la stavo chiamando perché dobbiamo fissare l'appuntamento per poi...
1: Scusi, ma per quale? Ma per quale? Io non ho capito niente. Cioè, per quale motivo?
2: Ah.
1: Cioè, che visita è?
2: Mi scusi.
1: Io non ho nessuna visita.
2: No, allora, noi abbiamo ricevuto dall'ASL di Parma una richiesta di anamnesi urgente per quanto riguarda un danneggiamento del sistema neurologico centrale, cervello in pratica.
1: Ma che dubbi, scusi, è proprio, io non ho fatto nessuna richiesta, io non proprio non lo so, adesso mi informerò, all'ausa è qui, andrò qui a Montecchio, cioè...
2: Ok, ma risulta che lei però si era recata tramite l'ausa di Parma ad effettuare un intervento agli occhi, le risulta?
1: Un intervento, ho fatto la retina io.
2: Ha fatto la retina, ma
1: sì.
2: Al termine dell'intervento però le era stata consegnata diciamo una ricetta per fare un'analisi neurologica approfondita perché c'era il sospetto che non fosse la retina responsabile dei problemi alla vista.
1: No, guarda.
2: Sì, signora, ce l'ho qua.
1: Ce l'ho qua. Non mi ha detto nessuno niente, io sono andata dal mio oculista, mi ha visitato, io non ho proprio nessuno, né niente. Cioè, proprio, assolutamente, a me non hanno detto niente.
2: No, certo.
1: Assolutamente.
2: Sì, sì, signora.
1: Assolutamente.
2: Non si preoccupi, è solo una questione di prassi. Siccome c'è stata richiesta questa analisi approfondita per un caso di ammangalazione, quindi lei potrebbe essere ammangalata, quindi si tratta di una visita urgente.
1: Lasciamo perdere.
2: No, ma,
1: adesso
2: signora,
1: mi informerò, poi dopo.
2: Mi faccia chiudere. Ma vede che è ammangalata. Mi faccia chiudere il protocollo, signora. Se non lo vuole fare, non lo deve fare per forza. Devo solo chiudere.
1: No, io non lo faccio assolutamente. Adesso vado dalla mia oculista e poi ne parlo.
2: Sì, sì.
1: E poi dopo farò delle altre visite se c'è qualche cosa.
2: Certo.
1: No, assolutamente.
2: Signora, mi scusi.
1: Io ho le carte
2: parlare.
1: Che non ho niente di scritto, niente.
2: Signora, vede. Sì, ma signora, vede che però è ammangalata, non mi ascolta. Allora,
1: no, io le ascolto.
2: Ma signora, allora non si ammangali. Allora, mi faccia chiudere semplicemente la pratica. Io le rifaccio il quadro così poi lei mi dice come dobbiamo procedere. Allora, secondo quanto emerso dalle analisi fatte all'atto della sua operazione degli occhi, lei ha un caso di ammangalazione. Quindi potrebbe essere ammangalata. Dobbiamo verificare che lei sia o non sia ammangalata. Se lei vuole capire se è ammangalata, facciamo le analisi. Se no, rimane ammangalata o non ammangalata e questi sono...
1: No, io rimango ammangalata come dice. Non faccio niente, chiuda e basta.
2: Benissimo, allora aspetti che solo un secondo. Mi faccia finire la pratica, signora, sono un lavoratore.
1: Basta, io ne ho già abbastanza. Adesso vado a telefonare alla mia dottoressa e poi dopo ne parleremo. Basta, arrivederci, buongiorno.
2: Questo è proprio quello che fa una mangala.
1: Round 2. Pronto?
2: Signora, mi scusi, stavo chiudendo la pratica.
1: Adesso basta, ne ho già abbastanza. Guardi, io gli ho già detto che io non so niente, io non ne voglio sapere. Chiudiamo la pratica che hanno, lo so.
2: Esatto.
1: Com'è? E poi dopo farò dei procedimenti più avanti.
2: Molto bene. Mi faccia chiudere solo la pratica, signora.
1: Ma
2: così...
1: io non lo faccio chiudere, chiudo e basta. Che pratica? Che io non so niente.
2: Ma devo farle una comunicazione, signora, prima di chiudere la pratica.
1: Ma che comunicazione, che io non la conosco, mi dia il numero per piacere, questo numero che adesso poi mi informo e chiamo chi devo chiamare,
2: allora.
1: Ok?
2: Sì.
1: Ok?
2: No, signora, non si ammangali ulteriormente, lei non mi conosce.
1: Non lasci stare, manga e mica manga, per piacere.
2: Lei...
1: Adesso prendo questo numero, poi dopo guardo chi è, va bene?
2: Conosce,
1: poi dopo mi informo.
2: Signora, conosce Gianluca De...
1: Sì?
2: Sì, chi è?
1: Ma che cosa ne vuoi sapere lei? Scusi, sa?
2: È suo genero, signora, le ha appena fatto uno scherzo.
1: Ma che cosa vuoi sapere lei?
2: È uno scherzo, signora, suo genero le ha fatto uno scherzo. Siamo allo Zoo di 105.
1: Madonna santa, guarda. Ma no, davvero?
2: È uno scherzo di Gianluca, signora. Non
1: ma aiuto,
2: si incazzi.
1: Ma aiuto, ma Dio, guarda, no, a parte gli scherzi, che io ero già incavolata, io andavo anche da carabinieri con questo numero.
2: Si è mangalata troppo, signore.
1: Sono mangalata, mica mangalata. Io non so neanche cosa vuol dire mangalata, ma lasci stare, per piacere.
2: Vabbè,
1: adesso stiamo scherzando.
2: Non si preoccupi.
1: Chiedo scusa.
2: Non si ammangali.
1: Io sono molto, molto agitata.
2: Si calmi.
1: Mi viene il panico, così con niente. Capito?
2: Sì, certo, ma quella sarà la mangalite, signora. Comunque è uno scherzo, stia tranquilla, sta benissimo.
1: Va bene, la ringrazio.
2: Un abbraccio, buona giornata. E gliela faccio pagare.
1: Anche voi. Grazie mille.
2: Arrivederci,
1: salve.
2: Sta mangala.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, pazienza,
0: soltanto due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Qualche cosa?
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Qualche cosa? Qualche cosa?
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi trovo a posto, ma non c'è il corpo che c'è da qui.
0: Sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, non ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo il 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Va bene, niente.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, se lei mi dà un secondo, io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM.
3: No.
0: Radio Turbolenza.
3: No.
0: No. Radio 107.4.
3: No.
0: No. Radio DJ.
3: DJ. No.
0: Radio M2 Po.
3: No.
0: Radio Mengoni.
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana.
3: No.
0: Radio 105.
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: al lavoro.
0: Alle... Benissimo.
3: Al lavoro, sì. Dalle 10 alle
0: 12, 12, 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che mi suggerisce i nomi, non li conosco, cioè.
0: Va benissimo.
3: Li sento.
0: Benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto, buona giornata.
3: Niente,
0: arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che rompi i coglioni, chi te stravolta?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stravolta?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te stravu?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
0: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stravolta e chi te morte la tavola! E chiamate la tavola, curruta figlia puttana, qua tutto l'arrastratore, allo!
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che? Ma che dici? Ma chi è? 14, 16, 14 e 16, fanno 30, paese mio!
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua chi te morte!
2: Zondaggi!
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardi, la guardizione, basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, la guardi, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Lo Zoo di 105.
6: Geova Beach Party.
7: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Pippi, I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del caffo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, fea e fete, vai dal prete! L'avete vista?
8: Cosa?
7: Cosa? La merda rova! In bocca a tua ripava! Per i mani incinta!

rimane incinta, affigurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Meffico, La corazzata con Tionkin. In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein. Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, finché non troviamo il mese che ci serve. Fecanti e ti caghi addosso, o fai una scimmia urlatrice, oppure fai i Vazzanicchie.

intitola una canzone. Femfa ospite, sempre seguendo i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Vi insegno con questa canzone, vi insegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete ci paga tutto, ma quanto mi vengono a costare, non ho le tette, no, quindi

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Ben ritrovati a Quark, sono il vostro Piero scoglionatissimo, manca veramente poco alla pensione e non c'ho voglia. Oltretutto sapere che queste puntate vengono trasmesse all'interno dello Zoo di 105, dove ovviamente le persone che lo conducono, ma anche chi ascolta la trasmissione, è palesemente un andato, immaginate che entusiasmo. Vabbè, cercherò di arricchire le vostre piccole, piccolissime menti con una nuova interessante storia. Oggi ci occupiamo di Giovanna D'Arco.
5: Giovanna D'Arco era veramente buona al forno con le patate?

0: Giovanna d'Arco, una pazza squinternata che in un mondo dominato dai maschi riuscì a farsi prestare un esercito, pensate, e realizzò il sogno di diventare il primo spiedone di kebab della storia. In questa puntata daremo una sbirciata nella vita e nella mente malatissima e bacata di questa stronza militante e visionaria, diciamo un po' Che Guevara e un po' Mago Otelma, tralasciando un incisivo parallelo tra la sua faccia di cazzo e le mie gigantesche emorroidi. Dai, stronzo, vai col servizio!
1: Sarà vero che Giovanna d'Arco morì vergine di fica perché ci puzzava parecchio? Ci troviamo in Lorena, una regione della Francia dove è severamente proibito cagare correndo. Qui, nell'anno 1412, nacque Giovanna d'Arco Van Basten, passata alla storia semplicemente come Giovanna d'Arco. Afflitta fin dalla primissima infanzia da quei problemi alle caviglie che la tormenteranno per tutta la carriera, Giovanna cresce in un periodo di grande instabilità politica.
2: Siamo instabili, siamo instabili!
1: I sette regni sono infatti sconvolti dalla ribellione di Robert Baratheon.
2: Siamo sconvolti, siamo sconvolti!
1: Contro il re folle Aerys. Conflitto che segnerà la fine della dinastia Targaryen dopo quasi 300 anni di dominio.
0: E fin qui la storia la conosciamo tutti, noi che abbiamo una laurea, noi che abbiamo studiato e non ci documentiamo su Facebook, Instagram o a guardare i balletti delle persone strongoloidi su TikTok. Ma passiamo alla parte che ci interessa di più, quella in cui questa stronza di merda presuntuosa inizia a dare di matto.
1: È all'età di 13 anni, forse a causa dello shock per un provino fallito con le giovanili dell'Ajax, che Giovanna inizia ad avere le prime visioni mistiche. Riferisce di aver udito voci e ricevuto apparizioni dell'arcangelo Maccherone e di Santa Smascellona d'Androchia. Queste entità le hanno affidato una missione divina: liberare i sette regni dall'incestuoso dominio di Lannister e fare incoronare il legittimo erede al trono, Stannis Baratheon. Ovviamente, senza che nessuno gliel'avesse chiesto. Giovanna giura di non farsi chiavare manco di striscio. Si incolla la fica con della colla vinilica, si tinge i capelli di rosso e parte verso Roccia del Drago, insieme al preparatore atletico Orsolini.
0: Non si sa bene come, ma sta zoppa con la fica off limits riesce a convincere il pretendente al trono di averci i poteri magici e inizia a comandarlo a bacchetta, probabilmente a forza di macumbe e qualche bocchino strabico.
1: Sotto la guida di Giovanna, l'esercito di Stannis registra una vittoria dietro l'altra, spingendosi fino all'estremo nord del continente, ai piedi della sterminata barriera di ghiaccio che separa i sette regni dalle terre dei Bruti. I Bruti li chiamavano Bruti perché sicuramente non erano belli. Ma proprio all'apice del suo successo e della sua popolarità, probabilmente grazie anche ai bocchini strabici, Giovanna, allora 19enne, riceve inaspettatamente la convocazione per gli europei under 21 di quell'anno. Ma è una trappola del nemico. Presentatasi al raduno piena di speranze, la babbiona cade vittima di un agguato e viene trascinata a Civitavecchia, dove è condannata all'arrosto per impietà.
0: Ebbene sì, ebbene sì. La stessa fine che farà la Puccioni se continua a fare l'arrogante, purtroppo non ci rimane alcuna testimonianza video del processo di cottura di Giovanna e per questo noi di Quark abbiamo assunto un attore che cercherà di ricreare la magia della sua morte a rogo. Via col video.
3: Addio! Oddio, sto morendo! Oddio, sto morendo! Oddio! Oddio, muoio! Oddio mio! Che qualcuno mi aiuti! Aiuto! Dovevate salvare! Dovevate salvare! Muoio col becco in sciabola! Muoio! Il becco in sciabola!
4: E muori però!
0: Molto bravo, molto bravo, molto bene. Grazie Antonio. Bene, direi che come al solito abbiamo esaurito l'argomento col rigore e la serietà che ci contraddistinguono. A me non resta che mandarvi sonoramente a fanculo, ricordarvi che non valete un cazzo, voi che fate lo zoo e voi che lo ascoltate, e ricordarvi che Fabio Lisei è un arrogante di merda e non sa una beata minchia, fa finta di essere un sinistroide quando poi è il più capitalista di tutti, visto che possiede 5 appartamenti in centro a Milano e sicuramente non li condivide con i suoi amati compagni, eh? E comunque anche voi coglioni, ecco sì, Mazzoli e Noise, sappiate che non siete da meno. Almeno il coglione fa finta di essere comunista, ma due soldi se li è messi da parte, non se li è scoppiati comprandosi delle macchine di merda che poi non riuscite più a vendere. Ecco, ne ho anche per te Puccioni, ma mi accanisco su di te nella prossima puntata. Bastarda maledetta, spero che finisci a rogo pure tu. Pippo Palmieri, fratello, ci vediamo in Sardegna. C'ho un sacco di fighette nuove da chiavare. Dai, arrivederci alla prossima puntata. Andate a fare in culo.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa prendere la nave per andare a guardare le balene squiltare. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, sono qui che mi infilo un preservativo a forma di osso per far giocare il mio cane. E ovviamente leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail giro giro tondo, squirto il mondo. Giro giro tondo, squirto il mondo, non mi sono fatta chiudere l'ombelico per fare pompe anche con gli addominali.it. Scritta dalla nostra cara, che dico carissima ascoltatrice, Bugianal, ed è dedicata al suo amato, Credulano. Caro Credulano, unico e solo amore della mia vita, come ti ho giurato e spergiurato dal primo giorno, in tutta la mia vita non ho mai fatto l'amore con nessun altro che te. Lo so, quando ci siamo conosciuti avevo già perso l'imene in quell'incidente domestico che puoi vedere su Pornhub alla voce 7 senegalesi testano l'elasticità vaginale di un'infermiera. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi di 5 continenti diversi. Ma devi credermi, amore mio, il mio cuore batte solo per te. Quando l'istruttore di yoga provò a baciarmi al termine della lezione, io resistetti e invece di cedere alle sue avance, lo convinsi invece a buttarmelo nel c***o. Quando quel taxista mi toccò il culo in stazione, io non cedetti e invece lo presi a schiaffi sulla cappella con la lingua. Quando il barista cinese mi chiese lezioni private di italiano, io non ci cascai e invece gli proposi un'orgia con tutti i suoi connazionali residenti a Milano. Eh già, mio dolcissimo Credulano, per te ho resistito a mille, che dico milioni di tentazioni. E per farti capire quanto sei importante per me, voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bujanal, dedicata al suo amato Credulano, che continua così. Eh già, amore mio, stare con te mi fa sentire le stesse cose che proverei dandola a 12 persone al giorno. Ed esserti fedele è la cosa più importante per me. Più importante del record del mondo di bocchini in un mese, che, se non ti fossi così fedele, avrei stabilito proprio prima di scrivere queste pagine. Purtroppo recentemente ti sei dimenticato di farmi gli auguri per il 5° anniversario di culo sfondato da un cieco. Per questo ho deciso di lasciarti e cercarmi un uomo più attento alle mie esigenze di te. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bujana. P.S. Lo sai che se ti incolli un bollino dell'S lunga sul grilletto prima di scopare, il giorno dopo caghi una pentola a pressione? Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil Giunti, il ciccione di merda che fa regia al programma osceno prima del nostro, al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Il nuovo indirizzo mail ve lo canto ed è... Splendido e spruzzante, il mio cazzo è sorprendente e lo prendi come niente. Quanto è grosso quando è retto, pesa molto più di un etto, il tuo culo ormai è rotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Emiliano! Ciao, sono Tony, come stai?
3: Va bene, te?
2: Bene, bene. Dove sei adesso?
3: A lavorare, dove sono?
2: Ah, a lavorare sei? Che ore sono? Scusa, è mezzogiorno e 40, lavori ancora a quest'ora?
3: Sì.
2: Vabbè, ma io sono abituato a lavorare di notte, quindi...
3: Mi ricordo quando veniva il picchio rosso.
2: Ti ricordi?
3: Certo!
2: Senti, ti ho chiamato per sapere... Se per caso sai qualcosa della mia giacca di jeans.
3: La tua giacca di jeans te l'ha rubata Zanarini.
2: Ma veramente?
3: Sì, ce l'ha lui. La mette in tutte le serate picche rosse che fanno qua a Formigine.
2: Ma scusami un attimo, perché me nella discoteca non mi hanno chiamato per venire a mettere i dischi?
3: Io so che, dunque, era l'88 e ci fu una serata dove c'eri tu... Con Franchino e Ricky Leroy.
2: Sì, vero, Franchino me lo ricordo. Sì, Ricky Leroy, grande. Mi ci hanno spaccati con loro. Poi mi sono fatto delle tavolate incredibili, di mangiate incredibili. Ma scusa, che giorno era quella lì? Quella serata lì?
3: Ah, era un venerdì sera,
2: Che anno era?
3: Passato troppo tempo.
2: Che anno era?
3: 88.
2: Perché lì, quell'anno lì mi... 88. Mi inculavo una riccia in quel periodo. Come si chiamava?
3: Sì, uno delle due gemelle di Formigine.
2: Bravo. Perché una volta mi sono inculato una e era l'altra. Mi ero confuso.
3: Può essere.
2: Gran putanoni quelle,
3: Beh, diciamo che se li hai confusi li fatto un bel po', perché una era rossa e una era bionda.
2: Allora ero fattissimo quella sera. Senti, mi puoi chiedere se mi dà questa... Tu l'hai vista la giacca di jeans che ha addosso?
3: Ce l'aveva il primo sabato di settembre scorso, arrivava il picchio rosso. Adesso ne fanno un altro il 24 maggio, dove c'era il picchio rosso, dove c'era la discoteca fisicamente.
2: Sì.
3: Probabilmente se la metterà anche lì perché la sfoggia come una reliquia.
2: Ma scusa, per essere chiari, cioè per capire se è la mia giacca, ma tu sai cosa c'è dietro?
3: Ha un tappetino di spugna con un disegno che non si sembra un cannone, sembra una canna.
2: Sei sicuro? Perché in teoria dovrebbe essere un cazzo che sbora.
3: Guarda, io so che io da lontano vedo che sembra una canna con del fumo sopra.
2: Allora è quella. Se vai vicino c'è scritto anche Tony Cazzo.
3: Allora guarda, vieni il 24 maggio a Formigine e la trovi addosso a Luca.
2: Sì, no, ma gliela strappo.
3: Vabbè, fai anche poca fatica, perché messo come messo fai poca fatica.
2: Quanti anni ha adesso lui? 120?
3: Ce n'ha 67?
2: 67? Lo calcio col rovescio, sì. Va bene, allora grazie che mi hai chiamato, vengo a prendermi la giacca.
3: Ma grazie a te, sarà un piacere rivederti.
2: Senti... Visto che ci sei anche tu, vedi se un po' se riesci a organizzare qualche troione.
3: Guarda, lascio a casa mia moglie e ci organizziamo.
2: Bravo, così mi piace. Va bene, sei stato gentilissimo, eh?
3: Grazie a te.
2: Un abbraccio, Emiliano. Emiliano!
3: Dimmi!
2: Sempre con il cazzo in mano, eh?
3: Sempre.
2: Ciao Emiliano!
3: Ciao!
2: Ciao, grazie! Secondo me questo Emiliano... Mi ha preso leggermente per il culo. Vabbè, dai, continuiamo con la ricerca.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Tonto.
2: Pierangela!
4: Sì!
2: Ciao, sono Tony, Antonio, come stai?
4: Aspetti, non riesco a ricordare.
2: Dai, pensaci bene.
4: No.
2: Dai, che ti ricordo, siamo stati anche insieme. Tantissimi anni fa,
4: Mi sa che ha sbagliato il numero.
2: Ma no, sei Pierangela. Sono Tony. Ma non ti ricordi di me? Ti parlo di... Ti parlo di fine anni 90, metà anni 90.
4: Ma dove siamo conosciuti? Io non so dove.
2: In discoteca.
4: Io ero, sbagliato.
2: Ero
4: no.
2: DJ. Pronto? Bastarda di merda. Bastavo per acchiappare. Mancava poco, eh. Ma pochissimo, proprio la scannavo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Ma vediamo se ce l'ha questa ragazza, questa mia vecchia amica, questa vecchia fiamma degli anni 90. Questa qua mi ricordo che gli piaceva farsi spaccare le ciabatte dell'Adidas nelle chiappe mentre la pecorizzavi. Ma le donne sono veramente strane. Vediamo se risponde.
5: Giondo.
2: Ehi, Giondo! Come stai, mangiacazzi? Tutto bene?
5: Ma vai a parte!
2: Ma che non capisco, cioè 30 anni fa gli dicevo mangiacazzi, mica mi buttava giù il telefono. Guarda che la vecchiaia fa brutti scherzi.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Cosa si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è solo volesse.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova
2: a vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bam, bam, bam,
5: la moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma, ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: Vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni. Mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile. Vedrai, ma
2: cosa?
3: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma va a fangulo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
6: Mio signore, non ho più paura.
7: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Giornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi. Quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
8: Buonasera,
7: come sta?
8: Un buon maluccio.
7: Cosa è successo?
8: E niente, mi fa male la mole del giudizio. E mi ha fatto male
7: la mole.
8: La mole e tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
7: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
8: Sì.
7: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
8: Ah, bellissimo allora.
7: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è molto, è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
8: Com'è?
7: Donne
8: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che danno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne
7: nel nome del Padre, del Figlio,
8: dello Spirito Santo.
7: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suora, Suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai.
8: Gianna sosteneva che sia

0: un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita.
1: Evviva la
0: figa!
1: La gente si sveste.
0: Comincia un mondo diverso, ha fatto riflesso. Chi vivrà, vedrà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: Spirito Santo. Amen.
1: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
0: Sì.
1: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
0: Ah, stanotte non ho dormito.
1: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
0: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
1: È andato in Africa.
0: È vero, è vero, sì, è vero.
1: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene, ti saluto, Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Anche a te.
0: Buon proseguimento.
1: Auguri per la mole che hai nel dente.
0: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
1: Ma certo, non mancherò.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Mette anche l'intonazione. Thoughtful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh.
1: Ma va a fangulo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fangulo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
4: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che sono puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop. Invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
5: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carot, che è una parola che non si può confondere, capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco, allora Scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era. Sentite l'indonazione. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'indonazione. Riproviamo. Forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota... Di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap, carota di fretta. È troppo di fretta, ma non c'è un gusto per la velocità, a bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente, basta, che delusione. Niente ragazzi, è la cosa più semplice. Prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fare un culo.
3: Calata.
1: Sì, pizza e fagioli.
2: Calata.
3: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
4: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Nel Wonderland di oggi tornano i vecchi, centenari, totalmente rincoglioniti.
8: Chi è?
9: Sì.
8: Mi dica.
9: Non so io a chi cerca.
8: Se lei parla correttamente e non in fretta, mi fa una cortesia. Pronto? Sì,
9: vorrei sapere a chi cerca.
8: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
10: Pronto?
9: Pronto.
10: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
9: No, ma lei mi ha chiamato, m'avete chiamato?
10: Chi?
9: No?
10: Io?
9: Sì.
10: La chitarra?
9: M'avete chiamato, volevo sapere cosa volete. Chi siete?
10: Una chitarra enorme. E dove sta questa chitarra? Mi scusi,
9: Voi mi avete chiamato.
10: Io so benissimo, mi dica.
9: Volevo sapere, voi mi avete chiamato.
10: Mi dica, perché purtroppo, sa...
9: Non ho capito cosa volete, chi siete. Mi avete chiamato e io volevo sapere cosa volete e chi siete.
10: Il marito è morto.
9: A chi cercate? Volevo sapere chi cercate voi.
8: 620 euro.
11: Pronto? Pronto?
8: Pronto?
11: Sì?
8: Mi dica.
11: No, voi dovete dire, mi dica.
8: Da
11: voi avete chiamato.
8: 620 euro.
11: Cosa?
8: 620 euro.
11: Perché cosa?
8: Non la sento proprio, non riesco a capire.
11: Ah, io nemmeno, non vi conosco, quindi non intendo parlare con voi. Arrivederci.
8: Scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
11: Ah, pronto? No, avete sbagliato allora, va
10: mi
11: bene.
10: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
11: Ma noi non dobbiamo dire niente, signora, vedi che ha sbagliato numero.
10: La chitarra?
11: Che c'entra questo? Questo numero non è un numero fisso. Signora.
10: E dove la dobbiamo mettere, mi dica?
12: Guarda.
11: Come?
12: Pronto, signora?
13: Pronto?
12: Senta, io sono il marito della signora. La dovete finire, non scocciando.
13: Mi dica
12: però mettiamo
13: a me
12: il vostro telefono sotto controllo, il carabinieri ce l'ha decimato
13: dalla
12: casa mia e me la fregate voi. La va bene? Non chiamate più qua perché non dobbiamo dare niente a nessuno.
13: La chitarra?
12: Parla il marito della signora.
13: Mi scusi.
12: Finitela e chiudetelo per sempre. Se no vediamo da dove viene.
13: Una chitarra enorme.

0: Pronto?
1: Dal vece 620 euro.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Fammi parlare.
1: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
0: Pronto? Senti, a tua moglie te la tieni tu.
2: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
0: Lei chiama a me e mi dica, che cazzo sei tu?
1: Cortesemente.
0: Che cazzo sei?
1: Pregherei di...
0: La fangula assoluta e malata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
3: Esistono altre forme di fica nell'universo?
2: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
3: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
2: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
4: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri, i rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
3: Ecco, perché non esistono alieni neri? Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
2: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
5: Io sono stato all'area 52 e quella accanto all'area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e insomma, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
3: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
5: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Annusi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
2: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
6: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
7: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
6: Che il fascista è lui.
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana, un pianeta dove non solo non si lavano ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie allo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
3: Notti belle con Vare Selle.
2: Ma adesso non perdiamoci minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
4: Buongiorno, come stai?
2: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
4: Ah, forse la sciatica, è vero.
2: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio...
4: Cosa hai fatto?
2: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
4: Ah, No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
2: Ti dico una cosa, guarda, l'altro giorno mentre ballavamo questa signora mi fa, beh, era una signora giovane, mi fa: stringimi più forte. Vabbè,
4: non ti... Infatti, guarda, ti vorrei vedere come balli, spero che balli bene,
2: sì.
4: Però quando stringe questa signora ti viene un po' di difficoltà.
2: Certo. Allora, cosa?
4: Non pare fesserì.
2: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per suo

0: qualcosa di infinito, spaventoso,
1: sì,
0: ma affascinante allo stesso tempo.
1: Affascinante, sì.
0: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle.
1: Sì.
0: Infatti ho questa canzone che...
1: Ok.
0: Che parla poi della fantascienza, no? Una cosa
1: sì,
0: un po' particolare che fa.
1: Ufo la bo. Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Dalle stelle.

dai alla base spaziale, maglia perforante, Don Drake, avanti. Lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futurici, Don Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del
0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, assai. Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì,
0: in
1: giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball. E l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: This is the zoo.
5: È perlizia.
4: Vai, dai!
3: Scassa parola.
6: Scassa parola.
3: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Scassa parola e vai a cagare.
8: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
9: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
9: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, si chiama Di Lerda.
9: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
9: È il terzo nome,
8: cioè,
9: come
8: è un principe lei?
9: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
9: Bevi qua?
8: Sì.
9: Biberò?
8: Biberò?
9: Bicazzo.
8: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
9: Certo.
10: Verrazza è mai da una borraccia.
9: La borraccia non
10: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
9: non
10: con un bicazzo in
9: borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Di una facilità
8: A.
12: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, ma no.
9: E vai alle scarpe,
8: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
9: B. Bibite.
8: Le bibite.
9: B. Banane.
8: Le banane.
9: B. B. B. La tua sorella fa le B. Le B.
8: Bravo. Bravo. Infatti si
9: io
8: sa
9: non mai
8: esistono.
9: Io ho visto un piacere respirare con le
8: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
9: Voglio.
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro.

0: Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
1: La coccinella.
2: Cosa no? Cosa no? Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
3: sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: È una vergogna!
0: Basta, si alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
0: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
0: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
6: Amici di Freedom, incredibili novità che...
5: Freedom.
7: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra Stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora... scopriremo l'incredibile segreto
5: Freedom.
7: Del...
6: adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato che sembra pronto per Parigi Dakar, ma che al massimo fa 30 km nel traffico della tangenziale perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
5: Freedom.
6: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la viscià, per un'intervista esclusiva.
5: Freedom.
6: Salve.
8: Salva.
6: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
8: Sì, sì. Io ci ho visto il parroco come si chiama. Come si chiama il parroco?
6: Si chiamava, è morto dalla cifra e mo' già bedulle.
8: No, no, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimine che delle offerte.
6: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
8: No, ne, era pieno dei capelli, che prelato!
6: Scusi lei, ma quando è stato qui?
8: L'anno scorso.
6: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua.
8: Ma mi pagate.
5: Freedom.
6: Ed ora...
5: Freedom.
6: Che poi...
5: Freedom.
6: Porta!
8: Aia!
6: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto. Attento con la telecamera. Dammi la manina.
3: No.
6: Dai, dai, dammi la manina.
3: Non te la do la manina.
6: E allora so cazzi tua. Porta.
3: Aia.
6: Aiola.
3: Aia, aia, come tagliola?
6: La testata mi sta annoia.
3: Sei fuori.
5: Frito.
6: Professore, ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente.
9: Sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
6: Certo, mica stiamo a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, sa? E che se siamo messi in testa, professore?
9: Certo, uno si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
6: Che gli sembrava? Cosa?
9: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
6: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo gli sfondo quel muso alla fesso che c'ha.
9: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
6: E mo mi fa cazzare veramente, eh? Eh? Attacco dei droni!
9: Attacco dei droni? Ma che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta, basta! Che cazzo di situazione? Ma aia, aia!
6: Così impara a fa' lo sbruffone.
9: Ma chi?
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Regalava scarpe e vestiti in cambio di prestazioni sessuali in un retro bottega zeppo di telecamere nascoste. 8 giorni fa è sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Leo Laido Spioncini era uno dei pochi commercianti di Cascina Sgorbia, piccolo comune alle finestre di Pavia, già paese natale di nessuno d'importante. Titolare di Scarpe, Stracci e Bucchini, fornitissimo negozio d'abbigliamento femminile, Leo Laido vantava una clientela straordinariamente numerosa per un'attività costretta a rivaleggiare con le grandi catene di distribuzione. Il motivo di tanto viavai era molto semplice. Leo Laido accettava di buon grado anche pagamenti in natura. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sì, salve, sono l'inoculatore.
4: Sì.
5: Io inoculo la gente. Lei vuole farsi inoculare?
4: Di cosa inocula?
5: Di qualunque cosa. Lei è mai stata inoculata? Le piace farsi inoculare?
4: No, guardi, sarei a posto.
5: Guardi, io offro servizio a domicilio. Io arrivo, la inoculo.
4: Sì.
5: Vuole il dengue?
4: No, grazie, guardi, come se?
5: Non vuole farsi inoculare
4: no,
5: il dengue?
4: No, grazie mille.
5: Ma che cazzo. La peste bubonica?
4: No, neanche.
5: Il vaiolo?
4: No.
5: Lebbra?
4: No.
5: Lebbra va forte,
4: No, ma guardi, siamo...
5: Lebbra va forte perché lei può farsi un ditalino usando le dita della mano sinistra con la mano destra.
4: Ma sì.
5: Senza muovere la sinistra.
4: Ah.
5: Stacca il dito.
4: Sì, ho capito.
5: Mentre io la inoculo.
4: Sì, certo, certo.
5: Non è interessante.
4: Guardi, no, veramente, però la ringrazio molto.
5: È un business fallimentare.
4: Sì, mi sa anche a me.
5: Aprirò una pizzeria. Arrivederci.
4: Arrivederci. Durante le perquisizioni seguite alla sua scomparsa, la polizia ha rinvenuto uno speciale prezzario dedicato proprio alle clienti disposte a pagare la merce con le fessure del proprio corpo. Gonna, una chiavata o 3 bucchi. Vestito da sera, 3 chiavate e 3 bucchi. Scarpe di marca, 2 chiavate, una chiavata special o 7 bucchi. Ma da bravo commerciante, Leo Laido sapeva anche come massimizzare i profitti. Per questo aveva installato diverse telecamere nascoste nel retrobottega dove avvenivano i pagamenti in natura. Un modo efficace e innocente per rivivere tutte le transazioni effettuate senza dover fare affidamento sulla memoria. Una nuova telefonata, pronto!
5: Si scusa, collega,
4: sì.
5: Prendo la linea per introdurre al grande pubblico di Mamma Rai il nuovo canale Rai Sguercio di Merda. Salve! Rai Sguercio di Merda è un nuovo servizio che funziona sulle smart TV.
4: Sì.
5: Che consente tramite la pressione di un semplice tasto.
4: Sì.
5: Hai gli strabici di merda come il signor Maurizio qua.
6: Salve, sono il signor Maurizio.
4: Sì.
5: Buongiorno, il signor Maurizio è uno strabico grave.
4: Ma noi non lo vediamo. Quindi...
5: Neanche lui.
6: Neanche io.
4: No, infatti, va bene.
5: Dove sono? Sono di qua. Guardi,
6: sono dal corridoio.
5: Ecco, lei preme questo pulsante.
4: Sì.
5: E la televisione praticamente si sdoppia,
4: sì,
5: dando la possibilità agli strabici di merda come il signor
4: Maurizio,
5: che lo ricordiamo è uno
6: sguercio di merda.
5: Sguercio di merda,
4: sì.
5: Sguercio di merda, devi guardare la televisione.
4: Ah.
5: Un servizio innovativo che paghiamo con i soldi
6: vostri,
5: suoi
6: anche miei,
5: a voglia,
6: io ho la 104,
5: sì, beh, io ho la 127 ancora di mio padre,
6: sì, 100. Bella macchina,
5: sì, ma lei non la può guidare perché
6: sguercio di merda.
5: Bravissimo.
4: Benissimo.
5: Quindi lanciamo il servizio Rai Sguercio di merda per tutti quelli con il signor Maurizio che guardano la televisione e poi col tastino op, si separano le immagini, sembra in 3D ma invece è un programma per
6: squarci di merda.
4: Benissimo.
5: Arrivederci, grazie collega, grazie dello spazio, ciao collega, ciao.
4: Arrivederci, che bei servizi che ci dà Mamma Rai. Dicevamo, la moglie Anfora ha rinvenuto un hard disk esterno con oltre 800 video di insospettabili mogli e madri nel paese che si davano da fare col marito. Decide di metterli tutti in rete, scatenando un vero e proprio pandemonio nel piccolo comune di Cascina Sgorbia. Abbiamo una nuova telefonata.
5: Gianni?
4: Guardi che...
5: Scusi signora, mi è scappato il balbuziente. Arrivederci.
4: Il giorno seguente, Scarpe, Stracci e Bucchi è assediato da una gioiosa orda di mariti e padri dalle nocche insanguinate, pronti a congratularsi con Leo Laido per aver fatto risparmiare loro parecchi soldi. Ma invano. Da quel giorno, infatti, del commerciante non si è inspiegabilmente più avuta alcuna notizia. Una sparizione avvolta nel mistero, alla quale gli inquirenti non riescono a dare nessuna spiegazione. Abbiamo una ultima telefonata.
5: Sì, c'è un aggiornamento dai mondiali di Ustione.
4: No, scusi.
5: Abbiamo qua il campione bulgaro, Pendelev, Adesso si farà ustionare con una moneta arroventata.
4: Ma non ha senso.
5: Primo grado. Non deve mollare, deve andare al terzo.
4: Sembra molto doloroso.
6: Stacca la pelle.
5: Stacca la pelle. Secondo grado, siamo vicini. Siamo vicini. Potrebbe arrivare al terzo con la consunzione della carne.
6: Ah, sento odore di pollo bruciato.
4: Parla benissimo italiano per essere bulgaro.
6: Mia madre era di Foggia.
5: Si è fatto naturalizzare bulgaro.
6: Per le tasse.
4: Certo.
5: Ha mollato. Scusate. Che peccato. Niente, ci colleghiamo più tardi.
6: Sì. Potete appendervi quei ganci dai capezzoli?
5: Sì. No, quello però è il supplizio di San Sebastiano, un'altra Olimpiade.
4: Dicevamo, per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del commerciante è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail scontrinoseminale@chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
2: Ci siamo collegati nuovamente per il mondiale di bestemmie, per le semifinali che ci porteranno quest'anno a Dortmund, dove si svolgeranno i campionati mondiali
4: in Germania.
2: Siamo qua con il campione europeo, il signor Attanasio. Salve signor Attanasio.
5: Buongiorno a lei.
2: Il signor Attanasio è pronto per questa gara di riscaldamento con l'ucraino Zagerbedev.
5: Per bacco se sono pronto.
2: Allora, come lo teme l'ucraino?
5: Ma percepisco la sua incredibile capacità di riferirsi al signore associandolo a diverse figure anche non mitologiche. Però credo che avrò buon gioco contro di lui grazie alla mia prontezza lessicale.
2: Ma lei sa che lui si è allenato in Veneto per 4 anni per questa performance, non ne ha paura?
5: Sì, io credo che questo dovrebbe essere considerato a buon ragione del doping, però io comunque ho passato tantissimo tempo in Toscana e credo di poter competere con il campione ucraino.
2: Va bene, allora si porti pure al suo angolo perché credo che stiamo per iniziare.
5: Mi reco.
2: Attenzione, sono concentratissimi, gli atleti sono molto concentrati.
4: Sì.
5: Per Giove!
2: Li vediamo che...
4: Siamo qua.
2: Si stanno scaldando.
4: Sì, lo sentiamo.
5: Figlio di sette troie.
2: Vediamo concentrazione palpabile.
4: Sì.
5: Via!
6: Porco!
5: Quel culo di... Ma no, mi cazzo da cazzo! Giuseppe!
6: No! Merda!
2: Stop! Attenzione! Abbiamo una irregolarità da parte dell'Ucraino che porta sulla vetta del podio il nostro rappresentante europeo! Complimenti! A chi vuole dedicare questa vittoria?
5: A quella puttana di mia madre,
2: Complimenti!
5: Scusi, pensavo di essere ancora in gara, accidenti.
2: Si fa.
4: Mi sento sporca.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia,
7: disco retto,
8: io ti legherei, ti innamorerai.
7: Disco è la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata Criminala. Cara Criminala, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banane al processo di Lele Mora. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiormente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero a Forum e stavo contando i sassolini nella bagiana di Rita dalla Chiesa, quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra prima della tua deposizione al processo sul Ruby Gate. E in quel preciso istante capii che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la cappella col martelletto. Dicevo, Quanti dolci ricordi da quel giorno? Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per entrare alla Corte di Cassazione devi avercelo almeno 28 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa a quattro con Ghedini e il plastico del cazzo di Bruno Vespa. Ah, che dolci ricordi! Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio dedicarti questa canzone.
9: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
10: Elena, Troia, città mia. Elena, quanto ti ho amata. Elena, Elena, un solo nome tu hai. E Troia, la mia città. Amore mio. Elena.
7: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata Criminala, che continua così. Già, cara Criminala, siamo davvero stati bene insieme. Purtroppo la nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana è così lenta che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi e io non sono tagliato per le storie a distanza. Per questo ti chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai, con affetto, tuo avvocato. PS, lo sapevi che Bruno Vespa ha un grosso neo che gli ottura la cappella? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore.